0: prima che sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Come al solito, prima che sia giorno arriviamo noi. Bentrovati, dobbiamo cercare di svegliarci perché a quest'ora è sempre veramente molto difficoltosa. Salutiamo quelli che invece magari lo fanno di lavoro, quindi hanno già, sono già abituati a questa cosa, e magari a quest'ora stanno già pensando che termineranno a breve quello che sarà il loro appuntamento o comunque il loro turno lavorativo. Buon lunedì, bentrovati, lunedì 21 di settembre. Ci raccontiamo un po' di cose prima che chiaramente arrivi il giorno, quindi siamo ancora in piena notte, e vi regalo una bella canzone di Eddie Vedder, quindi grande personaggio, ci vengono in mente ovviamente i Pearl Jam. La canzone è quella intitolata Hard Sun, per aprire il nostro appuntamento di

Emily Sandé, la canzone intitolata Daddy, è un personaggio che abbiamo imparato ad apprezzare qualche anno fa con questa voce davvero incredibile, e credo intorno al 2010-2012, quel periodo lì ci aveva regalato delle cose anche molto molto belle. Poi dopo si è inciso altre cose, ma non all'altezza probabilmente di quelli che erano i suoi singoli precedenti. Questo è l'appuntamento prima che sia giorno, c'è Valerio Ventura con voi.

0: La voce di Belinda Carlisle, sempre meravigliosa, che abbiamo riapprezzato con I Get Weak nel nostro appuntamento di oggi. Tra l'altro, ricordiamo sempre la possibilità di prenotarvi per un disco sveglia, quindi se volete sentire qualcosa di speciale, qualcosa di particolare e vorreste essere svegliati con una bella canzone, basta prenotarsi tramite WhatsApp allo 079 449 9537 e noi vi accontenteremo ovviamente nell'appuntamento di domani tra le 4 e le 6. Ecco, quindi se volete, prenotatevi. Intanto c'è la nuova canzone di Gianna Nannini, che è tornata con un singolo, tra l'altro scritta da Bruno Risas. Questa è intitolata Meraviglioso errore.
1: Siamo

Ma che bella canzone di Stevie Wonder. Siamo andati a ripescare uno dei suoi classici. Era il 1970 quando ci regalava questa I Was Made to Love Here, che questa mattina abbiamo voluto così farvi sentire. Ma chi vi fa ascoltare Stevie Wonder al mattino e subito dopo Ligabue? Cioè, dico, solamente Radio 3. Buongiorno, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, lunedì 21, quindi sicuramente ci sono molti compleanni, anniversari, eccetera, eccetera. Chi più ne ha più ne metta, e magari sarà anche un giorno speciale solo ed esclusivamente perché farete qualcosa di bello.

0: Lady Gaga e questa Hold My Hand, uno dei successi di qualche anno fa per quanto riguarda l'artista che in questi ultimi anni è stata consacrata, insomma, tra le stelle del pop, personaggio che abbiamo apprezzato molto, che tuttora, insomma, ci regala anche delle belle canzoni. Questa era del passato, è 2022, quindi abbiamo fatto un salto indietro di ben 4 anni. Ben trovati, l'appuntamento con Prima che sia giorno, dobbiamo darvi anche la sveglia.
1: There's

La voce splendida di Tanita Tikaram, questa Twist in My Sobriety, è stato uno dei successi di fine anni 80, credo 89-90, insomma, quel periodo lì, e la ricordiamo, insomma, con questa canzone che è rimasta per quanto riguarda ovviamente la musica di quel periodo. Quando pensi a quel periodo lì, questa è una di quelle immancabili che fa parte, insomma, di quello che è stata quella decade, davvero molto molto interessante, musicalmente parlando.

La voce di Tiziano Ferro e John Legend insieme è qualcosa di meraviglioso praticamente. Questa Karma che ci ha riportato indietro al 2012, collaborazione che avvenne appunto in quel periodo lì, e devo dire che è stato qualcosa di veramente molto bello. Tra l'altro, a proposito di John Legend, lui uscirà con un album nuovo, dovrebbe uscire intorno a metà di ottobre con la produzione di Pharrell Williams, quindi insomma vedremo come se la caverà, visto che ormai manca da un bel po'.

La voce è quella di John Lennon, prima John Legend, adesso John Lennon, grande personaggio, questa Instant Karma, Will Shine On, che bella, che è bello risentire questi pezzi che magari non passano così abitualmente, però insomma quando arrivano ti danno quelle belle sensazioni. Allora è ora di svegliarsi, mi raccomando, alzatevi perché ora dovete alzarvi per un'altra giornata lavorativa, poi lunedì, quindi insomma magari si fa un pochino più fatica e quindi insomma noi ci mettiamo la nostra musica. La disco richiesta? No, disco richiesta arriva dopo, abbiamo un disco sveglia, si è prenotata la nostra amica, poi dopo lo faremo sentire. Intanto c'è Prince con noi, questa I Would Die For You.

I Modà, la loro canzone, quella intitolata La sua bellezza. È sempre bella questa canzone da risentire, loro che aspettiamo che tornino alla grande, perché effettivamente questa cosa ormai la aspettiamo da qualche tempo e arriverà il momento buono, insomma, che tornano sicuramente con qualcosa di molto molto bello e che torneranno al successo. Noi ovviamente glielo auguriamo. Questa è Radio 3i e questo è l'appuntamento prima che sia giorno. Valerio Ventura con voi sino alle 6. Arrivano anche i Cars, queste Dreams.

0: Che voce, ragazzi, Diodato con la canzone quella intitolata Fai rumore. Siamo tornati al 2020 con questo successo. È arrivato il momento di un disco sveglia. Salutiamo Elena che si è prenotata tramite WhatsApp allo 079 449 9537, anzi vi invito anche voi a farlo, così vi prenoterete per i prossimi giorni per essere svegliati all'ora che ci chiederete voi. Lei più o meno si sveglia intorno alle 5:35 5:40 e voleva sentire una bella canzone di Adriano Celentano. Eccola, tutta per te.
1: È la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha, con c'è.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, buon lunedì, pronti, inizieranno, pronti insomma, più o meno, un po' sonnato il sottoscritto questo weekend, questo lunedì mattina. È stato un weekend molto molto divertente, però non lo so, questa notte sì, ho dormito, ma probabilmente non in maniera così profonda, e di conseguenza quando sono andata alla sveglia questa mattina ho detto un po' più fatica del solito, poi unito al fatto che lunedì e tutte queste cose qua, sta anche cambiando un pochettino il tempo. Questa mattina per la prima volta felpa a uscire, che c'era su un pochettino di vento. Adesso qua a Melide invece c'è un fön micidiale. Ma buongiorno a tutti voi, buongiorno, spero che abbiate passato uno splendido weekend. Allora, il sabato il tempo era top. Domenica, almeno per una gran parte della giornata, il tempo è anche stato molto molto bello. Immagino che sono anche diversi che sono andati ancora a fare qualche giro a funghi. Mo con sto vento qua possiamo dimenticarceli, dovrebbe piovere ancora un pochettino. E niente, il weekend è finito, adesso ci tocca riniziare a lavorare. Andare avanti per una settimana, e lunedì è sempre quello più duro. Ma fa niente, affrontiamo tutto con l'aiuto della musica e con Katie Tunstall e la sua Black Horse and the Cherry Tree.

Katie Tunstall, e deve essere anche che ieri mi sono fatto una siesta subito dopo pranzo sul divano, dormito come un bimbo, solamente che questo poi mi ha impedito di addormentarmi, diciamo, facilmente magari la sera, e voilà, però si stava troppo bene per non poterla fare. Ero lì veramente in grazia di Dio e ho detto va, lascia andare tutto, io resto. Tra l'altro ieri stavo leggendo, sognando di vacanze e quant'altro. Ci sono tre persone al mondo, super fortunate, hanno anche degli obblighi chiaramente, ma loro possono viaggiare senza passaporto, che è una delle cose che ogni tanto viene dimenticato e ti incarina già la vacanza, anche se lo perdi, cioè sei sempre, dici no, posso perdere tutto ma non il passaporto. Parafrasando una famosa pubblicità, comunque queste tre persone chiaramente sono nella scala sociale molto molto in alto. Uno è Re Carlo, chiaramente il Re Carlo III. Lui non c'ha il passaporto, ma non c'è neanche la patente, perché in pratica le patenti in Inghilterra sono in nome della regina o del re in questo caso, e lui non può avere una patente in nome suo. E mentre gli altri due sono Naruhito e Masako, la coppia imperiale giapponese. Anche quasi bisogna tornare indietro al 1971, quando l'allora imperatore dovette fare un viaggio nel Regno Unito, e in Giappone dissero: ma non possiamo dargli, come tutti gli altri, come tutti gli altri pori mostri, un passaporto e fargli fare i controlli di sicurezza, quindi lasciamolo andare così, no? Tanto c'è, cioè, l'imperatore, voglio dire, non è che farà casini sul volo. Difatti, vabbè, è andato tutto bene. Poi, vabbè, i giapponesi sono belli placati. E quindi è andata così. Quindi Re Carlo, Naruhito e Masako sono le uniche persone che possono viaggiare senza il documento quando prendono l'aereo. Adesso lo so che questa notizia vi ha riempito così la mattina, ve l'ha già svoltata. Dopo ne arriva un'altra, eh.

Russell, anche il traffico, cioè non è colpa sua, il traffico si sta intensificando, vedo soprattutto il tratto chiaramente tra Mendrisio e Lugano sulla 2. Vedo che al momento siete fermi un po' zona Bissone, inizio di Ponte Diga, dopo verso Melide, così si dovrebbe circolare anche a Grancia, seppur con parecchio traffico, oramai va un pochettino ondate. Vedo anche a Mendrisio che c'è una, diciamo, una bella sfanalata, si vede che insomma c'è tanta gente, tanto un pochettino di traffico, ecco. No, dicevamo, un'altra notizia qua. È qua che gli scienziati utilizzano il cervello e le cose vengono usate a dovere. Stiamo parlando di droni, perché è il nuovo progetto dell'Università di Zurigo, quindi una delle scuole migliori al mondo. Che cos'è che vogliono, che cos'è che fanno, che stanno cercando di mettere in pratica? Beh, stanno creando, è una cosa che esiste già, ma li stanno migliorando ulteriormente, dei droni completamente autonomi che possono entrare in funzione in caso di interventi d'urgenza, laddove c'è anche un serio pericolo per chi è chiamato a intervenire, cioè penso ad esempio in caso di catastrofe o dove ci sono degli incendi, o anche per l'ispezione, per fare delle scansioni ad esempio su dei viadotti molto alti o non so, i pali dell'alta tensione, queste cose qua. Stanno preparando questa nuova flotta di droni 100% automatizzati, precisissimi, è questo il fatto, che sono praticamente millimetrici, in grado di eseguire misure, in grado di essere anche equipaggiati con vari strumenti, no? Come ad esempio, non lo so, qualcosa per spegnere degli incendi, per lasciar cadere un salvagente, piuttosto che tutto con una precisione invidiabile, perché ci vuole anche quella. Cioè, se il drone va fuori da solo, tranquillo, poi il salvagente me lo butta a 150 metri, che devo ancora nuotare, andare lì, e mi al massimo. Dai, andiamo con Bon Jovi. Lunedì mattina è meglio con Bon Jovi.

Novi, Never Say Goodbye. Io adesso invece dico vado a bere un altro caffè perché necessito questa mattinata qua, sì, mi servirà un caffesino in più, quindi do il buongiorno a tutti coloro che si sono magari sintonizzati proprio in questo momento, in questo lunedì. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti, poi magari qualcuno ha iniziato coi turni o così anche, non so, il sabato o la domenica, quindi diciamo che magari già anche a metà settimana, però la stragrande maggioranza, diciamo che la settimana inizia oggi. Continuiamo con la musica, poi ci separiamo brevemente e andremo anche a fare un punto sul traffico. Quindi se notate qualcosa, 079-449-9537. Adesso arrivano Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya. Cosa so-

0: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: A tutto Pilates!
4: A tutto Pilates!
3: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
7: L'infotraffico.
8: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico intenso sulla A2 tra Genestrerio e Lugano Nord. L'ultima segnalazione è quella che ci arriva da Via Swiss, dai colleghi di Via Swiss. Guardando appunto le webcam, siete che c'è anche un po' di traffico, ma niente di trascendentale. Zona Manno per andare verso Lugano, ma il grosso del traffico chiaramente è localizzato sul la A2 proprio tra lo svincolo di Mendrisio, anzi un attimino prima, e Lugano Nord, quindi si circola a ondate, diciamo. 079-449-9537, questo è il nostro punto contatto anche per le vostre segnalazioni, e noi continuiamo con la nostra cavalcata musicale, con la nostra mattinata qui su Radio 3i.

Bruno Mars, David Guetta, Versace on the floor, quindi riferito al vestito chiaramente. E nel weekend, allora faccio una parentesi, vi ricordate 4, 5, 6 anni fa, era più o meno zona pandemia, quindi attorno al 2020, erano balzati agli onori della cronaca questi due fratelli, loro cambogiani, che praticamente costruivano delle piscine, delle ville fatte di fango, di bambù, di legname nel bel mezzo della giungla, cioè delle costruzioni assurde. Facevano anche delle cose sotterranee, poi ci mettevano le cioè insomma delle vere e proprie opere d'arte abitabili, costruite con materiali appunto fango, legno che si trovano in loco e tramite delle vanghe praticamente, cioè veniva fatto tutto a mano in sostanza. Poi era saltato fuori che non era proprio così. Fatto sta che questi video qua avevano ricevuto una grandissima attenzione mediatica e venivano guardati soprattutto di notte perché molto molto rilassanti. C'era la musichetta, questi due qua che lavoravano in sostanza, vedevi crescere questo palazzo praticamente, ma delle cose grandi, ma sono sicuro che qualcuno si ricorda. E mi ricordo che anch'io mi era capitato di vederli questi video e li trovavo sì effettivamente rilassanti. Dopo era finita un pochettino la magia e dici boom, ok, abbiamo, ha fatto la sua epoca. Adesso stanno tornando e questo weekend mi è proprio capitato di vederne uno di sfuggita e poi di andare a fare un po' di binge watching, quindi un po' di così osservazione compulsiva di video, perché c'è un filone molto molto simile, ma che però ha luogo nei boschi tipo i nostri, siamo chiaramente però lì negli Stati Uniti, con questo personaggio qua che nasconde appunto dei ripari di fortuna utilizzando legni piuttosto che, non so, dell'argilla, queste cose qua. Dopo che faccia tutto da solo, che non lo faccia tramite, non so, degli escavatori, a me pare strano, però non indago, lascio che la magia vada avanti così. E quindi anche questo weekend mi sono trovato a guardare questi video che li trovo rilassanti, ma hanno riportato indietro appunto di qualche anno, quindi era il 2020 quando si guardavano quei video lì di questi due qua nella giungla, ma c'è delle cose spettacolari, micidiali. Qua invece era il 2000 e la musica Mojo con Lady, questa qua ha fatto un successone micidiale.

Ricordati di vivere con questa coccola musicale. Torniamo velocemente su Mojo e con la loro Lady, praticamente il successo più grande che hanno avuto, almeno al di fuori della Francia. Diciamo che il duo è durato non troppo, una manciata di anni, forse si è sciolto nel 2002 per continuare le loro carriere soliste, e il più grande successo c'è stato appunto, l'unico, era proprio Lady, che appunto Giorgio mi dice, ma Lady c'era anche in un famoso videogame, ovvero GTA il capitolo 5, l'ultimo, che è uscito oramai, non lo so, una manciata di anni fa, tipo 12-13, una cosa del genere, ed era su Non-Stop Pop FM. Già, perché GTA, per chi magari non lo sapesse, ti dà la possibilità di selezionare varie stazioni radio. Adesso vedremo quando esce il capitolo 6, dovrebbe essere a novembre, qualcosa del genere. Ci sono diverse ditte negli Stati Uniti che hanno già deciso di chiudere quel giorno per le troppe assenze date dai collaboratori che hanno deciso di mettersi in fila per andare a prenderlo e per giocarselo. Un investimento di 2 miliardi, cioè deve essere il gioco più grande di sempre praticamente, cioè leggevo che ci andavano 40 minuti per attraversare praticamente tutta la mappa in macchina, cioè 40 minuti veri nella vita reale. E insomma, vedremo che cosa succede. Io non sono stato un grande giocatore di videogiochi, un po' imbranato, un po' non che m'hanno mai preso più di quel tanto, però so che molti estimatori e estimatrici. Quello che ricordo io di Lady dei Mojo era che era la mia prima, è stata la mia prima suoneria sul cellulare. Era impostata di default. E noi andiamo con i Green Day, la sveglia qua.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Tesoro, che fai?
10: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
10: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
10: Non vedo l'ora di partire!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

che ci riportano indietro di qualche anno, loro minacciosissimi nelle vesti, poi a livello musicale meno, nel senso che hanno fatto delle hit micidiali che magari collimavano un pochettino meno con il loro aspetto, meno quello di Gene Simmons, no? Quando cacciava fuori la lingua, che insomma c'era abbastanza paura, diciamo, possiamo facilmente affermarlo, anche con su quelle scarpe enormi, no? Cioè sulle zeppe, le sue poi tipo forma di drago, cioè delle cose del genere. Buongiorno Ruben, tanto traffico Mendrisio, fermi dal curvone prima di arrivare allo svincolo e anche dopo la galleria e un pochino sul Ponte Diga. Quindi questa qua è la situazione del traffico sul tratto sud-nord, e quindi si viaggia un pochettino a rilento, quindi tra Genestrerio e Lugano Nord su più tratti c'è anche un pochettino di traffico sulla strada dalla frontiera Bizzarrone fino ad arrivare proprio a Genestrerio. Noi continuiamo con la musica, ne abbiamo ancora un paio prima di chiudere. La prossima, American Cremont featuring Serena Brancale and The Color Partenope.

E con questa carica io sono pronto a cedere il microfono tra poco l'informazione, poi gli amici in affitto che vi terranno compagnia per farvi iniziare al meglio la settimana. Ci vuole un po' di tamarranza probabilmente, e allora ce l'ha da chi se non DJ Antoine con La Bella Vita, titolo che magari lunedì mattina stride un po', però vabbè, ce la facciamo andare bene, no? Dai, ci sentiamo domani.

0: Radio 3 delle suore.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Offelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
9: Palo Alto.
8: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
10: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
11: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
12: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
0: Ticino News.
12: Al microfono Gianluca Albisetti. Elezioni in Germania. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore. La sinistra della Linke ha invece conquistato Berlino. Un doppio scrutinio che è una doppia battuta d'arresto per la CDU del cancelliere Friedrich Merz, che ha parlato di disastro ma escluso le dimissioni. Seconda settimana di lavoro invece alle Camere federali, in attesa del piattoforte della prossima settimana, il pacchetto di accordi Svizzera-Unione Europea. Oggi i parlamentari si concentreranno su divergenze, mozioni e iniziative popolari. Sentiamo Alessandro Cocca.
13: A partire dal pomeriggio i due rami del Parlamento saranno occupati su più dossier alla nazionale. Dopo la consueta ora delle domande si discuterà a livello di divergenze della legge federale sulla protezione degli animali. Concretamente pellicerie, negozi di abbigliamento e rivenditori online svizzeri dovranno al momento dell'acquisto chiarire il metodo di produzione e fornire la prova che non siano state inflitte sofferenze agli animali. Spazio poi al continuo delle discussioni sull'iniziativa sull'inclusione, sulla legge sull'assicurazione malattie. Il testo vuole concedere ai cantoni la possibilità di continuare ad assumere medici che non hanno soddisfatto l'obbligo di aver esercitato per 3 anni quando l'offerta di cure ambulatoriali di base è insufficiente. Nell'altro ramo del Parlamento, al Consiglio degli Stati, rimangono divergenze con il nazionale in merito all'accelerazione e all'ampliamento delle reti elettriche. Differenze da limare anche sulla revisione parziale della legge sul traffico pesante. Non da ultimo si inizierà a discutere del decreto federale per il finanziamento di uscite per l'armamento dell'esercito tramite un aumento dell'IVA.
12: Ultimo.

0: pagina nel fine settimana Bellinzona ha accolto il primo frigo comunitario della capitale. Obiettivo: evitare gli sprechi di ogni tipo. Si trova presso il negozio dell'usato Arsenale, una delle tante imprese sociali di Cooperativa Area. Paolo Jauch è il direttore.
1: Questo è un frigo condiviso dove c'è la possibilità di lasciare del cibo che sta per essere scaduto oppure di prendere, quindi abbiamo un aspetto di condivisione, si può mettere e si può prendere. Il nostro scopo è quello di eliminare tutti quelli che sono gli sprechi, che sono tantissimi a livello di cibo, quindi la nostra politica della cooperativa area, oltre che il riciclo, il riutilizzo dei mobili, è anche quello di evitare tutti questi sprechi. Sì, sicuramente ci sono delle limitazioni, sono ben spiegate, ci sono delle regole chiare, per esempio l'alcol non possiamo né prenderlo né metterlo, abbiamo la carne, il pesce non lo mettiamo, quindi dobbiamo... Il nostro scopo è anche quello di controllare quotidianamente se tutto funziona perfettamente. Ci sono delle regole molto strette su questo aspetto, se il frigo ha la temperatura giusta, se gli alimenti non sono scaduti. Quindi c'è un controllo giornaliero affinché tutto funzioni.
0: In chiusura di informazione, la polizia cantonale cerca Carla Bernasconi, scomparsa da Chiasso il 17 di settembre. La donna è di corporatura snella, con occhi castano scuro e capelli grigio bianchi. Dimostra circa 80 anni. Chi l'avesse vista è invitato a contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
3: L'infotraffico.
0: Un minuto dopo le 7, traffico rallentato sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Disagi alla viabilità segnalati anche tra la dogana di Brusatta di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio.
4: Volevo salutare Brandon di Beverly Hills. No, quella, la giacca jeans non si usa da Brandon di...
5: Dunque, ma mai chissà chi è Brandon?
6: Brandon?
5: No,
6: Brandon. So. Ah, Beverly Hills?
7: Brandon.
4: Beverly Hills?
6: Beverly Hills.
4: Non il paese, la
7: no,
4: città.
7: No, forse c'è in mente Beverly Hills Chihuahua. Avete in mente?
5: Cos'era?
7: Ma raga, dai, però.
5: Io non conosco.
4: È un film di serie D.
7: Serie E, probabilmente.
6: Allora,
7: però.
6: Stamattina che il Chihuahua ha nel DNA un po' di coyote. Proprio stamattina quando preparavo i fogli ci sono i fogli.
5: Però guarda che la faccia ce l'ha un po' da coyote,
4: Sì. Ma l'avete visto un coyote? Il chihuahua non c'entra niente.
5: Sì, no, guarda i tratti
4: il
5: somatici.
4: Il chihuahua è schiacciato, il coyote è lungo, ha il muso lungo.
6: Nel suo DNA ha un po' di coyote. Vabbè, comunque andiamo avanti. Questa?
7: Grazie al coyote.
5: Vabbè, quindi...
4: No, qual è il film? Chihuahua,
7: Beverly Hills Chihuahua.
4: Cioè, sono i cani...
7: Non l'ho mai visto, è un film su... Sì, guarda, ho quella locandina.
5: Sì.
7: Della Walt Disney.
4: I cani di Walt Disney.
7: Credo che siano
4: sì.
7: Cani che parlano e vanno in giro a Beverly Hills.
4: No, ho capito.
5: Comunque c'erano Brandon, Brenda...
4: Dylan,
5: Kelly. I quattro principali. C'era Andrea la Secchiona
4: che era un po' la bruttarella.
5: Che però, spoiler, alla fine... Riesce a inciucciare con Brandon una volta?
4: Sì, diciamo il regalo di fine anno.
5: Ma te lo ricordi bene?
4: Insomma.
5: E infanzia. Poi c'era quel Bono di Brian Austin Green, o meglio David che faceva un po' lo speaker, il DJ a scuola.
4: Esatto, che è insieme a una famosa
5: Megan Fox.
4: Eccolo là.
6: Tu le cose non è che le stai leggendo.
5: No,
6: hai il foglio in mano, hai.
5: Ragazzi, sto leggendo del frigorifero comunitario. No!
4: Sì. Ah, è vero. E siamo a 10:50. 10:50.
5: L'avete fatto apposta.
4: Cosa, no?
5: Beh, stavo leggendo, anzi rileggendo la notizia del buon Gianluca. Scusatemi, dovremmo andare a Bellinzona al frigo, ma sarà chiuso a quest'ora.
6: Cioè, no, noi abbiamo detto.
5: È chiuso.
7: Ma no, è aperto.
5: No.
4: È aperto.
7: Sì,
5: scusatemi, si trova là? Presso il negozio dell'usato Arsenale.
7: Sì, sì, ma è fuori.
4: È fuori, vai. Fuori. Prendi, vai. Sei anche vestita da safari, vai.
7: È
4: vai.
7: Ubicato presso quel.
4: Vai al frigo.
6: Da Indiana Jones, vero?
4: Vai.
5: Vorresti che vada?
4: Sì, assalta il frigo, dai. E no, cioè, non sto scherzando.
6: Il sogno di Maxi. Fin da bimbo, io lo conosco da bimbo.
4: Fin da bimbo.
6: È quello di vedere un bel frigo grande.
4: Ti prego, vai e mostramelo.
5: E cosa faccio là?
6: Prendi tutto quello che c'è dentro. Tutto.
7: No, ci sono delle limitazioni.
5: Come tipo? Ognuno porta un prodotto.
7: Il concetto, esatto, tu porti e prendi. Chiaramente, porti una cosa e ne prendi una.
4: Porti do il mio yogurt. Sto senza yogurt, dai. Tu io porti yogurt, porta via qualcosina di carino.
6: Io li zibac in macchina. Se vuoi, ho degli zibac.
5: Ma non vanno in frigo?
7: No, no, ma c'è il frigo, poi ci sono delle parti anche di tutto il resto.
4: Oh, però sembra alleato con noi due.
5: Sì, esatto.
4: Dai, alzati con lui e vai, prendi gli Zwieback. Ma c'è spacca il vetro.
6: Dimmi, domanda, dimmi. C'è qualcuno di Tireticino che va a fare il servizio oggi?
7: Siamo andati noi sabato a farlo.
5: E allora
7: è bruciato, non guardi Tireticino.
4: Beh, però è sabato, nel weekend lo sai che non guarda nessuno. Ops. Io sì, io tra l'altro non ho visto le partite perché guardavo Tireticino. No, dai, mandiamo la nostra Indiana Jones.
5: Adesso ci pensiamo,
4: Non volete mai fare niente.
6: Ma no, è vero. Tanto Bellinzona è qua dietro l'angolo. Quanto ci vuoi da qui a Bellinzona?
4: Ma prendi l'azienda della macchina o la macchina dell'azienda, valutando cosa è meglio.
5: Vabbè, comunque, come va per il resto?
7: Sto bene, voi?
5: Tutto bene.
6: È lunedì.
5: Sì.
4: Si vede però che l'Albisetti non ha tutta sta pressa, perché di solito fugge, invece oggi è lì. Ma sì,
5: facciamogli una domanda già che ci siamo.
7: Ma no, perché non sono andato via prima. Bene, dimmi.
4: Te la faccio
6: dai,
4: io.
6: C'è la domanda.
4: Dai. Ce l'ho.
5: Sì. Mamma. Anche perché oggi, scusatemi, per chi non lo sapesse, è il giorno dello scricchiacervelli. Quindi,
4: sì.
5: Comunque entriamo già nel mood.
4: Per Albisetti.
5: Sì.
4: Il più grande narcotrafficante di cioccolata calda è?
5: Oddio.
7: Ce l'ho.
4: La sa?
7: Sì. Sushard Express.
4: No.
6: Era male questo.
4: Il più grande narcotrafficante di cioccolata calda.
5: Cioccolata.
7: Quella, no. Non la cantina.
4: No, ce l'ha, forse ce l'ha.
5: Io.
6: No, ma è lui che deve rispondere.
5: Ah, uffa.
6: È vero, dai. È lui che deve salvarsi le chiappe.
5: Vabbè, però dai.
7: Antonio Cautina.
5: Scusa.
4: Te lo dico?
5: Sì, no. Posso provare a dirlo
4: vai,
5: io?
4: Vai.
5: Pablo Escobar.
4: Lui!
5: Ragazzi, perché ho un po' capito l'antifona. Quindi ho detto cioccolata calda, Escobar.
4: Pablo Escobar.
5: No, scusatemi.
4: Ho una domanda di riserva.
5: Ho la pelle d'oca della felicità.
4: Primo intervento, 38 minuti. Allora, cosa dice? Sempre per Gianluca.
7: Certo.
4: Cosa dice un angolo in tribunale?
5: Cosa dice un angolo in tribunale?
4: Cosa dice? Arriva un angolo e cosa dice in tribunale?
5: Non mettetemi in un angolo, no?
7: No.
6: Deve salvarsi lui, eh?
7: Mi sa che non mi salvo, eh?
6: No.
7: Aspetta.
5: Questo non è facile.
7: Ridilla ancora con tanta convinzione.
4: Cosa dice un angolo in tribunale?
5: Mi sento messo alle strette.
4: No.
7: Pensiamo anche una cosa così. Sono alla sbarra, però no.
4: Michael?
6: Niente, io so quella del sushi che fa ridere.
4: Nighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirighirigh
3: Convesso, vostro onore. Convesso. Michael non l'ha capita. Non l'ho neanche guardato, sì, e sento che non l'ha capita.
6: C'è l'angolo acuto, l'angolo retto, l'angolo convesso. L'angolo convesso. Ma però carina, carina. Era più bella quel di ghirighirighiri.
4: Non credo proprio.
7: Però, se posso, prima di andare, ricordatevi che a proposito di pane, la ciabatta ha preso piede.
6: Vabbè.
4: E con io questo andrei.
6: Grazie. Tromba sveglia, tromba sveglia.
5: Posso tenerlo?
7: Sì, puoi tenerlo.
4: Buongiorno,
5: Giorno.
4: Buongiorno.
8: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
4: Che weekend, ragazzi, eh?
5: Fa le due cose nei weekend.
4: Sì, datti da fare, non stare sempre sul divano. Buongiorno signori, partono gli amici in affitto.

0: Gigi?
1: Dindong. Chi sarà mai? Che sia sole o temporale, il postino fa il suo cammino. Ma per iniziare bene la giornata, ascolto i tre di Radio 3i ogni mattino. Ciao!
2: Ciao!
1: Ulpustin!
3: Bravo! Ulpustin, buongiorno!
4: Bravo, bravo!
3: Saluto a tutti i postini che ci portano la posta.
2: Certo. Questo per dirvi che, come avevamo promesso, siete i protagonisti dell'apertura e della chiusura di questo programma.
3: Ci sta, mi piace.
4: Quindi continuate a mandare i vostri vocali se volete, perché noi li registriamo, li selezioniamo e li inseriamo nella nostra Carwall. Tra l'altro è stato fatto il promo. Vogliamo sentire il prodotto di quello che hanno fatto gli ascoltatori.
3: Bravo.
4: Venerdì.
2: Sì, secondo me sì.
3: Tra l'altro complimenti, io non ho fatto niente per il promo.
2: Mikey.
3: Neanche.
2: Bravo.
3: Fatto lui.
4: No, l'abbiamo fatto in diretta insieme.
3: Sì, però tu l'hai tagliucchiato.
2: Sì, bravo.
4: Allora, io adesso l'ho mandato Luchino. Magari lo cambia. Questo è quello che ho fatto io.
3: No.
2: Ah, va bene.
4: Perché Luchino sai che...
3: E li rovina.
4: Li rovina.
2: Ma
4: questo è il promo che avete fatto voi venerdì. 3, 2, 1, go!
2: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3i e ascoltare Amici in Affitto.
5: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore.
3: Ciao.
5: Buongiorno.
4: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono.
2: Vai.
6: Buongiorno Ale da Locarno, Amici in Affitto, perfetto, sono iniziati i saldi, ciao.
4: C'è qualcun altro.
2: Lo sento.
7: C'è la Marga in Affitto, c'è il Max in Affitto, c'è Michael in Affitto. No, ma io vi compro, amori.
8: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
3: Questa
2: Bello!
3: È la versione remix, si chiama Coyote.
8: E vai!
4: Chihuahua! Tutti insieme! Coyote!

0: C'è una regola nella radio, una regola non scritta. Quando ti mandano messaggi di complimenti, non mandarli perché...
1: No, è un autoelogio, non si fa.
0: Quindi mandiamo gli altri.
1: Va bene.
0: Andiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Giorno.
0: Giorno.
2: Devo dire la verità, questo è il 19° giorno che mi alzo alle 6 senza pausa, non sto.
1: Urca!
2: Dura, Sto andando al lavoro e devo ringraziarvi perché mi fate schiantare ogni mattina. La storia del Pablo Escobar stamattina, veramente, vi siete superati. Grazie, grazie, grazie mille per accompagnarci tutte le mattine e tutti i giorni. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
1: Che carina, sembravano quelle robe anche un po' da chiesa. Per accompagnarci, nene, ogni giorno.
0: Non entriamo nella chiesa perché l'ultima volta ci ha fatto fare i canti gregoriani, lascia stare.
1: Beh, no, aspetta.
3: Sì, tu sei brava?
1: Sì.
0: Sì, sa memoria,
1: sì.
0: Tutti.
1: Lui ha sottovalutato il potenziale, sì. Mi credi, Mikey, che il Ticino è esploso, sono arrivati 114 WhatsApp.
0: Ma veramente?
1: Di canzoni della chiesa, te lo giuro.
0: Sì,
1: vero. In realtà quello è un fil rouge che ci unisce.
3: E allora facciamolo insieme, vai.
0: Ma cosa? Questo non c'entra.
3: Vai. Alleluia, no, alleluia, no. Vai. Tutti

0: degli amici miei.
1: Bella questa.
2: Sì, però sembrava un po' i fichi d'India. Tichi di sembrava la cantilena lì, ma capisco.
1: Vabbè.
2: Messaggio.
0: Sì.
3: Bling bling.
2: Aia.
3: Altri due ragazzi detti così en passant. Buongiorno Marghe.
0: Ma perché? Senti?
3: Ciao Marghe.
0: Cos'è?
2: Saluto.
0: Ma perché non vi impegnate a segnalare cose utili per la società?
2: Senti, ma la mandiamo al frigo? No, perché onestamente siamo una trasmissione che vuole andare nel, sul, dal, contra, fra territorio.
0: Sì, non volete andare, volete mandarmi?
2: Ma perché sei già vestita da safari, sei già all'avventura.
0: Aprite un sondaggio e vedrete che diranno tutti di no.
2: Michael, sondaggio, tu che sei forte.
4: Allora, cara Marghe, adesso posso parlare agli ascoltatori, mi dai questo privilegio?
0: Sì.
4: Allora, cari ascoltatori, noi ci siamo trovati davanti al CEO del gruppo del Corriere del Ticino, davanti al direttore.
0: Ma
4: abbiamo
0: quando?
4: Promesso che
2: vero.
4: Nostro morning sarebbe stato tridimensionale.
2: Tridimensionale
4: cosa significa? Abbiamo fatto una presentazione PowerPoint dove abbiamo detto usciremo sul territorio. Sono passate, questa è la quarta settimana. Quante volte siamo usciti sul territorio?
2: Una.
4: Dove? Al cimitero.
2: Ah sì, è vero.
4: Esatto.
2: Non è un buon inizio.
4: Questa è una ghiotta occasione per
2: Frigo ghiotta.
4: Per fare la nostra primissima vera esterna e mandare Margherita Zanatta nel frigo di Bellinzona.
2: Dentro nel frigo.
0: Ma non posso entrare se c'è il cibo. Non posso entrare se c'è il cibo.
2: Lo togli e tu entri. Non ci vuole niente, eh.
0: Allora facciamo così.
4: Devono arrivare almeno 100 sì frigo.
2: Sì frigo.
0: Ma sì o sì?
2: No, sì, anzi.
0: Cioè sì, nel senso di sì positivo o sì, cioè tu sì.
2: No, facciamo frigo. Così, visto che è un nome che in Italia va molto forte. Ci vogliono 100 Siegfriedo. Fidatemi di me. Siegfriedo.
4: Io ne ho una migliore.
2: Siegfriedo, vai.
4: Ci vogliono 100 Frigo Mosca. Tanto salutiamo Frigo Mosca.
2: Frigo Mosca.
0: Ma chi è Frigo Mosca?
4: Remi Frigo Mosca.
0: E non
4: ma
0: lo
4: allora
0: so.
4: Dillo che sei fuori dal cerchio.
2: Vai al frigo. Adesso te ne vai al frigo. Vai, muoviti. Vai al frigo.
0: Cos'è Frigo Mosca?
4: Cos'è?
2: Chi è? È un essere umano.
4: Sì.
2: È un essere umano.
4: È un ex giocatore dell'FC Locarno, nonché ex allenatore e ex mio compagno di calcio dell'FC Locarno.
2: In questo momento lui non è niente perché è tutto ex. Però.
0: Quindi 079 449 9537. Amici, so di poter contare su di voi e so che non volete che io vada fino a Bellinzona a frigo.
2: Siamo sicuri?
0: Ma in caso fateci sapere, eh? Da che parte state?

0: Avete detto frigo?
1: Sì.
0: Ciuuu!
1: Che è il classico, diciamo, la classica esultanza di Cristiano Ronaldo.
2: Che è un modo per dire sì.
1: Sì, ha segnato, ha fatto gol e lui ovviamente te lo fa,
2: sì,
1: te lo fa capire. C'è un messaggio lungo, di solito sono preoccupanti. Sentiamo.
3: Non frigo, povera Marghe.
1: No, oh,
3: non frigo. Sempre gli combinati tutti i colori. E fateli un po' anche voi maschietti, no? E gli fate mangiare robe strane, gliene fate di tutti i colori. Viva le donne e abbasso gli uomini.
2: Lo stiamo toccando pianissimo alle 7:23, però amore, grazie. Per chi si fosse perso l'intervento precedente,
1: sì,
2: a Bellinzona hanno messo il primo frigo comunitario.
1: Giusto.
2: Tradotto per noi altri, cioè evitare, per evitare gli sprechi di ogni tipo, a quanto pare fuori dal negozio dell'usato Arsenale c'è questo frigo, la gente mette... Cos'è Madame Frigo?
4: È questo,
2: quello?
4: Questo?
2: No.
4: Ed è Madame Frigo.
2: Eh sì, sì, perché invece di Madame Tussaud, Madame Frigo.
4: Quindi tu sei una Madame, giusto?
2: Ah sì, giusto.
4: Devi andarci tu.
2: Ma è, ognuno porta un articolo e ne prende uno? Però scusami, se io porto una torta intera e uno ha lasciato un biscotto, non è...
1: Ma Marghe, ma lo fai per aiutare, sì, il popolo, non, esatto, devi sempre guadagnarci dalle cose, ogni tanto perdi.
4: Io ho un altro collegamento per cui dovrebbe andare lei.
2: Oh no.
4: Secondo me tu, Marghe, meriteresti molto di più.
1: Sì.
4: Secondo me tu meriteresti...
1: È vero, è vero.
4: Come minimo,
1: minimo
4: la vice direzione, minimo,
2: sì,
4: tu sei sprecata qui, quindi vai al frigo antispreco.
1: Sì. Ti ricordo che il vice direttore è Ruben Bassi, dicendo così vuol dire che lo sostituiresti. Poi
4: no,
1: fai tu, eh.
4: Lo promuovo.
1: Ah, promuovi. Però dopo chi adesso è direttore...
4: Tutti su di uno.
1: Quindi presidente dell'universo. Esatto. Ho capito.
2: Scusatemi, qualcuno scrive: non è il primo in Ticino? Ci sono già Locarno, Tenero e penso anche nel Luganese. Se c'è nel Luganese vado lì che c'è traffico, ragazzi.
1: No, quello nuovo. Quello nuovo è di lì,
4: bello, nuovo, giallo.
1: Ma tra l'altro posso dire, non è un frigo, è un... è un armadio fatto male di assi di legno, no?
2: Ma adesso mi sembra anche piccolo quel frigoriferino, no, lì. No?
1: Senti, vuoi portare qualcosa per la gente che magari vuole degli Zwieback? Oppure
4: pensavo
1: vogliamo...
4: per la trasmissione.
1: No, aiutiamo. Magari Michael ha degli Zwieback che offre. Offri?
4: Sì.
1: Ecco.
2: Mi guardate se c'è nel Luganese?
4: Ma no, ma il frigo...
2: Perché questo... la gente l'ha dimenticato nel Luganese? Combattiamo!
1: No, è che quello ci sarà già da un po'. Capito?
2: Vediamo in che condizioni è.
1: A parte che tu sei del Luganese, neanche lo sapevi, e questo è male.
2: Ma in che senso non lo sapevo?
1: Sapevi dell'esistenza del frigo nel Luganese?
2: Ah no, infatti.
1: Vedi. Messaggio.
5: Buongiorno ragazzi e ragazzi, l'ho detto anche per la Marghe. Mi piace l'idea del frigo condiviso, ma personalmente mi fido poco perché con tutte le norme vigenti che esistono poi in Ticino e Svizzera, che ne sai di come uno va a tenere il cibo a casa sua?
2: Brava!
5: Poi, che ne so, hai uno yogurt, ti sta per scadere, sì, lo porti, ma non lo metti nella borsa frigo da casa tua, il frigo, cioè praticamente arriva già deteriorato.
2: Sono d'accordo.
5: Sta male, e poi a chi la dà la colpa?
2: Sì.
5: Chi ha la responsabilità per eventuali intossicazioni?
2: Sono d'accordo.
5: Ecco, questa cosa mi sembra un po'...
1: Beh, allora, è un'osservazione,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: io farei questo, se è possibile. Non porto la zuppa del giorno prima.
2: No, però
1: capito?
2: Se hai
1: porto
2: fatto...
1: cose confezionate.
2: Ma Maxolin, se sei fatto una torta a casa e intanto ti toccavi i capelli sporchi o ti scaccolavi, cosa ne sai di come uno...
1: Vabbè, se ti fermavi ai capelli sporchi era meglio, ma la torta,
2: scusa,
1: non la porti. Appunto, ripeto, porti robe confezionate.
2: Ah,
1: cioè, secondo il mio punto di vista, in maniera che ti togli da qualsiasi dubbio.
2: Però non ho capito allora perché si evitano gli sprechi. Una marmellata non aperta la userò prima o poi.
4: Ma scade. Una marmellata non aperta scaderà.
1: Capisci?
2: Ah.
1: Magari invece una famiglia ha quattro bimbi, la marmellata quanto dura? Una settimana, fatta fuori.
2: Scusatemi,
1: sì,
2: ci sono degli audio, li volete sentire?
1: Beh, se sono tutti sull'ultima onda, ve la tosta. Sentiamo.
6: Ma è tutto più saporito così, Marghe, dai.
1: Brava.
6: Sto lì a guardare il pelo nel tuorlo.
1: Il pelo nel tuorlo che tra l'altro si vede subito, anche nudo.
2: Ok,
1: figurati.
2: Okay.
1: Poi abbiamo questo, vediamo. Ecco, questo sì, questo mi fa veramente tanta paura. Sentiamo.
7: Allora, visto la vostra promessa di uscire sul territorio, io fossi in voi valuterei l'offerta di venire con me una notte a consegnare frutta e verdura in Val di Blenio per far vedere come funziona la filiera alimentare.
1: Bravo Diego!
7: Ovviamente solo merce di prima scelta, e poi l'esperienza di passare una notte sotto le stelle della Val di Blenio con il poeta in vita, per ora, Diego Marino, è una cosa inenarrabile che rimarrà nei vostri cuori per tutta la vita.
2: Marco, però lo sapevo che guardavi me.
1: Ti vedo
2: però,
1: col poeta, no?
2: Che senso ha che io vada se non siamo neanche in onda?
4: Ma fa niente, vai, fai la nottata
1: e poi racconti.
4: Vieni, e racconti. Noi ti accogliamo qua con questa canzone. Tutti frutti e verdura.
2: Che bello questo pezzo, lo farei solo per questo pezzo. Se andiamo tutti e tre poi veniamo in onda, va bene.
1: Io purtroppo a quell'ora ho i figli, devo prepararli per la scuola, cosa devo fare?
2: Qualcuno ha scritto stiamo a guardare il pelo nell'uomo.
1: Oddio. Allora, Margherita Zanatta sì, Margherita Zanatta no, secondo me hanno vinto i sì. Marghi, grazie di essere stata con noi fino alle 7:29. Ci vediamo tra un'oretta. Brava Marghi!

0: scusatemi. Adesso chiamo Magnum, gli dico di svegliarsi, di accompagnarmi e di riprendermi.
1: Ma vuoi lasciare quell'uomo ogni tanto fuori dalla vita tua o deve sempre essere lì presente?
0: E chi mi riprende mentre entro nel frigo?
1: Chiamiamo Magnum adesso in diretta, forza.
0: Chiamiamolo.
1: Chiamiamolo. Prima canzone però, perché sennò è un po' lunga la solfa.

0: Tra l'altro, per eventuali cibi, pietanze scadute, risponde sempre il sindaco Mario Branda. Questo è quello che c'è stato scritto.
1: Ah, okay. Davvero?
0: Per qualsiasi evenienza è il sindaco alla fine. Se non c'è un responsabile, è sempre il sindaco.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Scusatemi.
2: Hai letto quella del direttore?
0: Cos'è che dicono?
1: Allora, l'anno scorso era partito il trip che assolutamente non pensavamo prendesse piede del nome storpiato del nostro direttore, che amiamo ovviamente. Sì. Guai, è tatuato sulle nostre spalle.
2: Non so. Ma il nostro direttore che fa il dog sitter, Sasha dal dog, per
1: no,
2: dire.
1: Sasha dal colli.
2: O Sasha dal colli, cioè, capito la storpiatura.
1: Okay. E qua hanno scritto Sasha dal tuorlo.
0: Non male, non male.
1: Allora,
0: vuoi salvarti? Ti do la possibilità di salvarti.
1: Fermi, ci hanno proposto una sfida, Lady Rainbow. Sì. Ha detto, vi va di passare una giornata con noi, vedere se riuscite ad arrivare fino in fondo.
2: Ho capito, ma...
1: C'è dentro...
2: Vado, primo, la dico?
1: Sì.
2: Allora, 7.30 ci si trova. 8, primo allenamento insieme a tutto il gruppo.
1: Allenamento di cosa poi, boh?
2: Non lo dice. 10.30, fine allenamento. Vuol dire 2 ore e mezza di
1: Mamma
2: allenamento.
1: Mamma mia, zitto, va.
2: Poi vabbè, pranzo thailandese. Quindi mangeremo due fili d'erba. Cos'è che si mangia?
1: No, si mangia,
2: mangia
1: è bello condito.
2: Bene. Pomeriggio, relax e pennichella. Ah, bene. Alle 16, secondo allenamento.
1: Beh, quale pennichella è? Ora che mangi, che vai, ti metti nel letto, già finita.
2: Vabbè, però, no, altre 2 ore di allenamento. Sì. Alle 18.30 fine, 19.30 altra cena thailandese.
1: Per me va bene così, io passo.
2: No, peccato.
0: Io non...
1: Allora, vuoi chiamare
0: Devo
1: Magnum?
0: Devo curare i miei genitori.
2: Okay. Chiamiamo Magnum?
0: Allora, io prima voglio salvarti. Mm. Voglio darti la chance di salvarti.
1: Per il frigo?
0: Per il frigo. Devi rispondere a 2 domande.
1: Oh no.
2: Bravo.
0: 2 domande per salvarti.
1: Va bene.
2: Perché noi siamo bravi, a differenza di altri, eh.
1: Ok, ok.
0: Ieri il Lugano ha giocato contro il Losanna.
2: La so.
1: Sì.
2: Risultato lo so.
0: Ha vinto 4-0.
2: Ah, allora non ti serve.
1: No.
0: Ma c'è un giocatore che ha fatto una tripletta. Chi ha fatto questa tripletta? A. Del Q.
1: Del Cul.
0: B.
2: Del Q.
0: Del Croix.
2: Del
0: C. Croix. Del Col. O D. Dal Col.
2: Non sottovalutare Dal Col.
1: No, dai, non
2: che
1: ci credo che c'è.
2: Che poi diventa Sasha Dal Gol.
1: Ma non... Però non ci credo che c'è un giocatore che si chiama proprio come il nostro direttore, dai.
2: No.
1: Sarebbe uscita la notizia su tutti i giornali. No.
0: Hai letto i giornali?
1: No.
2: Quindi come fai a saperlo?
1: Io leggo solo l'oroscopo del Corriere del Ticino.
2: Quindi, veloci, Dal Cul.
1: Dai, Dal Cul, Dal Cul, Dal Cul.
0: Dal Cul?
1: Me lo sento, sì.
0: E questa non è.
1: Però, ah no?
0: No.
1: E qual era? Qual era?
0: Del Croix.
1: Ah no, non
0: c'è. Però c'è sempre la via di salvataggio.
1: Sì.
2: Sì, però dopo va, eh. Dopo va.
0: Normalmente chi fa tripletta nel calcio cosa fa a fine partita?
2: Beh, ma questo lo sanno
0: lo
2: anche
0: sai.
2: I Sassi, eh.
0: Lo sai. Allora, A. Chiama i genitori in diretta TV. B. Si tinge l'alluce del piede con cui ha fatto l'ultimo gol.
2: Ricordatevi Ronaldo con le unghie pitturate. Famoso.
0: Scatta la convocazione nazionale. D. Si porta a casa la palla. E. Vince una simbolica vacanza a 3 palle.
2: Tra l'altro 3 palle proprio sopra Livigno.
1: Sono stato a 3
2: certo,
1: palle.
2: Certo, certo.
0: F. Può decidere chi arbitrerà la prossima partita. Oppure G. Si porta a casa la maglia del portiere avversario.
1: Oddio.
2: Comunque dalle un po' di opzioni. Non stare così stretto sulle 28.
0: Vediamo tempo una canzone.
1: Poi dopo me le ridici fuori onda. Allora,

0: l'uscita della Marghe.
1: Sì.
0: Vai al frigo di Bellinzona oppure no? Dipende dalla tua risposta, esatto o no, alla domanda che ti è appena stata fatta.
2: Domanda di base: ma la tripletta è quando il giocatore fa 3 gol di fila?
0: Sì. Fa tre gol.
1: Ieri Del Croix del Lugano, difensore centrale, ha fatto 3 gol.
2: Che bravo!
0: 4-0 del Lugano su Losanna.
2: Che bravo!
0: Tra l'altro Lugano 6 punti avanti dalle seconde. E niente, si tripletta. Ecco, okay. Che cosa si porta a casa?
2: Allora, secondo me non si tinge l'alluce, non va in vacanza a tre palle.
1: Non chiama i genitori in diretta TV.
2: Non chiama i genitori in diretta TV, però ho trovato le opzioni molto divertenti. Sono indecisa fra la palla portata a casa e la maglia dell'avversario.
0: Quale ti ispira di più? Cioè, dov'è che ti vedi più a tuo agio?
2: Però non vi sento
0: convinti.
2: Cosa
0: si scambiano a fine partita i giocatori? Di solito, tu hai mai visto una partita, almeno una, per sbaglio.
2: Non ho guardato cosa fanno dopo. E no, esco prima per il parcheggio.
0: Beh, un bel modo di ragionare. Vai, dai la risposta secca.
2: La palla.
0: La Margherita Zanatta, niente, oggi c'ho il grattino, dice la palla. È esatto, la palla?
1: È la risposta corretta.
2: Davvero?
0: Sì.
1: Potrai decidere tu se andare a Bellinzona nel grande frigo oppure no.
0: Oppure no. Se non vai, certo, perderemo ascoltatori, ma non ti preoccupare. Se invece vai, ne guadagneremo. Ecco.
2: Scusatemi, ma non posso andare direttamente domani mattina?
0: Domani è vecchia.
1: È già bollito il frigo.
3: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show.
4: Cosa vede qui?
5: Un body check lungo la balaustra.
4: Un body che? E qui?
5: Un gol in power play.
4: E nient'altro?
5: Ah sì, era in fuorigioco.
4: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
8: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
9: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Quindi mi sembra di capire. Ah, scusate.
1: Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Scusatemi. Stavo dicendo che mi sembra di capire che in collegamento da Locarno Monti ci sia la nostra Lisa Moser, è vero?
2: Mm-hmm. È verissimo.
0: Oh, di lunedì che bello la nostra Lisa. Ciao Lisa.
3: Ciao Lisa.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Abbiamo scoperto della presenza di questo frigo a Bellinzona dove tu porti qualcosa e poi puoi ritirare qualcosa. È una tecnica che usi anche a casa tua, cioè la gente può venire, lasciarti delle cose e portare via altre?
2: Ma sarebbe bello.
3: Vero?
2: Dato che...
3: Che
2: però,
3: vuoto il tuo.
2: Esatto. Quindi piuttosto portare e non prendere cose.
0: Ah, bella.
3: Beh.
0: Cioè, non è a doppio senso, ma a senso unico.
3: Diamole una mano, diamogliela.
0: Ci sta.
3: Lei ce lo dà col tempo.
4: Qual è la tua pietanza preferita?
2: È una buona domanda.
3: Sta pensando.
2: Sto ragionando.
0: Non è facile come domanda, ragazzi. Anch'io sarei in confusione.
3: Io filetto ai funghi porcini, te lo dico subito.
0: Ah, quindi
2: ma
0: non
2: perché
0: è...
2: dipende molto dalle giornate, no? Le giornate che... Una cosa che però mangio sempre molto volentieri è la pasta e la pizza, ovviamente.
4: Brava.
2: Quelle penso non riesco a dire di no, altrimenti se ad esempio esco al ristorante non è che è una cosa che prendo sempre quella, mi lascio ispirare dal menù.
3: Ah, ecco,
0: melanzane
3: brava.
0: Alla parmigiana io anche.
3: Al ristorante?
0: No, fra i piatti che mi piacciono di più.
3: Ah, ok. Se tu vai a casa di qualcuno e te lo fa bene.
0: Piace da matti, fatto bene con la crosticina.
4: Michael, io ho sminuzzato di pollo e o vitello.
3: Ma al curry?
4: Oh. No, con una salsina fatta con il marsala.
3: Ah, il marsala? Ah, sì.
0: Lo fa
3: sì.
0: Mia mamma.
4: Buonissimo.
0: Lo fa mio. Adesso le scrivo di farmelo domani.
4: Però noi siamo in collegamento non con una cucina stellata, ma con un ufficio di previsioni stellato.
3: Prego. Esatto. Il tempo avrà il sapore del marsala, non credo. Prego, prego.
2: No, allora oggi ci troviamo al margine di una zona di alta pressione che si sta estendendo proprio verso l'Europa centrale, quindi garantirà una settimana all'insegna di condizioni stabili e anche ancora piuttosto miti. Partendo da oggi avremo una giornata che trascorrerà in prevalenza soleggiata con la presenza di qualche velatura in quota e soprattutto con la presenza di vento da nord che attualmente soffia già moderato nelle valli superiori e che in giornata potrà arrivare a tratti anche fino in pianura e le temperature massime che raggiungeranno valori fino ai 28 gradi. E diciamo che questo è un po' quello che ci attende anche per le prossime settimane con la variazione, diciamo così, della presenza di qualche banco nuvoloso basso soprattutto al mattino presto verso Sottoceneri, quindi domani mattina per chi abita appunto verso Sottoceneri la mattinata potrà vedere qualche banco nuvoloso basso che però si dissolverà poi abbastanza rapidamente nel corso della mattinata lasciando spazio ad una giornata soleggiata con temperature massime attorno ai 25 gradi e al mattino di domani sarà ancora presente una tendenza favonica che poi si attenuerà nel corso della giornata. E per quanto riguarda poi il proseguo della settimana avremo mercoledì e giovedì la presenza di questi banchi nuvolosi bassi un pochino più estesa al Ticino centro-meridionale e poi appunto delle giornate che comunque nel complesso trascorreranno in prevalenza soleggiate con le temperature massime che raggiungeranno i 23 gradi circa.
0: Direi che siamo soddisfatti, no?
3: Sì, molto, cioè, molto.
0: Poteva andare molto peggio.
3: Sì, a posto così Lisa, grazie mille.
2: Mi fa piacere.
3: Tieni... Togli la catena del frigo perché arriva la gente a portarti cose, va bene?
2: Ottimo.
3: Va bene.
0: Ciao Lisa.
2: Buona giornata.

0: io spero che tu sia riconoscente nei miei confronti, cara Margherita.
1: Per la questione del frigo?
0: Sì, perché io ti ho dato la possibilità di salvarti.
1: Infatti,
0: ti ho dato la possibilità di salvarti e non mi hai neanche ringraziato.
1: Volevo, vabbè, diciamo che era un po' implicito nel mio sguardo aperto, illuminato e nel mio sorriso.
0: Ah, ok.
2: Quando ha gli occhi così, che uno può sembrare sta per avere un malore, invece no, è felicità.
0: È provata.
1: Perché comunque è lunedì e sorrido. Voglio
2: giusto,
1: dire,
2: giusto.
1: Non è una cosa così scontata.
2: Giusto, giusto. Tra l'altro, non così scontato. Adesso vedo che abbiamo il nuovo di Miley.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ma sono uscite una valanga di robe di Ultimo, Cremonini.
0: Sì, Ultimo si chiama. Ultimo si chiama. L'ho letto
2: Ultimo
0: stamattina. No,
2: Ultimo si chiama Ultimo.
0: No, è il titolo del nuovo singolo.
1: Boh.
0: È una parola sola. È una parola sola.
1: Amici.
2: Inizia con la G, inizia con la G.
0: No.
1: Mentre lo cercate, volevo dirvi. Più tardi vi posso condividere con il resto degli amici in affitto un brutto disagio che ho vissuto questo weekend.
2: Ma certo che no, certo che no.
1: Ok, ok.
2: Il singolo è tutto. C'è arrivato prima lui. Sì, tutto. Sì.
1: Vabbè.
0: E Ultimo non si chiama più Ultimo, Ul. Semplicemente
2: Ul ha cambiato.
0: Perché c'è questa tendenza nel togliersi dei, per esempio,
2: Cesare Cremonini e Crem.
0: Bravo.
2: Caffè Crem.
1: No, dai, no, Cremonini si chiama Cremonini.
0: No, ha cambiato Crem. Per esempio, Gue Pechegno non è più Pechegno, ma è Gue e anche Miley.
2: Miley Cyrus, adesso è solo Miley, non è più Miley Cyrus.
1: Ma Cremonini davvero è Crem?
2: Caffè Crem.
1: Dai, ma non è vero.
2: Vai al bar e chiedilo, vedi cosa ti portano. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
1: Buon ascolto.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
9: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
10: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
11: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
12: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
13: Sono le 7:58.
0: Ticino News Mattina.
14: 21 settembre, lunedì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti raccontate oggi insieme a Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
13: Buongiorno anche da parte mia.
14: Cantonali 2027, a destra Lega e UDC tornano a costruire una casa comune, ma secondo il politologo Oscar Mazzoleni l'accordo, si legge sul Corriere del Ticino, resta ancora aperto, molto dipenderà dai futuri rapporti di forza fra i due partiti e sullo sfondo anche l'obiettivo di ampliare il consenso oltre il loro elettorato tradizionale.
13: La vera novità per Mazzoleni è però sinistra, con l'alleanza tra PS Verdi e MPS. Si tratta di uno schieramento molto ampio che unisce forze di centro-sinistra e di opposizione, ma che accetta anche una concorrenza interna esplicita. Al centro, PLR e centro rischiano invece di essere schiacciati dalla polarizzazione fra i due poli. Secondo il politologo, la loro difficoltà a profilarsi sta contribuendo alla crescita delle alleanze a destra e a sinistra.
14: Le alleanze politiche in vista delle prossime elezioni cantonali sono anche al centro dell'editoriale di Gianni Righinetti sul Corriere. A destra Lega e UDC, ricorda, puntano ad una lista comune, mentre sinistra, PS Verdi e Movimento per il Socialismo si presentano insieme. Secondo il vice direttore si tratta di accordi dettati soprattutto dalla convenienza elettorale e dalla volontà di aumentare il peso dei rispettivi schieramenti.
13: Ma la convivenza potrebbe non essere semplice. A destra resta da capire quale sarà il futuro rapporto fra Lega e UDC, mentre a sinistra le differenze tra i tre partiti potrebbero creare tensioni. La metafora utilizzata è quella del condominio, una facciata comune, obiettivi condivisi ma appartamenti ancora separati. Saranno gli elettori con il

0: voto della prossima primavera conclude a stabilire quanto queste nuove alleanze riusciranno davvero a funzionare.
1: La politica federale, ora c'è grande attesa per la seduta parlamentare odierna che segnerà uno dei momenti centrali della sessione autunnale. Gli stati si occuperanno infatti dell'aumento dell'IVA per finanziare l'esercito. Alla nazionale l'attenzione sarà rivolta a due iniziative popolari. Per quanto riguarda Gianluca, l'aumento dell'IVA per rafforzare l'esercito, cosa possiamo dire?
0: Sì, la Commissione della Politica di Sicurezza degli Stati, al pari di quella delle Finanze, propone un incremento di 0,2 punti percentuali invece degli 0,5 auspicati dal Consiglio federale. La Commissione pensa che un finanziamento supplementare delle uscite destinate agli acquisti dell'Armata sia indispensabile in considerazione del peggioramento della sicurezza globale e dei rischi che ne derivano per la Svizzera.
1: L'ex UBS Sergio Ermotti giudica sopportabile il compromesso discusso agli Stati sul capitale proprio di UBS per le filiali estere. La proposta, ricorda la Neue Zürcher Zeitung, prevede una copertura al 50% con capitale CET1 e al 50% con obbligazioni AT1, mentre il governo chiede una copertura completa.
0: Secondo il CEO, la soluzione governativa costerebbe a UBS circa 3 miliardi di dollari all'anno, mentre quella della minoranza sarebbe altrettanto onerosa. Ermotti ha inoltre criticato duramente le autorità per la gestione del caso Credit Suisse, ma ha escluso per ora l'ipotesi di lasciare la guida di UBS.
1: Caro carburante, pochi giorni fa il diesel ha toccato il record di 2 franchi e 41 in media al litro a livello nazionale, spingendo il tema ad acquisire sempre più una dimensione politica. Un paio di giorni fa l'ASTAG, Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali, ha scritto al Consiglio federale chiedendo sgravi temporanei. Il tema non lascia indifferente la deputazione ticinese alle Camere. Sentiamo il consigliere agli stati del centro, Fabio Regazzi.
2: Il tema andrà affrontato, come dice lei, c'è un problema individuale, questi rincari vanno a intaccare il potere di acquisto dei cittadini, delle famiglie, ma c'è anche un tema più di ordine generale. Chiaro che se il prezzo della benzina aumenta, il costo del trasporto di conseguenza si ribalterà sul costo della merce finale, andando a generare una spirale inflazionistica che invece bisogna assolutamente evitare.
0: E sono e sarebbero diverse le possibili ricette sulla carta, che spesso tuttavia si sono scontrate contro il muro della volontà politica. Berna ha recentemente dimostrato una solida reticenza di intervenire sui prezzi. Sentiamo allora il presidente della deputazione ticinese a Berna, Bruno Storni.
3: Sicuramente se ne può discutere, ma sappiamo, abbiamo già visto le risposte quattro anni fa, non sembra che sia possibile. Magari nel frattempo il Consiglio federale potrebbe aver cambiato idea, però non è così facile da implementare rapidamente, bisognerebbe fare qualcosa di speciale. Quindi però oggi, insomma, se uno deve pagare 1,50, 1,60 franchi al litro per riscaldare la casa, è una bella botta.
1: La Lega dei Ticinesi, rimaniamo in tema, con una mozione firmata dal coordinatore Daniele Piccaluga, ha chiesto misure urgenti contro il caro carburante a tutela di famiglie, piccole e medie imprese. Fra le proposte figura l'aumento delle deduzioni fiscali per le spese professionali di trasporto, soprattutto per chi deve usare l'auto per lavoro.
0: La mozione chiede inoltre un monitoraggio dei prezzi in Ticino e un intervento presso la Confederazione in caso di rincari eccezionali.
1: Il PLR, cambiamo tema, con una mozione in questo caso firmata da Alessandro Agianella, ha chiesto al Consiglio di Stato una strategia cantonale per contenere la crescita dei costi sanitari e di conseguenza dei premi. La proposta prevede un monitoraggio trimestrale dei costi, una strategia aggiornata ad ogni legislatura e maggiore pianificazione dell'offerta sanitaria.
0: Particolare attenzione viene riservata alla riforma del sistema sanitario EFAS, considerata un'opportunità per favorire, dove appropriato, il passaggio dalle cure stazionarie a quelle ambulatoriali. Gianella sottolinea che il cantone ha margini limitati, ma chiede maggiore trasparenza, obiettivi misurabili e un uso più efficace degli strumenti a disposizione.
1: Gli esteri, ora in Germania, l'AfD vince nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38%, mentre la CDU chiude con il 4,9%. Resta per la prima volta fuori dal Parlamento regionale. A Berlino si impone la Linke con il 24,9%, davanti alla CDU ferma al 19%, FD terza. Il cancelliere Friedrich Merz ha ammesso il disastro elettorale della CDU, ma ha escluso l'ipotesi di dimissioni, promesso di proseguire con le riforme.
0: I risultati confermano un quadro politico sempre più frammentato, con difficoltà nella formazione di maggioranze e una crescente affermazione dei partiti più radicali. A pesare sul voto sono stati soprattutto carovita, costi dell'energia e degli alloggi, mentre resta aperto il confronto sull'isolamento politico e il rifiuto di qualsiasi alleanza o collaborazione da parte dei partiti democratici tradizionali.
1: Secondo un primo exit poll in Russia, Vladimir Putin ha vinto le elezioni per la Duma con il 49,4% davanti al Partito Comunista fermo al 14%. L'affluenza è stata del 56%, in aumento rispetto al 2021, un voto accompagnato da una massiccia ondata di droni e missili ucraini, con attacchi anche a Mosca, che ha accusato Kiev di aver cercato di disturbare le elezioni annunciando un'intensificazione degli attacchi contro obiettivi militari in Ucraina.
0: Lasciamo gli esteri. Locarno ha introdotto una mappa interattiva per monitorare in tempo reale le temperature al suolo e individuare le aree più colpite delle isole di calore. La rete, come si legge oggi sul Corriere del Ticino, comprende 20 sensori affiancati da rilevazioni termiche aeree che registrano anche umidità, CO2 e pressione atmosferica.
1: I dati disponibili pubblicamente permettono di valutare l'efficacia degli interventi contro la canicola e pianificare nuove riqualificazioni urbane. Fra i progetti futuri figurano Più Verde fra Largo Zorzi e Piazzetta Remo Rossi, la trasformazione della rotonda ai piedi del castello in un giardino per la città.
4: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: Traffico intenso fra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio, tra Magliaso e Bioggio, in direzione di Manno, nella direzione opposta a partire da Gravesano.
4: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Vedrai che cambierà.
1: Beh, cambierà, dipende dall'Astrotris, no?
0: Dipende molto dall'Astrotris, ragazzi, molto.
1: Cioè, come andrà la settimana? Solo l'Astrotris te lo può dire.
2: Astrotris.
3: In terza posizione oggi, signori e signori. Una giornata concreta per il Toro, vero? Con qualche con qualche piccola soddisfazione che rimette in ordine anche l'umore. Sul lavoro puoi sbloccare una questione rimasta ferma, non è vero? Frasetta, pochi fuochi d'artificio, ma oggi porti a casa il risultato.
1: Bene!
0: Bravo Toro, bravo, bravo.
2: Astrotris.
4: Non è vero? Seconda posizione occupata dalla Bilancia.
1: Ah, è il mio ragazzo Magnum.
3: Se lo dici ancora una volta,
0: aspetta,
3: vado io al frigo, eh?
0: No, 100.
1: No!
3: Ragazzo,
1: no, ma cosa
0: citazione
1: c'è?
0: Di
1: no.
0: Magnum e sono 100.
1: No, ma...
3: Ah, se aggiungiamo, ragazzo, no. Se ragazzo è associato a Magnum, no. Sono 100 franchi, no. Eh? Eh sì, basta ragazzo e Magnum insieme. Devi trovare un altro modo.
0: E parte questo allarme.
1: Vabbè.
0: Vabbè, comunque, seconda posizione per la Bilancia.
2: Astrotris.
0: Hai amici?
1: No, nessuno.
0: Conoscenti,
1: nessuno.
0: Parenti?
1: No, no.
3: Io non conosco nessuno, no. Della Bilancia.
0: Torna un po' di leggerezza comunque. Oh. E soprattutto la sensazione che qualcosa stia finalmente girando dalla tua parte. Bene l'amore, conta l'une, male conta l'altra. Incontri e decisioni importanti e rimandate. Frasetta finale. Quando smetti di pensarci troppo, arriva la risposta giusta.
1: Bello!
0: Questa è bella.
3: Conosci dei Bilancia?
1: No.
3: Vedi come subito uno cambia. Primo posto, gemelli.
2: Astrotris.
3: Giornata brillante, soprattutto sul lavoro e nei rapporti con gli altri. C'è una frase con più R non c'era.
1: Mi piace con l'interpretazione con i vari accenti.
3: Hai la battuta pronta e riesci a trovare una soluzione proprio dove gli altri riescono o vedono un ostacolo. Frasetta. Oggi la testa va veloce, usala per arrivare prima degli altri.
0: È tutto, sai che mi ricordi il Juan che ha chiamato dalle Alpi settimana scorsa, venerdì? Ha mandato un messaggio vocale adesso, sentiamo.
5: Allora, insieme al Juan, Margherita va mia sulla dalla foca, vieni che nell'Alp che i vacchi special. Saluti dai tutti. E buona salmena a tutti.
1: Il Juan.
5: Saluti.
3: La salmena è la settimana.
0: È salmela?
3: No, non salamella.
0: No. Io ho capito, buona salmonella.
3: No, salmena.
1: Salmena.
3: Settimana.
1: Ah, sì, non lo sapevo.
3: Vabbè ragazzi, però
1: pensavo
3: un po' di...
1: fosse un modo di dire salmena.
0: Non dimentichiamoci che siamo nell'appuntamento dell'Astrotris.
2: Astrotris.
1: No, mi serve la base del terrore, l'ultimo posto.
0: Ma volevo ricentrare.
1: Ah, ok, ok.
3: Ma ancora, anche venerdì era così.
1: Ultimo posto.
3: Ma no, dai ragazzi.
1: Sei proprio tu, Vergine. Un po' sotto pressione, Maxolins, e rischi di voler controllare ogni dettaglio, ma quello è sempre.
3: Quello sì. E non tutti controllano i dettagli, l'abbiamo appurato.
1: Sì. Attenzione soprattutto alle discussioni inutili. Non tutto va corretto, sistemato o analizzato.
3: Giusto, giusto.
1: Frasetta. Non devi aggiustare il mondo prima di pranzo. Oggi lascia correre qualcosa.
3: Va bene, eseguo. No, se me lo dici così
1: vuoi
3: lo
1: faccio.
3: Vuoi
1: che corra io?
3: No. No, va bene.
0: E la Vergine se lo merita adesso un brano degli Spandau Ballet?
1: No.
3: No,
0: non se lo merita la Vergine.
3: No.
1: Preferisce... Secondo me si merita un pezzo un po' più strong.
0: Sì. Allora andiamo con Jessie J.
1: Dai!
0: Featuring Bob.
1: Sì.
3: No, non è Bob, ma è B.O.B.
1: È

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12, col Drevio.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
10: Stanco delle solite pareti?
11: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
10: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
11: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
10: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
11: Color. Coloriamo i tuoi sogni.

0: Roma non è stata costruita in un solo giorno, non tutte le strade portano a Roma. Questa è stata una ricerca che hanno fatto recentemente gli amici di Focus. Hanno scientificamente provato che non è vero che tutte le strade portano a Roma. È una burla.
1: La strada Regina, quella del Marcantone, porta a Roma?
0: Non credo.
1: Non credo.
2: Su strada mi avete fatto venire in mente il mio disagio, ve lo posso raccontare?
0: Prego.
1: Un disagio?
2: Sì, è successo nel weekend mentre ero in strada. Stavo tornando a casa da Verona. Avevo una cena di gala con Magnum. E
1: tra l'altro, che bel vestito quello lì.
2: Grazie.
1: Alta sartoria quello lì.
2: In realtà l'ho preso.
0: Ha detto Magnum.
2: Vabbè, però
1: abbinato ragazzi magari.
2: No. E beh, ma ha un nome, come devo chiamarlo? Lo chiamo Stefano allora.
1: A sto punto è meglio.
0: Sì, chiamalo Stefano.
2: Però ormai tutti lo conoscono come Magnum.
0: E come lei Morbio.
1: Però io non lo dico sempre.
2: No. Vabbè. Comunque stavamo rientrando da questa cena di gala. Ammetto tra l'altro che quell'abito pazzesco che indossavo rosso l'ho pagato 15 franchi.
1: Ma
0: va?
2: Sì.
1: Ma però sembrava d'alta sartoria, sì.
2: Faceva scena, eh?
0: Beh, questa è una buona notizia per tutti quelli che vogliono vestirsi bene a basso costo.
2: Sì, un po' meno per sarti e stilissima.
0: Ma tenuto?
2: Cavolo, sì, l'ho già usato 3 volte.
1: Ah, tu usi, riusi i vestiti che hai messo?
2: Beh, insomma, l'ultima volta l'ho messo 2 anni fa a un matrimonio, ci sta.
1: Sì, è un po' come qui, non puoi mettere le canzoni entro le 3 ore, ma dopo lo puoi rifare.
2: Beh, ho capito, se no cosa lo lascio lì nell'armadio a muffire?
1: Ogni 2 anni puoi.
0: No, va bene. Un po' come il brano di Sal da Vinci che non passa da giugno.
2: Ecco.
0: Ho controllato, non passa da giugno.
2: Però non è questo il problema.
1: No, dimmi, okay. Sono curioso.
2: È serata il venerdì a Verona, il sabato, e ammetto, clima di festa, insomma, allento un po' anche i nervi.
1: Brava.
2: E un po'... mangiato e sbevacchiato.
1: Vabbè, guidavi? No.
2: E
1: allora?
2: Non guidavamo, eravamo a piedi.
1: Allora, dai.
2: Ma il giorno dopo, se non sei abituato a sbevacchiare, a smangiucchiare, magari diciamo che i movimenti interni possono ribellarsi.
1: I movimenti interni?
2: Intestinali.
1: Ah.
2: Ok.
1: Il grosso.
2: Sì, sì. E salgo in macchina, faccio, amore, sento delle fitte strane. No? E faccio, ma che roba, pensavo fosse tipo i 5 giorni femminili. Li ho confusi, ho confuso le fitte.
0: E invece?
2: A un certo punto arriviamo in autostrada, coda chilometrica, dalla quale sapevamo già che non saremmo usciti per almeno un'ora.
1: E tu eri già all'inizio di una crisi comunque.
2: E no, erano passate le fitte finché a un certo punto dico, oddio amore, e devo andare in bagno. E lui mi ha detto, amore, per la prossima ora no. Ho cominciato a sudare chi l'ha vissuto quel disagio, vi prego, allo 079 449 9537 di condividere con noi quel disagio.
1: Anche no, adesso non voglio frenare l'entusiasmo.
0: Ma scusa, ma non potevi chiamare il bagno che ti viene a prendere?
1: Te l'abbiamo detto, c'è il bagno che ti viene a prendere.
2: Avete ragione. No, allora stavo per dire, ma non l'ho detto. Amici, pelle d'oca, sudavo freddo.
1: Sì.
2: Sei, in pratica diventi un cubetto di ghiaccio spento nell'aria condizionata
1: e ti irrigidisci.
2: Per forza, perché se appena ti muovi ci tuffi.
1: Porte aperte, diciamo. Sì.
2: Quindi a un certo punto Magnum mi ha detto, amore, accosto, ti nascondi dietro, c'era un furgone dietro alla piazzetta di sosta, mi fa.
1: Però dentro il furgone c'era stato qualcuno.
2: Ma credetemi, comunque c'erano troppe persone in coda. Ho detto, non posso, mi filmeranno.
1: Non vedono l'ora.
2: No, amici, credetemi, ho dovuto tenere. Non potevo neanche più parlare, Non ho spiccicato una parola.
1: Che Magnum era di un felice. Magnum era

0: Vedi che non sono sola? Vai, vai, fai sentire.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao.
1: Questo disagio anch'io l'ho vissuto. Ancora studiavo ed ero su un mezzo pubblico. Cioè, mi è arrivato proprio l'attacco. Potente. Beh, insomma, sono dovuta scendere alla a una fermata a caso.
2: Qualunque.
0: A caso.
1: Prima che c'era... Mi sono fatta addosso, poi sono venuti a prendermi, ma non ce la facevo, non ce la facevo, non ce la facevo.
0: È brutto,
1: eh? Ero su un pullman che non aveva chiaramente il bagno pubblico, un disagio.
2: Ma poverina, ciao!
0: Però vedi, ciao cucciola, vedi che... Lei alla fine non ce l'ha fatta?
2: Non ce l'ha fatta, sì, e molta gente non ce l'ha fatta.
0: Tanta gente mi ha scritto dicendo... Ho tenuto. Quando giri la chiave di casa il corpo si rilassa.
2: Vabbè. Però ce l'hai fatta tu.
0: Oh, per fortuna.
2: Basta, andata.
0: Perché
2: allora,
0: davanti a tutti l'autogrill. Ah, altra cosa importante.
2: Un'altra.
0: Non è qui da noi ovviamente, però capiterà a tutti noi di passare dall'autogrill, eh?
2: Sì.
0: Hanno cambiato il sistema. Quindi per il VC non c'è più il pulsantino. Troppo facile.
2: Cosa c'è?
0: L'acqua va in automatico, si tira quando vuole. Avete notato?
2: No.
0: C'è una specie di laser, un sensore,
2: sì,
0: che ogni tot fa partire l'acqua.
2: Ah,
0: il problema,
2: okay,
0: è se fai una semplice plin plin, voglio dire, manco ce ne si accorge.
2: Mm.
0: Il problema è quando uno non sta bene.
2: Certo, che sta un po' più
0: e
2: lì.
0: Ho provato a fare gli squat, ho provato a passare la mano, le ho provate tutte, non si tirava l'acqua e fuori c'era una coda.
2: Qui dovevi aspettare che automaticamente...
0: E ho capito, ma ho aspettato 20 minuti, dovevo andare. Apro la porta e mi affaccio e dico... ragazze, non si tira l'acqua. No, lì potevo dire ragazze, non ero in radio.
2: Giusto,
0: ho detto,
2: non ci sta.
0: Ragazze, non si tira l'acqua. E la signora, che non vedeva l'ora di fiondarsi, fa: fa niente, fammi entrare, tanto poi si tira da sola. Guardi, mi dia retta, non sto tanto.
2: Non apra quella porta, c'è anche il film, dai.
0: Vi dico che il resto della coda mi ha guardato schifata e hanno preso altre strade. Ecco.
3: Cioè, io ricordo che alle elementari cantavo la canzone della Pupù.
0: La conosco.
3: La conosci, questa,
0: sì,
3: qua, sentitela. È questa?
0: No, non
3: schitarrata,
0: era...
3: sì, sì.
0: No, no,
3: sì,
0: la mia non era così.
4: Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia.
2: Ho capito,
4: forse
2: ragazzi, però adesso...
4: O forse il re di Francia.
2: Sì,
4: un
2: sì,
4: gran bastimento che dall'argine si stacca.
2: Che cos'è?
4: Forse è la mia casa.
0: Va bene,
2: Posso tornare al pomeriggio, direttore? La prego, glielo sto chiedendo in maniera ufficiale, in diretta.
3: Secondo te il supervisor adesso cosa sta facendo?
2: Scimitarra. Sai cos'è una scimitarra?
0: Cos'è?
2: Se la sta puntando allo sterno e uno, due, tre, oppa!
3: Vita non ce n'è.
5: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Auto Ronchetti presenta:
3: ma sei sicuro che ci stia tutto?
2: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
3: Allora sì che è spaziosa.
4: Nuova Kia Niro, più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
6: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
2: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
8: Questa è Radio 3.

0: Vorrei ringraziare tantissimo qui sulle frequenze di 3i chi mi vuole bene e si sacrifica e dice: Marghe, non andare fino a Bellinzona nel frigo, ci andiamo noi. Giusto, Dominic?
1: Giusto, giusto, siamo già qua.
0: Grazie ragazzi, grazie mille. Ragazzi,
2: ma non l'hanno fatto
0: allora
2: per
0: posso
2: te.
0: Dirlo.
2: Ah. Sì, allora sì. Sono già lì, lavorano a un minuto da lì.
0: Ah, ho capito, vabbè, grazie comunque.
1: Però è attaccata alla nostra struttura praticamente.
0: Ah.
2: La struttura è quella dell'Arsenale, intendi?
1: Esatto, esatto.
2: Ho capito, ma è attaccata cosa vuol dire? Che è proprio lì appoggiato di fianco?
1: Sì, sì, sì.
0: Per chi si fosse perso la notizia, hanno messo questo frigoriferone, possiamo dire, Dominic, grande?
1: Sì, tra l'altro sono qua con la mia collega, anche Michela.
0: Ah.
2: Ciao Michela.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Ok.
2: Questo entusiasmo di Michela mi ha travolto. Sì, sì.
1: Sì, ma la mattina è sempre così lei. Si voleva fissarsi anche per parlare al telefono.
0: Hanno messo questo frigoriferone con l'obiettivo di risparmiare, no? Di evitare gli sprechi.
2: Gli sprechi, sì, più che altro. Sì, ecco, quello. Scusatemi.
0: Evitare gli sprechi. Quindi avete a casa qualcosa magari che sta per scadere, lo portate lì e in cambio potete prendere un prodotto a vostra volta.
2: Sì, giusto, giusto, giusto. Allora, Dominic, lo puoi aprire il frigo o ci vuole una combinazione?
1: Posso aprirlo.
2: Ci dici cosa c'è dentro, per curiosità, per capire, sì, magari qualcuno è interessato a, sì, portare qualcosa e a prendere.
0: Vai.
2: Cosa c'è?
1: Mi dovete dare 30 secondi che vado ad aprirlo.
2: Sì, vai. Sì, assolutamente.
0: Quanto vai Dominic, quanto sarà grande questo frigo secondo voi?
4: L'abbiamo visto in TV.
0: Ma sembrava un frigo di quelli piccolini da camper.
4: Quelli da sì, forse quelli che trovi in hotel. Forse è uno di quelli che trovi,
0: bravo,
4: in hotel.
0: Bravo.
2: Ma cosa ci
1: mi
2: stai?
1: Mi posso mandare anche una foto?
2: Sì,
0: bravo,
2: grazie.
0: Bravo. Quando sono stata in Scozia, sull'isola di White,
2: di White, sì,
0: ecco, c'era un frigoriferone in mezzo alle valli, alle colline.
2: Serviva quello.
0: Ma lì in mezzo, dove potevi trovare prodotti di tipo i biscotti fatti a mano,
2: quello,
0: la
2: bello,
0: torta, e non era uno scambio, cioè tu non portavi nulla di tuo,
2: pagavi,
0: ma si fidavano, non c'era nessuno a controllare che tu lasciassi lì della moneta.
2: Sì, sì,
0: e
2: sì,
0: io così ho fatto.
2: C'è anche qualche posto qui che fa queste cose qua. Allora intanto, Dominic,
1: eccomi,
2: sei arrivato. Oh, sei davanti al frigo?
1: Sono davanti al frigo.
2: Oh. Allora apriamolo e raccontaci.
1: Allora è praticamente vuoto.
2: Bene,
0: perfetto.
4: Bello spot.
1: Però posso dire che sabato c'era dentro tanta roba e qui c'è solo un radicchio adesso.
2: Sì.
1: Poi c'è del caffè.
0: Ah.
1: E c'è del pane.
0: Scusami Dominic, del caffè in polvere per la moca, immagino.
1: No, queste qua sono delle capsule già. Sono delle capsule.
0: Già usate.
2: Ci sono dei buchini sulle capsule, perché sennò non è buona come roba. Ma il radicchio buono col risotto, eh?
0: A me piace tanto il radicchio.
4: Ma il pane, sì, è secco o molle?
1: Il pane è ancora molle.
4: Ma lo stai toccando?
1: No, non l'ho toccato.
0: No, ma
4: come fai a sapere se è molle?
2: Ma lo vedi?
1: Ma lo vedi che non è secco?
2: Ma dai.
4: Lo vedi a occhio? È difficile da vedere,
1: certo,
4: a occhio.
1: Certo che lo vedi a occhio.
2: Ma certo. Ma scherzi.
4: È vero, come fai? No, non lo vedi a occhio. Non lo vedi. Io ho avuto a casa mia.
2: Se Dominic ci sta facendo un favore, è davanti al frigo e dice che lo vede a occhio,
0: lo vede a occhio.
2: Punto.
4: Fallo cadere, e sentiamo il rumore.
2: Saltagli sopra.
1: Aspetta che sto salendo dalla mia collega.
4: Sta risalendo.
0: Da Michela.
4: Ma hai già abbandonato il frigo?
0: Ascolta, è vuoto.
2: C'è un radicchio, un caffè e una maglietta usata, voglio dire. Tra l'altro nel frigo.
0: Dominic, ecco, scusami, ma quindi quanto è grande il frigo? Tipo un frigo bar da hotel?
1: No, è un po' più grande, è un po' più grande. Vi mando la foto.
0: Ah,
4: mandaci,
0: bravo,
4: la foto, bravo.
1: Voilà.
4: È attaccato a qualcosa?
1: È attaccato. Mando un'altra.
4: A batterie, voilà. Va a batterie o è attaccato all'elettricità?
2: Ma no, sarà elettrico, cioè,
1: no, è attaccato all'elettricità.
4: Ok.
2: Batterie, ma che cos'è? Poi arriva uno, deve ricaricare
0: Madame
2: il caricatore
0: frigo
2: per le batterie, ma dai.
0: Ho capito, Madame Frigo, eccolo qua.
4: Vediamo. Ma non vale fotografia, raga. Non vale fotografia.
2: Ah. Senti un po', Dominic, una domanda, una curiosità. Lì al negozio dell'usato, qual è l'articolo che vendete di più?
1: Vestiti e libri.
2: Anche libri?
0: Ah.
1: Libri tantissimi, sì.
2: Di che argomento?
1: Di tutto, romanzi, di arte.
0: Vanno ancora quelli che piacciono a me, come si chiamano, gli Harmony?
1: Vanno ancora, ne abbiamo anche tanti.
0: Vedi?
2: Passa su,
0: che
2: passa.
0: Non è una moda che passa.
2: Dai, vai al frigo, così ti prendi un Harmony al frigo, dai, forza. Dominic, Michela, mi raccomando, non parlare troppo, che veramente sei fastidiosa.
3: Bene,
2: quasi,
3: sì,
2: sotto
3: sotto. Ma parlate solo voi.
2: Hai ragione, vuoi raccontare qualcosa, Miki?
3: No, grazie.
2: E allora, no. Vedi? Sono stiamo in silenzio. Ciao ragazzi, buon lavoro, un abbraccio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
4: Frigo vuoto. Non c'è nulla di più triste di un frigo vuoto.
0: Beh, vieni a casa mia, ogni giorno è un'emozione.
2: Comunque c'è il radicchio, eh? Il radicchio col risotto.
4: Tu sei stata all'isola di Wight?
0: Sì.
4: E allora dillo.

0: Questa è una delle canzoni preferite di mia mamma.
1: Di mamma Claudia,
0: beh,
1: davvero?
0: Sì, l'isola di White.
2: Beh, questo è un successone. Sì. Questo ha fatto un successo incredibile. Dick. Sì. Che è un po' ambiguo come nome, se vogliamo
1: l'ho
2: essere onesti.
1: L'ho sempre pensato, mi sono sempre domandata chi abbia avuto questo colpo di genio.
2: Era voluto secondo te questa ambiguità?
1: Aspettate che chiedo a Chatti, perché secondo me sì,
2: perché
1: dai.
2: Adesso non lo sceglierebbe nessuno.
1: Chatti, scusaci, siamo in onda, stavamo pensando al nome dei Dick Dick, no? Ascoltando l'isola di White, e con Max e Michael dicevamo... bizzarro come nome, no? Come scelta di nome di gruppo,
2: da
1: di
2: dove
1: band
2: arriva?
1: Da dove arriva questa scelta? Era voluto il richiamo? Vediamo.
0: Ma, sono ancora loro, sono ancora in essere, cioè loro sono ancora,
1: o magari in divenire.
0: Erano? Cosa? Sono o saranno?
2: Loro sono universali, quindi puoi scegliere tu.
0: Perché,
2: secondo me,
0: qualora fossero ancora in essere, secondo voi accorcerebbero il nome? Come ha fatto
1: IDD.
0: Miley Cyrus.
2: Sì. Cosa vuol dire Dick Dick?
1: Allora, il nome Dick Dick non nasce da un doppio senso.
2: Ah, meglio.
1: Prima si chiamavano Dreamers, poi gli Squali, ma va. Quando arrivò il momento di cambiare nome, Pietruccio Montalbetti cercava apposta qualcosa con consonanti insolite, soprattutto la K, che in quegli anni suonava esotica e moderna.
2: Sono gli anni 70,
1: Pensando a nomi come Contiki e Krakatoa.
2: Krakatoa, sì.
1: Ok. Aprì un dizionario inglese italiano e trovò Dick Dick, che è davvero il nome di una piccolissima antilope africana.
2: Ah, ok.
1: Ecco.
2: No, perché poteva essere frainteso, sì. Invece no.
0: Sono ancora in attività.
2: Sono
0: quindi
2: ancora...
0: possono ancora accorciarsi il nome eventualmente.
2: Sì. Mm-mm. In cosa? Come lo accorceresti?
0: Dick.
2: Ecco.
1: No.
2: Questo non è un antilope. Credimi.
0: È arrivato il momento di spostarci da
1: Tommaso. Questa immagine. Sì.
0: E agitiamo questa Coca-Cola, agitiamo.
1: Oggi si gioca, eh.
0: Per

0: col Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sono le 9.
0: Ticino News.
8: Al microfono Gianluca Albisetti. Rinnovo del Parlamento in Russia. Senza sorpresa, al momento il partito di governo e del leader Vladimir Putin, Russia Unita, sfiora il 60% dei consensi contro il 14% dei comunisti. I risultati preliminari sono attesi fra circa un'ora. Dalle elezioni russe a quelle in Germania, con l'ultradestra di AfD che ha vinto nel secondo Land dell'Est il Mecklenburg-Pomerania anteriore, la sinistra della Linke ha invece conquistato Berlino. Un doppio scrutinio che è una doppia battuta d'arresto per la CDU del cancelliere Friedrich Merz, che ha parlato di disastro ma ha escluso le dimissioni. Intanto giornata centrale per la sessione autunnale delle Camere federali. Agli Stati infatti si discute

0: discute dell'aumento dell'IVA per finanziare l'esercito, mentre alla nazionale arrivano l'iniziativa per l'inclusione e altri dossier in sospeso. Alessandro Cocca.
1: Al Consiglio degli Stati il tema principale sarà l'aumento dell'IVA destinato a finanziare il rafforzamento dell'esercito. Le commissioni propongono un incremento di 0,2 punti percentuali contro gli 0,5 chiesti dal Consiglio federale. Il dossier prevede anche un fondo speciale da 24 miliardi di franchi per finanziare gli acquisti di armamenti e rafforzare rapidamente le capacità di difesa della Svizzera. Al Consiglio nazionale invece, dopo l'ora delle domande, saranno affrontate alcune divergenze con gli Stati e l'iniziativa per l'inclusione, che punta a garantire alle persone con disabilità una partecipazione alla vita sociale, economica e politica su di un piano di parità. In discussione anche il relativo controprogetto del Consiglio federale. Le due Camere esamineranno inoltre diversi dossier sulle reti elettriche, sulla tassa sul traffico pesante e sulla trasparenza nella raccolta di firme per iniziative referendum.
0: I tassi ipotecari aumentano in Svizzera, seppure in modo lieve. L'ultima indagine di settore condotta da Money Park indica infatti che molti operatori si attendono un'ulteriore pressione al rialzo, in particolare sulle scadenze più lunghe. Concretamente, per un mutuo a 10 anni, attualmente il tasso medio di mercato è al 2,06%.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
3: L'infotraffico.
0: Ancora rallentamenti tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno.
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
0: Oggi generalmente soleggiato con le massime fino ai 28 gradi.

0: Si chiama Can't Stop, loro sono i Red Hot Chili Peppers. Siamo arrivati al momento, quello preciso, dove possiamo giocare con Boffelli.
1: Io giocherei, lancerei la sigla e poi entrerei nel dettaglio. Cosa dite?
0: Andiamo.
1: Sì.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
1: Io vorrei conoccere il doppiatore.
0: È bravo,
1: perché
0: ha una bella
1: sì,
0: voce.
1: Ha una bella voce. Mi ricorda anche un attore. Chi è?
0: Danny DeVito.
1: Può essere. Perché ha un po' quella voce vellutata. Sì?
0: No, non lo so.
1: Mi
0: no,
1: sono
0: no.
1: un po' emozionata.
0: Allora, giochiamo per Garage Boffelli. Raccontaci un po' cosa andiamo a vincere.
1: Allora, avete l'opzione. Vi faccio scegliere quando rispondete, ok?
0: Sì.
1: Ma, visto che così siete più incentivati a festeggiare a questa apertura porte, ok?
0: Sì.
1: Potete scegliere fra un buon acquisto da 50 franchi
0: oppure
1: un buono per pranzo o cena offerto sempre da Garage Boffelli.
0: Sì.
1: Voglio dire... mica pizza e fichi.
0: Poi in privato vi diciamo dove, però insomma.
1: Dopo vi svegliamo tutto.
0: Bene.
1: A proposito di fichi, io e la Fichi, Federica Volonterio, saremo sul posto sabato 3 ottobre.
0: Ad Avesco.
1: Sì, ad Avesco.
0: Perché c'è la nuova sede,
1: sì,
0: quindi ecco,
1: sì.
0: quello sarà un buon modo. Allora, come giochiamo?
3: Allora, giochiamo tramite telefono classico o WhatsApp?
1: No, dai, telefono classico.
3: Quindi 091 6462 462,
1: oppure
3: lo 091 6463 463. Vediamo chi c'è come primo concorrente.
0: Pronto? Pronto?
4: Oh. Oh. Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Non se l'aspettava.
4: No, esatto.
0: Ho sentito oh.
4: Come cavolo, la Mary.
0: Ah, la Mary, Mary. La Mary, la Mary.
1: Mary manda ogni tanto note audio. Ho riconosciuto la voce. Ciao Mary.
4: Ciao, sono io.
1: E che è abituata a mandare audio. Non certo non si aspettava che rispondessimo.
0: Allora esatto. Mary, sappi che il premio del buono pranzo nel caso è insieme a Nicola Gobbi, che so tu apprezzare parecchio.
1: È vero, lei è una bimba di Nicola.
0: È una bimba di Nicola,
1: vero?
0: Allora partiamo con la domanda, che dire che è semplice è veramente disarmante, eh?
1: Beh, non mettere le mani avanti.
0: Ce l'ho mandato l'asilo interno a Garage Boffelli. Che loro hanno proprio un asilo dentro e ce l'ha mandate loro.
1: C'è da dire che, scusatemi, visto che la domanda è facile, ci hanno chiesto di rispondere in 10 secondi.
0: 10 secondi.
1: Ah. Ora metto il timer, aspettate,
4: oddio.
1: Eh? Eh sì, un secondo.
0: È facile.
1: Orologio,
0: dai.
1: Cronometro. Allora, prima scegli cosa vorresti in caso fosse tua la vittoria. Vuoi il buono pasto, cioè quindi cena o pranzo, oppure il buono da spendere, acquisto?
4: Il buono pasto.
1: Un buon pasto caldo.
0: Forse ha creduto nella storia di Nicola. Vabbè, fa niente, ci ha creduto. E va bene.
3: Vai con la domanda.
1: Quando finisci di leggerla vado con i 10 secondi.
0: Vado io?
1: Ah, il timer.
0: Vado io?
1: Ah, vai. Sì.
0: Quale importante marchio automobilistico è legato a Garage Boffelli S.A.? A. Honda. Anzi, Honda.
1: Honda.
0: B. Ferrari. C. Volvo. Partito il tempo.
4: Ah, ok.
0: Dai.
4: La Honda. Non lo so, la Honda.
0: Sicura, eh?
4: So.
1: Aspetta, aspetta,
4: non
1: aspetta.
4: So.
1: Stoppate un attimo
4: la
1: il tempo.
4: La Ferrari non credo proprio.
0: Perché no?
4: Non hanno spazio, ecco.
0: Non hanno spazio, occupano troppo spazio. Oddio, hai detto la Honda con l'H.
1: Ma... l'hai sparata a caso, Mary? O
4: non
1: c'è
4: l'ho
1: un...
4: sparata a caso.
1: Ah, non c'è un ragionamento dietro da condividere
4: no,
1: col pubblico?
4: A parte quello della Ferrari.
0: Che sono più larghe, sono più larghe sulla carreggiata.
1: Sì, sì.
0: Non... quindi la risposta è giusta o sbagliata? Purtroppo,
4: oddio.
0: Mary, vedi che a volte, magari andando distinto, uno poi non ragiona. Peccato, perché la risposta giusta era proprio Honda! Botta di Honda però, eh?
1: Cavolo!
0: Beh, insomma, sì. Allora, rimani in linea.
1: Okay. Ma Mary, c'era qualcuno lì con te a suggerirti o hai fatto tutto da sola?
4: Io e le mie altre tre personalità.
1: Ah, vabbè!
0: A leggere in gruppo, non è mai sola.
3: Come si chiamano le altre tre personalità?
0: Prise non
4: io
0: con inciuso? Io, me stessa e la
1: sì,
0: Mary.
1: Sì, sì.
0: Ho
1: sì.
0: capito.
1: Che
0: ho
1: carina, capito. Che simpatica la Mary. Senti, chiamiamo Nicola Gobbi e chiediamo di uscire veramente a cena con lei.
0: Non credo proprio.
1: Ah, vabbè.
3: Sai, ma che l'hai creata la pagina? La pagina su Instagram l'hai creata.
1: Bravo.
3: Per Nicola Gobbi?
4: No, no, Instagram.
0: Ecco.
3: Vabbè, questo
0: è Facebook.
3: L'applauso.
1: Beh, apri un gruppo su Facebook.
0: Vista l'età di Nicola, ci sta.
4: Ma che cattiveria.
0: No, ma no, nel senso che Nicola è più da Facebook,
1: no.
0: Dai.
1: Però devo dire che una pagina, un fan club delle bimbe di Nicola ci starebbe.
0: Sì,
1: eh?
0: È un personaggio fantastico,
1: sì,
0: davvero.
1: Sì.
0: Allora, Mary, tu rimani in linea così prendiamo i tuoi dati e poi possiamo consegnarti appunto questo regalo. Grazie mille.
1: Ciao, Mary.
4: Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Questo appuntamento è stato offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.

0: Siamo contenti, perché la prima vincitrice ce l'abbiamo. Però è lunedì, ragazzi. Anzi, stavolta, ragazzi, forse non dovevo dirlo. Però è lunedì. Prendo i soldi. Sai che io prendo quando...
1: Sì, è vero.
0: No, oggi dovrebbe essere... Lo scricchia cervelli dovrebbe essere al primo posto, onestamente. Perché è lunedì, dobbiamo scricchiare sto cervello.
2: Io sento di averne bisogno,
1: Hai
2: sapete?
1: Bisogno?
2: Sì, sì, sì.
0: Vuoi? Ne ho uno, adesso lo so che lo dico sempre, ne ho uno banale banale per scaldarvi e poi ne ho uno che non ci arriverete mai.
2: Però aspetta, senza sigla non ha senso.
0: Ma già adesso, aspetta.
1: No,
2: che noia.
1: C'è la pubblicità che incombe.
0: Ma certo.
1: Sì. Cioè, prima ci ascoltiamo... Grandissimo pezzo.
0: Leggi i nomi. Leggi i nomi, dai, che non sono semplici. Vai,
1: allora,
0: dai.
1: Darley Hall.
0: Chi?
1: Darley Hall.
0: Sì, che Darley?
1: Ah, no, Daryl.
0: Daryl.
1: Daryl Hall e John Otis.
0: Otis.
2: Otis.
1: Vabbè, Otis. Vabbè. Più o meno ci sono, dai.
2: Vabbè, vabbè, titolo.
1: I can't go for that.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Giusto.
2: Sì.
0: Ma è che è un pezzo famosissimo.
1: Sì, sì, la conosco, la conosco.
0: Ho visto,
2: la vuoi
0: visto.
2: Cantare?
1: Ho un po' arranteghino oggi.
2: Ah, no.
0: Ho la rantega.
1: Sì, sì, sì.
2: Fa niente.
1: Dopo la scricchia.
2: Dopo si scricchia.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
3: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Eni Freno Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
7: Davvero?
6: Sì, solo da Eni Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da Eni Freno.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
11: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
12: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta.

0: Le 9:29, state ascoltando Radio 3i, è lunedì e questo comporta una ed una cosa soltanto.
1: Una sicurezza.
0: Eh no.
1: Lo scricchia cervello.
0: Ce lo scricchia, sì, sì.
1: Sicla.
2: Sicla.
3: Lo scricchia cervello.
0: Prima vera?
1: Ma
2: Gabbiano c'ha anche i cori.
1: Allora,
0: che
1: se,
0: paura.
1: Se il Gabbiano della Marche si chiama Stürla, come si sì, chiama quello sì. di Michael? Non lo so.
0: Miguel
1: Sbruia.
0: No, Miguel sta di Gabbiano, Miguel. Ci sta Miguel.
1: Il Gabbiano Miguel.
0: Sì. Sì, sì.
1: È bello, ma è sì, carino sì. A me viene in mente il gabbiano, avete presente del cartone animato Nemo? I
0: sì.
1: gabbiani che a un momento sono lì fuori e tutti dicono mio,
4: mio,
1: mio, mio.
0: Ah,
1: mio,
0: che mio, carino, è vero.
1: Mio,
0: mio, mio, ok.
1: Signori,
0: sì.
1: È un momento serio.
0: Va bene, base.
1: Ringrazio la scuola d'infanzia di Bregaglia per averci così dato questo. Hanno scritto: visto la difficoltà dei tuoi colleghi, caro Maxi, l'hanno scritto loro, così proprio,
0: sì,
1: egregio.
0: Sì, sì.
1: Partiamo con qualcosa di semplice.
2: Abbassa, abbassa.
0: Ah, abbassa.
2: Ah, cos'è che c'è in palio?
1: Non un'ora di libero.
0: No.
1: Non un'ora di libero.
0: Chi perde porta la colazione domani.
2: Dai, va bene.
1: Chi perde porta la colazione domani. Va bene.
2: Sì.
0: O in settimana, insomma, entro questa settimana.
1: Sì, sì.
0: Abbasso il computer. Hai
2: sì.
0: chiuso?
2: Sì, sì, è chiuso.
0: Ci prenotiamo sempre. Io col mio gabbiano.
1: Sì. E lui. Ok.
0: Okay.
1: Questa è banale. No, adesso parte di scherzi. Semplice.
2: Io se la so la dico,
1: Sì, sì.
0: Da casa, in realtà, il lavoro è per voi, Per scricchiare i neuroni.
1: Certo.
0: Quindi non sentiatevi tenuti da parte.
1: Se questa versione semplice verrà, diciamo, risolta subito, ho quella vera, molto
0: okay.
1: più complessa.
0: Mm-hmm.
1: Parto.
0: Okay. Sì.
1: Cosa ha un collo ma non ha una testa?
0: Ah, ah! L'ombrello.
1: Cosa ha un collo ma non una testa, due braccia ma non delle mani?
0: Un collo.
1: Scuola dell'infanzia di Bregaglia.
0: Allora, ha un collo, non ha la testa.
1: Lo so,
0: prenotati.
2: Voglio, adesso io voglio. Vai. Non voglio sempre investire io nelle curazioni. Il cavatappi.
1: Signore.
0: Oddio.
2: Il
0: cavatappi ha la testa.
2: Ma la testa.
0: Sì,
1: ci sono
0: sì.
1: dei momenti di genialità.
2: È il cavatappi.
1: Michael non ne hai di momenti di genialità.
2: Non ha le mani. Ha il braccio ma non ha le mani.
1: Sì, ha le ali,
0: la testa.
1: No, non è il cavatappi.
0: Allora, al collo non ha la testa. Il collo non ha la testa.
1: È in corsa.
2: Il cavatappi ci sta perché va sul collo delle bottiglie.
1: Non è il cavatappi, punto.
0: Scusatemi.
1: Ma veramente?
0: Sto pensando. Il collo. Ah no, mi
1: qualcuno scrive lo metto, che sarebbe l'omino.
0: L'omino.
1: No. Qualcuno scrive dov'è la bottiglia? No.
0: Non si dice, scusatemi, non si dice anche i colli della valigia? Cioè la valigia non è un collo.
2: Ah sì, è un collo. La valigia è un collo.
1: Lessi è un colli. Lessi è un
0: Lessi
1: colli,
0: un colli.
1: Lessi è un colli.
0: Ma
1: per
0: la
1: dire.
0: Valigia è un collo.
2: Anche i romani. Anche i romani
0: hanno i colli.
2: Ci sono i colli romani.
1: I colli romani. Taverna Ottavo Colle. Certo. Certo, certo.
2: Ah, sono i colli bolognesi.
1: Anche, ma
0: vabbè,
1: anche quei romani
0: anche.
1: Sì, sì, sì. Molti ci sono arrivati. Qualcuno dice anfora. Anfora. Anfora.
0: Ah, l'anfora è vero, ha le braccia appoggiate sui fianchi.
1: Ma non ha le mani.
0: Non ha le mani e non ha la testa.
1: Ma
0: ha
1: non è.
0: Ma non è.
2: Non ha le mani.
0: Ha
2: un collo, ma non ha la testa.
0: Sì.
2: Puoi ripetere velocemente?
0: Sì.
1: Cosa ha un collo, ma non una testa? Due braccia, ma non delle mani. Ma non mi fa finire. Ma non delle mani.
0: Ah no, stavo per dirti la bottiglia, ma la bottiglia non ha le braccia.
1: Io.
0: Ha un collo.
1: Scuola dell'infanzia di Bregaglia, scusate.
2: Dobbiamo pensare a qualcosa che non ha le mani.
0: E no, devi pensare a qualcosa che ha un collo e non ha una testa. E poi da lì.
1: Collo. Qualcuno dice la brocca d'acqua. Voi usate la brocca ancora? Io no, non la uso più.
0: No, perché io.
1: Sa di scuola la brocca.
0: No.
1: La brocca d'acqua, dai.
2: No, la brocca d'acqua, sì.
0: Al collo. Al collo non ha la testa?
1: Sì.
0: Un collo, un collo. Un collo. Cosa?
2: Non lo so, io non riesco a capire. Mi puoi dire il settore?
1: C'è anche l'attore Colin Farrell.
0: Scusa, è vero, puoi dirci il settore?
2: Cioè, Phil Collin.
1: Phil Collin.
2: Phil Collin.
1: Neanche Collins. Collin. È una Collin sola. Sì, sì. È certo.
2: C'è anche l'arbitro.
1: Chi? Collin. No. Se ne avete altre.
0: Scusatemi.
2: È già finita anche la
0: possiamo
2: mano.
0: Sapere il settore?
2: Il settore, il mondo. Dimmi il
0: cioè,
2: mondo.
0: Cioè, il mondo della natura, il mondo del, no. del culinario.
1: No, così è troppo. Purtroppo non posso farlo. L'89% ci è arrivato.
0: Ah.
1: Qualcuno dice il piede non è.
0: No, no, no. Ah, però il collo del piede era carino, ma non ha le braccia.
2: Deve essere qualcosa che è vero che.
0: Ma non ha le braccia.
1: Però fa parte dell'essere umano ormai. Viene usato dall'essere umano ormai da parecchi anni. In mille salse, perché poi non è che ci sono. Però dai.
2: Quindi è culinario, salse. Il ketchup!
1: Ma perché?
2: Salsa rosa! Salsa rosa!
1: No, no, no, non è culinario, dai, almeno eliminiamo. Non è culinario, no. È Pablo Escobar? No, no, no, no.
0: Qui la cosa è: o andiamo in musica e ci pensiamo, o dobbiamo rinunciare e passare alla prossima.
2: Rinunciamo?
0: Secondo me sì.
1: Mamma mia. Scuola dell'infanzia di Bregaglia.
2: Noi abbandoniamo
0: no,
2: il gioco.
0: Sì, sì, no, però la prossima no,
1: Volete mandare un messaggio vocale allo 079 449 9537 sì. dando voi la risposta, per favore, facendo vedere a questi due individui quanto è facile? Per favore, vabbè, ve lo chiedo io.
2: Ha detto individui, non trogloditi.
0: Il collo.
1: No, no, no, non permettere
0: il
1: mai.
0: Il collo, ma non ha le braccia.
1: Un messaggio vocale.
2: Prison Colin. Colin.
1: Prison Colin and Chosen, quella roba là. Che non riesco a dire. Non,
0: neanch'io.
1: Vado.
0: Sì.
1: Vai. Soluzione è.
3: 537, dando voi.
4: È la camicia.
1: È la camicia con due M perché è di flanella.
0: Sai che ti giuro, volevo dire la camicia. Poi ho detto manca un pezzo. Perché è vero, ha il collo.
2: Eh sì, e anche le braccia, ma non ha le mani.
1: Basta.
2: Ma non ha neanche le gambe.
1: Scuola dell'infanzia di Bregaglia, chiedo scusa a nome di tutto lo staff. Perché figura Barbina. Barbina.
0: Ma adesso ne facciamo un altro per riscattarci?
1: Ah, vuoi quello difficile?
2: Adesso Michel Branch.

0: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
3: A tutto Pilates! Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
6: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
7: Tanti puntini a forma di disco.
6: E con l'altro?
7: Due bastoni che si incrociano. È grave.
6: No, signora, è ok.
8: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
9: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto.
12: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i. Ogni emozione.
13: Solo tua.

0: È vero, la domanda Ricky la pone, dice: la domanda è una sola, chi paga la colazione a sto punto? No, facciamo un altro scricchia.
1: Ok.
2: Sì, volante, perché poi dobbiamo chiudere.
0: Questa
2: amici,
0: non la chiudiamo, non la paga nessuno.
1: Io volevo ringraziare mia zia, ma non ho visto sul mio telefono in privato, mi ha scritto la risposta. Però,
2: no!
1: Sì, mi ha risposto, non l'ho letta.
2: Beh, meglio però, perché io non amo
0: la barare. Camicia era,
2: la camicia.
0: Ha il collo ma non la testa, ha le braccia ma non le mani. La
2: richiudi
0: camicia.
2: Il computer.
1: Giro il telefonino,
0: sì.
1: Zia.
0: Sì.
2: Anch'io lo giro.
0: Questo lo manda il liceo 1 di Lugano.
2: Quindi... Beh, è già più difficile,
0: sì,
2: allora.
0: Sì. Cosa ha una testa? Torniamo.
2: Oh no.
1: Ancora.
0: Cosa ha una testa? È dorato e non ha le zampe?
2: Mi sembra impossibile che io possa averlo azzeccato subito così.
0: Io spero per te.
2: Cioè, vado.
1: È dorato?
2: Provo.
1: Vai.
2: Ma provo. Che magari oggi è la mia giornata come Pablo Escobar.
0: Sì.
2: Cioè,
0: sì, la sa.
1: Vai.
2: La moneta.
0: Quale moneta?
2: La moneta.
1: Ah, è vero.
2: La moneta ha una testa.
1: Testa o croce?
2: Testa o croce. E può essere color oro, dorata.
0: Dorata
2: ma
0: cosa?
2: Non ha le gambe.
0: No. Cioè, no, ma spiega, perché ad esempio il 5 franchi non è dorato. Il franco non è dorato.
2: Ma non è detto che è una moneta svizzera.
0: Non è una moneta svizzera, non è una moneta in generale, ma dico, è una cosa elvetica. Almeno.
2: E non lo sapevo.
0: Vabbè, non c'era l'indovinello.
2: Ah.
1: Comunque tu riesci a capire se è una moneta dorata oppure no, eh. No, è vero, lo capisci dalla data di fondazione. Se è prima del 1800. O argento, oro, e poi dal il numismatico, quello che usma.
2: Sì,
1: quello
2: no,
1: che usma,
2: usma
1: le monete. È da lì che è da lì.
2: Numismatico.
1: Il numismatico usma le monete.
2: Sì.
1: Da lì il verbo numismare.
2: Davvero?
1: No, è vero.
0: E io non so più. Ora mi tiro fuori perché non la so, non posso correggerlo, ma non mi fido. Non mi palesemente non mi fido.
2: Sai perché non mi so
0: fido.
2: Come, ma naso.
0: Non mi fido.
2: Beh,
1: vabbè, andiamo sullo scritto.
0: Vabbè, allora vi do una mano.
2: Nei prossimi giorni però contattiamo un numismatico.
1: Dai.
0: Sì, vediamo se ci annusa oppure no.
1: Che controlla se le monetine che hai messo nel salvadanaio sono vere o sono quelle del Monopoli.
2: Va bene.
0: Signori, abbiamo poco tempo, quindi dai, vado al dunque.
1: Vai.
0: La Margherita non ha indovinato precisamente, però è nel momento giusto. È elvetica, quindi se è nella fase giusta. Qual è la risposta? È giusto quello che hai detto, ma mi devi dare il nome esatto.
2: Quindi, la zecca.
0: Sì, sì. Cosa ha una testa? È dorato e non ha le zampe. È elvetico.
1: Certo.
0: Cos'è? Quello preciso.
1: Il conio.
0: Ma sai che il conio te lo darei qua, in mezzo alle corna.
2: Ah, non è il
0: un
2: conio.
0: Un bel conio. Pam! Dai. Allora, qual era la tua risposta di prima?
1: La moneta.
2: La moneta.
0: Ok. Siamo in Elvezia.
2: Sì.
0: Siamo
2: sì.
0: in zona elvetica.
2: Sì.
0: Ok? E... cos'è che ha una testa, è dorato e non ha le zampe? Se è elvetico, se è svizzero.
2: È dorato.
0: Oh, ma poi.
2: Non ha...
1: chicco d'oro.
0: Ma cosa c'entra con la moneta?
1: Ah, c'entra con la moneta.
0: Ma sì, l'ho appena detto.
2: Sì,
1: sì. Vabbè, c'entra
2: però...
1: con la moneta, chicco d'oro.
0: Chicco d'oro ne fa di moneta. Salutiamo, sì, salutiamo, sì, sì. Salutiamo.
2: Ma non riesco a capire che moneta c'è in giro color oro.
1: I 5 centesimi.
0: Signori e signori.
1: Non ci credo.
0: Il 5 ma l'ho detto, te l'ho dato la mano. Sì.
1: Allora.
0: No. Sì, sì, però... sì. Colazione domani, grazie.
2: No. Scusatemi, non sono d'accordo perché
1: ripiena,
2: senza la mia risposta.
0: Alla crema, grazie, alla crema col cappuccio.
2: Senza la mia risposta Mikey non avrebbe mai potuto, non avrebbe avuto l'illuminazione.
0: Anche l'altra volta
1: ti
0: lui.
1: Ricordo che ho fatto il gesto delle forbici e tu hai risposto forbici.
2: Oh bello, stai calmo, eh.
0: Signore e signori, vinci. Vado a segnare un punto per te.
2: No.
0: Domani colazione sontuosa.
2: No, abbiamo detto in settimana.
0: Oh, ma ho già tirato la lunga.
2: Beh, dipende a che ora mi sveglio, ma in settimana ve la porto. Cosa volete, crema e?
0: No, io non voglio crema, io voglio quello...
2: pistacchio.
0: No, c'è il cornetto, quello vegano con i mirtilli.
2: Sì.
0: No, è vero, c'è, è buono.
2: Ho capito, ma dove l'ho preso? Cioè, dove devo andare?
1: Ascolta. A Bellinzona devi andare.
0: C'è il frigo.
1: C'è il frigo.
0: Ma scusa.
2: Mi avete stufato, tu cosa vuoi, crema?
1: Io ripiena.
2: Ma di cosa?
1: Ripiena.
3: In qualche modo sono scelte tue. Anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Comunque non tutti ci sono arrivati al primo colpo su WhatsApp, eh?
1: Stavo leggendo anch'io.
0: Francobollo, il Tallero, il Marengo. Quindi
1: cos'è
0: non è
1: il
0: che...
1: Tallero?
2: Il Marengo so cos'è, il Tallero?
0: Il Tallero è quello che ti davano sulla Crossair. Avete presente?
2: Che era dorato?
0: Sulla Crossair ti davano quel il Tallero di cioccolato. Ma tu mica hai fatto la l'hostess sulla Crossair?
1: Ma non davo il Tallero.
0: No?
2: Sulla Crossair
0: no, la Lolina, no, la Lolina ha fatto
1: lo l'hostess. Lo so, ne abbiamo parlato.
0: Credo sulla Crossair.
1: Era la Crossair?
0: Ah, eccola là.
1: No, ha detto di no.
0: Davano il Tallero.
1: No.
0: Ma io ricordo che il
2: Tallero...
0: A parte
2: che lei faceva l'assistente di volo sulla Radio 3 Year Live. Ha fatto tre voli e poi basta.
0: Vabbè, io credo che il Tallero sia quella cosa di cioccolato che ti danno, una sorta di 5 franchi grosso.
1: Ah, ho capito!
0: Un 5 franchi grosso con dentro il cioccolato.
1: Sì, che apri ai lati, si apre a metà. Ho capito.
0: Guarda che è arrivata la fotografia.

0: Amici in affitto è stato presentato da Banca Stato.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Salve, dove la porto?
3: Dal mio partner BMW, grazie.
2: Andata e ritorno?
3: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
5: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
11: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
12: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
13: Sono le 10.
14: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
15: Ticino News.
16: Alessandro Cocca al microfono. Rinnovo del Parlamento russo. Russia unita si avvia verso la vittoria elettorale. Gianluca Albisetti.
17: Senza sorpresa, al momento il partito di governo e del leader Vladimir Putin, Russia unita, sfiora il 60% dei consensi contro il 14% dei comunisti. I risultati preliminari sono attesi in questi minuti, ma i giochi sono praticamente fatti. La tornata elettorale per eleggere i deputati della nona Duma di Stato si è svolta in Russia e nelle regioni dell'Ucraina occupate dal 18 al 26 settembre, con la partecipazione di 10 partiti. Va detto che nessun partito contrario al conflitto era stato però autorizzato a partecipare a queste elezioni, le prime dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina e segnate peraltro da attacchi informatici e incursioni di droni ucraini, azioni di questi giorni a cui Mosca ha promesso di rispondere. L'affluenza è da record, 56,66% secondo gli ultimi dati disponibili.
16: Giornata centrale invece per la sessione autunnale alle Camere federali e agli Stati. Si discute l'aumento dell'IVA per finanziare il rafforzamento dell'esercito. Le commissioni propongono un incremento di 0,2 punti percentuali contro gli 0,5 chiesti dal governo e un fondo speciale da 24 miliardi. Al nazionale sarà invece esaminata l'iniziativa per l'inclusione, che chiede maggiori diritti e partecipazione per le persone con disabilità. In programma anche diversi dossier su reti elettriche, tassa sul traffico pesante, raccolta firme e a pagamento. La Lega dei Ticinesi, con una mozione firmata dal coordinatore Daniele Piccaluga, chiede misure urgenti contro il caro carburante a tutela di famiglie, piccole e medie imprese. Fra le proposte, l'aumento delle deduzioni fiscali per le spese professionali di trasporto, soprattutto per chi deve usare l'auto per lavoro. La mozione chiede inoltre un monitoraggio dei prezzi in Ticino e un intervento presso la Confederazione in caso di rincari eccezionali. La borsa svizzera apre infine in rialzo, la prima seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.870 punti in progressione dello 0,61% rispetto a venerdì, i corsi sono favoriti dal calo del prezzo del petrolio, il WTI scende sotto i 100 dollari e passa di mano a 98,45 al barile con una flessione dell'1,84%, il Brent è scambiato a 102,09 dollari al barile con un calo dell'1,71%.
14: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
1: L'infotraffico.
16: Andiamo sulle strade dove c'è traffico ancora tra Magliaso e Dagno e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
14: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Anki, tu!
1: Buongiorno piccino, benvenuti alla Lidei!
0: Ciao a tutti, buongiorno! Buon lunedì 21 settembre, sono 4 minuti dopo le 10, Lolli con voi, al vostro servizio radiofoniquement parlando. Come state oggi? Spero che questo fine settimana vi abbia portato tante belle cose e che sia anche tanto riposo, Fa bene il riposo, fa molto molto bene, soprattutto in questo periodo in cui le giornate si stanno pian pianino accorciando, E quindi nella prossima ora, alle 11, ne parleremo con un'endocrinologa, la dottoressa Acker. Parleremo proprio di questo, no? Perché mi sento più stanco adesso? Io ho molti amici e amiche che lamentano questa stanchezza, questa poca voglia di portare avanti le cose, un po' a procrastinare si tende, no? E quindi cerchiamo di capire perché e soprattutto cosa dobbiamo fare, insomma, qual è la scelta migliore. Ma per arrivare a questo argomento, c'è tanta buona musica. Non solo, ci sono anche i vostri messaggi, uno sguardo sempre attento alle strade della Svizzera italiana, ma anche, se volete, di altre parti del mondo. Cioè, volete sapere se c'è traffico in mezzo alla Svezia? Chiedete, io vado a vedere e vi dico. A Manhattan, ma a Manhattan quest'ora forse ancora no, dai, stanno dormendo, dovrebbe essere più tranquillo. Comunque 079 449 9537 per i vostri messaggini, numero sempre attivo, attiva anch'io e tra poco vi snocciolerò il primo argomento della giornata. Buon inizio settimana!

Oggi è la giornata internazionale della pace, magari ne avranno già parlato i miei colleghi, però io non voglio sapere se siete per la pace nel mondo, è troppo facile. Voglio sapere una cosa un po' più difficile. Voi, con chi o con cosa dovreste fare pace? Può essere una persona, ma può anche essere una cosa sciocca. Magari dovete fare pace con il lunedì, dovete fare pace con la suocera, con la bilancia, con la palestra che continuate a pagare ma non ci andate mai, con quello che vi sorpassa e poi va più piano di voi e vi fa frenare, con vostro marito che magari mette le cose vicino alla lavastoviglie perché evidentemente gli ultimi 50 centimetri spettano a qualcun altro. Non so, ci sono tante situazioni, cose o persone con cui bisogna fare pace. Quindi apriamo ufficialmente i negoziati di pace di Lolly Day. Scrivetemi se avete tempo e voglia, ovviamente. Io dovrei fare pace con, e spiegatemi anche il perché. Obiettivo: alla fine di questa prima ora magari riusciamo a risolvere almeno uno di tutti i conflitti che arriveranno. Quelli internazionali no, non possiamo assolutamente farlo, però quello del tubetto, del dentifricio schiacciato a metà, secondo me sì, riusciamo a sistemarlo. Quindi fatemi sapere con cosa dovreste fare pace o con chi dovreste fare pace con un messaggio WhatsApp 079 449 9537.

0: io sinceramente vorrei far pace con me stessa, del tipo, cioè vorrei non prendermela troppo magari per le cose ingiuste che capitano, che la vita ti pone davanti a delle difficoltà o anche le persone. Ecco, vorrei farmi più scivolare le cose addosso, quindi vorrei veramente fare pace con me stessa, proprio avere la serenità, quella serenità tanto ambita da tutti, diciamo, no? Ecco, vorrei quello.
1: Allora, è bellissimo questo messaggio perché secondo me molti siamo come la nostra amica. Forse fare pace con se stessi significa prima di tutto smettere di essere sempre il proprio giudice. Provate un po' a pensarci. Agli altri perdoniamo delle fragilità, perdoniamo gli errori, perdoniamo le giornate storte. Con noi invece siamo molto, molto, molto più severi. Quindi potresti partire da una domanda semplicissima: se una persona che amo avesse fatto i miei stessi errori o facesse quello che faccio io, le parleresti come parli a te stessa? Prova a pensarci. Fare pace con se stessi comincia proprio da lì. Trattati un po' come tratteresti qualcuno a cui vuoi bene, è il primissimo passo. Bello questo messaggio. Poi altro messaggio: ciao Lollina, io dovrei far pace con la mia ansia, però c'è gente che dovrebbe far pace con il proprio cervello. Anche questo è un problema che capisco, posso capire. Buongiorno Lolla, dopo il weekend trascorso devo fare pace con fegato e stomaco. Lollo, mi raccomando, non esagerare, attenzione. Saluto Luca e ringrazio per le foto dei porcini, dice ci siamo, ancora un weekend di funghi, qualcosina abbiamo trovato, foto bellissime, devo dire che i porcini quest'anno primeggiano e non poco. Poi Manu dice: io non farò mai pace con il veterinario che ha operato il mio cane e poi purtroppo non ce l'ha fatta, invece potrei fare un piccolo sforzo per sopportare e fare pace con quelli che sono fuori in sorpasso ma non stanno superando nessuno. Ecco, anche queste situazioni qua vanno benissimo per l'argomento di stamattina. Con cosa devi far pace? Cioè, verso cosa puoi diventare un po' più tollerante? Magari entro fine ora riusciamo davvero a dare il via a un cessate il fuoco, tra virgolette. Allora, altro messaggio: ciao Lolli, a me di tanto in tanto balena in testa l'idea di fare pace con la mia famiglia, anche se poi penso che in fondo sto bene anche senza di loro. Dovrei fare pace con me stesso, anche se ogni tanto capita di piacermi. Insomma, credo che dovrei fare pace in generale. Comincia da te stesso, è sempre il primo passo. Prima di guardarsi attorno bisogna guardare se stessi. Giustamente Luca dice: tutti dovremmo far pace con noi stessi, quindi siamo un po' severi con noi. Poi Gio dice: Magadino, aeroporto di Magadino fino a Cadenazzo, siamo fermi, un disastro unico grazie ai semafori e purtroppo peggiora ancora. Veramente ottimo, stiamo andando nel verso giusto. Ecco Gio, dobbiamo far pace con questi semafori, assolutamente, tanto esistono, sono un dato di fatto, dobbiamo farci pace.

0: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch. Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di Cyber Security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.

però, perché c'è chi dice: ma poi facciamo il giochino al contrario, cioè con chi non riuscirete mai a fare pace? Perché dice: ne avrei tante da raccontare, tipo non farò mai pace coi ciclisti che occupano tutta la corsia su strade piene di curve, tipo quelle nelle mie zone nel Malcantone. Ciclisti incriminati in questi messaggi ne sono arrivati parecchi, proprio sia sui semafori tra Magadino e Cadenazzo, che stanno un pochino mettendo a dura prova i nervi e la pazienza di chi bazzica da quelle parti, e sia sui ciclisti. Quindi sono due degli argomenti che sono emersi. Volevo abbracciare anche chi dice: io dovrei fare pace con me stessa, con il fatto di invecchiare e vedermi ogni giorno un po' più rugosa e un po' più morbida, mettiamola così. Buona giornata. Allora, parliamone, questa è una cosa, è una pace che dobbiamo fare tutti prima o poi, perché invecchiare significa vedere proprio il nostro corpo cambiare ed è difficile accettarlo, no? Siamo onesti, però quelle rughe raccontano anche che stiamo vivendo. Forse dovremmo guardarci allo specchio un po' meno per cercare quello che non ci piace, un po' di più per riconoscere la persona che stiamo diventando o siamo diventati. E poi diciamocelo, qualche chiletto in più e qualche ruga non hanno mai tolto fascino a nessuno, è tutta una tua sensazione. Quindi anche in questo caso bisogna cominciare a fare pace con se stessi. Visto che oggi è la giornata internazionale della pace, noi di pace stiamo parlando, ma di pace che ha a che fare con noi, con la vita di tutti i giorni. Fare pace ad esempio con chi, dicevamo prima, spreme il tubetto del dentifricio a metà, con chi non mette vestiti sporchi nella cesta. Mentre vi parlo io sto visualizzando casa mia, per chi non mette i piatti sporchi nella lavastoviglie, per chi non fa mai l'aspirapolvere, per chi non mette via i giochi, insomma ne abbiamo di cose con cui fare pace, E la cosa importante è, se riusciamo a fare pace con tutte queste situazioni che comunque ci creano un po' di nervosismo, vivremo meglio. Cioè il segreto è proprio quello. Tanto queste situazioni esistono e difficilmente cambieranno.

Secondo me crescere significa anche questo. A 20 anni pensiamo che fare pace significhi un po' sistemare tutto, no? Poi forse scopriamo che alcune cose non si sistemano. Semplicemente smettiamo di combatterci contro. Ci sono persone che non torneranno, occasioni che abbiamo perso, decisioni che oggi prenderemo sicuramente diversamente. Però ci sono anche parti di noi che abbiamo passato anni a voler cambiare. E magari fare pace non significa dire è andata bene così. Significa riuscire a dire è andata così e posso andare avanti lo stesso.

0: Auto Ronchetti presenta.
1: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
2: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
0: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
10: Questa è Radio 3.

Sono le 10:48 minuti, mancano una decina di minuti all'appuntamento con gli aggiornamenti di Ticino News. Abbiamo cercato di fare pace con le password, ne abbiamo aggiunte nella nostra lista le telefonate dei call center, altra pace da fare. O le telefonate senza numero, vi capita, numero nascosto, numero privato, rispondi, non dici nulla e poi niente, appendono. Bisogna fare pace con stirare, chi stira è un mito, col fare la coda ormai sempre più frequente dalle nostre parti, cercare parcheggio soprattutto nel luganese, facciamo pace con questa cosa, che tanto con le riunioni che potevano essere un'email, facciamo pace anche con questo, pace, amen, è andata così, basta, con le chat di famiglia infinite e con le pubblicità prima dei video, quindi cessiamo il fuoco e facciamo pace, dai. Sad Story, ce la raccontano Merck and Cremont.

0: All'inizio della prossima ora parleremo con la dottoressa Susanna Hacker, specialista in endocrinologia e diabetologia alla clinica Sant'Anna di Sorengo. Appunto, con lei parleremo del perché ci sentiamo così stanchi in questi giorni con l'arrivo dell'autunno. Prima però, come già annunciato, tutti gli aggiornamenti di e con Ticino News.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
6: Allora vuoi un HR-V?
7: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo

0: tassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre. La nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Ticino News.
4: Al microfono Gianluca Albisetti. Il calciatore rosso crociato Granit Xhaka ha ammesso di aver richiesto un certificato Covid falsificato. Il capitano della nazionale, in comune accordo con i dirigenti della nazionale, salterà il prossimo raduno. Nelle prossime settimane la federazione rivaluterà il caso e discuterà i prossimi passi. In Ticino ora è ufficiale. L'MPS ha chiesto di estendere l'alta vigilanza del Gran Consiglio anche all'operato di Norman Gobbi nell'ambito degli accertamenti sul caso Zali. Alessandro Cocca.
5: Il Movimento per il Socialismo ha chiesto ufficialmente in una lettera all'ufficio presidenziale che l'alta vigilanza analizzi anche il comportamento del consigliere di Stato Norman Gobbi nella vicenda che vede coinvolto il ministro dimissionario Claudio Zali. Al centro i contatti avuti nel settembre 2021 con la 52enne deceduta lo scorso 18 agosto a Melide, che avrebbe segnalato a Gobbi comportamenti tenuti dall'allora consigliere di Stato Zali. Gobbi, in una presa di posizione ufficiale nei giorni scorsi, aveva spiegato che la donna lo contattò privatamente sui social, comunicandogli di aver presentato denuncia penale nei confronti di Zali. Non avrebbe tuttavia specificato, stando a Gobbi, la natura dei fatti oggetto della denunzia e di aver saputo che la questione era già stata sottoposta alla magistratura. Una versione che, secondo Matteo Pronzini, differirebbe dal contenuto della segnalazione inviata dalla donna anche al consigliere nazionale Lorenzo Quadri. L'MPS chiede quindi alla Commissione della Gestione di verificare se nel 2021 siano stati rispettati o meno gli eventuali obblighi istituzionali e legali di segnalazione.
4: Allarme rientrato, il settore petrolifero svizzero torna a garantire l'accesso a benzina e diesel attraverso i canali regolari. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese dopo lo stop di 15 giorni dell'unica raffineria ancora attiva nella Confederazione. La cronaca ora: intervento della Rega al Pizzorotondo, coinvolto un alpinista rimasto bloccato dopo aver sbagliato itinerario ed essersi ritrovato su una parete con una sessantina di metri di vuoto sotto di sé. L'intervento risale a sabato, si è concluso senza conseguenze e l'uomo è stato riportato a valle sano e salvo.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
4: Traffico rallentato in entrambe le direzioni tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
7: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
3: Previsioni del tempo.
4: Oggi soleggiato con le massime fino a 28 gradi.

Cabana. Ecco, lì magari soffrono meno la stanchezza, no? Al cambio di stagione a Cabana, che poi cos'è? Copacabana ci sta, dai. Irama con il suo singolo di quest'anno, del 2026, che profuma un po' di estate, ma ci sta preparando all'autunno, perché oggi è anche il primo giorno d'autunno. Primo giorno d'autunno, dicevamo, diminuiscono ovviamente, è un dato di fatto, le ore di luce e vogliamo capire che cosa cambia veramente nel nostro organismo e quanto in questa stanchezza che troviamo un po' di inizio nuova stagione incidano gli ormoni. Ebbene sì, perché a quanto pare noi siamo proprio dominati dagli ormoni. E parlando qualche giorno fa al telefono con la nostra ospite, che tra poco raggiungeremo, lei dice: per fortuna che abbiamo gli ormoni, per fortuna, nel bene e nel male, per fortuna. Va bene, sono le 11:08 minuti, seconda ora di Lolly Day. Adesso vado a bussare alle porte della clinica Sant'Anna, vediamo se trovo la dottoressa. Ci riprovo,

Bruna scrive: io rinasco, autunno e inverno tutta la vita, quindi sì, ma sai che anch'io ho un po' questa sensazione da primavera quando arriva l'autunno, un po' una specie di rinascita, però hai un pochino meno energia a disposizione. E quindi io capisco che sta cambiando stagione proprio da questo, dal fatto di avere un pochino meno di energia e magari avere improvvisamente tanta voglia di carboidrati, no? Guardare fuori alle 7 di sera e pensare che siano le 11. Anche quello succede. O bere il terzo caffè e continuare ad avere sonno. Insomma, sono tutti simboli della stagione nuova che sta bussando alle nostre porte.

Bello il messaggio della Moni, dice: ciao raggio di sole, io andrei in letargo con le mie tartarughe, calo energetico da paura, 59 anni me ne sento 95. Beh, ma è solo un momento, poi ci si abitua, un po' come il rientro dalle vacanze. Avevamo intervistato una dottoressa a inizio stagione parlando proprio di questa stanchezza da rientro vacanze e dice: ci sta, è normale, dobbiamo adattarci, alla fine siamo anche noi degli animali e dobbiamo un pochino adattarci ai nuovi ritmi, meno luce, eccetera eccetera. Ma cosa vi ricarica quando siete scarichi? Non parlo proprio solo di sonno, ci sono quelle giornate in cui sei proprio scarico, sei scarico fisicamente, sei scarico mentalmente, non hai voglia proprio di fare nulla. Qual è la cosa che riesce a rimettervi in moto? Magari una bella tazza di caffè latte, quei biscotti, oppure una passeggiata all'aria aperta vi fa bene? A me in quei giorni lì no, perché non ho proprio neanche l'energia di mettervi le scarpe. Oppure la musica, una canzone che ti dà allegria, energia, può svoltarti la giornata, o mezz'oretta sul divano, ma anche un'ora insomma di divano, guardare un po' di sport, fare sport, chiamare qualcuno, oppure il classico lasciatemi stare per un po', quello è sicuramente utile. Allora, parlavamo di energia stamattina, cosa vi carica quando siete scarichi? Magari Radio 3i, a me fare radio, sì, questa è una ricarica pazzesca. The world is about, there's something evolving, whatever may come, the world

0: a me che mi carica, non ci crederete, ma a me è fare la lavatrice.
1: Ma
0: io basta che faccio la lavatrice, stendo e stiro, specialmente se stendo al sole, io sono la donna più felice al mondo. E quindi io lavo panni ovunque, ovunque, miei ragazzi, sono una donna di servizio, quindi anche alle persone che ho, io sono felice.
1: Che
0: datemi
1: fantastica.
0: La lavatrice, sono contenta. Ciao ciao.
1: Grande Mariella, sei un mito, sei il nostro mito. Comunque ci sono anche tanti consigli su come iniziare, mettiamola così, l'autunno in maniera gentile. Il primissimo, ed è quello secondo me più importante, o almeno che fa una grande differenza per la sottoscritta, poi ognuno per l'amor del cielo è diverso, è mettere l'autunno nel piatto, quindi cambio di stagione che mette alla prova il nostro metabolismo, il nostro sistema immunitario, e quindi una stagione che ama poco i cibi raffinati, via libera alle verdure come zucca, cavolfiore, i broccoli, il cavolo nero, gli spinaci, i finocchi, i porri, insomma sono tutte verdure che fanno parte di questa bellissima stagione, e poi anche la frutta, quindi abbiamo abbondanza di mele, pere, uva, kiwi, i cachi, arriveranno i fichi, non dimentichiamoci i fichi e le castagne che pian piano si stanno preparando a questo meraviglioso autunno. E poi troviamo la vitamina C, sempre molto importante per noi, anche negli agrumi, nei cavoli, quindi sono sicuramente presenze molto molto importanti. Un esempio di colazione perfetta in autunno, dicono, yogurt oppure bevanda vegetale, fiocchi d'avena eccetera, con una manciata di frutta secca. A pranzo zuppa di legumi con verdure e pane integrale, e a cena vellutata di zucca con pesce azzurro al forno e contorno di cavolo nero saltato in padella. Ecco, e abbiamo detto tutto. Buon appetito.
2: Lolly Day, il tuo momento più pop.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
8: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
9: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
10: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
9: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
10: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
11: Centro Serramenti Ticino.
10: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.

0: È con noi la dottoressa Susanna Hacker, specialista in endocrinologia e diabetologia alla Clinica Sant'Anna di Sorengo, e noi siamo pronti per ricevere appunto le risposte di cui abbiamo bisogno. Buongiorno dottoressa e benvenuta a Radio 3i.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
0: È giusto, anche telespettatori, abbiamo tutto assieme ormai. Comunque grazie del suo tempo dottoressa, arriviamo subito al dunque. Arriva l'autunno, ovviamente un qualche ora di luce in meno, ma cosa cambia davvero nel nostro organismo? Sono coinvolti anche i nostri ormoni?
1: Allora, cominciamo col dire che al giorno d'oggi passiamo circa l'80-90% del nostro tempo in ambienti interni, per cui tra il lavoro, il computer, eccetera, e l'esposizione alla luce naturale è drasticamente ridotta rispetto al passato. Se poi aggiungiamo il calo delle ore di sole nelle stagioni autunnali e invernali, chiaramente si modificano dei segnali particolari che arrivano al cervello modificando il nostro ritmo circadiano, che è il ritmo sonno-veglia. E in questo cambiamento è guidato principalmente da due sostanze prodotte dal cervello. Una è la melatonina, che ormai conoscete più o meno tutti, che è l'ormone del sonno. Quindi, arrivando prima il buio, il corpo ne produce in maggior quantità, e questo può causare fenomeni come la sonnolenza e rallentando in generale i ritmi. E poi abbiamo la serotonina, altro ormone più o meno noto, che è l'ormone del benessere, l'ormone del buon umore. Ora, i suoi livelli invece, con la minor quantità di luce, diminuiscono, e ciò influenza negativamente sia l'energia, l'equilibrio fisico, psichico e la concentrazione in generale.
0: Quindi è normale sentirsi un po' più stanchi e avere un calo di energia in questo periodo?
1: Assolutamente sì.
0: E in autunno aumenta anche la fame, o è una mia sensazione personale? Chiedo per un'amica.
1: No. C'è assolutamente una ragione. Quindi perché? Perché l'assenza di luce agisce direttamente a livello endocrino sulla regolazione dell'appetito. Mm-hmm. E questo legame avviene attraverso la sincronizzazione del nostro orologio biologico interno, che è mediata a livello cerebrale da un asse che collega la retina, l'ipotalamo e l'epifisi, cioè sono tutte la retina chiaramente è nell'occhio. Uh-huh. Quando la luce ambientale diminuisce o si azzera, pensiamo ai paesi del nord Europa, la Scandinavia e sempre più a nord, si attiva una complessa cascata di segnali ormonali che influenza direttamente lo stimolo della fame e della sazietà. E in questo, diciamo, complessa modificazione entra la grelina, che è l'ormone che stimola la fame e aumenta se il buio si associa a deprivazione di sonno o alterazione del ritmo sonno-veglia. Pensiamo ai lavoratori che lavorano di notte e quindi hanno un ritmo sonno-veglia completamente sovvertito.
0: Sì.
1: Quando si verificano queste alterazioni, i livelli di grelina rimangono elevati, inducendo un appetito costante. L'ormone contrario invece è la leptina, che segnala invece la sazietà e diminuisce in assenza di stimoli luminosi corretti, specie al mattino. Per cui un calo drastico della leptina rimuove quel freno biologico della fame, portando a mangiare di più.
0: Sì.
1: E poi, ultimo e non ultimo, la serotonina che abbiamo citato prima, che quando diminuisce genera il cosiddetto carb craving, cioè il desiderio compulsivo di carboidrati e di zuccheri. E quindi questo è nella logica della preservazione del nostro organismo. Perché? Perché quando diminuiscono le ore di luce, noi stiamo andando verso la stagione fredda, dove il corpo ha bisogno di energie per mantenere il calore corporeo, e quindi è tutto atto a mantenere un equilibrio nel nostro organismo.
0: Ecco, ho capito che il mio nuovo amico è la leptina. Vorrei un po' di leptina da spalmarmi ogni giorno, insomma. Ma dottoressa, quindi, come ha detto, c'entrano i carboidrati, ci viene ovviamente più voglia di dolci, pasta e cibi più sostanziosi per prepararci. È questo,
1: esatto,
0: insomma.
1: Perché generano calore.
0: Ecco, bene. Ma possiamo aiutare il nostro corpo ad adattarsi un po' a questo cambio di stagione? Cioè, ci sono delle cose efficaci che possiamo fare nella vita di tutti i giorni?
1: Allora, per aiutare l'organismo ad adattarsi ai cambi di stagione è importante curare l'alimentazione, un'idratazione regolare, cose che valgono anche in tutte le situazioni della nostra vita, mm-hmm. e fare attività fisica all'aperto.
0: Okay.
1: Questo perché? Per quello che riguarda l'alimentazione, bisogna privilegiare frutta e verdura di stagione, ricche di vitamine, in particolare la vitamina C e del gruppo B, i sali minerali, questo per potenziare il sistema immunitario all'arrivo della stagione fredda.
0: Mm-hmm.
1: Consumare frutta secca, i legumi, i cereali integrali per contrastare la stanchezza fisica e mentale, quella che abbiamo citato prima.
0: Sì.
1: E soprattutto esporsi alla luce naturale, che per quanto possa essere sicuramente minore rispetto alla stagione estiva, stimola la produzione di vitamina D.
0: Mm-hmm.
1: Che per le nostre ossa è importantissimo. Quindi il più possibile, laddove c'è tempo, c'è possibilità, trascorrere tempo all'aria aperta, fare
0: certo.
1: movimento costante e inoltre soprattutto mantenere orari regolari per andare a dormire e evitare, questo mi piace sottolinearlo, l'utilizzo di dispositivi elettronici prima di riposare, in quanto eccitanti.
0: Diciamolo, diciamolo.
1: E quindi favorire così un buon recupero energetico.
0: Dottoressa, grazie. Intanto chiudiamo con la domanda della piccola Bianca. Sentiamo un pochino.
2: Dottoressa, in autunno il nostro corpo produce ormoni diversi che in estate?
1: Intanto ciao. E poi, più che diversi, produce delle modificazioni di ormoni che lavorano tutto l'anno, solo che in base alla stagione lavorano più o meno, come ho detto prima,
0: mm-hmm.
1: perché il nostro corpo è esposto ad una minore luce solare, questo come mi hai chiesto tu in autunno
0: certo.
1: e inverno, per l'accorciamento delle giornate. Quindi, come detto, la melatonina, che è l'ormone del sonno, aumenta perché aumentano le ore di buio e quindi questo ormone, regolando quel ritmo di sonno e di veglia, può causare un po' più di stanchezza, un po' più di sonno, come detto. E poi abbiamo invece la serotonina, che è l'ormone del buon umore, mm-hmm. cosiddetto, che invece a fronte di alti livelli di melatonina, lei diminuisce. E quindi puoi sentirti più stanca, più apatica. E non dimentichiamo anche il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che viene prodotto dalle ghiandole surrenali e può variare o aumentare in quanto prepara l'organismo al freddo dei mesi successivi.
0: È bellissimo il nostro corpo, comunque, come funziona, è veramente affascinante ascoltarlo. Grazie dottoressa Susanna Hacker, grazie di cuore per queste delucidazioni. Ora mi è un po' più chiaro tutto il quadro, quindi buon autunno a tutti quanti.
1: Vi ringrazio, grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: Enzo. Oh. Lovely Day. Bella da sentire.
1: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Emil Frey in Oranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
7: Davvero?
6: Sì, solo da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: A tutto Pilates.
9: A tutto Pilates.
8: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
10: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
11: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
10: Più stile, più comfort, più valore.
11: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
10: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
11: Vivi il cambiamento.

Ormai chi ha poca pausa pranzo starà spadellando, eh. Abbiamo capito, anche la dottoressa ha sottolineato il fatto di alimentarsi bene e di idratarsi in generale, quello sempre. Quindi noi li prendiamo sul serio questi consigli, eh. Sono delle cose molto belle, anzi, come dice Benson Boone, beautiful things.

Che bello mangiarsi una torta guardando l'oceano, eh? Pensate un po', che, anche guardando il lago Rito, ma l'effetto è comunque affascinante e rilassante ugualmente. Sono le 11:53 minuti, è entrato Alessandro Cocca non so quando, io non ti ho sentito entrare, come fai? Delicatissimo, delicatissimo, come un ragno, come una scolopendra. Vabbè, che brutta immagine. Buon appetito, buona giornata, tra poco gli aggiornamenti con appunto Alessandro Cocca. Io torno domani alle 10. Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Autoronchetti presenta:
1: amore, ecco il mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
2: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
1: Per non parlare del risparmio.
2: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
0: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Autoronchetti. Via San Gottardo 12 col Drevio.
3: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207.

0: E solo da Emil Frey in Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
5: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
6: Buongiorno, sono le 11:59.
7: Ticino News, giorno.
8: Fine settimana di elezioni in Russia, Vladimir Putin e il suo governo hanno stravinto le legislative, mentre l'AfD in Germania si è imposta nella Mecklenburg-Pomerania anteriore, la sinistra radicale ha vinto a Berlino.
9: Camere federali, seconda settimana di lavori in attesa del piattoforte della prossima settimana, il pacchetto di accordi Svizzera-Unione Europea. Oggi i parlamentari si concentreranno su diversi dossier, fra cui l'aumento dell'IVA per finanziare l'esercito.
8: Caso Zali, le istituzioni sono completamente delegittimate agli occhi della popolazione ora che si faccia chiarezza, così l'MPS che ha chiesto di estendere l'alta vigilanza anche sui comportamenti tenuti da Norman Gobbi.
9: Meteo generalmente soleggiato oggi, nonostante qualche velatura ad alta quota, massime sui 28 gradi.
8: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
9: Buongiorno anche da parte mia.
8: Nessuna sorpresa dunque alle elezioni parlamentari russe. Il partito di governo le ha vinte con ampio margine, ottenendo 355 seggi su 450 alla Duma. Samuele Quadri.
10: Senza sorpresa, il partito di governo del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha vinto le elezioni parlamentari. Prima della tornata Russia Unita controllava più o meno il 70% dei seggi ed è praticamente certo che manterrà una maggioranza schiacciante. Dati alla mano, lo spoglio indica che ha sfiorato il 60% dei consensi contro il 14% dei comunisti. Nessun partito contrario al conflitto era stato autorizzato a partecipare alle elezioni, svoltesi tra il 18 e il 20 settembre, le prime dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022 e segnate da attacchi informatici e incursioni di droni ucraini, azioni a cui Mosca ha promesso di rispondere. L'affluenza è stata da record, 56,66% secondo gli ultimi dati disponibili, dunque maggiore rispetto all'ultima volta, nel 2021 fu del 51,72%.
9: Elezioni anche in Germania, l'ultradestra di AfD ha vinto infatti nel secondo Land dell'Est il Mecklenburg-Pomerania anteriore, la sinistra della Linke ha invece conquistato Berlino, un doppio scrutinio che è in sintesi una doppia battuta d'arresto per la CDU del cancelliere Friedrich Merz, che ha parlato di disastro ma ha escluso le dimissioni.
8: Giornata centrale invece per la sessione autunnale alle Camere federali. Agli stati si discute l'aumento dell'IVA per finanziare l'esercito. Al nazionale arrivano l'iniziativa per l'inclusione e altri dossier in sospeso. Barbara Veneri.
11: Al Consiglio degli Stati il tema principale sarà l'aumento dell'IVA destinato a finanziare il rafforzamento dell'esercito. Le commissioni propongono un incremento di 0,2 punti percentuali contro gli 0,5 punti chiesti dal Consiglio federale. Il dossier prevede anche un fondo speciale da 24 miliardi di franchi per finanziare gli acquisti di armamenti e rafforzare rapidamente le capacità di difesa della Svizzera. Al Consiglio nazionale invece, dopo l'ora delle domande, saranno affrontate alcune divergenze con gli Stati e l'iniziativa per l'inclusione, che punta a garantire alle persone con disabilità una partecipazione alla vita sociale, economica e politica su un piano di parità. In discussione anche il relativo controprogetto del Consiglio federale. Le due Camere esamineranno inoltre diversi dossier sulle reti elettriche, sulla tassa sul traffico pesante e sulla trasparenza nella raccolta di firme per iniziative e referendum.
9: Voltiamo pagina, allarme è rientrato, il settore petrolifero svizzero torna a garantire l'accesso a benzina e diesel attraverso i canali regolari, lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese dopo lo stop di 15 giorni dell'unica raffineria ancora attiva nella Confederazione.
8: Ora è ufficiale, l'MPS ha chiesto di estendere l'alta vigilanza del Gran Consiglio anche all'operato di Norman Gobbi nell'ambito degli accertamenti sul caso

0: Zali. In una lettera all'ufficio presidenziale viene richiesto che si analizzi anche il comportamento del consigliere di Stato Gobbi. Cosa non torna? Lo abbiamo chiesto al deputato Matteo Pronzini.
1: Tutto non torna. Da un punto di vista formale bisogna segnalare ad esempio che Gobbi in Gran Consiglio durante la seduta, dimostrando l'assenza totale di coraggio e di essere all'altezza del ruolo che ha, ha ritenuto far silenzio per tutto il pomeriggio e poi il giorno successivo scrivere a voi. Questo da un punto di vista generale. Per quanto riguarda il contenuto, bisogna ricordare che un consigliere di Stato ha un obbligo legale di segnalare eventuali o presunti infrazioni al codice penale alla magistratura. Ora, la posizione, la versione di Norman Gobbi, per quanto ha saputo e ricevuto nel 2011 da parte della donna che tragicamente è morta in Amelie del 18 di agosto, è diverso da quello che lui sostiene. La donna, nello scritto che aveva inviato a Lorenzo Quadri, diceva chiaramente che aveva informato anche Norman Gobbi. Ora bisogna capire qual è stata esattamente questa informazione e cosa ha fatto poi Gobbi di questa informazione, tanto più che Gobbi ha ammesso di avere parlato con Zali. Ecco, bisogna capire se Norman Gobbi ha svolto tutto quanto doveva fare, era in obbligo di fare in base alla sua funzione di consigliere di Stato o meno.
2: La cronaca, intervento della Rega al Pizzorotondo, coinvolto un alpinista rimasto bloccato dopo aver sbagliato itinerario ed essersi ritrovato su una parete con una sessantina di metri di vuoto sotto di sé. L'intervento risale a questo sabato, si è concluso senza conseguenze e l'uomo è stato riportato a valle sano e salvo.
0: Dopo Ginevra, Lugano si prepara ad ospitare la rassegna RePeople Network in programma il 23 e 24 settembre per la sua 12ª edizione. L'evento fa tappa al Palazzo dei Congressi. Saranno proposte conferenze e possibilità di networking dedicate al mercato dell'immobiliare, ma anche design e finanza. Il CEO e fondatore di RePeople Network, Paolo Caspani.
3: Ma è una grossa evoluzione, un cambiamento che ha portato ad una selezione di aziende che hanno desiderio di evolversi insieme alle varie piazze dove RePeople oggi agisce ed è presente, quindi la piazza di Zugo e la piazza di Ginevra.
4: E ci saranno anche delle conferenze tematiche, così?
3: Sì, saranno tre, avremo la città di Lugano, avremo la cassa pensioni della città di Lugano con la GIPI e AIL e uno studio legale.
2: Ciao. Chiudiamo con lo sport, Stefano Sala in studio. Ciao Stefano, partiamo magari dalla notizia delle ultime ore che riguarda il calciatore della nazionale Granit Xhaka.
5: Esattamente, buongiorno, è un po' la notizia della prima pagina in questo momento, ne parleremo stasera a fuori gioco. Di comune accordo con i dirigenti della nazionale ha deciso il capitano di non partecipare alla Nations League in programma da sabato fino al 6 ottobre. Il capitano ha ammesso di aver richiesto un certificato senza sottoporsi a vaccinazione, torniamo ai periodi del Covid, un po' come successo con Patrick Fischer. Adesso la discussione verte anche sul fatto che Patrick Fischer lo ha utilizzato per guidare la nazionale all'estero in eventi molto importanti, dalle Olimpiadi quant'altro, ecco così. Mentre Xhaka fece solo probabilmente una tournée con l'Arsenal negli Stati Uniti e basta, non l'ha mai utilizzato, diciamo così, per muoversi con la nazionale. Questo però non giustifica il fatto. Adesso si è un po' autosospeso, sospeso di comune accordo con la nazionale, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Ma torniamo al calcio giocato, perché il Lugano ha vinto 4-0 a Losanna, ha rinforzato la propria leadership, tre reti di Del Croix, difensore. Adesso andremo un po' negli annali a cercare tripletta di un difensore da quanto non succedeva. Bellinzona che ha esonerato Pargalia dopo l'ultima sconfitta. Il Bellinzona aveva vinto una decina di giorni fa, si pensava fosse in ripresa, invece no, torna Sannino, il Sannino Ter, chiamiamolo così. Poi ci sarà tanto hockey, Lugano sconfitto a Kloten, Lugano che non è apparso in difficoltà, Lugano che ha ancora qualcosa da sistemare, diciamo così. Comunque una buona squadra. L'Ambrì invece sorprendentemente al quarto posto, una vittoria e una sconfitta, insomma i leventinesi credo siano partiti nel modo migliore, probabilmente Tappola dice era tutto previsto, non lo sappiamo questo, piacevole sorpresa.
2: Grazie Stefano Sala, andiamo sul traffico.
6: L'infotraffico.
0: Andiamo allora sulle strade, veicolo in avaria, problemi di traffico sulla A2 tra la galleria della San Nicolao e Mendrisio, traffico intenso poi tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
6: Previsioni del tempo.
2: Come detto in apertura oggi, generalmente soleggiato con le massime sui 28 gradi.
7: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: iniziare con Robbie Williams, Tripping, bella. Buongiorno, buon lunedì 21 settembre, 12:13 minuti, inizia...
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù.
0: Siamo anche oggi.
1: Più musica, più sorrisi, ma alla fine, un dorso la dorso. Benvenuti nell'ora che non segue le regole. Questo

dado dentro, eh? Sabato manco i giardinieri. Parliamo invece di questi 45 minuti che ci dividono dalle 13, ore in cui arriverà Luchino Ventura per condurre Due di Troppo. Questo accade ormai da quante? 3 settimane a questa parte, da 4 con l'inizio della nuova stagione, quindi in attesa delle 13, 45 minuti di bella musica, ovviamente, dei vostri messaggi, perché no, quindi sin d'ora vi invito allo 079-449-9537 per condividere la pausa pranzo con il sottoscritto, se ne avete voglia, eh! Poi ho da scialacquare un pochettino di gadget, quindi oggi altre combo in voi, anzi per voi in palio, ma tra poco poi scopriremo cosa dovrete fare, cose semplicissime, semplicissime per trascorrere il pranzo in compagnia in questa bella giornata di lunedì. E iniziamo subito con la musica, lo facciamo con quella di Bob Sinclair, Fuori Menù.

Sinclair su Radio 3, ben ritrovati, ben ritrovati. Buona pausa pranzo in questo inizio di settimana insieme, 21 settembre. Sentivo prima la Lola che chiacchierava che giustamente con l'arrivo dell'autunno c'è chi dorme un sacco di più, cioè ti arriva proprio addosso quella voglia di letargo. E già per il sottoscritto questa mattina è iniziato così: non ho sentito la sveglia. Cosa che non capita mai, soprattutto per chi come me ha tipo la sveglia biologica, quella che c'hai ormai internamente. Puoi mettere mille sveglie, ma tanto gli occhi li aprirai qualche minuto prima del suono. Solo che quest'oggi, anzi questa mattina, proprio secco. Con l'arrivo dell'autunno arrivano anche le sagre, si mangia bene, non che negli altri periodi dell'anno non si fa, però c'è questo clima autunnale che rende il tutto più bello. Il pulente, il brasato, te lo mangi meglio d'autunno, no? Quindi al via tantissimi appuntamenti con sagre e quant'altro, ma ne parleremo nel corso delle settimane che arriveranno, anche perché non svegliamo tutto subito, potremmo essere anche presenti in alcune di quelle sagre, chissà. Allora, buon pranzo subitissimo a Simona, buon pranzo Simona, bel piatto. Un po' sfocato, bel piatto però, buon appetito a te. Io oggi un tocco e fuga proprio a livello di pranzo, ho fatto un po' di ritardo arrivare in radio, quindi ho perso tutto quello che era il con calma riscalda il microonde, quindi ho proprio una roba di velocissima, di tocca e fuga, di un pranzo in teoria da mangiare caldo, ma il sottoscritto se l'è gustato fresco. Finché le temperature ancora lo permettono. La sera freschino però, lo porti a passeggio per l'ultima volta il Canes, il Romeo, freschino, lì serve la felpettina serve. Però d'altronde è 21 settembre, quindi pian piano, come si diceva, ci si avvicina alle foglie marroni, al cielo arancione, bello, bei colori. Guns N' Roses, questo è Paradise City.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
7: Beh, visto il costo della benzina.
6: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
8: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
10: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto.
13: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: dei giornalisti Riccione, col sole di Riccione, effettivamente. Questo bel tempo. Allora, un'informazione che riguarda la viabilità arrivata poco fa da parte di Via Swiss Fresca 12:28. Attenzione, perché si parla di autostrada, quindi in A2 in direzione sud, direzione Chiasso, tra la galleria del San Nicolao e Mendris. Problemi al traffico per un veicolo in avaria, quindi attenzione se state transitando verso sud tra la galleria del San Nicolao e Mendrisio. Appunto, questo veicolo in avaria crea un po' di disagi al traffico. Allora, nonna Marinella, il couscous, perché a me il costume da bambino va bene. Il mio sederino ci sta ancora. Ciao Daniele, buongiorno anche a Rivoi. Ciao Yasmin, la Nica presente. Poi ciao Pazzoide, puoi fare gentilmente gli auguri alla mia nipotina oggi 17 anni, la nonna ti fa tantissimi auguroni e ti ama da morire. Un abbraccione anche da parte nostra, 17 anni. Auguri. Avrà un nome la nipotina o teniamo segreto il nome? Poi buona pausa pranzo anche a chi ci manda. Aspetta, questo devo condividerlo perché rumore lì. Senti. Ah, questo è inconfondibile, ragazzi. Inconfondibile. Il rumore della griglia, inconfondibile. Grazie a chi ha voluto condividere la pausa pranzo con noi. Patate al forno e questa carne alla griglia fantastica. Ciao! Scrive Francesca, saremo quasi in autunno, ma il termometro della mia auto segna 29 gradi. Vero, no, si diceva, cioè un po' strano. Con temperature, diciamo, un pochettino strane per essere settembre. Ci sta. Infatti Meteo Svizzera qualche giorno fa diceva si tornerà dopo la pioggia che c'è stata, qualche giorno di pioggia, forse uno intenso, altri di pioggerellina, diceva che si tornava all'agosto-settembre. Agosto-settembre. Chi c'è di qua per 20 secondi? Ciao!
1: Ciao Danny!
0: Ciao!
1: Volevo dirti che sì, in autostrada, prima dell'uscita di Mendrisio, c'è una macchina accostata con l'ambulanza e la macchina della polizia, probabilmente è un malore, però si circola senza problemi, non c'è coda, solo fare magari attenzione.
0: Ah, ottimo, perfetto, grazie. Per voi che vivete la strada, sempre meglio, le vedette della strada, grazie per questa puntualizzazione, quindi prudenza da quelle parti, ma si viaggia. Aurora, ecco, ha un nome, quindi auguri Aurora anche da parte nostra, buon 17° compleanno, festeggerò alla grande lunedì, però festeggiare di lunedì, però sempre compleanno, quindi auguri. Buona pausa pranzo anche a Giambo. Ciao Giambo, ben ritrovato. Poi aspetta, Rihanna e Jay-Z, ci sono loro, stanno premendo, capito? Questa è Umbrella.

Umbrella. Rihanna, Jay-Z, Radio 3, fuori menù, Dani Morandi fino alle 13, poi arriverà anche Luchino Venturi, Radio di Troppo, così va meglio? Non sorrido perché mi ha scritto il vice dir Ruben Bassi, scrive: Danny, riesci a abbassare un pochino il microfono che ti crope completamente? Era voluta la cosa, Ruby, era voluta. Meglio il microfono che il viso di lunedì del Morandi sicuramente. Poi comunque dietro c'è il faccione, guardalo lì. Poi buona pausa pranzo anche alla Gabi. Ciao Danny, giuro che ti rompo ogni giorno fino a che non partiamo. Meno 42 giorni, vacanzina con la mamma. Arriverà, poi non rompi, anzi condividi il countdown con noi, che c'è soltanto quel pizzico di invidia. Ora c'è anche Chapel Roan.

0: c'è fuori menù. Fuori menù con Danny Morandi.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey in Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
3: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
10: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Questa è Radio 3i.

qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue. 12:47, siamo per concludere Fuori Menù di oggi. Allora saluto chi scrive: per me l'autunno è finalmente mettere play sul divano senza che nessuno mi giudichi. È vero, la copertina autunnale, il play, è vero. Allora tra poco anche Pino Daniele, prima però Team Tempa con Jess Glynn. Questa è Not Letting Go.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
1: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne. Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica.
9: Dalle 2 alle 4,
8: Ruben Bassi ti accompagna in La Notte di Radio 3i. Suoni morbidi, ritmo lento e parole che fanno compagnia.
9: La Notte,
8: come solo Radio 3i sa raccontarla.
10: 12:58.
5: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
9: Ticino News.
11: Alessandro Cocca in studio, in apertura parliamo di petrolio perché dopo lo stop di 2 settimane l'approvvigionamento in Svizzera è tornato nella norma. Gianluca Albisetti.

0: comunque stati autorizzati prelievi fino a 30.000 metri cubi di gasolio e altrettanti di benzina, volumi che corrispondono per entrambi i prodotti a meno del 3% delle scorte obbligatorie. È stato prelevato l'intero quantitativo di benzina a fronte di circa 2/3 del diesel. Ora che i problemi, come detto, sono stati risolti, i detentori delle scorte obbligatorie dovranno ancora immagazzinare i volumi prelevati. Hanno tempo 6 mesi per farlo.
1: Diversi pescatori francesi bloccano da stamane il porto di Cannes, chiedendo soprattutto un prezzo fisso del gasolio, meno burocrazia. Le proteste contro il caro carburante si stanno estendendo in diversi porti della Francia, mentre il governo promette nuovi aiuti, ma esclude un taglio generalizzato delle tasse. A Blatten, dopo la frana del maggio 2025, sono rimasti sepolti circa 150.000 litri di gasolio e carburante, quanto emerso da un rapporto dell'Ufficio Vallesano per l'Ambiente. Gli idrocarburi rappresentano un rischio per lago, fiumi e falde, anche se non c'è ancora un pericolo immediato per l'acqua potabile. Il recupero completo non è ritenuto proporzionato, viste le difficili condizioni e l'ampia dispersione degli inquinanti. Il rapporto raccomanda il recupero dei contenitori accessibili, barriere anti-inquinamento, un rafforzamento del monitoraggio delle acque. In Svizzera 20 allevamenti da riproduzione in 6 cantoni e 40 allevamenti da ingrasso, in altri 14 sono coinvolti in un focolaio di polmonite. Le misure riguardano circa 1500 maiali che dovranno essere macellati e, dove non possibile, soppressi. Le autorità spiegano che una sanificazione parziale non è sufficiente ad eliminare l'agente patogeno. La malattia non è pericolosa per l'uomo, si trasmette per contatto diretto o attraverso l'aria.
2: L'infotraffico.
1: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
3: Le voci, accendono il Ticino.
4: Come mai sto acuto?
5: Vale.
6: Alza il volume.
4: Dai,
7: ci siamo.
8: Due di troppo.
4: E allora buongiorno, benvenuto Danny Morandi.
9: Io in realtà ero già qua.
4: Ah, infatti.
9: Più che altro benvenuto Luca Ventura. No.
4: Ma a me piaceva fare sta roba qua. Lasciamelo fare,
9: vai,
4: per favore.
9: Vai, rifacciamo. Vai. Sei già qua da un'ora, vai.
4: E benvenuto allora a Danny Morandi, che prima era di là sul divano con le gambe.
9: Sì, sicuro. Allora, tutto bene, Luchino, ben ritrovato, ciao.
4: Ciao.
9: So che sei stato impegnato in quest'oretta di fuori menù.
4: Sì, giusto, non a fare menù, ma a fare
9: altra
4: roba lì.
9: Questa sera vuoi spoilerare, vuoi ricordare l'appuntamento, soprattutto l'ospite che avrete a Football.
4: Sì, 20:30 Football, come al solito, il calcio regionale su Teleticino. Ci sono gli ospiti del Rancate questa sera.
9: Rancate,
4: sì, sai dove è Rancate?
9: Sì, certo. Un brutto ricordo di Rancate.
4: Perché?
9: Mi spaccai una caviglia contro di loro.
4: In che senso?
9: Anni,
4: a calcio? Ma dai?
9: Sì, no, a scacchi, Luca.
4: No, è perché, sai, può essere che magari vi tirate.
9: No, mi ricordo, calcio.
4: Quindi tu ti sei mai rotto qualcosa?
9: Sì.
4: Cioè, oltre a...
9: Oltre alle balle ogni giorno, guarda. Sì, caviglia e clavicola.
4: Addirittura clavicola.
9: Sì, quando ero più giovincello anche la clavicola.
4: Ma come? Sempre a calcio?
9: Sì, sempre a calcio. Ho fatto un dribbling perché comunque ero fortino. Bella questa.
4: Vabbè, eri forte veramente.
9: No, aspetta, faccio un dribbling, mi atterrano e cado male con la clavicola. Quindi mi esce. A meno che mi ero accorto subito.
4: E hai continuato a giocare?
9: Certo, mi sono accorto in doccia quando è iniziato a raffreddarsi la parte, capito?
4: Che ha iniziato a fare un male cane.
9: Ho fatto fatica a prendere lo shampoo. Quando ho preso lo shampoo e ho fatto questo movimento, mi è caduto dalle mani. Ho detto, aia, qua c'è qualcosa che...
4: Ed effettivamente era rotta.
9: Ora, non so se tutt'oggi utilizzano lo zaino. Sono andato a fare i controlli, ospedale, mi ha messo uno zaino correttore.
4: Sì, che ti fa stare dritto.
9: Mi faceva stare
4: corretta.
9: Dritto e di conseguenza poi è andato tutto a posto. Circa.
4: Ma perché, un po'... come dice la mia nonna, eri siccu?
9: mi chiamavano cartavelina.
4: Cartavelina, ok.
9: Talmente ero trasparente. Lunedì, primo giorno della settimana, di due di troppo da condividere con noi, ovviamente, 079-449-9537. In quest'ora andremo in giro per il mondo.
4: Sì, giusto, hai detto bene.
9: Ma diciamo così, tra le tre in classifica, ce n'è una vicina a noi.
4: Chi? Che
9: non
4: cosa? San Gallo.
9: Non è che si gira tanto per il mondo.
4: Vero. Sì, però a sud, nord, est, ovest.
9: Non lo so, dov'è?
4: Dipende da come la guardi.
9: Secondo
4: se sei girato verso il nord.
9: Secondo me è verso nord. Però bello, nuovo, fresco, quindi rimanete con noi. Più tardi, Luchino, siccome c'è gente che deve andare ancora in vacanza.
4: Beati
9: esempio,
4: loro.
9: Gabi mi ha scritto prima, giuro che non che ti rompo ogni giorno fino a che non partiamo. 42 giorni vanno lei e la mamma a Sharm el Sheikh.
4: Quindi
9: posto al callo, ci sta.
4: Tutta la frustrazione te la deve buttare a te.
9: Hai capito? No, barra invidia.
4: Ah beh,
9: perché un po' di invidia al calduccio si torna. Anche se devo dire che dalle nostre parti temperatura ancora gradevole.

0: collega amico Michael Casanova mi diceva che oggi c'è il Favonio.
1: Giorgio Favonio, grande, grande Giorgio Favonio. Salutiamo Mr. Giorgio Favonio. Vabbè, comunque godiamoci ancora queste temperature. Ufficialmente da oggi, che è 21 settembre, inizia l'autunno.
0: Beh, dipende da come lo vuoi vedere tu.
1: No, perché poi c'è qualcuno che dice il 22, altri il 23.
0: Ma noi sai che per due di troppo non è che ci interessa più di tanto.
1: Poi Francesca ci manda i 29 gradi dal suo cruscotto. Altro che averne di autunni così.
0: Sì, Francesca, cosa stai facendo? La permanente? 29 gradi.
1: Lecca i pise, si va.

0: Where is the love? I Black Eyed Peas, Radio 3. Vale chi si trasferisce alle Canarie? Meno 9, fortuna che ce la rete, scrive Tania, altrimenti come farei senza di voi? Ah, scusami, bro, scusa.
1: Vai tranquillo.
0: Ma ti dicevo, però come parla in playback?
1: Io ho visto che tenevi il dito vicino, ho detto adesso prima o poi lo schiaccio.
0: Ma perché parla in playback? Mi dicevo io. Tania, vale come? Anche per... No, dicevo che c'è Tania che tra 9 giorni parte per le Canarie, cioè si trasferisce.
1: Definitivamente.
0: Sì.
1: Ma
0: sì.
1: Senti, ma come gestisci una cosa del genere? Cioè, i traslochi?
0: Ah, beh,
1: li
0: sì.
1: Li chiami
0: beh,
1: o...
0: Sì. Sai che... Allora, io no, io farei che vendo tutto qua e poi compro nuovo là. Scusami.
1: Beh, ci sta. Beh, ci però sta. Se uno ha dei mobili... Beh, io e te, perché compriamo magari mobili non da 500.000
0: franchi. Bravo, bravo, bravo. Non da prezzi. Però magari chi ha mobili... sì, lì probabilmente poi c'è nave, traghetto,
1: sì,
0: camion.
1: Sì. Beh, io e Danny ci offriamo per traslochi comunque.
0: E per rimanere qualche settimanella anche alle Canarie non
1: giusto.
0: Farebbe male. Tania, grazie perché c'era anzi, personalmente mi ha dato un'idea per la pensione. Ma io sto facendo i conti.
1: Beh, ma sai che comunque a vedere un paese poi per il domani ci sta.
0: Io, caro Luchino, ho scaricato l'applicazione chiamata Countdown.
1: Cos'è?
0: Countdown, che va all'indietro. Te metti un evento e va all'indietro.
1: Ma non per la pensione, basta.
0: Sì, sì, sì, per la pensione. Fatti i conti, sì? Ho messo 2044. Cioè gennaio 2044 io compio 65 anni.
1: Sì.
0: Da lì posso andare in pensione.
1: Quanti...
0: Poi ti dico quanti giorni manca.
1: Quante ore, quanti
0: minuti? Ore e secondi mi conti.
1: Mamma mia, che ansia.
0: Grazie per Where is the Love, scrivono, ci mancherebbe. Grazie alla programmazione di Radio 3, Black Eyed Peas vecchio stampo, come dicevamo l'altra volta.
1: Sì, sì, anche Black vecchia Peas. Stempia, secondo me.
0: Anche
1: adesso,
0: vecchia stempia.
1: Senti,
0: ma perché guardi stempia e guardi me?
1: Ma io, a parte che di te non l'ho mai pensato,
0: qua,
1: che perdessi
0: qua
1: i capelli.
0: Oh, no, non perdo i capelli, ma...
1: Perché non vai più da...
0: Da chi? No, devo andare, il 30 vado, mercoledì prossimo.
1: Allora,
0: finalmente
1: saluto.
0: Vado dopo... Ho rasato i capelli il 9 di agosto.
1: Ah beh, quindi un po' di tempo fa.
0: Ma sai, allora, il mio pensiero è questo. È inutile.
1: Quale?
0: Che vado il 9 settembre, che sono un mesetto che il capello è cresciuto.
1: Poca roba, dici.
0: Esatto. Aspetto proprio la fine di settembre, perché così almeno anche il parrucchiere si diverte. Ma scusa, tu vedi col capello corto, ha poco da fare.
1: Guarda, non penso che tra tutte le persone che ha lì tu fai la differenza.
0: Invece, voglio dire, gli dai più lavoro. Più lavoro. Allora, ciao. Io ascolto molto Radio 3i. Vi chiedevo se alle 14.40 circa riuscireste a mettere la canzone di Bassi Maestri intitolata Foto di Gruppo. Sarebbe fantastico, grazie Aris. Che disco.
1: Spezzone, sì, vediamo.
0: Che
1: se,
0: disco. Allora,
1: niente
0: trasloco, svuotaggio. Se si riparte da zero, vedi?
1: Lei è una dei nostri.
0: Sì.
1: Di quelle che non hanno i milioni.
0: Sì, no, io anch'io cerco di vendere tutto. Aspetta che c'è Inidio.
2: Cos'è? Grazie, grazie.
0: Prego. Andate da Ciulina a fare il massaggio.
1: Beh, era di fianco all'Airbus 312.
0: All'inizio pensavo era qualche cosa tipo alla griglia, carne alla griglia, una roba del genere, invece no. Vicino a un motore d'aereo.
1: Poi con sta canzone la griglia mi viene un po'.

0: Lionel Richie All Night Long, All Night. Quando li suono in inglese ti anticipo.
1: Beh, bello, questo era anche leggero da dire. 83 su Radio 3, ora la nuova canzone di Elisa. Sai cosa vuol dire Kintsugi?
0: No, è Sugi! È Sugi!
1: È Sugi?
0: Sugi perché lo canta Sugi.
1: Ah, ok, vabbè. Pronti, tra l'altro. No, è l'arte di rompere gli oggetti.
0: Ah, gli oggetti.
1: Di riparare oggetti rotti, scusami.

0: di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre. La nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Quest'inverno da Caminada riscalda-ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda-ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese. Qualità e convenienza per il tuo udito.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa

0: notte dei desideri. Il Giova su Radio 3, 13:27. Buon pomeriggio con i due di troppo, buon lunedì 21 di settembre.
1: Allora, Dennone, volevo sottoporti questo quesito.
0: Sottoponimi.
1: Io non ti ho detto niente fuori onda perché voglio vedere la tua improvvisazione.
0: Sì, a voglia.
1: Tu negli ultimi anni ti sei immedesimato un po' di più nel fai da te. Cioè, hai imparato a fare buchi nel muro, quelle robe lì.
0: Perché dai, cani.
1: Quelle già prima, infatti, anni e anni fa.
0: Sì.
1: E tu hai mai fatto un tagliando a un'auto?
0: Okay,
1: cioè, sapresti fare un tagliando a un'auto?
0: No.
1: Quindi a te, quando ti esce service, la prendi e la porti
0: subito
1: al garage.
0: Ah, ecco, tra l'altro mi è uscito 27/11/2026.
1: Sai quanto spendi?
0: Aspetta, adesso cos'è? Sette... Può essere che mi avvisa due mesi prima?
1: Sì, sì, ma sai quanto costa?
0: No.
1: Mettine via un bel po'.
0: Sì.
1: E da qui, infatti, mi è nata la riflessione: ma se ci facessimo un tagliando a casa noi?
0: Sì.
1: Cioè, tu sai che cosa dovresti fare per,
0: no,
1: per fare un tagliando?
0: Un tagliando. Olio. Io controllerei subito l'olio.
1: Per controlli in che senso?
0: Cosa fai? Non so, a livello.
1: Dimmi, vai, dimmi come funziona il controllo dell'olio.
0: No, non so.
1: A parte zero.
0: A parte che adesso io ce l'ho automatico.
1: Quindi hai la stina che ti dice.
0: Non ho che la stina, tutto il PC.
1: Quelli
0: cockpit.
1: Ricchi sono così.
0: No, il cockpit si chiama così.
1: Sì, giusto, giusto.
0: Cockpit ti dice, guarda che manca, ma anche per la D-Blue.
1: Devo
0: mettere la D-Blue io.
1: La D-Blue perché è il diesel tu.
0: Sì.
1: E quindi devi
0: compensare.
1: Bravissimo, sì.
0: E quindi anche quello ti esce le. Diciamo così,
1: il sensore, la spia,
0: guarda che mancano tot.
1: Invece noi poveracci abbiamo ancora la stina, quella dell'olio. Sai
0: ma
1: che
0: se c'hai una Cupra, voglio dire, che poveracci.
1: Ma quale Cupra? Quale Cupra?
0: Che
1: è un modello normale.
0: Sì.
1: E appunto, tu puoi controllare l'olio.
0: Sì.
1: Le cose da fare sono controllare l'olio. Tiri fuori la stina, controlli l'olio, classico. E poi devi controllare i freni, se magari le pastiglie, eccetera.
0: Hai ricevuto la chiamata da Rivera?
1: Sì.
0: Ah, ecco perché stai facendo tutto sto giro.
1: Sì.
0: Hai ricevuto una famosa chiamata.
1: Se vieni qua e notiamo anche una goccia d'olio su un copertone, ti ammazziamo.
0: Ah, sì. Noi siamo stati a Rivera con Michael, non per
1: mi
0: fare
1: ricordo.
0: Il tagliando, però per esempio abbiamo cambiato le gomme, non è evidente, gonfiate,
1: so.
0: Ci sono i millibar da tenere.
1: È per quello che ti dicevo, tu negli ultimi anni ti sei
0: due buchi al muro,
1: appassionato.
0: Cartongesso tra l'altro. Che ho avuto anche la sfiga, per chi conosce il cartongesso, ogni 60 cm c'è una lastra
1: di alluminio.
0: Sì. Indovina un po' quando faccio i buchi io cosa becco?
1: Prendi sempre.
0: Sempre, e ho speso anche un botto di soldi per l'aggeggio. Quello lì che fa.
1: Che ti segnala.
0: Ecco, qua dove non suona non ci sarà.
1: E invece c'era.
0: Eh no, sbagliavo io a leggere il marchingegno.
1: Eh sì, perché ha le modalità. Cioè, ti serve per beccare o i fili elettrici, o i montanti, o le varie pareti.
0: Sì.
1: Ah, però bravo. Stai stupendo.
0: Voglio dire.
1: Stai stupendo.
0: Tra poco invece ti porto in Germania.
1: A fare che?
0: Per una candidatura abbastanza particolare. Tra pochissimo.
1: Va
0: e poi
1: bene.
0: Si va anche nel mondo. Vedi che oggi ti porto in giro io, eh.
1: Portami dove vuoi.
0: Oggi
1: zio.
0: Portami dove vuoi. Simple Plan, questo è Welcome to My Life.

0: The Colors Radio 3, 13:36 minuti. Buon pomeriggio anche alla Lori, lo ascoltiamo i 49 secondi.
1: Ciao Lori,
0: che d'altro sono Danny, che Valerio ancora.
1: Ma lo sa la Lori.
2: Ciao Luca, ciao Vale. Sì. Ciao sì. Luca. Ciao Danny.
1: L'ha rifatto.
2: Vi mando il messaggio a voce. Sì. Perché stamattina sono andata a fare l'agopuntura.
1: No. Brava Lori.
2: Scusatemi. Ho fatto la puntura nell'occhio.
1: Nell'occhio.
2: E allora non riesco puntura. A scrivere. Però io vi guardo sempre, vi ascolto. Perché siete molto simpatici e gentili.
1: Grazie, Lori, Lori, anche tu. Anche
2: e
1: tu.
2: Io vi voglio tanto bene.
1: Anche noi, Lori.
2: Vi abbraccio forte forte che e cara. Vi auguro una bella giornata.
1: Grazie,
2: splendida.
1: Lori.
2: Ciao, ciao, ciao da
1: ciao,
2: Lori.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, Lori, grazie. Fuori onda Luca ha detto ti amiamo di più quando mandi pasticcini. Ciao Lori, quindi buona ciao, guarigione. Puntura all'occhio?
1: Ma l'agopuntura negli spilli nell'occhio ti infilano, Lori.
0: Questa roba non lo so.
1: Vabbè, sarà vicino all'occhio.
0: Anni balleccate. Cos'è? Tu senti gli spilli nell'occhio. Tre hit, il giro del mondo in tre hit.
3: Il giro del mondo in tre hit.
1: E per spiegarlo a quelli nuovi, il giro del mondo in tre hit è letteralmente il giro del mondo che fanno i due di troppo per andare a cercare le prime tre posizioni delle varie classifiche musicali.
0: Sì.
1: E in questo caso partiamo dalla terza posizione, dalla Malesia. Il terzo posto in Malesia delle canzoni più ascoltate c'è Katy Perry con un disco, pensa un po' a Danny, del 2011, sì. Che si chiama The One That Got Away, che è un successo che è tornato a farsi sentire con, diciamo, Teenage Dream. Te lo ricordi quel brano? Teenage Dream...
0: No, Teenage sì, Dream era più...
1: Dream, vabbè, Dream, ok. E racconta un po' il rimpianto per una persona che ha perso, Katy Perry. È una canzone che parla di amori passati, di quel famoso e se fosse andata diversamente.
0: Ah, sì, sì.
1: Oggi
0: sì.
1: È la numero 3 in Malesia.

0: sono avanti in Malesia, ragazzi, 15 anni dopo. Numero 3, no, abbiamo capito il motivo, ovviamente.
1: Ah, ma poi ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Cioè, grazie a Netflix, tutte quelle robe lì.
0: Vero,
1: ritorno.
0: Vero, vero.
1: TikTok.
0: TikTok tantissimo, eh.
1: Tanto.
0: TikTok è veramente tanto. Alla numero 2 invece si va in Corea del Sud per la numero 2, dove troviamo Love Attack, il titolo della canzone. Loro sono i
1: Risen. Sarà Risen, penso, eh.
0: Risen.
1: Risen.
0: Dove alla numero 2 appunto troviamo loro, un gruppo femminile K-pop che punta su un pop fresco, melodico, pieno di energia. Il titolo dice già tutto: qui l'amore non si aspetta, si attacca. E oggi il loro attacco conquista il secondo posto della classifica.

0: facili per te leggere solo numero uno, eh?
1: Risen, Risen, comunque era Love Attack, secondo posto in Corea del Sud. E ora, signore e signori, in prima posizione sconfiniamo. Andiamo in Italia. C'è Blanco con la sua Sottogonna, che è una, uno degli artisti, tra l'altro, lui, che ha contribuito a cambiare un po' il pop negli ultimi anni, no, in Italia. L'ascoltiamo, poi ce l'ascoltiamo per intero.
0: Sì, si chiama Sottogonna, è, diciamo, un testo un po' particolare. Gli ultimi suoi testi sono un po' cattivelli, no?
1: Da ragazzi, dai, ci sta.
0: Cioè, si può morire anche a 20 anni, ma tirati il suo amico, voglio dire, no.
1: Sì, beh, è un po' più complicato.
0: Piangere diciamo. A 90, sì. Cioè, voglio dire, dai.
1: Ma non sta a noi, non sta a noi fare le psicologi,
0: ci
1: penseranno.
0: Sottogonna, voglio dire. Sentiamo uno stralcio e poi, come ha detto Luchino, rientro da pubblicità per intero il nuovo singolo di Blanco. Per

0: Tra l'altro lui ha una gran bella penna, eh?
1: Ma lui è fortissimo.
0: Sì, scrive, sì, scrive molto bene. Uno dei tanti uno dei più grandi successi di Giorgia, quello di Sanremo, l'ha scritto lui.
1: Bravissimo.
0: Anche sì, lui, anche
1: c'è
0: lui.
1: Chi ama e chi lo odia, eh? Sì, non c'è una via di mezzo per Blanco. Vero, vero, te piace?
0: Allora, alcune canzoni sì, le ultime ti ripeto, da un ragazzo così giovane come se te, capito? Sei giovincello, 29 anni, inizia a tirarmi giù tante di quelle paranoie.
1: Sì,
0: no,
1: però anche io e te quando eravamo ragazzine eravamo, ma no, ma
0: sei ancora ragazzino, cioè, parli come un ottantenne, sei ragazzino. Io potrei dire effettivamente quando
1: come
0: ero ragazzino.
1: Com'eri tu 20 anni, che tu parlavi così come
0: sì,
1: lui.
0: Sì, ma
1: no?
0: Non mi mettevo, cioè, a piangere a 90.
1: No, però cioè, anche tu piaci un po'.
0: Non è che scrivevo le canzoni posso morire anche a 20 anni, oh, ripigliati. Beh, tra poco sotto gonno lo riascolto. Ascoltiamo dopo la pubblicità.
2: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più. Sono contenti lui e lei da Emil
3: Frey. Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
6: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
7: Tesoro, che fai?
8: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
8: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
8: Non vedo l'ora di partire!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Scusami, se li togli l'iTunes. iTunes?
1: Dai, Autotune.
0: Autotune, scusa. Guarda la mia buona cantata, sto chi è, Dizzy, eh.
1: Vabbè, dai, è uno della nuova scena comunque della musica italiana. Tant'è che è in prima posizione delle canzoni più ascoltate.
0: Allora, salutiamo Nonna Ioli che scrive: aspetta, ma Blanco, che la canzone che girate negli ultimi tempi non è questa, perché questa è fresca,
1: no,
0: fresca.
1: Infatti, infatti.
0: Sarà l'altro, piangere. No, si può morire anche a 20 anni.
1: Beh, insomma, come dicevi tu, un ragazzo allegro.
0: Scrive: gride che sembra che ha picchiato il mignolo nello spigolo del comodino. È stonatissimo. Stonatissimo.
1: Il grande Riccardo Fabriconi.
0: Sì, lo aiuta tanto a Autotune.
1: Un pochino aiuta. Regola, sì.
0: Allora, caro Lucchino, dall'Italia ti porto in Germania, perché sotto l'occhio di tutti, ricordiamo, sono sotto elezioni, giusto? Hanno già votato, boh.
1: No, hanno già votato.
0: Hanno già votato,
1: sì.
0: Comunque, tale Corinna Yodate. Penso che si pronunca così in tedesco.
1: Dilla però alla tedesca.
0: Corinna
1: Yodate.
0: Si è candidata per il CDU, giusto?
1: Per la CDU, sì.
0: Abbiamo pronunciato giusto.
1: Tra l'altro non benissimissimo, eh.
0: Allora, si candida alle elezioni ma dimentica il collo. Sai che hanno fatto propaganda con i vari cartelloni.
1: Sì, classici manifesti.
0: Esatto,
1: sì,
0: no?
1: sì.
0: Quindi anche lei si è data da fare. Si candida alle elezioni ma dimentica il collo la collana con scritto MILF. Allora, lei dice, siccome sul web sono scatenati, Corinne Yodate, di 38 anni, ha spiegato di portare quella collana da circa 10 anni.
1: Giusto.
0: Ma scusami, ma a 28 giusto. Anni non sei MILF?
1: Beh, ma sai, magari gliel'ha regalata qualcuno.
0: Perché ricordiamo che MILF cosa significa, Luchino?
1: E allora non posso dirlo.
0: Mamma in linea fissa? No, ti do io le possibilità.
1: Vai, dimmi.
0: Mamma in linea fissa. Mia istruttrice lavora forte.
1: Ok.
0: Mamme incredibilmente longeve e felici. Mangio ieri, lascio fame. Molto interessante, la facciamo?
1: Allora, nessuna di
0: aspetta,
1: queste.
0: Mamma in lista familiare. Mattina iniziata, lavoro finito. Beh, sono tutti acronimi.
1: Bellissimo, però.
0: Meglio ieri, lo faccio domani. Oppure, ultima per ultima, mai incontrata la fortuna. Che acronimo.
1: Allora, me ne date 40.000, quindi mi sono perso la prima perché il mio cervello girava.
0: Sì.
1: Perché io la so in inglese. Cioè, ma non posso dirla.
0: No,
1: non posso dirla.
0: Potevi dire alternative in inglese, come lo cercate in italiano.
1: Allora, in italiano in realtà l'alternativa è mamma,
0: no,
1: con cui
0: no,
1: vorresti avere tanti rapporti.
0: Vero,
1: no?
0: vero. Però dico, lei dice toglierla per la foto, ha detto sarebbe stato poco autentico. Quindi lei ha preferito lasciarla nonostante la giovane età, 38
1: perché
0: anni.
1: Ormai l'aveva pestata.
0: Averla da 10 a 28 anni non sei ancora MILF, sappilo. Ah, c'è un'altra. Mamma Italo Latina Fantastica. Può essere quello. Ma io l'avevo finita. Vuol dire quello.
1: Che poi lo sai come MILF. Poi ci sarebbe anche GILF.
0: Ah sì. Sì.
1: E
0: sì.
1: Anche DILF.
0: DILF. Io.
1: Tu sei
0: io.
1: Sì. Sì.
0: La
1: attraente.
0: Dana, no. La Dana MILF. Io DILF. Sì. DILF ormai noi.
1: Ma si potevano dire tutte queste parole?
0: Secondo me no. Però vabbè, dai, tanto.
1: Arrivederci.

0: Vedi come si fa? Si copia senza dare troppo nell'occhio. Detto tra noi, che è un programma che conduce il nostro Andrea Danavita.
1: Vuoi ricordare anche quando è in onda su Teleticino?
0: Ma allora lo ricorderà Gianluca Albisetti tra poco.
2: In coda al giornale, fantastico. Bravo Luchino, vedi, questa roba qua mi è piaciuta. Bravo, bravo.
0: Era carina, simpatica.
1: Era molto, molto simpatica. Allora, concludendo comunque il discorso, alla fine cos'è che è successo al CDU?
0: Dai, al CDU
1: fuori dal Parlamento.
0: Fuori dal Parlamento, Giallo. Non dice niente, non ci dà neanche suggerimenti.
2: Da quando sa che diventa direttore, guarda, non dice più nulla, non dice più nulla. Vabbè, comunque, niente, sono fuori dal Parlamento.
0: Di bene,
2: Chi?
0: Gianluca, vieni qua, dai, vieni qua.
2: Oh. Dai, Gianluca, adesso snocciaci le due cose sulla
0: dai,
2: Germania.
0: Abbiamo ancora
2: dai.
0: 40 secondi da parlare.
2: Guarda, quando fai niente, così, no. Guarda, Gianluca, davvero.
0: Secondo me ti fanno fuori, comunque.
2: Hai poca vita. Allora, attenzione, abbiamo degli acronimi anche in inglese, lo sai?
0: Di che cosa? Di quelle robe lì.
2: Mum is looking fabulous. Sono tranquilli, sì. Sono...
0: Beh, allora, Giallo,
2: tu lo sai che una si è candidata con la collana scritto MILF in Germania?
0: Non lo sapevo.
2: Non lo sapevi? Però sul pezzo, ragazzi, cosa ci racconti? Del coleottero giapponese?
0: Click, scusa, stasera non puoi dirlo. E ci guarda e annuisce.
2: Sì, lui annuisce.
0: Forse tra poco parlerà. Forse.
2: Sì, no, sta bevendo il suo bicchiere d'acqua. My ideal life form potrebbe essere.
0: Che sarebbe?
2: Il mio ideale stile di vita.
0: Ah,
2: credo.
0: My?
2: Form.
0: My. Cos'è che hai detto? Ripetilo.
2: Ideal. Mum is looking fresh. Meet in London Friday. Tutte le storie, le so quasi tutte. Ah, tra l'altro lo sai che si stava avvicinando alla vincita dei 500 franchi venerdì, Andy?
0: Madonna, non è vero. Ed è arrivato a?
2: P, mi sembra, P.
0: P?
2: Ha perso tempo a chiedere aiuti su altre definizioni e quindi non ce l'ha fatta con la tempistica.
0: Ma Andy è il ragazzo del bar?
2: Che non lo so.
0: Andy, sì, ci ha raccontato essere, non so se è il gerente, comunque un barista.
2: Ah, sì, è vero. L'ultima volta, perché adesso sta arrivando un altro giuoco. Sempre in soldini, ma indifferente. Giusto. Dalle sottute, quindi preparatevi. Nel frattempo abbiamo parlato abbastanza, tra poco l'informazione.
3: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
4: Tanti puntini a forma di disco.
3: E con l'altro?
4: Due bastoni che si incrociano. È grave?
3: No, signora. È ok.
5: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
10: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
11: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
12: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
13: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinò.com.

0: è prevista una procedura di consultazione. Ultima pagina, Granit Xhaka salterà il prossimo raduno della nazionale svizzera dopo aver ammesso di aver acquistato un certificato di vaccinazione anti-Covid durante la pandemia. Ce ne parla Alessandro Cocca.
1: Il capitano della Nati non sarà al seguito della delegazione rosso-crociata in Nations League dopo aver ammesso di aver acquistato durante la pandemia un certificato di vaccinazione contro il Covid-19. Il capitano elvetico ha riconosciuto pubblicamente l'errore, spiegando di essere stato all'epoca molto insicuro e diffidente nei confronti del vaccino. Oggi vedo chiaramente che quella strada non era quella giusta, è stato un errore, mi dispiace, ha dichiarato Xhaka, assicurando piena collaborazione con le autorità. L'assenza dalla prossima raduno è stata concordata con l'Associazione Svizzera di Football. Il presidente ha spiegato che è nell'interesse della squadra affrontare il raduno senza il centrocampista, invitando a riportare calma nella situazione. La Svizzera si ritroverà, ricordiamo, oggi a Belek in Turchia in vista delle prossime sfide internazionali.
0: In giornata centrale intanto per la sessione autunnale alle Camere federali, agli Stati infatti si discute tra poco l'aumento dell'IVA per finanziare l'esercito, mentre alla nazionale arrivano l'iniziativa per l'inclusione e altri dossier in sospeso. Barbara Venneri.
2: Al Consiglio degli Stati il tema principale sarà l'aumento dell'IVA destinato a finanziare il rafforzamento dell'esercito. Le commissioni propongono un incremento di 0,2 punti percentuali contro gli 0,5 punti chiesti dal Consiglio federale. Il dossier prevede anche un fondo speciale da 24 miliardi di franchi per finanziare gli acquisti di armamenti e rafforzare rapidamente le capacità di difesa della Svizzera. Al Consiglio nazionale invece, dopo l'ora delle domande, saranno affrontate alcune divergenze con gli Stati e l'iniziativa per l'inclusione, che punta a garantire alle persone con disabilità una partecipazione alla vita sociale, economica e politica su un piano di parità. In discussione anche il relativo controprogetto del Consiglio federale. Le due Camere esamineranno inoltre diversi dossier sulle reti elettriche, sulla tassa sul traffico pesante e sulla trasparenza nella raccolta di firme per iniziative e referendum.
0: Dall'estero in chiusura, tre testate giornalistiche, fra cui la CNN, hanno fatto causa al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che la sua amministrazione aveva negato loro l'accesso alla Casa Bianca. I media hanno presentato il ricorso invocando le tutele garantite dal primo emendamento con l'obiettivo di ottenere ancora l'accesso alla sede presidenziale.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
4: L'infotraffico.
0: Ancora traffico rallentato tra Cadenazzo e Contone.
3: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente sono Julie e Bresh, due che funzionano molto bene, ma sì. Julie è una componente che diciamo si applica anche ad altre realtà, vedi quella di
1: Biagio Antonacci,
0: bravissimo.
1: E anche con Emma Marro. Emma?
0: Sì,
1: Emma non lo sapevo. Ha fatto anche un singolo con Emma, sì.
0: Vabbè, un bravo chitarrista, un bravo
1: sì,
0: produttore.
1: Esatto. Tra l'altro, a proposito, una delle ultime collaborazioni di cui ne abbiamo parlato, messaggio ricevuto durante le vacanze di Biagio, perché sì, non mi produci sì. questa, e poi è uscita l'ultima canzone.
0: Sì.
1: Il buon Biagio sta diventando un po' tanto giovincello ultimamente.
0: Perché gli viene imposto, secondo te?
1: No, l'han beccato con Safe. Quindi ci girano dei video. No, probabilmente altre collaborazioni.
0: Ma
1: tipo,
0: sicuro.
1: Si sta ringiovanendo da quel lato. Vedi, collabora tanto con. Ricordiamo anche forse due Sanremi fa, 2024, forse.
0: Che cosa? La collaborazione?
1: Quando Taranai lo chiamò.
0: Ah, ok, certo.
1: Quindi
0: sì.
1: Cos'era 24?
0: Mi sembra
1: forse.
0: 24, sì.
1: Esatto.
0: Ma quindi tu pensi che è una cosa dettata dalla casa discografica?
1: No, secondo me è un piacere proprio suo.
0: Biagio che diceva, voglio collaborare con.
1: Secondo me sì, è proprio un piacere suo.
0: Sarebbe curioso saperlo.
1: Di collaborare con i più giovani. Buon pomeriggio a Lidia. Ciao Luca e Danny, come state? Noi bene, anche la Juve ha fatto il suo dovere. Un saluto e un abbraccio Lidia.
0: Ciao Lidia.
1: Lidia, tifosissima della Juve.
0: Ma ce l'hai l'inno? Scusami.
1: No, come no? Mano, no. Poi no. Porta male, bro.
0: Ma sì, più male di così.
1: Esatto. Tutti gli anni che ha messo l'inno abbiamo fatto proprio ciofeca, quindi. No, dicevo, la sfortuna continua alla continassa al J-Medical, perché questa mattina si è operato al dito anche Kolumuani.
0: Sì, che gli serve tra l'altro, sì, per fare mille gol. Adesso operato al dito, vedrai che farà.
1: Comunque guarda che ieri ha salvato il match.
0: Ah, ieri ottima partita
1: sulla linea.
0: No, ma in generale ottima partita.
1: Poi nonna Irene dice ciao da Viganel. Nonna Irene a si propri bel. Cos'è quell'ultimo messaggio?
0: Grazie nonna Irene. Cosa ne pensate? Non lo so. Indaghiamo. Boh. Non lo so.
1: Cos'è il tema Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Ah sì, durante il suo concerto credo abbia parlato della Palestina, credo.
0: Ne hanno parlato tantissimi. Sai che cosa? Io e Danny parliamo di cose
1: più cioè non che quelle non lo siano, non è campo nostro.
0: No, esatto, bravo.
1: Cioè di Ed Sheeran noi mandiamo la musica.
0: No, ma poi
1: dopo...
0: a livello politico non vogliamo esporci troppo, perché sai, non vogliamo essere di parte, ecco.
1: Già che ci esponiamo col calcio dicendo che siamo della Juve, già è un esporsi tanto.
0: Esatto, e anche male.
1: E anche male, quindi no, evitiamo di Ed Sheeran noi mandiamo la musica. Ma non è il caso.
0: No, perché in questo caso mantiamo Matt Simons, si chiama Better Tomorrow.

0: Better Tomorrow, Matt Simons, giusto?
1: Matt Simons.
0: Ah, Simons, non sì, Simons.
1: No, vabbè, ma dipende, cioè, puoi chiamarlo come vuoi. Io te l'ho sempre detto, tu puoi chiamare quello che come vuoi.
0: Katie Toons.
1: Anche perché il Matt Simons di turno, se tu gli dici Matt Simons, lui dice va bene, scusa. Vabbè.
0: Alzo per essere mani. Famosi questo ed altro. Si va nell'86 adesso con William Pitt.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Salve, dove la porto?
1: Dal mio partner BMW, grazie.
0: Andata e ritorno?
1: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Auto Ronchetti presenta...
6: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
5: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
6: Allora sì che è spaziosa.
7: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash.
10: Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: L'amore che conta, anzi è l'amore che conta, lo dice Giorgia, Radio 3, i due di troppo. Allora, caro Luchino,
1: senti
0: che basettino ho messo. Aspetta, sta arrivando, sta arrivando.
1: Tranquillo.
0: 3, 2, 1.
1: Bella!
0: Allora, caro Luchino, le 2.25 di questo nostro bel pomeriggio insieme. Ti stavo dicendo che molta gente ancora va in vacanza in questo periodo, andrà in vacanza, visto che poi arrivano anche le festività autunnali. Tanti vanno a godersi il bel tempo, vanno a godersi il mare, le spiagge, quindi che so, Egitto, il primo che viene in mente, meno ore di volo, arrivi in un posto bello. Quest'anno ti ho detto che ho scelto la montagna, sì?
1: Sì.
0: Quindi andrò via in montagna.
1: Bellissimo.
0: Prima volta in quel periodo, infatti spero che vada tutto bene, penso proprio di sì.
1: Ma anche se è tutto bene, che se.
0: Nel senso, sono abituato da infradito, costume, non so
1: ma
0: cosa
1: sì,
0: mettere.
1: Ma sì, ma certo.
0: Non lì so cosa mettere in valigia, capito?
1: La legna da mettere nella stufa, perché lì farà freddo sicuramente.
0: Allora, visto che, considerato che dici questo, carissimo Luchino, abbiamo ancora, e qui mi rivolgo agli ascoltatori, quelli che partiranno, che partono, che non partono, ma lo vogliono lo stesso. Pensa un po', dal nostro magazzino,
1: sì?
0: Dai meandri del nostro magazzino. Perché già ridi, scusa?
1: Max Meandri.
0: Marco Meandri, il motociclista.
1: Ah, è vero, è vero. E Max chi era? Max
0: ma è un tuo amico, dico, un pusher sarà stato, non lo so. Dicevo, dai meandri abbiamo ancora un telomare.
1: Sì, uno solo.
0: No, sono due, però aspetta, ma adesso è uno. Telomare griffato Radio 3 con la borsa della spiaggia. Che settimana scorsa mi hanno ancora chiesto. Quando è che regala allora il borsone della spiaggia? Ho detto, guarda, oggi, settimana scorsa regalavo quell'arancione della spesa. Oh no, sì, io voglio quello della spiaggia, voglio quello della spiaggia. Ho detto, vabbè, adesso con Luchino vediamo, e perché no, facciamo.
1: Quindi possiamo regalarli.
0: Possiamo regalarli, però, Luchino, io volevo sorprenderti e portarti indietro nel 1984.
1: Sì.
0: Visto che ultimamente ci siamo scambiati anche due film, io e te, da guardare.
1: Sì.
0: La donna senza passato, L'uomo dei sussurri.
1: Ci scambiamo anche altre cose, ma.
0: Sì, ma. Tipo.
1: Tipo non si dice.
0: Chiricoro. Ho detto, chissà se Luchino conosce dei film cult degli anni 80, che di conseguenza io negli anni 90 ho vissuto.
1: Ma la borsa la vuoi regalare a me?
0: No, voglio che tu ti faccia aiutare.
1: Ah, bello,
0: e poi
1: ci
0: scegli,
1: sta, vai.
0: Tu l'aiuto, vai, preferito.
1: Fammi sedere.
0: Allora, signori, aiutatelo, perché non è dei suoi giorni, più dei nostri anni 80. Quindi negli anni 90 avevamo 10 anni e campavamo di questi film. Aiutatelo, vi do io l'annata 1984, ma voglio il titolo esatto. Chi azzecca e chi aiuta di più Luchino, sceglierai tu tra i tanti che scrivono.
1: Si porta a casa
0: telo e borsa. Proprio gli ultimi pezzi.
1: Capellini, che abbiamo 900, no, eh?
0: Lasciali lì, Capellini, abbiamo altri giochi da fare. Il filmone è questo, senti.
1: Vai.
0: Pochi secondi, poi musica, te lo dico. 1984, il titolo esatto, aiutatelo.
1: Ah, forse ci sono.
0: Non leggere lì che si vede.
1: No, forse ci sono, eh.
0: Senti, eh. E se lo sai non dirmelo, aspetta. Il te lo manca, il telomare mi manca, scrivono. Senti. Non è l'allenatore nel pallone, no. No, eh.
1: Non lo dico.
0: Neanche i Goonies. Attenzione. 079 449 9537. Che filmone era del 1984?

0: chiama Priceless, il singolo di Maroon 5 con Lisa.
1: Lisa. Perché ridi?
0: No, perché Maroon 5 per me sono i cinque maroni.
1: Ma anche per loro stessi.
0: Ma anche, non so, Emma Marrone, Emma Brown.
1: Beh, ma lei si chiama Emma Brown.
0: Emma Marrone.
1: The Real Brown su Instagram.
0: Ah,
1: mi pare.
0: Beh, sì, è vero, vero. Allora, no, non è neanche chi trova un amico, trova un tesoro. Lo riascoltiamo velocissimamente, poi scegli tu più tardi chi. Aspetta, vai. Allora, c'è da dire una cosa. Che la Vani ha azzeccato il titolo della canzone, ma noi in realtà volevamo sapere il titolo del film.
1: Bravissimo, sì.
0: Quindi, what's going on in Brazil?
1: E ti amo un indizio.
0: Oh, ti giuro, sai che ho capito Amuninni. Però va bene, però
1: Amuni, vabbè.
0: Vai, dai l'indizio, Luchino, dai l'indizio.
1: L'indizio è che uno dei due ha fatto dei fagioli.
0: Uno dei due, è vero. Che tra l'altro sono arrivate anche dalle nostre parti,
1: Sì, le puoi trovare anche qua sotto.
0: La scatoletta di fagioli mirata.
1: Di quella lì.
0: Sì, però sì. Non è neanche il film dove utilizzava quei fagioli. Li utilizza in tanti film. Ma in particolare quel film credo che sia Anche gli angeli mangiano fagioli.
1: Sei sicuro?
0: Ma in realtà è uno dei pochi film che Bud Spencer non fece con... Scusa, campanino su fece.
1: Bravo.
0: Con Terence Hill, ma con Giuliano Gemma.
1: Mamma, ma quante ne sai?
0: Le so! Non c'è più
1: una volta.
0: Quindi qual è? Se non è chi trova un amico trova un tesoro, se non è pari e dispari, se non è Banana Joe.
1: Se avete voglia di mandare anche un messaggio vocale, fatelo. Cioè,
0: se non potete
1: scrivere in questo momento perché c'è il capo di fronte.
0: Che noi poi, o meglio, Luchino sceglierà chi di voi l'ha aiutato nel miglior modo possibile. Se ricevete il nostro messaggio sarete pronti per ritirare la vostra borsona.
1: Comunque
0: la spiaggia e il telomare.
1: Un'idea per le prossime settimane, dove tu mi fai sentire cose della tua epoca
0: e tu della mia.
1: Io della mia.
0: Guarda che era una cosa che mi sono segnato in quelle robe lì.
1: Vedi, siamo allineati.
0: Allineati.

0: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
5: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
6: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, Col Drerio.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: A tutto Pilates.
10: A tutto Pilates.
9: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
11: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
12: No, troppo moscia, più convinta.
11: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
12: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
11: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
12: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
11: Quindi, Trappetti Pittori a Col Drerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
12: Dai, vi aspettiamo.
11: Per un bianco
12: o per un rosso.
13: Questa è Radio 3 Hit.

0: Casini
1: sulle basi, sulla base di Gangsta's Paradise di Culio.
0: Sì, sì,
1: accelerato un po'
0: il Culio.
1: Ti faccio un Culio,
0: guarda,
1: così.
0: Guarda, non c'è due senza quattro. È il giusto film che abbiamo fatto sentire poco fa. E che Luchino c'era arrivato, perché c'era arrivato?
2: Per posso dirlo?
0: Perché lo conosci o perché era uscito?
2: No, perché lo conosco.
0: Sì,
2: mi facevano vedere da piccolo.
0: Allora, pare che il più veloce sia stato Laurent. Dico bene, Luchino?
2: Bravo, Laurent. Sì, sì, sì. Laurent.
0: Quindi Laurent, se abbiamo pronunciato giusto il nome, grazie. Appunto, Luchino ti ha scritto nome e cognome. E poi potrai ritirare i gadget alla reception di Radio 3. Nel frattempo salutiamo la Susi.
2: Ciao, Susi.
0: Che dalla Grecia ci manda e voilà con il cappellino di Radio 3. Un abbraccio a voi e a tutti dalla Susi in vacanza in Grecia.
2: Però c'è anche la Roxy, ce ne sono tanti,
0: sì,
2: oggi.
0: Buon pomeriggio anche alla Roxy. Poi aspetta, la borsa dalla un'altra ce l'ho già. Quelli che scrivono sono già convinti di vincere,
2: sì,
0: capito?
2: Sì. Infatti ha vinto Laurent.
0: Infatti ha vinto
2: Laurent, nome e cognome, cioè il cognome, il nome ce l'hai già dato.
0: Laurent.
2: Cognome.
0: Laurent.
2: Laurent.
0: Perché Laurent è l'altro.
2: Chi?
0: Laurent mica è.
2: Di chi stai parlando?
0: No, un stilista, no?
2: Yves Saint Laurent.
0: Bravo! Che stilista fa profumi?
2: Yves Saint Laurent. Laurent. Laurent.
0: Laurent.
2: Laurent di andarsene.
0: Qualcun altro punto scriveva io sto con l'ippopotami, no, però vabbè, il tiro era quello dei due lì, che non sono di troppo.
2: Mi racconti la scena di questo film?
0: Quale?
2: Quella di Bud Spencer e Terence Hill.
0: No, cioè la trama è che non c'è due senza quattro. Sono due che abitano in Brasile,
2: sì.
0: E loro sono pieni di soldi, sono multimilionari. Mm-hmm. E poi ci sono loro due, cioè i classici, cioè
2: Bud Spencer,
0: loro che scazzottano a destra e a sinistra.
2: Uh-huh.
0: E in pratica difendono questi due, avendoli conosciuti, diciamo, in una favela. Una fazenda, perdonami. Sai,
2: sì,
0: queste grandi fattorie,
2: sì,
0: brasiliane,
2: sì, sì, sì, sì.
0: Le fazende, no, gigantesche. Loro proprietari subiscono spesso dai cattivi del film minacce e quant'altro. Quindi vengono difesi poi da
2: quella spesso. Scena lì non me la vuoi raccontare?
0: Lui si mangiano tutto pochino. Poi si nascondono ed escono loro due, i veri, che prendono a cazzotti il mondo. E quindi i cattivi dicono: ma come, vi siete nascosti che eravate
2: Che belli film di una volta.
0: Allora, io aspetto poi l'Arbre Magique, Yves Saint Laurent ci segnala. Allora, credo che settimana scorsa dovevamo lanciarli.
2: Sì, però non sappiamo se arriveranno, non sappiamo come e come sono fatti.
0: Allora, su alcune macchine di ascoltatori, io già, non di ascoltatori, perdonami, di dipendenti, quindi di colleghi, alcune già le ho viste.
2: Alcune. Sasha, basta, cioè.
0: Ma devi fare in grande. Una. E quella macchina lì vale per tanti.
2: Sasha lo sta testando in questo momento.
0: Lo sta testando perché ci sono nuove fragranze di questo Arbre Magique.
2: Giusto.
0: Diciamo il perché sono nuove, perché ci sono nuove fragranze.
2: Sì.
0: Dopo
2: poi
0: le prime avute la scorsa volta, adesso sì, ce ne sono di nuove.
2: Avevamo aghi di pino, avevamo, sì, il
0: avevamo
2: gelsomino.
0: Muffa.
2: Sì.
0: Muffami, muffami, muffami, muffami, la canzone. E quindi manderemo anche a chi l'ha vinto in anticipo l'Arbre Magique. Non ti preoccupare, basta che ci dai l'indirizzo esatto. Ora?
2: Ora c'è Gente de Zona con Marc Anthony.
0: Gente, gente.
2: La cosa vera.

0: La Gozadera.
1: Come gente, detto, gente de zona.
0: Gente de zona e Mark Anthony. Siamo arrivati così ai saluti per questo primo giorno della settimana, Luchino. Questo 21 settembre, torniamo domani dalle 13.
1: Sempre con i due di troppo, Danny e Luca. Tra poco invece i tre tenori.
0: Poco prima l'informazione.
1: Esatto, bravissimo.
0: Noi torniamo domani, dicevi, dalle 13, io dalla mezzogiorno.
1: Sì.
0: Da fuori menù.
1: Tra l'altro stiamo preparando il nuovo gioco, perché yes, qualcuno ce lo sta chiedendo. Non giocate più?
0: Yes.
1: No, no, ci sono.
0: Calma, arriviamo.
1: Con i soldi.
0: A domani.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere, in collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
7: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
6: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
8: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
9: Stanco delle solite pareti?
10: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
9: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
9: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
10: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
11: 14:59.
12: Ticino News.
13: Ben ritrovati.

0: riscaldamento. È attualmente pari a 120 franchi per tonnellata. Ad opinione di Quadri, rinunciando ad almeno una parte delle entrate, si restituirebbe un po' di ossigeno a chi deve utilizzare l'automobile per lavorare, alle imprese e ai cittadini. Questa richiesta, ricordiamo, arriva poco dopo che a livello ticinese la Lega ha chiesto al Consiglio di Stato misure urgenti per tutelare il potere di acquisto di privati e aziende. Tra le proposte avanzate, quella di adeguare le deduzioni per spese professionali di trasporto.
1: Restando in tema, il diesel è ormai sempre più caro, arrivando a costare in media 2,46 franci secondo il TCS. Ciò significa altri 5 centesimi in più rispetto alla fine della settimana scorsa, quando era già stato raggiunto un nuovo primato storico di 2,41 franci. Anche il prezzo della benzina è lievitato: la Senza Piombo 95 ha raggiunto i 2,14 franci, la 98 i 2,25. L'economia intanto scende in campo in vista del nuovo dibattito sulle normative riguardanti le banche sistemiche, UBS in primis. In una lettera aperta rivolta al Consiglio degli Stati, le principali associazioni di categoria raccomandano di respingere la richiesta governativa di una copertura integrale con fondi propri per le filiali estere, così come una proposta alternativa che riduce al 90% il fabbisogno di finanziamento in fondi propri. Sono invece favorevoli a una quota del 50%. Lugano si prepara ad ospitare la rassegna Repeople Network, in programma il 23 e 24 settembre. Saranno proposte conferenze sul mercato immobiliare, del design e della finanza, ma le aziende ticinesi avranno anche la possibilità di incontrare quelle di oltre Gottardo. Sentiamo il CEO e fondatore Paolo Caspani.
2: Effettivamente il progetto di Repeople oggi rende un contributo economico sul tessuto del Ticino importante, in quanto è dimostrato il fatto che le aziende che ci seguono oltre a Gottardo in Svizzera francese ricevano dei mandati anche dalle società della Svizzera interna francese. Quindi cosa vuol dire? Che noi portiamo dei lavori che provengono da nuovi partner che non sono locali di qua, favorendo lavoro in Ticino, e la nostra economia nell'ambito real estate e finanziario poi la promuoviamo e la divulghiamo su tutto il territorio svizzero, promuovendo anche quello che è il vantaggio di una città di Lugano, per esempio, a livello nazionale, i valori locali a livello nazionale, il motivo per cui anche Lugano Region ha deciso di sostenere la nostra iniziativa.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
4: L'infotraffico.
1: Traffico fortemente rallentato tra Cadenazzo e Contone. Inoltre Via Swiss ci segnala un veicolo in fiamme tra Carasso e Galbisio. La strada è chiusa in entrambe le direzioni. Infine il traffico è bloccato per 4 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con ritardi previsti fino a 40 minuti.
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
1: Oggi generalmente soleggiato, con a basse quote temperatura massima fino a 28 gradi e con favonio a tratti moderato fino in pianura.

0: Pifaretti.
1: Buongiorno.
2: E lui, lui.
0: Riccardo Pellegrini.
1: Bechini.
3: Buongiorno.
0: Valerio Ventura.
3: Gassem.
1: Trullalla.
4: Trullalla.
3: Cicotì, cicotà. Cicotì, cicotà. Eccoci qua.
4: Ci sta bene anche quello.
2: Sta partendo un altro pomeriggio. Buongiorno. Con i tre tenori. Buon pomeriggio.
3: Buongiorno.
2: Eccoci qua.
3: Io volevo iniziare mettendo subito una cosa in chiaro.
4: Sì, l'hai già sottolineata 40 volte.
2: No,
4: prego,
2: l'ho sentita,
4: vada,
2: scusa, qual è?
4: Vada.
3: Allora, no, perché da questa mattina quando siete entrati in ufficio, al posto di lavoro, sicuramente qualcuno vi avrà detto come va? Allora è iniziato l'autunno, 21, come va? La nuova stagione, ieri tutti che dicevano l'ultimo giorno, non è vero.
4: Ma sai che...
3: Guarda, è scritto qua.
2: Sì, è vero, ha ragione Ricky in questo caso.
4: No,
2: ci ha sempre detto che è il 21, però in questo caso...
3: No, perché sai, esatto, l'arrivo dell'ora, i calcoli che fanno... Sì. Mercoledì 23 settembre alle 2:04, il che significa... Oh,

0: oggi e domani è ancora estate. È poi vero. Nella notte tra domani e mercoledì
1: esattamente alle 2.04.
2: Io non ho sentito nessuno che ha detto che noia è finita l'estate, però.
1: Che poi tra l'altro oggi è ancora caldo, cioè, oggi è ancora una giornata.
0: Sono io che sono contento.
2: No? Sì, vabbè,
0: sono
2: ci sta, benissimo.
0: Sono contento.
2: Allora c'era l'estate, poi abbiamo salutato la Barbara.
0: Hai visto?
2: Sì, ho detto, oh, come sei in forma? Sei andata al mare? No, sono andata a New York.
1: Beh, era comunque rilassata dalle vacanze.
2: Sì. Sai che cos'è il bello? È fare le vacanze a settembre.
1: Sì,
2: lei. Cioè, tu hai fatto tutto luglio, tutto agosto, hai visto i tuoi colleghi andare, tu eri qua che sudavi, cioè, però adesso lei sì. Cioè, vedi, però è bello,
1: per noi sarebbe impensabile farle inizio comunque a settembre, perché ma guarda,
0: non
1: stagione,
0: sai quante volte quindi. Lo sto dicendo in questo momento qui è bellissimo, non bello,
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: È proprio tutto tranquillo, tutto
1: i costi sono inferiori,
0: i costi inferiori, però no, ma è proprio la pace che domina.
2: Oddio, se vai in macchina in questo periodo adesso.
1: Beh, insomma, proprio... dai, non è così. Dipende.
2: No, abbiamo 30 centesimi in più di diesel.
0: Ah, beh, no, certo,
2: quella
0: è cioè,
2: la menata. Sì. Cioè,
1: purtroppo,
0: però ti dico
1: sì.
0: Una roba.
2: Adesso vero, questo vero. Periodo. Cioè,
0: ho 30 secondi. Sì.
2: Prego.
0: Allora, sì. Ieri pomeriggio sono andati via tutti quelli che hanno fatto. Io ero al mare, no? Hanno fatto il weekend e ieri
1: sono
0: partiti. Sono
1: rientrati.
0: Io rientravo lunedì, okay. Quindi alle 4 e mezza, 5 ero quasi solo in spiaggia, no? E dopo un po' sono entrato in acqua. Cosa succede? Questa è la natura, no? Non essendoci da oramai un'oretta più gente in acqua che si muove, che sì, quindi muove sì. L'acqua, tutto era tranquillo, sono entrato, ero solo io. E c'erano centinaia di pesci.
1: Ah, caspita!
0: Che erano sì. Lì, no? Cioè, hai capito?
2: C'era anche lo squalo lontano che guardava, diceva no. Guarda le chiappe no. Del Pellegrini.
0: Ma scusa, adesso... tu al posto di mettermi cioè, la base di quark
2: cioè, ma che base di
1: no,
2: quark?
1: No, quella dello squalo ci voleva.
2: Infatti.
1: No, però effettivamente ha ragione. Quando
0: questo
1: sei da
0: per
1: solo,
0: dire la
1: più.
0: Calma che certo. C'è adesso per chi è in vacanza.
1: Vero, vero.
0: Perché
1: vero.
0: Potersele permettere
1: magari
0: qualche giorno
1: mandi,
0: meno.
1: Ci sì, mandi qualche sì. Testimonianza, magari che in questo momento è da qualche parte. Ci sta
0: che ci mandi a noi
1: sì, un po' di aria di vacanze,
0: vacanze.
1: Sì, questo sì,
2: e invece
0: prossimo
2: sai cosa
0: anno
2: ti
0: non
2: metto?
0: Si può Pifaretti che si fa un accordo
2: dal mare?
0: Che esatto il primo settembre parte la stagione fino al 20 ottobre.
1: È vero,
2: come potremmo... sei ottimista, ma inizia a aspettare.
1: Aspetta, magari qualcuno si offre per ospitarci e trasmettere
0: ma
1: da lì.
0: No,
1: perché no?
0: Il Davide che prende la linea
1: sì, povero sì. Davide
0: e portiamo giù il furgone.
1: Questo
2: allora,
1: è un ottimo... ma pensiamoci,
2: mare,
1: ma davvero pensiamoci, caspita.
2: Mare, vacanze, quark, quello che vuoi,
0: okay.
2: Ma signori siamo nel periodo.

0: Io questa cosa la ricordo quando si brinda.
1: Esatto. Quando c'hai quei cosi grossi.
0: Io l'ho sempre cantata brindando.
1: Ecco, perché c'è l'Ottoberfest.
0: È vero, ho sentito. È uno
2: dei Va bene, dai, se volete essere dei nostri, iscriveteci, dai. 079-449-953. Siete ancora tanti argomenti, ovviamente, nel corso delle prossime tre ore.
0: Comunque ancora estate.

0: Allora, abbiamo citato questa bellissima festa. Che cos'è?
1: No, lo faccio col fisico perché lui quando canta questo fischia, non so se invece è il lavoro del dentista che non
2: tipo
1: è.
2: Tipo Giovanotti.
0: No, io stavo già dando la colpa al telefono di Pellegrini che è partito.
2: Silenzioso,
0: lì, tranquillo. No, comunque abbiamo citato l'Oktoberfest, festa conosciuta a livello mondiale, ma anche...
1: Da magari, noi.
0: Ma secondo me anche a livello mondiale è conosciuta la Sagra dell'Uva.
2: Ma come no?
0: Perché la Sagra
2: dell'Uva
0: arriva questo weekend ed è il 70° anno, 70° anniversario. Dunque immagino sarà festa grande.
2: Questo è il numero tondo?
0: Sì, numero 70.
2: Allora, siamo nel 2026. 2026, 96 sono 30 anni, mm-hmm. Quindi era il 40°.
0: Esatto.
2: Ecco, o il 39° o il 40°, eravamo lì.
0: Ah, sì, qualcuno ecco. L'abbiamo fatto.
2: Te la ricordi?
0: Io mi ricordo una sagra che abbiamo fatto noi, che ho portato sui service con sui la service. Cani in mezzo alla gente. Se lo fai adesso ti arrestano. Però noi siamo passati, io, De Chantis, che saluto, e che tentavano di farci aprire, abbiamo fatto scendere sui service. Chi calè quel lì?
2: Beh, insomma, aveva il suo perché, no? Perché certo, adesso stiamo parlando di 30 e rotti anni fa.
0: Sì.
2: Invece come? La serata poi che mi ricordo io, c'eravamo noi come Pipistrani, i Metro Stars,
0: sì.
2: Di Articolo 31,
0: Articolo 31, giusto.
2: I Prefisso,
0: sì.
2: Te li ricordi, Prefisso?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Poi c'era la Tiziana Como.
0: Tiziana Como, che ho nominato non molto tempo fa, Tiziana Como, perché ho ritrovato il suo disco. Si chiama quella
2: c'era
0: bella
2: anche lei.
0: Deserta la mia città.
2: Esatto.
0: Bello,
2: se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa, però è stata una serata bellissima.
0: Sì, sì, Articolo 31 c'erano,
2: c'era stato un po' di parapiglia.
0: Sì, si erano comportati malino.
1: Cos'era successo? No,
2: al ciao,
1: così,
2: al ciao,
0: sì, sì, sì,
2: c'era, si chiamava?
0: Mi sembra di sì, che era lì sotto. C'era la nostra amica Luciana che li ha portati a mangiare, che ha dovuto correre a destra e a sinistra a recuperare pezzi di cibo che volavano.
2: No, c'era Siai molto arrabbiato.
1: Sì, davvero. Sì. Ma con gli Articolo
0: sì. Vabbè, sono successi
2: sì.
0: Allora, 15:13, prego, c'è Samurai.

0: E beh, i ricordi ci portano in giro, è bello, ricordi radiofonici, ricordi di feste, ricordi...
1: Ma questo credo anche gli ascoltatori, cose, effettivamente, sì. Perché quando racconti cose di questo tipo evidentemente ci si rivede, insomma, in qualche maniera, no?
0: Allora,
2: però deve cambiare il tempo, perché se fai la festa dell'uva, così,
1: bello,
2: che vai lì con l'infradito,
1: sì,
0: abbiamo fatto delle feste dell'uva con veramente 10 gradi,
2: almeno
0: avevi
2: sfilpino,
0: la sciarpa, i guanti,
1: e quest'anno non è così,
2: questo fine settimana,
0: sì? Questo fine settimana, sì.
1: 26, 27, 28,
2: quanti gradi danno? Perché comunque ci vorrebbe
1: 23, 23,
2: almeno il felpino, dai,
1: sì.
0: È giusto, 25, 26,
1: allora. 27. No, 26, 27. Sì, 25, 26, 27.
0: Sì, venerdì, sabato, domenica. 26,
2: esatto. 27. 23 gradi durante il giorno.
0: Si va
2: la sera un po' più fresco, sì, la sera.
1: Sì, sera sì, però durante ancora il giorno.
2: Vabbè, insomma.
0: Allora, noi...
2: Bisognerà spostarla.
0: Cosa?
1: Vuoi dire?
0: Beh, come si sposta tutto.
2: Cioè, perché lì è bello proprio che vai lì, bevi,
0: boh, sai, se piove, che sei
2: polenta.
1: Dalle previsioni me lo dicevi tu, Boris, che faremo un Natale grigliando probabilmente.
0: Così, allora, sì, così dicevano fino a qualche giorno fa. Adesso è uscita quella novità che il Niño, a quanto pare, sull'Europa porterà freddo.
2: Oh.
0: E dunque dicono che ci sarà l'inverno più freddo di mai.
2: Da un estremo all'altro.
0: Non riescono a mettersi d'accordo. Cioè, alla fine aspettiamo Natale, vediamo.
2: Ti faccio una domanda, faccio una semplice domanda. Altrimenti, che cosa scrivono?
1: Che quello è
0: quello
1: vero.
0: È un grande punto di domanda.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
8: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
9: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
10: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: Sto pensando di cambiare auto.
12: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freno Ranco con una nuova vettura. Hai le ruote invernali al 50%.
11: Davvero?
12: Sì, solo da Emi Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
13: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
14: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il primo ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.

0: Uno spray?
1: Cos'è? Ma cos'è quella roba lì?
0: È uno spray che è stato regalato qualche mattina
2: per
0: fa.
2: Per chi fa fatica a lavorare. Okay.
0: Sai che cos'era? Era il compleanno di Maxi. Dunque okay. Il primo di settembre.
1: Ma cosa c'è scritto? Agitare?
0: Voglia no. Di lavorare, lo spray che ti aiuta a lavorare.
2: Quando non hai voglia di lavorare te lo spruzzi addosso. Però il Maxi dunque ne ha talmente tanta che l'ha lasciato qua.
0: È lì.
2: Non serve.
0: No, secondo
1: è
0: me
1: lo qua per lui.
0: Ma lui sono la mattina.
2: Maxi non serve. Però è qua. Casomai una mattina arriva che gamia.
0: Prova, esatto, prova. Esatto. Ti vuoi fare uno spruzzo? E vediamo.
1: Aspetta,
0: cosa succede.
1: Non a me, però, da quella parte lì. Non so.
0: No, vabbè, se ti spruzzi la voglia di lavorare,
2: sarà, no? Qua dice: leggi. Agita, spruzza, reagisci. Reagisci.
0: Vediamo cosa fai. Dai. Dai, se lo vuoi provare, non so, provalo sul collo.
2: Cioè. Agito.
0: Non sul microfono, perché
2: vai
0: sopra.
2: Lo sentiamo tutti.
0: Sì,
2: come se
0: ma in quel modo vuoi fare una fragranza, certo, di lavoro per tutti.
1: Attento agli allarmi.
0: Ecco. Basta.
1: Ma si sente qualcosa?
0: Di cosa sa?
2: Mi sembra quando andavo a lavare la macchina. Che mi mette... che no, mi mettevano su quella roba lì.
0: Aspetta, c'è un profumo
2: fresco,
0: sì,
2: primavera, sì, non autunno.
0: No, ci sta. Dai, va bene, andiamo avanti.
2: Beh, buono però.
1: La canzone del tenore, come ogni giorno abbiamo un appuntamento dove ognuno di noi sceglie una canzone in particolare. In questo caso, vado a farla pure partire, io ho scelto questa di Alan Sorrenti perché mi ricordo che è stata una delle prime mie cassette che ho trovato in giro, insomma a casa, e c'era questa canzone che ascoltavo continuamente finché non si è rotto il nastro, che era, sai benissimo che le cassette insomma dopo un po' si rovinavano. Questa è Figli delle Stelle, la canzone scelta da me oggi.

0: Figli delle Stelle con Alan Sorrenti nel nostro appuntamento di questo pomeriggio con i tre tenori.
1: Eccoci.
0: Quindi... Ragazzi, questo profumo ha scatenato veramente.
1: Sì, mamma mia,
0: forte.
1: Che roba.
0: Bello. Ricordi
1: che
0: torno.
1: Troppo.
2: No, ma quello che stavi dicendo, cioè tu hai spruzzato, io sì. Poi dicevo, si sente un profumo particolare. No, Valerio la sento, l'ha rispruzzato un'altra volta. Sì. E a un certo punto ti sei aperto e hai detto, ah, mi ricorda una situazione.
0: Perché i profumi sì. Ti portano indietro a situazioni sì. come la memoria. La stessa identica cosa.
1: L'ho rivissuta come fosse okay. ieri. Quindi torniamo indietro di più di 50 anni. Mm-hmm. Perché ero in età di scuole elementari.
0: Sì. Quindi tra i 6 e i 10
1: sì,
0: anni.
1: Sì. E mia mamma. Perché poi quando sono andato alle medie andavo in treno a Varese. Mm-hmm. Mi portava a Varese mia mamma da casa per andare dal dentista perché mi metteva l'apparecchio. Ok. Okay? E sulla macchina di famiglia, allora non c'erano tutte le attenzioni che ci sono oggi.
0: Vero.
1: Adesso non potresti neanche immaginare. Lei spruzzava una roba che era questo profumo qui, è uguale l'odore, però tu pensa al mix, perché mia mamma fumava in macchina, ma tantissimo. Certo. Con i finestrini chiusi d'inverno. Quindi la macchina si impregnava di questo odore, certo. Che era un mix tra questo qua, che era lo spruzzino che usavano molto probabilmente quando lavavano la macchina, io, e le sigarette di mia mamma. Oggi non fatelo, cioè anche tu che hai il figlio a casa che fumi in macchina, apri il finestrino, ma certo, non impregnare la macchina. A parte che adesso le macchine che fanno sono di plastica, quindi non è più difficile. Ma allora
0: e non
1: le
0: hanno
1: macchine,
0: neanche i posacenere ormai,
1: avevano quei quindi, tessuti come
0: sì,
1: se vi ricordate, che no. Proprio prendevano l'odore di quello che c'era su.
0: Vero.
1: E io vivevo questa situazione per chiudere. Che ogni volta che questo tragitto, che erano 10 chilometri, mal di testa per tutto il giorno.
0: Certo.
1: E adesso, ma sai che mi
0: ti ha rievocato subito questo
1: è stato pazzesco.
0: Invece
1: pazzesco.
0: A me un ricordo che mi viene in mente con i profumi è, che ne so, l'odore della casa dei nonni. Cioè, perché c'ha sempre
1: quello che sa un po' di muffa, ma non
0: sì,
1: è muffa.
0: Però c'è anche l'odore un po' del camino, un po' di questi odori qua, un misto. E quindi questa roba qua anche a me mi riporta sempre a quei ricordi. Così credo che anche gli ascoltatori abbiano ricordi legati a profumi particolari. Non so, magari anche Boris se viene in mente qualcuno.
2: Salta sempre in mente la roba da mangiare quando senti un odore un po' particolare.
1: Dici
2: viene
1: poco.
2: In mente, dico, questo assomiglia a quella cosa
0: quando
2: che facevano
0: negli ingressi dei palazzi.
2: Sì. Sì, o sotto qualche finestra.
0: Sì,
2: o roba del genere. Il cibo è ancora peggio, no? Quando questo ti porta proprio alla memoria.
1: Però quello è bello
2: cose.
1: Perché ti sì, memoria sì, è buono. Vero. Questo qua invece
0: lo abbini a qualcosa di buono, insomma.
1: Il cibo
0: caso.
1: È un mondo bellissimo.
2: Questo ti ha portato invece un ricordo brutto.
1: Brutto, ma sai che proprio
2: lo buttiamo via.
1: Mi è venuto in mente quella macchina verde. Pisello che mi portava su.
0: Che macchina era?
1: Era un Renault 16, bruttissima. Verde Pisello
2: piena di fumo.
1: Mamma mia.

0: Beh, è vero, adesso stiamo parlando un po' fuori onda di tutto quello che un profumo può ricordare, come certo. Ci stavano scrivendo adesso, cioè, sì. C'era un messaggio se non sbaglio.
1: Sì, qualcuno diceva, è più che, allora, il profumo dell'olio di ricino che mettevano nei motorini.
2: Sì, sì, quando passavano via che sgasavano.
1: Tra l'altro, non so se vi ricordate, da ragazzi si riusciva a capire se un motorino era due tempi o quattro tempi
2: dall'odore.
1: Sì, sì, sì. L'odore.
2: Perché l'olio di Richardson potevi metterlo solo a uno dei due.
1: L'olio per miscela, io parlo dell'olio per miscela.
2: Ah,
1: ok, non so
2: sì.
1: Se...
2: Che dicevi
1: l'olio
2: del
1: per miscela
2: due...
1: in due tempi, sì, che c'era 2, 3, 4 la percentuale, sì, sì, da mettere nei motori.
2: Prendevi la benzina e poi gli mettevi l'olio.
1: Esatto,
2: oh, sì, mamma sì, mia, che ricordo. Incredibile.
0: Quello sì, andavi al distributore e c'era il manopolone sotto, no?
1: Anche,
0: con
1: sì.
0: Uno e mezzo, due,
1: sì,
0: due
1: calibri. Quella ampolla che c'era sopra di vetro,
0: sì, dopo tu.
2: Vedi che lui era già tecnologico.
0: No, ma comunque girando, tu mettevi dentro più olio del normale,
2: in genere era
0: un fumo incredibile.
2: Sì. Ah, più io non lo sapevo.
1: Però io mi ricordo
2: però
1: quello della Piccadilly che aveva una leva che dovevi muovere così e si riempivi la bolla di vetro,
0: no,
1: e poi c'era
0: quello,
1: l'olio.
0: Quello non l'avevo,
1: la
2: come
1: dell'olio.
2: Caricare sì, il serbatoio.
0: Esatto. No, invece c'era proprio la pompa di benzina adatta preparata per il motorino con su questo robo qua che
1: sì,
0: era
1: sì,
0: più
1: sì.
0: O meno normale, no, mi sembra, però mi ricordo questo gioco, mettevi dentro più olio per andare in giro, facevi un po' di fumera. Diciamo.
2: Comunque qua ci sono anche i biscotti di Natale, sì, così infatti. Almeno andiamo su qualcosa di più buono, dai, biscotti di Natale che immagino entreranno nelle vostre case molto molto presto, nelle vostre preparazioni. E...
0: Cosa vuoi
1: non
0: preparare?
1: Riusciamo a tenerlo, non riusciamo a tenerlo.
0: No, ne parliamo tra qualche
2: abbiamo detto che non diciamo niente.
0: No, tranquillo. Ecco. Però vabbè, biscotti di Natale pur sempre una preparazione.
1: Vi diciamo la verità, voleva mettere una canzone di Mariah Carey di Natale adesso.
2: L'odore della focaccia alle 6 del mattino.
1: Ah beh, insomma.
0: Eh beh, questo
1: può fatta, ci sta. Quella,
0: se la senti che per caso sei in montagna, tu passi da qualche parte senti la focaccia, ti porta al mare o
2: sì. No, la focaccia mi porta al mare.
1: Però ragazzi, io credo che comunque l'odore del fornaio in genere al mattino
2: sì,
1: presto,
2: sì, sì.
1: Cioè,
2: alle,
1: qualcosa di eccezionale.
2: Alle 5 e mezza pane, già è una roba fantastica. Ci sono solo loro che lavorano a quell'ora lì.
1: È vero, vero.
2: Pazzesco.
0: Allora, se avete qualche bel ricordo legato, vedi che quella dicono c'è ancora la pompa, ma sì, ma penso di sì, perché
1: certo.
0: Quando vai col motorino, il motorino
1: qualche
0: deve
1: motorino
0: dentro...
1: antico c'è
2: ma
1: in
2: sono
1: ancora
2: vabbè se sì, uno sì. C'è ancora quelli certo. Ma i nuovi non hanno più quel problema.
1: No, non più
0: e
1: no,
0: con
1: no.
0: Cosa vanno come sono quelli nuovi
1: benzina normale.
0: Ma
1: sì,
0: pare
1: sì,
0: che
1: sono
0: non è più neanche il motorino, ma è proprio forse più uno scooter, no?
1: Sì, ci sono gli scooter, solitamente, però vanno comunque a benzina, non c'è più il discorso del miscelatore o la miscela, no, non c'è più.
0: No, anche spina. Perché poi a 14 anni non capivi, andavi là, dicevi cosa c'è. L'odore
1: vero.
0: Della segatura al circo.
1: Ecco, vero,
0: che porta...
1: quello,
2: un po' bagnata, un po' bagnata che viene su di più.
0: Ti porta veramente un po' indietro.
1: Sì.
0: 15:38.
1: Aspetta, se non altro, tenore il profumo di lasagne, patate e peperoni di mia nonna, inconfondibile.
2: I
1: e
2: peperoni.
1: Che
2: peperoni soprattutto.
0: Peperoni. Lì rivivi momenti che non so, ti apre veramente un chakra.
2: Ma che ore sono? 3:30.
1: Sì.
0: Hai fame?
3: Con Boris Pirippaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
5: Palo Alto!
6: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
7: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Freino Ranco. Suzuki Piz Sulai.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
8: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
9: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
10: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
11: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Breakfast, che bello che era. Siamo
1: veramente, no? Beh, siamo su questo scontrati. Album c'erano comunque delle canzoni meravigliose, sì. A parte questa Breakfast in America, c'era The Logical Song, anche era lo stesso album.
2: Stesso disco, quindi, quello sì. Con la copertina stile Happy Days.
1: Che cosa c'è?
2: Sì, finito?
0: È finito. Sono le 6.
2: Ho detto
0: a casa.
2: Che avevo fame.
0: Sì, e dunque è già tutto pronto.
2: Andiamo.
0: Attenzione al traffico, okay. 35 minuti a scendere.
1: A proposito di motorini, ci segnalavano che qualcuno se la fa a casa la miscela, cioè nel senso che la percentuale.
2: Sì, sì,
1: col
2: sì.
1: Misurino e
2: io mi ricordo utilizzo. Che ad esempio sì. Noi lo facevamo così, si andava con la tolla, prendevi 10 litri mm-hmm. per dire, no? E facevi 2 per 10.
1: Certo, certo.
0: Sì, quella, facevi il 2%, cioè.
1: Hai mai preso la benzina dalla macchina della mamma?
2: Ho fatto di quelle bevute pazzesche, perché allora
1: non c'era il filtrino che impediva al tubo di entrare.
2: Sì, ma io proprio sforzate.
1: A chi lo dici?
0: Ma adesso invece non puoi neanche addirittura entrare,
1: no,
0: con
1: no,
0: tubo,
1: perché c'è un filtro, c'è un qualcosa che impedisce.
2: Ho fatto bene.
1: Giusto.
0: Però
1: giusto,
0: se resti senza benzina devi aiutare qualcuno, come fai?
2: Ma cioè, no, scusa,
1: ecco, io a proposito di odori e profumi, prendevo... te lo ricordi il profumo della benzina?
2: Come no? Sì, sì, ti rimaneva in bocca tutto il giorno.
0: Allora, questo è già strano, perché tu hai detto
2: No,
0: ma lui è caduto in un gioco strano, perché lui ha detto il profumo, non ha detto la puzza della benzina.
2: Sì, gli piaceva.
0: Lui ha detto il profumo
1: della benzina. Insomma, in quel caso lì era quasi puzza.
0: Vedi.
2: Gli piaceva.
0: Vabbè, dai, andiamo un po' nel mondo della musica.
1: Sì, perché c'è una notizia che riguarda i Fugees. Nel 1996 hanno conquistato il loro secondo singolo, il numero uno nel Regno Unito, con Ready or Not, grande successo che sicuramente ricorderanno. Il singolo precedente, che era Killing Me Softly, il rifacimento della canzone di Robert Fleck, ebbe un tale successo che il brano venne eliminato e non più distribuito ai rivenditori, perché avrebbe contrastato il successo di Ready or Not. Quindi per evitare che Killing Me Softly vendesse di più, l'hanno tolto, diciamo, vabbè, teniamolo in stand-by, poi lo rimettiamo fuori.
2: Come c'è segnato qualcuno, era saturo.
0: Sì. Saturo. Cosa
2: era
0: volete
2: saturo,
0: ascoltare?
2: Sì, perché questo è deciso
0: ascoltare Radio Not o ascoltare Killing
1: Io
0: Me
1: sarei
0: Softly.
1: Su Killing Me Softly, però cioè, non lo so cosa dice
0: vedi,
1: Riccardo.
0: Vedi che la notizia allora ha ragione.
2: Allora, la notizia è su Radio,
0: è su Radio Not. Sì.
2: Però in effetti Killing Me Softly
0: fa il gioco dei discografici, sì. Allora via Killing Me Softly perché noi lo ascoltiamo.
2: No, però sai che questo pezzo qua ha un'arte in più, secondo me. Che è uno di quei pezzi che rientrano dove si dice l'allievo supera il maestro, perché tanti Killing Me Softly oggi sì. Lo ricordano più per i Fugees che per Roberta Kelly.
1: È vero, però io mi ricordo la versione di Roberta Kelly cantata da Hugh Grant nel film About a Boy, non so se ve la ricordate,
2: sì.
1: C'era il bambino che cantava
0: c'era
1: durante
0: Roberta
1: l'esibizione.
2: Questo è un classione.
1: No, però lui che chiaramente ha preso la canzone di Roberta
0: Kelly. L'hanno rifatto.
1: Allora c'era una recita a scuola, il ragazzino doveva cantarla, non era bravissimo, quindi mm-hmm. era un po' così, e quindi lui lo ha aiutato a cantare questa canzone.
0: Ah,
1: mi soffri nella
0: ecco,
1: versione.
0: Vedi
1: Roberta
0: quante
1: Fleck.
0: Cose che si scoprono con i tre tenori.
1: About
0: I tenori stessi scoprono, cosa vuoi di più?

0: E beh, con la dolcezza di sera di notte è tua,
1: cioè, questa la sentiamo spesso. Killing Me Softly, versione Fugees. Poi, viene in mente chiaramente Roberta Kelly, che se n'è andata da poco.
2: È vero.
1: Le 15:50 di questo pomeriggio.
2: E poi ricordiamo la grande cantante Lauryn Hill, insomma, che 2 anni dopo è uscita poi con The Miseducation of Lauryn Hill, che è forse uno degli album più importanti di quell'anno.
0: Io? Stavo sentendo
1: quello che dicevamo.
0: Non so se dovevi raccontare qualcosa. Io non sono molto, cioè, nel senso, mi piacciono i Fugees, mi piace la versione che hanno fatto di Killing Me Softly, quelle tre cose che hanno fatto, però poi da lì non conosco tantissimo.
1: Non è
0: devo imparare.
2: No, veramente loro sono stati grandi in quel periodo, sono stati veramente molto grandi. Lei che poi ha sposato un Marley, che è il figlio.
1: Quale?
2: Aspetta, me l'ero segnato da qualche parte, non me lo ricordo più, però insomma uno dei figli,
1: Rohan
2: ha incontrato Rohan durante il suo tour con i Fugees, e dalla relazione tra i due è rimasta incinta durante il tour, la gravidanza, vabbè, insomma,
0: tutto quello
2: della
0: che
2: stirpe
0: dietro,
2: dei Marley.
1: Mi sto chiedendo, guardando il titolo del prossimo singolo, che è una novità, no?
2: Sì.
1: Ma esistono ancora i paparazzi?
2: Penso proprio di sì.
1: Esistono ancora?
2: Sì. Penso proprio di sì. Perché è l'ultima canzone di Cesare Cremonini, uscita proprio venerdì. Sì.

0: È strano, particolare, deve entrare, non è così sì. semplice, no? Sembra, cioè come primo ascolto.
1: Sì, per... uscirà anche un album e oltre a quello c'è il tour, eccetera, eccetera, e quindi già per il prossimo anno c'è tutto il tour pronto.
2: È pronto. Beh, Cesare Cremonini comunque il bello suo è proprio che ti stupisce sempre, non ha uno standard, vero, che è sempre vero. Quello lì, no? E quindi poi entrerà nelle orecchie, io preferisco quello più patatone, sì, no? che ti fa la stella di Broadway, quelle robe
1: bella
2: lì.
1: Bella però, tanta roba.
0: Allora, 15:55, la prima ora se n'è andata, sì. Abbiamo l'informazione, ci troviamo tra poco.
2: Bene.
0: Ah, così, bene.
3: I tre tenori, con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
6: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
0: 15:58.
4: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Barbara Venneri. I licenziamenti presso Sunrise sono un affronto al personale, lo sostiene il sindacato Syndicom, dove aver appreso che 450 posti di lavoro verranno soppressi. La dirigenza invece parla di un riorientamento. Federico Marino.
12: Prima i 150 licenziamenti annunciati in febbraio, poi altri 450 resi noti oggi. Un totale di 600 impieghi su 2600, il che significa che circa un quarto dei dipendenti di Sunrise rischia di perdere il lavoro, sottolinea Syndicom. Chi annuncia per la seconda volta nel giro di pochi mesi una massiccia riduzione nell'organico mette l'intero personale in uno stato di emergenza permanente, afferma il sindacato della comunicazione in una nota. La dirigenza parla di un ampio riorientamento del modello operativo, che ha quale obiettivo? Anche quello di ottenere risparmi significativi nel medio termine. Per Syndicom invece ciò che sta accadendo è un affronto nei confronti del personale, condanna fermamente la linea di condotta dell'azienda. Secondo il sindacato la procedura di consultazione deve ora avviarsi rapidamente affinché i collaboratori abbiano tempo sufficiente per presentare proposte alternative.
11: La Svizzera sospende l'importazione di carne e prodotti a base di carne dal Brasile. Il motivo sono le garanzie insufficienti nella riduzione degli antibiotici nell'allevamento animale. L'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria

0: Gobbi sostiene che all'epoca fu informato di una denuncia nei confronti di Zali senza che venisse fatto riferimento a possibili reati di natura sessuale o perseguibili d'ufficio. Sentiamo allora il deputato Matteo Pronzini.
1: Bisogna ricordare che un consigliere di Stato ha un obbligo legale di segnalare eventuali o presunti infrazioni al codice penale alla magistratura. Ora, la posizione, la versione di Norman Gobbi, per quanto ha saputo e ricevuto da parte della donna che tragicamente è morta a Melide il 18 di agosto, è diverso da quello che lui sostiene. La donna, nello scritto che aveva inviato a Lorenzo Quadri, diceva chiaramente che aveva informato anche Norman Gobbi. Ora bisogna capire qual è stata esattamente questa informazione e cosa ha fatto poi Gobbi di questa informazione, tanto più che Gobbi ha ammesso di avere parlato con Zali. Ecco, bisogna capire se Norman Gobbi ha svolto tutto quanto doveva fare, era in obbligo di fare in base alla sua funzione di consigliere di Stato o meno.
0: In chiusura, l'economia scende in campo in vista del nuovo dibattito sulle normative riguardanti le banche sistemiche, UBS in primis. In una lettera rivolta al Consiglio degli Stati, le principali associazioni di categoria raccomandano di respingere la richiesta governativa di una copertura integrale con fondi propri per le filiali estere, così come una proposta alternativa che riduce al 90% il fabbisogno di finanziamenti in fondi propri.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
0: Rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e nel Malcantone da Gravesano a Adagno in direzione di Ponte Tresa. Infine nel Bellinzonese tra Carasso e Galbisio, via Galbisio è stata riaperta alla circolazione però a corsie alternate. Per quanto riguarda la galleria del San Gottardo in A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti.
2: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: E ci sta, questo si fa cantare.
1: Però ragazzi, preferite questa o la versione originale di Black?
2: Black.
1: Tutta la vita.
0: Sì, ci sta, però avere anche la sua, il suo cantato in italiano è bello. No.
2: Beh, Zucchero.
0: Ci sta bene,
2: Zucchero,
0: l'ha interpretata bene.
1: Sì, sì, sì, no, ma senza dubbio.
2: Però
1: carità,
2: qui
1: è una
2: l'allievo
1: di gusti.
2: Non ha superato il maestro, come tornando a quello che dicevamo prima.
1: Che poi lui ha un po' l'abitudine di copiare, di fare cover di altri.
2: Beh, sì,
1: non,
2: sì,
1: non l'ha mai nascosta.
0: Senza una donna, giusto? Di quella l'ha fatto con Pogliani.
2: Lui ha fatto due dischi di cover, in pratica,
1: sì,
2: che sono i suoi ricordi di Rag 2, eh?
0: Beh,
2: non se li è filati quasi nessuno.
1: Ma no, perché?
2: No, per, non erano granché, insomma, però
1: no, certo. C'era
2: anche Follow You, Follow Me dei Genesis, ne ha fatte diverse, però non sono stati dei grandissimi successi.
1: Sì, soprattutto quando vai a prendere canzoni talmente belle, che sono già belle di per sé, quindi tu puoi solo, magari, che ne so, dare quel tocco in più impossibile, quindi puoi solo rovinare.
2: Secondo me è veramente stato il risultato di troppo grignolino o qualcosa del genere. Perché
0: no. È Lambrusco, per
2: allora,
0: me.
2: No, provate a immaginare un attimo, no? Se Vasco domani dovesse uscire con un album dove canta, non l'ha mai fatto.
1: Che canta canzoni di altri.
2: Zucchero non ha bisogno, cioè, per quanto ti vuoi divertire, lo fai una volta. Guarda la Pausini come la stanno massacrando. Basta, no? Siete talmente grandi che o state zitti, o cantate le vostre canzoni in nuove versioni, o fate qualcosa di nuovo. No?
0: Io sì,
1: no,
0: certo,
1: le versioni live eventualmente.
0: No, però il pezzi, fatto però di sentire un,
2: dal vivo,
0: un grande.
2: Dal vivo è bello.
1: Certo,
2: cioè, voglio omaggiare. Chi era qua? Black. E gli spari un bel Wonderful Life al live, bello,
1: certo, ma farla così
2: un
1: come
2: album,
1: singolo,
2: no? Cos'è che stavi dicendo?
0: No, stavo pensando che, rapportato in un certo modo, quando un grande della musica rifà un altro qualcosa di grande, in alcuni casi escono delle cose belle.
2: Sì,
0: un
2: sì,
0: sono
2: sì,
0: belle,
2: però,
0: non cioè,
1: però, perdonami, se lo fa Mina forse ci sta, ma se lo fa
2: suo mestiere,
1: altro,
2: è suo sì, mestiere. Però fai un pezzo, non due album.
0: L'album
2: Mina adesso
0: nuovo
2: fa
0: di Mina che esce
2: tutto Pino Daniele.
0: Ma allora lei, se ti ricordi, quando usciva sempre a novembre, l'ha fatto per 40
2: sì,
0: anni,
2: sì,
0: faceva un album di cover, cioè
2: certo,
0: un 33 sì, giri, uno di cover
2: e
0: uno
2: suo,
0: con suo, con solitamente autori sconosciuti, perché lei ha questo, cioè, questa cosa con Massimiliano Pani.
2: Beh, ma
0: pensa
2: l'ultimo
0: in
2: suo
0: un giorno cosa non arriva alla PDU,
2: l'ultimo suo lei risale a due anni fa, è
0: sì,
2: recentissimo,
0: era doppio? L'aveva fatto doppio così?
2: Ma so che sono sempre belli ricchi, adesso non ricordo se era doppio, però mi ricordo che l'ho presentato anche a Di Sera di Noi, aveva un sacco di pezzi. Adesso esce questo omaggio a Pino, tra l'altro, piccola parentesi, perché venerdì
1: sì,
2: io sono andato, non è che raccontavo che a me leggevo i primi pareri che erano sì, un po' contrastanti. Ebbene, io ho sentito il pezzo,
1: l'ho sentito anch'io, a me è piaciuto molto.
2: Sono rimasto lì perché
1: sì,
2: comunque è grande pezzo, niente da dire.
0: Vedo se lo trovo da qualche parte, perché
2: sì,
0: mi sembra
2: lo vento di passione,
1: o su YouTube o su Spotify dovresti
2: vento
1: trovarlo.
2: Vento di passione
1: è la canzone di Pino Daniele Giorgia
2: perché...
1: Aspetta,
0: che vedo se tutta la parte tecnica qua si apre.
2: Deve avviare la macchina.
1: Con magari
0: calma,
1: lo facciamo dopo.
2: Aspetta un attimo,
1: lo facciamo dopo se vuoi,
0: live.
1: Non c'è nessun problema.
0: Vento
1: con la manovella.
2: Parte
1: vento di passione, Mina.
0: Vento di passione, guardalo qua, vento di passione.
2: Ecco.
0: Aspetta,
2: dai l'altro, che arriva. Vedo io che arriva.
0: Arriva. Sì, lascialo caricare. Radio Edit è questa.
1: Sì,
0: allora,
1: ce la facciamo,
0: andiamo,
1: ce la facciamo?
0: Sì, che ci arriviamo con tutta la calma. Adesso lo carica un attimino, c'è la rotellina che gira e poi
1: canzone
0: dopo...
1: Canzone molto morbida,
0: sì,
1: ma molto
0: no, non dovrebbe, spero.
3: Ricordo di un amore.

0: Ciao Topoloni.
1: Non faccio quei commenti, però, signor Pellegrini. Dai,
2: cioè. Però è molto, questa canzone è molto da Topoloni. Da Sera di Notte,
3: sì.
2: Un'atmosfera
3: domani sera bella. È sua di Sera di Notte, sicurissimo. Adesso l'ho messa noi, ma col gingolino che mi ha fatto Luca Nuovo. No?
1: Sono bella. È stato registrato a Lugano?
2: Non lo so.
3: Beh, sì,
1: credo. Vedo che c'è comunque la PDU,
2: sì.
1: Musica Production.
3: E comunque dovrebbe uscire un album intero,
2: sì.
3: Dove lei ha cantato Battisti, ha cantato, insomma. Ne ha fatte tante, no? Fossati, tantissime. Adesso dovrebbe uscire questo omaggio a Pino.
2: Ecco, anche musicalmente mi sembra molto bello comunque.
1: Lui da suo ringrazia.
2: Va bene, si continua. Abbiamo i REM, beh, che bello. Da Mina ai REM, mica male,
1: Losing My Religion, siamo alle 16.14. Per contattarci come sempre 079 449 9537.

0: C'è un messaggio interessante che, insomma, parlando di cover e situazioni varie.
1: Beh, lì è un classico però, effettivamente, perché lui dice, beh, parliamo di rapper italiani che campionano tutte le canzoni più famose, l'ultima Marrakesh, per esempio, quella con Gue Casini è intitolata.
2: Però Casini non è un, è un campione di un
1: pezzo? Eh beh sì, è Coolio, Gangsta's Paradise.
2: Ah, ok, ok.
1: Si è presa da lì.
2: Però è bello, infatti, ci sono... allora, il pezzo lì mi è entrato nelle orecchie.
1: Però, aspetta, un conto è un prendere un campione,
2: l'hanno
1: un conto
2: inventato
1: fare una
2: bene.
1: Cover completamente.
2: Perché l'hanno inventato bene.
1: Sì, sì, sì.
2: Il testo è anche... Infatti lo sentivo alla radio e... dicevo, cavolo, è bello metterlo e chiedere agli ascoltatori, perché ognuno di noi ha un casino.
1: Sì.
0: Ognuno di noi ha un casino.
1: O piccolo, grande, ma tutti noi.
2: Sì. Nella vita, tu, chi, cioè, sfido chiunque, avanti, voi che state ascoltando la radio adesso, abbiate il coraggio delle vostre azioni, scrivete al nostro numero WhatsApp 079-449-9537 che non avete casini.
1: No, no,
2: però
1: no,
2: davvero.
1: Cioè, e qual è il casino che dovete risolvere?
2: Non scrive,
1: insomma,
2: nessuno. No, no,
0: ma aspetta, nessuno te lo dice. Cioè.
2: La sfida è questa. Io voglio... chi non pensa di...
1: No, ma per casini cosa intendi? Cioè qualcosa di personale?
2: Tu
1: o...
2: ognuno, okay, di qualsiasi roba,
1: okay,
2: sfido la persona che scrive qua adesso dicendo io nessun casino.
1: Ah, okay.
2: No, il contrario.
1: Nessun casino.
2: Perché tutti li abbiamo. Tanti non te li dicono perché deve tutto apparire sempre. Anche la persona che appare più felice al mondo ha dei casini. Me l'ha dato quella canzone lì, lo spunto, perché
0: sì, sì,
2: è un elenco tale.
0: Ma il casino inteso come qualcosa che devi risolvere, o il casino inteso come il famoso scheletro nell'armadio?
2: Rapportarsi nell'armadio, cioè, casini, sì, sentimentali,
1: sì, certo,
2: casini, cioè, della salute, casini perché mangio in un certo
1: ognuno
2: modo.
1: Ognuno c'è il proprio di casino.
2: Casini perché
1: me.
2: Mio figlio fa casino a scuola. Casini.
1: Vedi che non scrivono.
2: Non scrive nessuno. Casini. Non scrive nessuno.
3: Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
5: Allora vuoi un HRV?
6: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
9: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
12: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
13: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
12: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ma bella. Lo dice lui,
1: ma scusa,
0: bella.
1: Ma anche questa allora è in parte una cosa.
0: Certo,
1: no?
0: Cioè, Tony Renis.
2: Quando?
1: Tony Renis. Vedi che senza volerlo siamo andati a finire ancora una volta lì.
0: Sì.
2: Dimmi quando tu verrai.
1: Quando mi inviterai?
0: Potrebbe essere
2: bellissimo.
0: Oh, non ha scritto nessuno, che no, non ha casini.
2: Perché
0: no,
2: tutti abbiamo casini.
0: Sì.
1: C'è un messaggio bello, dice: a me piacerebbe dire non ho casini.
0: Vedi?
1: Sì,
0: certo.
1: Questo è bello.
2: E poi un altro che sottolinea che il casino grosso è che non si sta fatturando una fava.
0: È vero.
2: Non si fattura, non c'è
1: niente,
2: poco lavoro.
1: Si dice niente.
2: Cioè, se tu prima chiedevi i settori, no? Sentimentale, già una bella fetta. Lavorativo, un'altra fetta.
0: Certo.
2: Chi deve fare gasolio, benzina.
0: Ma pensa quanto funziona, quanto ha cambiato, che differenza c'è con la gente che va a lavorare con la benzina, il costo, gli aumenti.
2: Poi tutto si ripercuote sul pomodoro.
0: E incide chiaramente sul
1: pomodoro. Il camion che porta i pomodori lo riempivi con 500 franchi, adesso lo riempi con 1200.
2: L'ortolano quando suona, non suona mai due volte.
1: No. Neanche il postino.
3: La canzone del tenore.
0: Yeah.
1: La canzone del tenore del signor Pellegrini. Prego.
2: Allora, ho scelto questa canzone perché ci sono diversi motivi. È un bellissimo lento.
0: Mamma
2: e
0: mia,
2: poi
0: ragazzi,
2: questa è la canzone che mi lega proprio a Di Sera Di Notte, visto che ogni anno, da oramai 12 anni, la prima canzone della nuova stagione è lei. Quindi è una sorta di sigla, di inno, no? E poi la coccola, chi va a casa a quest'ora?
0: Sì.
2: E si sente questo lentone qua, magari lo apprezza, no?
0: Che meraviglia.
2: Wham! 1984.

0: Prima i figli delle stelle, adesso c'è George Michael.
1: Oggi è faccio cosa e cosa.
0: Sono pezzi belloni,
1: bella musica, ragazzi.
2: E lei lo scopriamo tra poco. Cosa
1: lei chi? Ah, sì, lui, sì, vero.
2: Perché tocca a lui poi, no?
0: Sì, un nome.
1: L'hai già scelta?
0: Sì. Ah. È un nome, il nome lo riconoscerete di sicuro. Forse il pezzo non lo so perché è un po' strano, non ha avuto un enorme successo. Un brano che è uscito e l'ho scelto perché
2: mettiamolo.
0: Ma non subito,
2: non deve dire nulla.
0: Non ti dico più niente. Vabbè. Però mi fa strano perché
1: la mamma sua.
0: Ma no, ma perché voi andate sempre a scegliere delle cose così.
1: No, dai.
0: Belle.
2: Ma sai perché ho messo questa? Perché l'ho sentita su un'altra radio e ho detto "Però perfetto,
0: oggi
2: la mettere, la metto lì". No, l'ho sentita in questo fine settimana.
0: Vedi, il primo ballo con la mia ex moglie porta un ricordo.
1: Adesso bisogna
0: ha scritto qualcuno.
1: Sì, ma credo che quelli della nostra generazione hanno ricordi legati a queste cose qua, i primi amori,
2: sul pezzo.
0: C'è qualcuno che dice
2: 84,
0: sono 10 anni che aspettavo questo pezzo di George Michael. 10 giorni.
2: Se mi telefonavi te lo mettevo, di sera di notte la mettavamo. Bene.
0: Allora, dai, 16:33, attenzione perché c'è un po' di traffico in giro. Adesso magari riusciamo a fare un po' un punto veloce.
1: Vuoi che facciamo un punto sulla situazione
0: se ce l'hai
1: in questo momento?
0: Sott'occhio, certo. Soprattutto Gravesano e Frontiera Ponte Tresa.
1: Gravesano e Ponte Tresa, traffico fortemente rallentato. Questo ci viene detto da Via Suisse. E in direzione di Chiasso tra Lugano Nord e la Galleria San Nicolao c'è colonna.
0: 079 449 9537 per aggiornarci.

0: Ma che dolcezza che abbiamo in questo pomeriggio.
1: Ma siamo così, siamo dolci noi di natura.
0: Va bene.
1: Bon.
0: Allora, c'è qualcosa da, volevi dire qualcosa adesso, dopo?
1: Se volete vai. Vi chiedo io una cosa, poi dopo parliamo di Sanremo. Se poteste scegliere di stare un'oretta seduti su una panchina con qualcuno, con chi vorreste trascorrere quest'oretta? Potrebbe essere un caro, un parente,
2: l'ho
1: un
2: fatto
1: artista.
2: Oggi.
1: Davvero?
2: Sì. Con Riccardo.
1: Con Riccardo?
2: Sì.
1: Ma cosa gli chiederesti?
2: Ci siamo parlati un casino. Okay. No, l'ho fatto oggi. Riccardo e io. Quindi ero lì sulla panchina, sono andato giù, ma sai che bello qua al lago, a Melide, dove c'è l'Isola Felice.
0: Ti metti presente? Lì?
2: Sì, bellissimo. Presente l'Isola Felice? Anche voi la chiamate l'Isola Felice? Però avete capito di che sto parlando.
1: Sì, dove c'è l'imbarcadero.
2: Quell'isolotto che poi vedi tutto. Mi sono messo lì e sono stato lì quasi un'oretta. Bello, tutto silenzio.
0: A, certo a punto parlare con Pellegrini.
2: Parlavamo io e lui. A un certo punto è arrivata una paperella, mi guardava
0: e diceva le a parlare a par lui, cioè, Boris.
2: No, però è vero,
0: è bello parlare con se stessi, è bello.
2: È giusto. Dovremmo farlo più spesso.
0: No, io lo so che è retorica, però tanto per una volta magari mi piacerebbe riavere la mamma lì che facciamo due. Ma è retorica questo, no. Perché quello che capita.
2: No, non è retorica.
0: No? Se puoi lo dici, no? Certo. Chissà perché poi dici sembra mamma e il papà. Cioè, il papà di, non lo so, tutte e due no, perché non andavano d'accordo, dunque succede un casino.
2: No, però hai toccato un altro tasto pesante.
1: Però, in effetti anch'io se dovessi scegliere sarebbe mio papà, forse vai... perché la mamma ce l'ho ancora, quindi con lei.
2: Però perché ci ancora. Viene, non so se anche a voi, io sta roba qua ci penso sempre e mi faccio le menate. Quando io passo davanti al cimitero dove sono lì, no? Mi viene sempre da dire ciao mamma, ciao papà.
1: Sì.
2: Poi 10 metri dopo mi dico ma perché sempre la mamma prima?
0: Così.
1: Ma sai che il legame con la mamma è sempre qualcosa di veramente viene, molto forte.
2: Cioè, allora magari dico ciao papà,
0: Così,
2: ciao in più, no?
0: Però sei...
1: non c'è niente da fare, anche voi c'è quel legame fortissimo.
2: Avete fatto la stessa cosa.
0: Certo. Quello che stavo dicendo appunto, cioè, chissà perché ti sei altrimenti sempre la mamma in primis.
2: Perché eravamo lì 9 mesi in più, papà ti ha visto dopo 9 mesi.
1: Ma è per quella che per quello, noi non ci rendiamo conto, ma è quello che dice Riccardo.
2: Siamo stati lì 9 mesi in più, papà l'hai conosciuto dopo.
0: Quello è vero. Però
2: quando sono uscito gli ho detto che occhi che hai. Però era mia mamma già erano 9 mesi che...
0: La scienza una volta mi ricordo che ho letto qualcosa diceva che solitamente il maschietto è più legato alla mamma e la femminuccia è più legata al papà
1: Però il legame dopo dipende, intimo che sia con la mamma è sempre qualcosa di veramente molto forte.
2: La mamma è la mamma,
1: ce lo dicono anche gli ascoltatori qualcuno dice sicuramente la mia mamma è mio papà poi ce n'è un altro, c'è un audio che vabbè non abbiamo sentito, però ci piacerebbe sapere anche effettivamente che cosa gli direbbero, cioè se dovessero riuscire a poter chiacchierare per un'oretta con qualcuno.
2: Io sono convinto che loro anche adesso ti stanno ascoltando.
1: Sicuro.
2: Quindi non avrei niente da dire di più. Perché stanno sentendo.
0: Dove andiamo qua?
3: Io con mia nonna.
1: Nonna.
2: Vedi?
1: Sì.
0: E beh, anche la nonna, io venivo a dire parcheggiato, una parola brutta perché non è vero, anche perché mia nonna non voleva fare la signora del parcheggio a curarmi e di conseguenza quando mia mamma voleva fare qualcosa e mi portava dalla nonna, la nonna ogni tanto diceva sì va bene, ci sta.
1: Ma il Boris piccolo era un bambino birichino oppure...
0: Dipende. dipende, diciamo che
1: cioè eri vivace oppure tranquillo?
0: Vivacissimo non tanto, però le studiavo.
2: Cosa ti faceva da mangiare nonna?
0: Quando andavo dalla nonna c'era un macellaio ad Arogno che si chiamava Oscar.
2: Oscar.
0: E io me lo ricordo sempre perché era uno dei pochi che faceva la pancetta con dentro il trito di prezzemolo e aglio. E non l'ho mai più trovata da nessuna parte.
2: E
0: fatta
2: lei ti
0: in andava
2: a prendere questa
0: e
2: roba.
0: E dunque andavo quello, perciò andavamo assieme e diceva ciao che ne mi dà l'Oscar.
1: Vedi che
0: poi quando arrivavo dall'Oscar, l'Oscar lui mi dava la fettina di pancetta sempre.
2: Perché sapeva.
0: Già, perché tagliava. E dunque già lì era già tutta una festa.
2: Andavi dall'Oscar.
0: Poi dopo, certo.
2: Poi dopo
0: la cosa.
1: Che cosa? Lo sentiamo.
0: Aspetta, cosa? Non fare.
1: Cos'è questo?
2: Aspetta, alla bottega di fronte
0: all'Oscar e cosa aveva?
1: Cosa aveva?
0: Aspetta. La pancetta
1: e cosa?
0: Adesso me lo spieghi
4: Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: Sto pensando di cambiare auto.
9: Allora questo è il momento giusto. Da Eni Freno Ranco con una nuova vettura. Hai le ruote invernali al 50%.
8: Davvero?
9: Sì, solo da Eni Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
10: Sono contenti lui e lei da
11: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
12: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Guns N' Roses, che poi tra le altre cose erano, sono stati protagonisti di una gara proprio la scorsa settimana.
1: Sì,
0: e hanno anche vinto, se non
1: mi
0: sbaglio.
1: Sembra di sì.
0: Paradise City.
1: Sì, sì. Tra l'altro, gara poi che avremo nella prossima ora, eh?
0: Esatto, tra non molto si gareggerà, poi c'è ancora la canzone del tenore, poi ci sono insomma tante altre cose, tra pochissimo invece appuntamento con l'informazione.
1: C'è un messaggio molto carino però di una nostra ascoltatrice.
2: Sì, tornando a quello che dicevamo prima, nel mio soggiorno c'è il ritratto di mio padre, che ho perso da tanti anni, appena entro in casa la prima cosa che faccio è parlare con lui.
1: Sì, un po' quello che dicevamo prima, quello che hai fatto tu oggi.
2: Ha scritto un'ascoltatrice.
1: Quello che hai fatto tu oggi, che parlavi con te stesso, insomma.
2: Sì, io oggi parlavo con me stesso, ma io lo faccio spesso perché analizzo, no?
0: Io non analizzo così
2: quando
0: tanto,
2: mi dicono
0: credo.
2: Ma non vai mai in analisi, ma sono sempre in analisi 24 ore al giorno io.
0: Volevi portarci a Sanremo adesso, dopo?
2: Sì, no,
0: quando,
2: allora cioè... sì, due cose veloci. Sì, è uscito il regolamento e personalmente devo dire che mi piace molto. Ci sono alcune novità nella composizione delle serate interessanti. Detto in poche parole, ogni canzone, saranno 24 cantanti. Tutti canteranno tre volte la loro canzone, ovvero il martedì alla prima serata, sai che li dividevano, ti canta sì, lì, sì, che sì, l'altro va là sì, dopo, du mal sabedum, no?
0: Dunque tutto assieme.
2: Tutti la prima sera e tutti la seconda sera, quindi martedì, mercoledì. Il giovedì sarà la serata dei duetti, che di solito era il venerdì, quindi cover e duetti, mm-hmm, e lì chi verrà votato ci sarà il vincitore dei duetti, ma i voti non andranno ad influire sulla gara di Sanremo.
1: Okay. Ah, okay.
2: È un'altra gara nella gara. Uh-huh. Il venerdì, altra gara nella gara, nel senso che ci saranno le canzoni che partecipano al festival in versione Eurofestival. Vincerà una che magari sarà ultima al festival, ma sarà quella più adatta per il pubblico che vota. Non influirà neanche lì.
0: Scusa, se tu porti una canzone il martedì e il mercoledì,
2: io
0: la
2: porto
0: in un modo
2: come porti i capelli bella bionda,
0: okay, e il venerdì la rifai in versione
2: adattata, come andrei, esatto, a farla all'Eurosong.
1: Okay. La canzone rimane quella,
2: capito? Ognuno
1: però
2: ha il compito di rifare la sua, certo, canzone in versione Eurosong, e ci sarà una giuria, anche il pubblico, che voterà chi vince indipendentemente dalla classifica della canzone di Sanremo, certo, andrà all'Eurosong. Il sabato finisce con la terza esibizione, perché io all'inizio cosa ho detto? Canteranno la loro canzone tre volte, ma le classifiche, secondo me questa è una cosa giusta, non saranno influenzate dai risultati delle altre due serate, perché la canzone di Sanremo viene votata per le tre esibizioni che ha.
1: Okay. E questo, cosa ne pensi invece dell'autotune?
2: Ecco, questa era per la gara, per la gara. Ci sono due notizie che oggi girano, quella dell'autotunes, e io sono d'accordo con De Martino, okay, perché lui dice ammesso se al servizio della canzone. Allora, l'abbiamo fatto mille volte il discorso, vi ricordate i Rockets, Cher? Certo. Cioè, non è che andavano lì a fare quelle robe lì perché non sapevano cantare, perché la canzone aveva quella produzione lì. Se invece uno va lì perché lo usa, se ne accorgono, perché la mia boom è un'altra roba, allora non puoi usarlo. Ma l'autotune non puoi bandirlo a priori.
0: Cioè, dunque,
1: deve essere usato
0: Rockets,
1: con moderazione.
0: Ad esempio, quando facciano il suono così.
2: Capisci? Se tu lo usi al fine, quindi lo dice proprio il regolamento, al servizio della canzone, ok? Non della tua voce che non c'è.
0: Secondo me, però, è difficile.
2: Sarà un bel casino.
0: Sarà un bel problema.
1: Davvero.
2: Invece, la cosa che farà discutere è anche lì le quote rosa. Negli ultimi anni ci si lamenta perché si dice non ci sono le poche donne al festival, sono più gli uomini. Allora Di Martino dice, secondo me giustamente, la roba delle quote rose è stucchevole. Quindi la domanda che vorrei fare a voi e agli ascoltatori è: voi preferite un festival dove ci sono su 24 in gara 12 uomini e 12 donne a priori, o 24 belle canzoni e chi le ha fatte va al festival?
1: Assolutamente le 24 belle canzoni,
0: sì,
1: a
0: no?
1: prescindere. Sì.
0: È il festival della canzone
2: italiana.
0: Perché sennò
2: facciamo il festival Lady e il festival blu, li mettiamo su Scusarit, ma dai, no?
1: L'importante è che sia bella musica e buona musica.
2: Ecco, queste erano le news da Sanremo.
0: Le news da Sanremo, vabbè, insomma. È una bella rivoluzione però, eh? Cioè,
2: bello,
0: qualcosina
2: ci sono
0: sta
2: delle regolamenti in, che mi piacciono.
0: In meglio, sì, sta cambiando, sì, in meglio.
1: Staremo. Senti l'autotune.
2: È lui, però vedi, cioè, qua è al servizio, cioè, della canzone.
1: Giusto, giusto. Irama con Arcomi con noi e Shablo.

0: Dunque, qua ci sono i Ramar, Comi e Sciablo, giusto?
1: Tutti insieme in questa Hollywood, che mi ricordava qualcosa di Tullio d'Episcopo, non so come mai. Viene a me, viene a me, viene appresso a me.
0: Andamento lento.
1: Andamento lento, un pochino. Lento. Non lo so, così mi ha dato questa sensazione. Ci sta, è vero.
2: Attenzione tra Lugano Nord e Mendrisiot, sul piano di Maganino tra Cadenazzo e Quarcino, e poi nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa. E qui è dove abbiamo i problemi classici.
1: Volevo chiudere l'argomento di prima, perché c'è un altro messaggio di una nostra ascoltatrice. Noi, la domanda era se potessi fare un'oretta su una panchina a parlare con qualcuno, con chi ti piacerebbe parlare, e questa nostra ascoltatrice dice: ogni tanto capita di parlare con mio nonno, perso 3 anni fa, e mio zio, anche lui perso 2 anni fa, e come se l'ho con me in macchina, ogni tanto ci parlo e rispondo anche cosa pensano di quello che faccio io, eccetera eccetera. Ecco,
0: vedi? Ecco, se ti sa stare bene
2: è un
0: bellissimo,
2: modo per non stare
1: siamo
2: soli,
1: in tanti, devo
0: bello,
1: dire
0: bello, saper leggere le nostre voci,
1: vero?
2: Dunque, sono le 16.55 e siamo in conclusione per quanto riguarda anche la seconda ora. Abbiamo detto, per le varie informazioni, come sempre, 079-449-9537.
3: I tre tenori, con Bobo Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
6: Cosa vede qui?
7: Un body check lungo la balaustra.
6: Un body che? E qui?
7: Un gol in power play.
6: E nient'altro?
7: Ah sì, era in fuorigioco.
6: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: A tutto Pilates! Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
10: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
11: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
12: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casino Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
13: Amore, mi compri una nuova cucina?
14: Fatto.
13: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
14: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
2: 16:58.
3: Ticino News.
15: Ben ritrovati da Barbara Venneri. La Confederazione deve intervenire sul caro benzina, lo afferma il consigliere nazionale Lorenzo Quadri, chiedendo che il Consiglio federale rinunci temporaneamente a una parte delle entrate derivanti dalle tasse che gravano sul carburante e sull'olio combustibile. Sentiamo le sue ragioni.
16: Evidentemente c'è motivo di preoccupazione per il potere d'acquisto, non dimentichiamoci che poi nei prossimi giorni arriverà verosimilmente anche l'annuncio dell'ennesimo aumento dei premi di assicurazione malattia, quindi io ritengo che qualche intervento ci voglia, perché il potere d'acquisto dei cittadini si riduce sempre di più, e del resto vediamo che numerosi paesi europei, a partire dall'Italia ma anche tanti altri, ecco, applicano questi sconti sulla benzina proprio per venire incontro ai consumatori.
15: Un tema che verrà approfondito in maniera più estesa tra circa un'ora Ticino News. Alla conduzione troveremo Laura Zucchetti, che mi ha raggiunta in studio per qualche anticipazione.
17: Sì, buon pomeriggio. In primo piano questa sera avremo il caso che ha travolto Granit Xhaka, che ha ammesso di aver acquistato durante la pandemia un certificato vaccinale anti-Covid falso. Il capitano della nazionale svizzera di calcio dunque salterà il raduno della nazionale. È stato un errore, ha ammesso, mi dispiace. L'alta vigilanza non verrà estesa a Norman Gobbi, almeno per il momento. Una richiesta formale in questo senso è stata inoltrata soltanto oggi pomeriggio dall'MPS, perciò se ne discuterà la prossima riunione commissionale tra un paio di settimane. Intanto le due sottocommissioni che si occupano della riunione indetta da Claudio Zali sul 14enne detenuto alla Farera sono pronte a stilare il proprio rapporto. Sempre nell'ambito di questa crisi istituzionale che stiamo vivendo in Ticino, vi proporremo un'ampia intervista all'avvocato penalista Renzo Galfetti. A mo' di replica, quella che vi abbiamo fatto sentire la scorsa settimana al già presidente del PLR svizzero Fulvio Pelli, secondo cui l'attuale governo andrebbe bocciato, in totale disaccordo Galfetti, che sentiremo proprio questa sera. Parleremo tra le altre cose di violenza domestica, con i dati aggiornati per capire il quadro della situazione nel nostro cantone e, alleggerendo drasticamente il tono, parleremo della sagra dell'uva, del Mendrisiotto

0: che i collaboratori abbiano tempo sufficiente per presentare proposte alternative. In chiusura andiamo negli Stati Uniti. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente americano Donald Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto dal tycoon alla CNN di far parte del pool. Lo ha riferito quest'ultima emittente a cui è stato impedito oggi di seguire Trump nel giorno dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto quattro testate annunciano vie legali per far revocare il divieto di accesso alla Casa Bianca ai loro danni.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
2: L'infotraffico.
0: Rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia. Infine ancora in autostrada in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate colonne di 3 km con conseguenti ritardi di circa una mezz'ora.
2: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
3: Previsioni del tempo.
0: Domani un'altra giornata generalmente soleggiata con temperature massime sui 25 gradi.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Allora Natalie imbruglia con noi, ecco.
1: Va sì. Bene che entriamo nell'autunno, verso ottobre, il 31 c'è Halloween, ma chi cos'è che sta succedendo, che vanno che fuori quelle foto lì?
0: Non lo so, c'è
1: qualcuno che ci
2: che sta manovrando
1: sotto,
0: magari stanno lavorando, sai,
1: ci stanno
0: hackerando, escono delle cose strane, va bene, dai.
1: Bentrovati a quelli che hanno da poco acceso la radio, buon pomeriggio, buona settimana, buon lunedì.
0: Sto vedendo che c'è qualcuno che insiste a chiamarmi, ma non posso
1: prova, rispondere. Prova a vedere chi
0: è. No, aspetta. Arrivo subito, un momento.
1: No,
0: arrivo,
1: ma vogliamo sapere. Chi è?
0: No, è una ditta.
1: Ok.
0: Una ditta, non posso...
1: possiamo sentirlo, signore.
0: Ma perché vuoi sentire il signore? Arrivo subito, sono in onda.
1: Vediamo se è abile a dire che lavoro fa questa ditta senza dire chi è.
0: Devo parlare seriamente con questi signori.
2: Ma tu facci capire.
1: Ma loro lo sanno che sei alla radio?
0: No, non sanno che siamo in onda alla radio.
2: Ho capito, sono quelli dell'idromassaggio.
0: Bravo, idromassaggio.
1: No, davvero?
0: Lo
1: voglio in diretta.
0: No, non lo puoi avere in diretta. No, però vedevo che.
1: No, vogliamo sapere.
0: Arrivo subito.
1: Viva voce.
0: No, signor... non metto. Signor Pellegrini, mettiamo una canzone e mi lasci sentire cosa dicono. Poi dopo vediamo.
1: Dopo lo raccontiamo, ve lo diciamo dopo.
0: Ecco, e dopo parli di quel
1: messaggio. Lo tieni in diretta, lo tieni lì e lo mandiamo in onda.
0: Aspetta. Canzoncina.

0: ragione i nostri ascoltatori.
1: Il mistero dell'idromassaggio.
2: Vogliono sapere perché abbiamo tirato fuori la roba. Adesso devi spiegare cosa è successo.
3: Cos'è successo?
2: Dunque, quello lì era il signore dell'idromassaggio. Perché?
4: Sì. Spieghiamo, perché all'inizio l'avevi raccontato circa un mesetto fa, più o meno.
3: Allora, io a inizio stagione ho comprato un idromassaggio, quelli che vai dentro con le bolle che ti metti dentro, tutto bello, carino. Sì, è bello, no? Sì, ecco, sì. Poi dopo sono finito.
2: Tutti i rotolini che ballano.
3: Sì, balla tutto, c'è tutto. Vabbè, e a prescindere da questo,
2: si è rotto.
3: Sì, l'ho svuotato per pulirlo e si è staccato un pezzo del fondo.
2: Ok.
3: Allora mi hanno detto, ce lo riporti. Ecco, io ho detto, va bene, carico in macchina. Quando sono arrivato giù mi hanno detto, ma noi non abbiamo spazio per tenerlo, perché ne è già arrivato un altro nel frattempo. Dunque vuol dire che quell'idromassaggio
2: erano, lì
3: era un
2: qualche
3: po', difetto, ecco, insomma. Probabilmente, no? Va bene. Allora abbiamo detto, no, ma sono venuti, l'abbiamo caricato su un carrello e l'abbiamo lasciato lì. Mi hanno ovviamente rilasciato un documento.
2: Ce l'hai la ricevuta?
3: Non la trovo più io.
2: No,
3: aspetta. Però dal momento che il negozio ti rilascia una ricevuta, loro devono avere
2: la
3: una ricevuta. Ma chiaro.
4: Ma cioè, certo, l'avranno scritto da qualche
3: parte. Io ho lo scontrino, ho tutte queste cose qua.
2: Perfetto.
3: No, ci siamo. Adesso sembrerebbe che questo idromassaggio sia sparito.
1: Ma come?
3: Cioè, non è piccolo, perché cioè, era su un carrello che... Ecco,
2: è stata un'estate calda.
3: Sì, tu dici che i ragazzi giù che hanno ritirato...
2: Ma certo.
4: Secondo me è finito l'ecocentro da qualche parte.
2: Di qualcuno che aveva un caldo incredibile, ha detto, però, io me lo metto sul camion, gli metto il ghiaccio dentro del gelato.
3: Immagina se loro dal carrello magari l'hanno messo lì di fuori a aspettare che lo sa qualcuno.
4: Ma io non sto scherzando.
3: È arrivato il camion, l'ha portato via.
2: Dove siamo? Dove hai lasciato?
3: Dai, non posso fare, cioè, non si può, non si può dire.
2: Ma se qualcuno lì a zona ha trovato un idromassaggio.
1: O magari se passi da qualche parte, vedi qualcuno sdraiato in un idromassaggio che se la sta sciallando.
3: Ma non al fondo, se tu metti l'acqua.
1: Ma se l'hai ricostruito.
2: Ma scusa un attimo, quindi come siete rimasti adesso?
3: Che adesso lo cercano.
2: Sai che casino domani in azienda che devono. Cioè, gli salta il posto a qualcuno.
4: Pensa che stanno sentendo il radio, dice no, il radio, il Boris ha detto quegli altri.
2: Ma come se qui sparisse, che ne so io, un Revox.
3: Però è una ditta grande, una ditta importante.
2: È sparito un idromassaggio.
3: Sì, dunque sicuramente, insomma, visto che è una ditta importante, avranno modo di recuperare la cosa. Cioè, adesso aspettiamo.
2: Quindi
3: ho aspettato due mesi, aspettiamo il terzo.
2: Cioè, ha detto che ti richiama?
3: Dovrebbero richiamarmi. Okay. Nel frattempo mi ha detto, però se lei trova il bollettino ce lo porti, che è importante.
4: Però poi se vogliamo seguire anche noi la vicenda, cioè nel senso che quello mandiamo in diretta.
2: Quindi stiamo cercando sia l'idromassaggio che il bollettino.
4: Cerca l'idromassaggio disperatamente.
3: Ecco. Però io sai che ho il mio sacchettino con dentro di tutto, ogni tanto tiro fuori.
2: Boscato da qualche parte.
3: Va bene, l'idromassaggio scomparso. Chiamiamo Agatha Christie e Poirot, che non si sa mai. Va bene, dai.
1: Intanto c'è Diana Ross con noi.

0: Va bene, sono le 17:18.
1: Io
2: non so se va bene. Vabbè,
1: no, l'abbiamo trovato, no? L'abbiamo trovato.
0: È stata trovata una soluzione.
2: Ah, ok. Beh, meno male. Dai. L'importante è trovare la soluzione.
0: Vabbè, dai.
1: Tutto bene, quel che finisce bene.
0: No, non è ancora finita, aspetti.
1: Ah, ma è bravo il signore lì. Ho signore capito bravo, già io sì. Che è bravo.
0: Vuoi te lo passo dopo?
1: Sì, di posto dico.
0: No,
1: che...
0: non lo mando. No.
2: Non si può mandare
0: io
2: in diretta,
0: signor Pellegrini, so lei che cosa fa.
1: No, però digli, ha detto il mio collega che se sente arrivare una cosa positiva, quindi sei bravo.
0: Hai idee positive, vibration.
1: Ti risolverà tutto.
2: Ci sono aggiornamenti di viabilità, se volete, perché sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud c'è coda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale tra Lamone e Vezia e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia.
1: Esatto, esatto, perché lì sai qual è il problema?
2: Qual è?
1: Sta uscendo un carro con su un idromassaggio.
2: No!
0: Pellegrini!
3: In 3 tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
6: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
10: Anche io.
9: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
10: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
9: E se ci piace lo compriamo.
10: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: La prossima volta sentiamo lei quando parla con quello della piscina,
1: Così. Ah, sì.
0: No, ma lei ha risolto,
1: abbiamo chiuso.
0: Hai già chiuso la piscina?
1: Sì.
0: Anzi,
1: mi hai fatto ricordare che devo andare a pagare.
2: Ah, ecco, vedi. C'è sempre tempo.
1: È chiusa,
2: pagare.
1: Abbiamo messo dentro tutte le robe. Speriamo che non ci siano temperature troppo alte, se no soffre un po'.
0: Beh, neanche troppo basse.
1: No, adesso sono troppo alte.
0: Per averla chiusa?
1: Sì, sono troppo alte adesso.
0: Perché ti ritrovi poi dopo le
1: rane. Infatti lui diceva, con le temperature che ci sono adesso, l'ideale sarebbe chiuderla fine ottobre.
0: Okay. Ma anche perché se sei un po' coraggioso adesso salti dentro ancora.
2: Beh, ci sono ancora temperature belle in questi giorni.
1: Però non ho più voglia, basta, se è finita è finita. Comunque vabbè, gli andrò a mettere lì quei liquidi lì che metti dentro e risolvono tutto.
0: Sì, infatti è molto, molto bella la chimica, cioè ci sta perfettamente.
2: Canzone del tenore. Eccola,
0: la mia canzone. Vedi, è qualcosa di strano perché è un brano di Prince che secondo me si sente relativamente poco.
1: Come mai l'hai scelto?
0: È bello, l'ho scelto perché è un brano bello che mi è sempre piaciuto, ha un ritmo veramente sostenuto, molto bello. Poi ha avuto successo praticamente dopo che Prince se n'era già andato.
2: Sì.
0: Quando è che è morto?
2: Anche se
0: Prince?
2: Questo è del 2012.
0: 2012,
2: 2016, se non
0: 2016, siamo
1: ma non c'è un ricordo, perché io racconto sempre i fattacci miei,
0: sì,
1: no?
0: No,
1: dicendo,
0: io
1: questa canzone ero lì, facevo là. Tu non hai le canzoni. Prova a pensarci stasera mentre sei a nanna,
0: No?
1: Le canzoni che ti fanno ricordare, che racconti le robe strane.
2: Questa sera al posto di comprare cose in giro.
0: Ecco, mi faccio la lista di canzoni. No, però Rock and Roll Love Affair, a parte il fatto che ogni tanto passando tra la musica è uno dei brani che mi piaceva proporre, e c'era un Prince furbo qua dietro. Prince furbo perché l'etichetta, la Purple Music, proprio quell'anno è diventata Svizzera.
1: Sì.
0: Ah, era Svizzera, quindi, dunque lui ha pubblicato questa canzone già con l'etichetta svizzera, la Purple Music, nel 2012. Poi hanno dovuto aspettare un po' per i rivenditori per farlo uscire nei vari negozi. E ha avuto, quando è uscito, un successo abbastanza clamoroso, perché il pezzo è bello, ci sta veramente bene.
2: Sì, poi è bello ritmato, è una cosa molto carina.
0: Sì. E poi c'è la voce di Prince, ma non è bisogno di spiegare tante cose.
1: Il folletto di Minneapolis. Giusto?
2: Questa è Rock and Roll Love Affair, la canzone di Boris.
3: She believed in fairy tales and princes.

0: Brano particolare, non so bene quanti possono ricordarlo, però secondo me è uno dei brani di Prince, a parte il solito Kiss o quello cui siamo abituati.
1: Il Prince della Rain, seconda ora, no?
0: Esatto.
1: Non è la solita canzone che ascoltiamo di Prince. Insomma, bella, a me piace molto.
0: A me è piaciuta parecchio, spero che sia piaciuta anche a voi.
1: Che c'era stato da 10 anni, quindi diciamo 2016, sì, quindi okay. Proprio 10 anni.
2: Mamma mia, come vola il tempo.
0: Il tempo vola. Allora, non so se ci sono, no, segnalazioni ce ne sono, se vogliamo fare un giro veloce,
2: sì, vai.
0: Se qualcuno ha sotto mano allora
1: Mendrisio direzione Stabio, tra Mendrisio e Stabio traffico fortemente rallentato, a Cadenazzo direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Quartino c'è colonna, direzione aeroporto di Locarno tra Tenero Contra e rotatorie dell'aeroporto Locarno, anche qui c'è colonna. Inoltre ricordiamo anche tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa, anche qui su più tratti, tra Agno e Manno, e poi ricordiamo sulla A2 in direzione sud tra Lugano Nord e la galleria San Nicolao.
0: E poi come sempre ci siete voi, spero aggiornarci, 079-449-9537.
2: Sì, no, anche stastera cantonale. Cioè,
0: dopo ti do il
1: canto.
2: La canto. Adesso invece cantiamo Angelina Mango.

0: Beh, comunque quando si parla di traffico bisogna sempre capire a chi dare retta e come dare retta, no? Perché le applicazioni, Google Maps, secondo me gli unici che ci danno la situazione in tempo reale sono i nostri ascoltatori.
1: È vero, cioè, assolutamente. Quello, sì,
0: perché
1: è vero.
0: Adesso vedi... Sì, perché sei lì, perché adesso via Swiss, non so se avete visto, ma andato in questo istante tra Lugano Nord e Genestrerio, sì, danno fino a 30 minuti di ritardo, sì, questo da Lugano Nord a Genestrerio. Dunque tutto il traffico però in zona Lugano Nord, Lugano Sud, perché da Lugano, se parti e vai verso Chiasso, al momento sono 25 minuti.
2: Certo.
0: Così dice l'applicazione, però.
2: Perché in pratica, provarla, se la matematica non è provare, un'opinione, da Lugano Nord a Lugano, tutto il resto ci metti.
0: Eh sì.
2: Dunque, anzi, per far capire, quanto ti ha detto che ci vuole da Lugano Nord
0: adesso,
2: a Genestrerio?
1: 25, mi sembra.
0: 25.
1: No?
0: Ti do anche...
2: E da Lugano a Genestrerio?
0: Da Lugano a Genestrerio?
2: Tu prima hai detto Lugano Nord Genestrerio quant'era?
0: Era 25.
1: Anche se via Swiss dice 30.
2: Però poi tu hai detto
0: no,
2: da Lugano
0: perché lui è specialista.
2: Eh no, perché Lugano da Nord è una roba,
0: sì,
2: Lugano è un'altra.
0: Sì, infatti, da Lugano Nord a Lugano Sud è dove c'è il grande casino, scendendo è un po' meno. Ecco, no? Dunque noi avevamo da Lugano, non Lugano Nord, ma Lugano fino a Chiasso. Adesso Melide
1: dobbiamo
0: Mendrisio.
1: Dobbiamo sempre complicarci la vita.
0: Ti interessa
1: noi.
0: Melide Mendrisio?
2: Molto.
0: Vuoi andare a Melide Mendrisio? 12 minuti.
2: Oh, in A2.
0: In A2, 12 minuti.
2: E sull'accanto?
0: Sull'accanto scendo un pochino, 12 minuti.
2: Oh, allora,
1: no, vedi, allora cantonale tutta
2: perfetto
1: la vita.
0: Non mi assumo nessuna responsabilità, ecco.
3: Scontro di tre canzoni, un solo vincitore.
0: Mi assomigli molto al tenore del
1: sì, cioè, uguali.
0: Ecco qua, vedi, ci siamo. Dai.
1: Va bene, anche oggi abbiamo voluto scegliere tre canzoni veramente memorabili, storiche, che riguardano un pochino la musica del passato, ovviamente, perché sono tre gruppi veramente molto diversi uno dall'altro, che però ci hanno regalato dei successi incredibili. Per esempio, se volete votare, la canzone numero uno è questa.
2: La canzone numero due invece è questa.
0: Mentre la canzone numero tre sono loro.
1: È difficile oggi, è veramente difficile. Quindi canzone numero uno, questa.
2: Canzone numero due.
0: E canzone numero tre.
1: Quindi 079-449-9537 votate.
4: I tre tenori con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora. È ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
10: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
11: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
10: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
12: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
13: Marino Bernasconi.
12: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
13: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Evviva i Bee Gees! Oggi è proprio il giorno dei ricordi, che tornano anche con Saturday Night Fever.
1: Devo dire che hanno votato queste, i nostri ascoltatori, anche se erano lì i voti
0: anche
1: con le
0: due,
1: altre due. Sì, devo dire che effettivamente, però questa l'ha spuntata alla fine.
0: Invece Rasputin...
1: È andata così, poca roba.
2: Ci sono due notizie importanti per quanto riguarda i concerti che prossimamente avremo in Svizzera. Uno è un'indiscrezione, perché non sappiamo se è vero.
1: Quella che mi dicevi oggi.
2: Moon Stars a Locarno, sembrerebbe che sia trapelato il primo nome, e a me fa piacere un sacco, il Simply Red. Poi dopo non prendiamolo magari,
1: certo.
2: Però sai,
0: ma chi l'ha indiscrezione... te l'ha detto?
2: Il
0: Benson.
2: No. Sono quelle indiscrezioni che girano in rete.
0: Non è ancora ufficiale.
2: Non è ufficiale, però sembra.
1: Ma quando ci sarà l'ufficialità non si sa più o meno. Quando
2: presto,
1: infatti,
2: presto, perché solitamente loro i concerti ci sono a luglio, presentano per aprile.
1: Sì. Ma sai, il tour dei Simply Red viene presentato un anno prima, quindi
2: dunque probabilmente la data c'è. E poi, se amate Ronan Keating, il 27 di settembre 2027, dunque segnato il 27 di settembre 2027, terrà l'unico concerto in Svizzera alla The Hall di Zurigo.
0: Ecco,
2: perché lo diciamo? Perché la prevendita inizia il 25. Adesso, quindi
1: esattamente un anno prima
2: inizia la prevendita.
0: In un attimo, tac, via.
2: E chi lo sa, Ronan Keating va così tanto?
0: Beh, direi che a livello nazionale, unica data.
1: Quanti posti
0: ci sono lì?
1: Zurigo.
2: Non so alla The Hall quanto è grande, però...
1: All'Hall Stadium?
2: The Hall, alla The Hall, cercala che vai a vedere se...
0: Sì. 4 ottobre Locarno, il Morandone.
1: Ecco.
2: Il Morandone.
1: Credo che sia tutto esaurito lì, no? O ci sono ancora biglietti?
0: Non lo so questo. Ah. Comunque 4 ottobre e sarà ospite di sera di notte. Avremo poi modo di far sentire anche un tukeling con i tenori della chiacchierata che faremo con... Gianni Morandi. Beh, io voglio andare per sentire, fatti mandare dalla mamma, tutte quelle canzoni.
2: Vuoi fare quella roba lì?
0: Visto che parliamo
1: siamo
0: sempre di ricordi,
1: queste canzoni qui noi.
0: Io mi metto a piangere quando
2: allora,
0: fai il ginocchio
2: The Hall,
0: da te.
2: A Zurigo è uno spazio per eventi a Dübendorf. Non lo so, non ho visto quanto.
0: Quantità
2: però
0: di biglietti.
2: Non è piccola. Ecco, insomma, non è piccola.
0: Okay.
2: Una volta si chiamava la Samsung Halle e poi dopo, è diventato uno dei grandi.
1: Quindi sappiate che da venerdì c'è la prevenita di Ronan Keating.
0: A proposito di concerti,
2: rido perché TripAdvisor è micidiale, no? Cioè, perché poi mettono i commenti tutti. Primo commento sulla The Hall che c'è appunto a Dübendorf, dicono la peggiore location per concerti in tutta la Svizzera.
0: Addirittura.
2: Così dice TripAdvisor, poi dopo a vedere, cioè non lo so.
1: C'è un messaggio che forse ti riguarda, perché dice: chi ha parlato prima di Oscar, prossimamente vi mando la foto della sua ex bottega, la macelleria.
2: Oscar Cometta si chiama.
1: Esatto.
2: Va bene. 17:46, quasi alla fine del nostro pomeriggio.

0: Loser con Charlie Puth. Boris, ti confermo che i Simply Red saranno a Locarno il 19 luglio, ecco, per Moon & Stars.
1: Dunque, questa mattina era un'indiscrezione, no, non si sa, è tutto un segreto, è tutta una cosa di
0: nel
1: questo tipo.
0: Nel sito dei Simply Red c'è
1: e invece è andata in questo
2: che
1: modo.
2: Che caldone che farà il 19 luglio.
1: Altro che
2: Stiamo nel pieno della calore.
1: Immagina la gente
0: come quest'anno, 40
2: e tu nell'idromassaggio.
1: Non lo so.
0: Rotto, tra l'altro.

0: Silo Green con questa canzone qui, che insomma non è un titolo molto simpatico.
1: Beh, tu dici FU, così almeno ecco, te la chiavi, come F-U. Dicono loro.
2: Ecco. Cioè, arrivati alla fine, signori.
0: Appunto, arrivi alla fine.
2: Arrivi alla fine così.
1: Vabbè.
2: Appuntamento domani.
0: Domani, buon lunedì sera a tutti.
2: Finito lunedì?
0: Dato lunedì.
2: Sì. Domani è il tuo giorno preferito.
0: Ricordatevi che domani, martedì, è ancora estate.
1: Esatto, ecco. Fino alle 2.
0: Ecco. Peace.

0: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Auto Ronchetti presenta.
4: Amore, ecco il Miri SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12 col Drerio.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sono le 18.
10: Ticino News, sera.
9: Dopo il caso di Patrick Fischer esplode quello del capitano della nazionale di calcio Granit Xhaka. Il giocatore del Sunderland ha ammesso di aver richiesto un falso certificato Covid e in accordo con la federazione non parteciperà ai prossimi impegni della selezione rossocrociata. Per il momento l'alta vigilanza non verrà estesa a Norman Gobbi, si tornerà a discuterne durante la prossima riunione commissionale, quando la richiesta formale avanzata oggi dall'MPS avrà fatto il suo iter. Al centro le segnalazioni su Claudio Zali, che la 52enne nel frattempo deceduta avrebbe fatto al direttore del DI nel 2021. Avrei consigliato a Claudio Zali di non dimettersi, così controcorrente l'avvocato penalista Renzo Galfetti, che in un'intervista torna sugli avvenimenti delle ultime settimane e sulla crisi istituzionale in seno al nostro cantone. Il problema, sostiene, non è l'operato del Consiglio di Stato, ma piuttosto il Gran Consiglio e i suoi continui attacchi all'esecutivo. Caro carburanti, la benzina continua a salire, il diesel tocca picchi record, si muove.

0: risultati utili consecutivi che apparteneva a Maurizio Iacobacci. Siamo al meteo, domani al sud generalmente soleggiato nonostante qualche banco nuvoloso sul sottocenere il mattino presto e di nuovo in serata. Temperatura minima compresa tra 12 e 16 gradi, massima sui 25, nelle valli superiori il mattino ancora tendenza favonica. Lunedì 21 settembre, primo giorno d'autunno, ben ritrovati a Ticino News. Sera, in apertura questa sera il focus su un nuovo caso legato a un certificato Covid fasullo che sta scuotendo il mondo sportivo nostrano dopo l'hockey con Patrick Fischer, ora il calcio con Granit Xhaka. Per capire che cosa sia successo sentiamo il servizio di Patrick Della Valle.
1: È lo stesso Granit Xhaka a fare chiarezza. Il capitano della nazionale ammette di aver acquistato nel 2022 una falsa attestazione di vaccinazione contro il Covid. Una vicenda questa emersa dopo l'apertura di un procedimento da parte del Ministero Pubblico lucernese. L'inchiesta sarebbe partita da una dottoressa. Nel 2023 la polizia aveva perquisito il suo studio e sequestrato diverso materiale. Tra i nominativi finiti successivamente sotto la lente degli inquirenti anche quello di Xhaka. Un caso che inevitabilmente richiama quello di Patrick Fischer, condannato per aver utilizzato un certificato falso per partecipare con la nazionale di hockey alle Olimpiadi di Pechino del 22. Per Xhaka invece, al momento, non è stato accertato se e dove il documento sia stato effettivamente utilizzato. Nel settembre del 2021 il centrocampista era ancora non vaccinato e aveva saltato gli impegni della Svizzera dopo essere risultato positivo al Covid. Nel marzo del 2022 aveva invece dichiarato pubblicamente di essersi vaccinato. Ora l'ammissione. Xhaka spiega di essere stato allora fortemente preoccupato e diffidente nei confronti del vaccino e riconosce adesso di aver commesso un errore. Ha inoltre annunciato piena collaborazione con le autorità. D'intesa con l'Associazione Svizzera di Calcio, Xhaka non parteciperà all'attuale raduno della nazionale.
0: Questa dunque la cronaca dei fatti. Stefano Sala, benvenuto. Buonasera. Allora, che cosa dire di fronte a un'ammissione di questo genere?
2: La prima cosa è ci risiamo. Anche se sono due aspetti apparentemente diversi. Alla fine c'è il certificato falso, c'è la mancata vaccinazione, c'è cercare di trovare una fuga, diciamo così. Però Patrick Fischer lo ha fatto per due mondiali, un'Olimpiade, mentre a quanto pare Xhaka non ne abbia usufruito per giocare con la nazionale. Cosa succede quindi a questo punto? Se Patrick Fischer è stato poi squalificato, lui non può allenare squadre nazionali dalla Federazione Internazionale di Hockey, può però allenare dei club volendo. Per Xhaka non ci può essere un intervento della FIFA o dell'UEFA, perché lui con questo certificato al momento non è dimostrato che abbia partecipato a tornei internazionali. Sembra che quando vestiva la maglia dell'Arsenal avesse partecipato a una tournée amichevole negli Stati Uniti con questo certificato falso. Però è tutto ancora da provare. Allora, rimane certamente l'atto grave, rimane la certificazione fasulla, che è un reato, però per quanto riguarda la giustizia sportiva c'è una diversità. Già che al momento non ha partecipato a un mondiale. Fischer addirittura separato, cioè erano due a un'Olimpiade. Quindi ci sono dei risvolti completamente diversi dal punto di vista della legge sportiva. Parliamo. Si è sospesa la nazionale in accordo con la federazione, che adesso non dico che stia minimizzando, poi ne parleremo dopo fuori gioco, però dice no, va bene così, è vero, ho commesso l'errore, l'ha riconosciuto, adesso non gioca le prossime partite, quelle da qui al 6 ottobre con la nazionale. Però ricordiamo che anche Fischer all'inizio fu così, un come si dice quasi dialettalmente metterla via senza il prete, e no, questo non va bene, anche perché poi con Fischer tutto è esploso quando ha preso una rilevanza mediatica internazionale e quello che spiegavamo prima della Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio. Quindi adesso cerchiamo magari di non minimizzare, di metterla via così, perché ci sono dei risvolti che vanno analizzati e soprattutto la mancanza grave è quella di aver commesso un reato.
0: Quindi secondo te le conseguenze potrebbero essere più pesanti di quelle che ipotizzano?
2: Io non entro nella magistratura penale assolutamente, cioè, poi adesso a ottobre lui verrà sentito a Lucerna e

0: ci sarà poi l'iter per Granit Xhaka come persona, non come capitano della nazionale, però c'è anche il punto di vista sportivo. Forse ecco, l'UEFA o la FIFA dovrebbero chinare un po' gli occhi su questa situazione, visto che si sta verificando. Poi ci sono stati degli altri casi in altri sport, da Rokisugi a Ceneichel, con una squalifica di 20-21 partite esattamente, perché un giocatore nel football americano 3 partite di squalifica mi sembrava un po' poche. Camila Giorgi nel tennis, che praticamente da lì non ha avuto più una carriera. Ecco, forse va fatta chiarezza, va chinata un po' la testa e capire anche perché. Si spera che una pandemia non succeda più, però dovesse succedere qualcosa del genere, ecco, gli sportivi dovrebbero, non dico dare l'esempio, però essere sinceri, ecco.
1: Stefano, tra l'altro, già che sei qui, hai lanciato già tu fuori gioco, sappiamo che il lunedì è la puntata.
0: Una cosa bella adesso.
1: Esatto, perché non ci sono solo le brutte notizie, ci sono quelle belle che ce le regala in questo caso il Lugano.
0: Abbiamo scritto stra Lugano, è vero. 4 reti, di cui 3 di un difensore, in una partita. Dopo parliamo anche col record, ma magari qualcuno un po' più anziano come me si ricorda se sì o se no. Però un Lugano veramente che ha in mano in questo momento il pallino del campionato. Peccato che ci fermiamo per la Nations League, questi tornei che adesso la FIFA sta organizzando per far giocare le nazionali. Peccato fermarsi. Lugano in un momento di forma strepitosa, sta giocando bene, ha fiducia, lo vediamo proprio anche nel comportamento in campo dei giocatori, hanno una padronanza della situazione. È vero che Losanna è ultimo in classifica, però ragione Mattia Crocetorti, era più difficile ancora, perché in un momento così il Lugano rischiava di rilassarsi, invece no, 4 reti, dominio, 71% di possesso palla, insomma, stra Lugano. L'abbiamo scritto giusto. Poi prime parole di Sannino da Bellinzona, è tornato. Bellinzona ha esonerato Pargalia dopo la sconfitta di sabato, e tornato ancora una volta Sannino, la terza volta che torna. Una volta ha salvato il Bellinzona, una volta è retrocesso, adesso vedremo.
1: Puntata imperdibile, quindi questa sera fuori gioco, subito dopo l'edizione.
0: Ce n'è tantissima. Sabato arriva il derby.
1: Ce n'è tantissima. Grazie mille. Grazie. Stefano Sala, buon lavoro a te e a tutta la redazione sportiva. Noi lasciamo lo sport, torniamo ora sulla crisi istituzionale in corso in queste settimane in Ticino. Oggi a Palazzo delle Orsoline è tornata a riunirsi l'alta vigilanza, c'era molta attesa per una possibile estensione dei lavori commissionati a Norman Gobbi, per noi c'era Claudia Rossi, sentiamo.
2: In commissione non è ancora giunta nessuna richiesta di attivare l'alta vigilanza su quella questione. Se dovesse arrivare, la commissione ne parlerà.
3: Caso Zali, l'alta vigilanza non verrà estesa a Norman Gobbi, almeno per il momento. Per poterlo fare, spiega il presidente della gestione Fiorenzo Dadò, occorre una richiesta formale all'ufficio presidenziale e una decisione commissionale. Si parla delle segnalazioni sui comportamenti di Claudio Zali, che la 52enne trovata morta a Melide qualche settimana fa avrebbe fatto al collega di partito Gobbi già nel 2021. Il direttore del DI qualche giorno fa aveva puntualizzato che all'epoca la donna lo aveva sì contattato, ma senza fare riferimento ad alcun reato di natura sessuale.
4: In alta vigilanza c'è stato un accenno, ma naturalmente non si entra in questo merito. Noi non abbiamo questo incarico di fare questa discussione, quindi aspettiamo la procedura e di per sé questa alta vigilanza dovrebbe spettare alla commissione della gestione, quindi alla commissione finanze.
2: La commissione dovrebbe appurare non tanto il caso specifico, ma piuttosto il discorso dell'obbligo di segnalazione che hanno i consiglieri di Stato, i deputati, ma magari anche gli organi all'interno dell'amministrazione cantonale, perché noi possiamo ricevere delle informazioni, delle indicazioni, ma ad oggi non è perfettamente chiaro cosa va segnalato assolutamente e cosa invece è discrezionalità di chi le riceve.
3: Nel pomeriggio l'MPS ha effettivamente inviato una richiesta formale all'ufficio presidenziale, ma troppo tardi perché le due sottocommissioni che esercitano l'alta vigilanza se ne potessero occupare. Così oggi si è continuato ad analizzare quanto successo durante la riunione indetta a giugno da Claudio Zali sulla carcerazione alla Farera di un 14enne suo conoscente.
4: Oggi ci siamo concentrati su fare un riassunto dei lavori fatti fino ad oggi e abbiamo raggiunto un accordo sul fatto che quanto era necessario raccogliere in testimonianze e in documentazione è stato fatto e quindi una valutazione di come impostare un inizio di rapporto da portare poi successivamente all'attenzione delle due commissioni e quando saranno elaborate le conclusioni dalle due commissioni in Gran Consiglio.
3: Sappiamo che c'è molta attesa su questo rapporto, pensa che quanto fatto con le due sottocommissioni riuscirà a appianare un po' le polemiche?
4: Guardi, noi abbiamo fatto un lavoro serio e quindi cercheremo di preparare un rapporto serio e fare una discussione in Gran Consiglio cercando di appianare le polemiche e portare i fatti.
3: Del caso Zali, insomma, si continuerà a parlare ancora per diverse settimane. Che tempistiche vi siete dati?
4: Non ci siamo dati una tempistica esatta, ma ci siamo comunque dati la volontà di accelerare questi lavori e di cercare di arrivare nei tempi più brevi possibili, però non abbiamo dato una data precisa anche perché ogni giorno emerge qualcosa di nuovo, quindi preferiamo lavorare serenamente e quando saremo pronti sicuramente arriveremo nei tempi.
3: Vi aspettate di dover riaprire i lavori?
4: Speriamo di no.
1: Restiamo sulla crisi istituzionale in seno al nostro cantone, perché la scorsa settimana vi abbiamo proposto un'intervista al già presidente del PLR svizzero Fulvio Pelli, secondo cui l'attuale governo va bocciato. Oggi invece abbiamo interpellato chi la pensa diversamente, come l'avvocato penalista Renzo Galfetti, tra l'altro fra i pochi nelle scorse settimane a sostenere che Claudio Zali non avrebbe dovuto dimettersi. Allora, ne è ancora convinto alla luce degli ultimi avvenimenti Giorgio Doninelli nella sua intervista, è partito proprio da qui.
5: L'intervista.
6: La politica fatta attaccando gli avversari personalmente, guardandoli dal buco della chiave, non mi è mai piaciuta. Chiaramente gli attacchi che ha ricevuto Zali sono terribili, e non si può pretendere che una persona faccia passare alla propria famiglia tutto il bailamme che ne è nato. Però personalmente gli avrei consigliato di resistere.
7: Ha anche parlato di disegno per far cadere il consigliere di Stato, può spiegare meglio?
6: Ma più che disegno per far cadere il consigliere di Stato mi pare un disegno contro la Lega. No, le stanno inventando tutte pur di attaccare la Lega, non parlo da leghista, ma l'attacco è talmente brutale, è talmente sospetto che io credo che, pur non essendo leghista, la Lega in questi momenti meriti solidarietà.
7: Lei non è leghista, va detto, però è l'avvocato di Norman Gobbi, quindi non una voce neutrale. Rimanendo sulla Lega, allora, la scorsa settimana ai nostri microfoni Fulvio Pelli ha detto che non fa nulla di ciò che quando è nato prometteva di fare, è d'accordo?
6: No, Fulvio Pelli dicendo questo ha avuto secondo me una tentazione nostalgica, sottintendendo una volta era meglio. È sbagliato, una volta era esattamente come è adesso, se non peggio. La Lega è stata un partito di governo che ha contribuito al benessere e all'evoluzione del Canton Ticino come la vediamo oggi. Quindi dire oggi che la situazione è catastrofica è assolutamente esagerato ed è soprattutto sbagliato. Tenendo conto del contesto storico, la situazione di oggi è forse migliore della situazione di 30 o 40 o 50 anni fa.
7: Vorrei allora fare un altro parallelismo, tornando però sul caso Zali, tralasciando gli aspetti penali che lo coinvolgono, su cui la magistratura si esprimerà. Cosa ne pensa, ad esempio, della mail inviata alle OC, della riunione avvenuta alla Farera? Sono ingerenze gravi o, in fin dei conti, magari non in modo così lampante, così fan tutti e così hanno sempre fatto?
6: Lei ha posto una domanda e si è dato la risposta. il raccomandare qualcuno, il favorire qualcuno, l'assumere qualcuno che ti è vicino, che ti è raccomandato, che è un amico, che è un cugino, che è un parente, fa parte della natura delle cose. È sempre stato così dai tempi del Guglielmo Tell in poi. Chiaramente la mail che ho letto, che è stata spedita alle OC, è una mail maldestra. Non l'ha vista solo il direttore o il presidente delle OC, che comunque non ha reagito, ma l'hanno vista anche altri consiglieri di Stato che erano in copia sulla mail medesima. Quindi, se vogliamo porci il problema della mail maldestra e della mancanza di reazioni, poniamocelo, ma stiamo discutendo di quisquiglie. Per quanto riguarda il caso della Farera, già l'ho detto proprio a Teleticino, se io fossi stato consigliere di Stato e avessi saputo che un ragazzino di 14 anni era in galera, nella galera degli adulti, avrei reagito alla medesima maniera, mi sarei interessato, sarei andato a informarmi.
7: E allargando invece lo sguardo più in generale sull'intera legislatura, che voto dà a questo Consiglio di Stato?
6: Se guardiamo bene le cose, ci accorgiamo che il problema non è il Consiglio di Stato, il problema sono i piromani che ci sono in Gran Consiglio. A parte l'MPS, che ha due deputati mi pare, e che fa della piromania coerentemente l'applicazione del proprio programma elettorale, gli altri piromani sono rappresentanti dei partiti che sono rappresentati in governo. Questo è perlomeno bizzarro.
7: Secondo lei la discussione generale in Gran Consiglio la scorsa settimana andava fatta?
6: Assolutamente no. È un parlarsi addosso, è un fare gossip che non, con procedimenti pendenti di accertamento sia amministrativo che penale, e quindi sarebbero solo chiacchiere che distolgono i politici dal loro dovere principale, che è quello di occuparsi dei problemi veri e dei problemi seri che ci sono in Ticino.
7: La credibilità delle istituzioni però è un problema vero e serio,
6: che non si risolve con una bagarda osteria in Gran Consiglio.
1: Lasciamo la politica, torniamo ora a parlare del costo della benzina. Ve ne sarete accorti anche voi, i prezzi del carburante continuano a salire e ora sul tema si muove anche la politica, lo fa con il consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri, che solleva la problematica a Berna, e sul tema si esprime anche Bruno Storni. Allora sentiamo il servizio di Samuele Quadri.
5: Toccati i record, l'incremento del prezzo della benzina non accenna a placarsi. Quest'oggi in Svizzera il costo della senza piombo 95 tocca i 2,14 franchi al litro, la 98 2,25, mentre il diesel prosegue la sua impennata da primato a 2,46 franchi al litro. A drizzare le orecchie sul tema è la Lega dei Ticinesi, che attraverso una mozione lanciata dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri sollecita il Consiglio federale.
8: No, beh, sicuramente c'è motivo di preoccupazione sia per i cittadini, ma anche appunto per artigiani, piccole e medie imprese, l'economia. Quindi io ritengo che in qualche intervento ci voglia, perché il potere d'acquisto dei cittadini si riduce sempre di più, e del resto vediamo che numerosi paesi europei, a partire dall'Italia ma anche tanti altri, ecco, applicano questi sconti sulla benzina proprio per venire incontro ai consumatori.
5: Come dicevamo, è la Lega a mettere sotto i riflettori il tema, un'azione incrociata. Infatti il movimento di Via Monteboglia si è mosso anche nei confini cantonali con una mozione rivolta al Consiglio di Stato. Benché la fiscalità sui carburanti sia principalmente di competenza federale, scrive la Lega, il cantone dispone di strumenti fiscali e di politica economica attraverso i quali può attenuare l'impatto del rincaro. Nel concreto, deduzioni fiscali cantonali per le spese professionali di trasporto, contributi per PMI e una riduzione temporanea dell'imposta della circolazione. All'ombra di Palazzo Federale, invece, l'intervento chiesto è più ampio. Il prezzo della benzina è dato dal mercato del greggio, a cui si aggiunge il trasporto, la tassa sugli oli minerali sociali e l'IVA. Da qui Quadri vede il margine di manovra della Confederazione, soprattutto sugli ultimi due fattori.
8: Sul carburante la Confederazione opera un importante prelievo fiscale, sono circa 77 centesimi tra dazi e sovratazi, più ancora l'IVA, quindi in totale arriviamo circa un prelievo di 90 centesimi. La Confederazione dovrebbe semplicemente rinunciare temporaneamente ad una parte degli introiti fiscali derivanti dalla benzina, quella parte che finisce nelle sue casse generali e quindi non è vincolata all'utilizzo particolare legato o al FOS, quindi al finanziamento infrastrutture autostradali o ai trasporti.
5: Una problematica condivisa, se così si può dire, anche a sinistra, ma il consigliere nazionale PS Bruno Storni però sostiene che bisogna agire diversamente, puntare sul trasporto pubblico.
9: 4 anni fa avevo proposto, visto che pare sia difficile se non impossibile ridurre l'IVA e anche le tasse sugli oli minerali e il sovraddazio, era di fare in modo che quello che la Confederazione guadagnava in più per il fatto che le entrate dell'IVA erano cresciute, era di ridistribuire alla popolazione, nel caso dei carburanti, con una riduzione dei titoli di trasporto pubblico.
5: Misure per Storni che vengono periodicamente bocciate da chi ora solleva il problema.
9: Adesso coloro che chiedono alla Confederazione di intervenire per compensare l'aumento del costo della benzina sono poi i medesimi che bocciano le facilitazioni sul trasporto pubblico.
5: Per Quadri però le due realtà, trasporto pubblico e mobilità privata, devono coesistere.
8: È troppo facile girarla sempre ideologicamente sul trasporto pubblico pensando che si possa fare a meno della mobilità privata e spostare tutto sul trasporto pubblico. Non è così e bisogna anche smettere di mettere in contrapposizione addirittura la mobilità privata con il trasporto pubblico, perché sono due necessità che devono coesistere e che devono avere almeno pari dignità.
1: Un dato che divide è una domanda scomoda. Quando si parla di violenza domestica, l'origine degli autori va considerata oppure rischia di diventare una scorciatoia? Il dibattito è riaperto. Da una parte c'è chi chiede di chiamare i numeri con il loro nome, dall'altra chi invita invece a non confondere una sovrarappresentazione statistica con una spiegazione del fenomeno. Il servizio di Francesca Facchiano.
10: È ora che le autorità chiamino le cose con il loro nome, titolava così qualche giorno fa la NZZ per affrontare il tema della violenza domestica. Gli uomini stranieri, si legge, sono più violenti nei confronti delle mogli e dei figli rispetto agli uomini svizzeri. Riconoscere questo fatto non è xenofobia, ma un passo avanti nella lotta al problema. Numeri che riportano al centro una domanda: quanto pesa l'origine degli autori nella violenza domestica? Da qui parte l'accusa politica. La NZZ sostiene che una parte della sinistra e alcune autorità si rifiutino di riconoscere il peso dell'origine perché il tema dell'immigrazione sarebbe politicamente scomodo. Ma veniamo alle cifre. Nel 2023, secondo i dati federali, gli stranieri accusati di reati di violenza domestica sono stati circa 6.000 contro i 4.800 cittadini svizzeri. Una sovrarappresentazione che emerge anche dal rapporto federale sulla violenza domestica datato gennaio 2026 nel contesto migratorio, in cui si legge: le persone con un passato migratorio risultano sovrarappresentate nelle statistiche di polizia, sia tra le vittime sia tra gli autori. E in Ticino, nel 2025 sono stati 1018 gli interventi per violenza domestica. Nel 41% dei casi si trattava di coppie composte da due svizzeri, nel 31% da due stranieri e nel 28% da coppie miste. Se consideriamo invece i 172 casi con reati perseguibili d'ufficio, quindi quelli per i quali si applica la procedura completa di violenza domestica, le proporzioni cambiano. Il 28% riguarda coppie composte da due svizzeri, il 31% coppie composte da due stranieri e il 41% coppie miste. Per queste ultime abbiamo chiesto il dettaglio sulla nazionalità dell'autore, ma non è stato possibile ottenerlo. Non è quindi dato sapere in questi casi se l'autore sia svizzero o straniero, un elemento che potrebbe modificare le percentuali relative alla sua origine. Il dato va inoltre rapportato alla popolazione residente permanente. In Ticino gli svizzeri sono 253.361, gli stranieri 105.542, pari al 29,4% del totale. Numeri che, secondo la copresidente del PS Laura Righet, non possono però essere letti in modo così semplice.
11: Questa è un'analisi semplicistica. La violenza di genere è un problema culturale, ma un problema di cultura di genere, di una cultura di una mascolinità tossica che alimenta dei rapporti di potere sbagliati tra uomini e donne. Non è un problema dell'origine. Questo non significa non riconoscere i dati, bisogna però anche analizzare altri fattori sociodemografici, socioeconomici. Guardando tutti questi dati è chiaro che l'analisi diventa molto più complessa. Non mi sorprende però che la destra alimenti questa narrazione, perché il loro vero obiettivo non è contrastare la violenza di genere, fare una politica femminista. Lo vediamo quando continuamente respingono delle mozioni che chiedono di aumentare le risorse per contrastare la violenza di genere. Il loro obiettivo è alimentare degli stereotipi, alimentare la paura del cattivo straniero.
10: Ma è proprio sull'interpretazione di questi numeri che la NZZ concentra il suo attacco. Il giornale accusa la sinistra e alcune autorità, in particolare a Zurigo, di non voler riconoscere il peso dell'origine degli autori. Tra gli esempi citati, la campagna contro la violenza domestica lanciata dalla città di Zurigo, realizzata soltanto in tedesco. Ma quindi come si combatte la violenza di genere quando gli autori sono stranieri? Ancora Laura Righet.
11: La violenza di genere commessa dagli stranieri si combatte esattamente come la violenza contro le donne commesse dagli svizzeri, con misure, con risorse di prevenzione per una società più paritaria a tutti i livelli, perché la violenza di genere parte proprio dalle piccole cose, parte dalle piccole discriminazioni quotidiane.
1: È arrivato il momento di aprire la nostra rubrica Click, che ci permette di dare uno sguardo anche al di fuori dei confini nazionali. Stasera partiamo dalla Germania, dove dopo le elezioni regionali la sinistra si è presa per la prima volta a Berlino. In studio Barbara Venneri. Buonasera, si può dire dunque che all'appuntamento alle urne di ieri ha vinto il partito di sinistra Die Linke, facendo sì che la leader Elif Eralp è la principale candidata a guidare il governo regionale e a diventare sindaca di Berlino. Chiaramente la vediamo festeggiare in questo video, anche perché per la prima volta il suo partito vince nella capitale tedesca e per di più è anche la prima sindaca di origini turche. Da notare che la CDU, invece il partito del cancelliere Friedrich Merz, è arrivata solo seconda, in più è andata molto male alle elezioni per il Parlamento dello Stato di Mecklenburg-Pomerania. Qui ieri il partito di estrema destra Alternative für Deutschland è stato il più votato, quindi chiaramente quest'oggi i giornali si interrogano sul futuro del cancelliere anche per via della sconfitta di due settimane fa avvenuta in Sassonia-Anhalt. Merz ha comunque escluso di dimettersi.
10: Ci spostiamo negli Stati Uniti, più precisamente in Texas, dove è scoppiata una nuova polemica e una nuova protesta contro l'ICE.
1: Lo ricordiamo, è l'agenzia governativa che si occupa del controllo delle frontiere e del contrasto all'immigrazione illegale. Nel recente passato è stata più volte coinvolta in una scia di episodi controversi, tra cui anche delle sparatorie mortali. Ora è di nuovo al centro delle proteste in Texas, ad Austin, dove un agente dell'ICE ha sparato e ferito gravemente un migrante durante un controllo stradale. La polizia parla di uno sparo avvenuto dopo un breve inseguimento a piedi, però intanto la politica ha già condannato quello che è accaduto, e c'è anche di più, perché c'è chi sostiene che l'agente federale ha speronato l'auto oggetto del controllo e abbia poi sparato per 5 volte. Poco dopo si è radunato un gruppo di persone per protestare contro questi fatti, comunque una protesta che è rimasta pacifica anche se la tensione era molto alta.
10: Per chiudere vi proponiamo un video curioso pubblicato dalla polizia del Queensland, uno stato australiano. Lo facciamo perché uno dei suoi controlli stradali è stato bruscamente interrotto da un volatile.
1: Allora, sicuramente il fatto in sé è curioso, ma è anche curioso il fatto che è stata la polizia stessa a pubblicare il video dell'avvenimento, anche perché in questo modo hanno potuto sensibilizzare sulla sicurezza stradale. Dunque gli agenti, scrive appunto la polizia, hanno fermato un motociclista per un normale controllo della patente e per fargli un test dell'alcol sul posto, però sono stati appunto disturbati da un uccello che, come vediamo nel video, prende in mira un agente. Si chiama agente Stork, questo è il suo cognome. Perché lo sottolineiamo? Perché Stork in inglese vuol dire cicogna, e tra l'altro la polizia l'ha trovato piuttosto ironico.
12: con lo stesso umorismo ha ricordato che appunto stanno facendo dei controlli stradali per via delle vacanze scolastiche che ci sono nel paese, e si sono raccomandati di guidare in modo responsabile e di non essere un bird brain, un gioco di parole che tradotto letteralmente significa cervello di uccello, però chiaramente la traduzione più vicina a noi è cervello di gallina.
1: Grazie mille Barbara Venneri per questo giro di notizie dal mondo in un click. Noi torniamo in Ticino perché il prossimo 23 settembre prende il via la 2 giorni di Repeople Network. Dopo la tappa ginevrina, quindi, fa ritorno in Ticino l'appuntamento che propone momenti di incontro ma anche conferenze dedicate al settore immobiliare con un respiro nazionale. Il servizio di Federico Marino.
13: Palazzo dei Congressi si prepara a diventare una vera e propria piazza per il settore immobiliare. Lo farà in occasione della 12ª edizione di Repeople Network. La peculiarità dell'appuntamento sta nella natura itinerante del forum nato in Ticino, che propone appuntamenti anche a Zugo, Ginevra e nel Principato di Monaco. Qui, come a Lugano, diversi attori dell'immobiliare e della finanza possono incontrarsi e creare ponti che vanno da una parte all'altra del Gottardo. Il CEO e fondatore Paolo Caspani.
14: È dimostrato il fatto che le aziende che ci seguono oltre a Gottardo in Svizzera francese ricevono dei mandati anche dalle società della Svizzera interna francese. Quindi cosa vuol dire? Che noi portiamo dei lavori che provengono da nuovi partner che non sono locali di qua, favorendo lavoro in Ticino. E la nostra economia nell'ambito real estate e finanziario poi la promuoviamo e la divulghiamo su tutto il territorio svizzero, promuovendo anche quello che è il vantaggio di una città di Lugano, per esempio, il motivo per cui anche Lugano Region ha deciso di sostenere la nostra iniziativa.
13: L'anno scorso l'edizione luganese aveva attirato 1300 persone. Quest'anno a Palazzo dei Congressi saranno presenti 58 aziende, per le quali incontrarsi è tanto più importante in un periodo di grandi trasformazioni, come sottolineato in conferenza stampa. L'occasione è anche quella di aprirsi ai mercati d'oltre Gottardo. Il presidente della Camera di Commercio, Andrea Gheri.
15: È un'opportunità, direi, che le aziende ticinesi devono guardare anche al di fuori dei propri confini, se hanno la possibilità di farlo, benissimo, anche perché il nostro mercato è un mercato piccolo, mercato di nicchia, oltre Gottardo un mercato è nettamente più grande e più importante. Quindi se le aziende hanno le strutture, le capacità e soprattutto la volontà di potersi affrontare durante in un contesto più competitivo e più ampio come quello che si trova al di là del Gottardo, ben venga.
13: Ad essere proposte saranno anche delle conferenze tematiche con un focus della città sul futuro del polo sportivo e degli eventi. Ma si parlerà anche delle novità legali in ambito immobiliare o dell'implementazione dell'AI nel settore, in particolare con un progetto di Cassa Pensione di Lugano, AIL e SUPSI, che punta a rispondere alle sfide del rinnovamento degli immobili. Fabio Casati è CEO di Gestione Immobiliare per Istituzionali S.A.
16: La Cassa Pensione per i propri immobili, ne abbiamo già rinnovati 2 su 10. Lì dobbiamo capire se i nostri interventi hanno portato anche un efficientamento energetico, ma non solo, e quindi con AIL, che ha una divisione legata all'innovazione, anche con SUPSI, e ho la fortuna di essere anche un esperto di InnoSys, abbiamo creato un progetto legato al tema di proviamo a monitorare i consumi prima e dopo l'intervento, perché a lungo termine vorremmo integrare anche degli algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di gestire molto meglio anche i consumi energetici dei nostri immobili.
1: E ora vogliamo parlarvi di un evento che a tutti gli effetti ormai fa parte della nostra tradizione, che si appresta a tornare tra pochi giorni per un anniversario. Di tutto rispetto, ecco la nostra rubrica Eventi. E allora, l'evento in questione, la Sagra dell'Uva e l'anniversario, pensate, sono i 70 anni. Per parlarne mi ha raggiunta in studio il membro di Comitato Ivan Belloni. Ben ritrovato, che bello riaverla qui.
17: Grazie mille a voi dell'accoglienza.
1: Allora, anzitutto le date, che ho scordato di dire, sono il 25, 26 e 27 settembre. La Sagra dell'Uva tradizionalmente, insomma, dà il via agli eventi autunnali. 70 anni quest'anno, che cosa ci aspetta per questo anniversario così importante?
17: Allora, 70 anni è chiaro che è un evento, è un anno importante. Abbiamo pensato di fare qualcosina in più. Innanzitutto saranno contenti i nostri ospiti, perché il sabato sera la chiusura sarà posticipata di un'ora. un'ora, e qui dobbiamo ringraziare anche la città di Mendrisio. Dunque la chiusura sarà alle 2, non alla 1, e poi vi saranno concerti, movimenti in giro per il borgo di Mendrisio.
1: Ecco, forse la caratteristica più lampante in questi 70 anni della sagra è quella di essere fortemente radicata nel territorio e nella sua gente.
17: Esatto, infatti noi puntiamo molto su queste cose, abbiamo la fortuna di poter avere anche questioni di locali, dunque del Mendrisiotto, del Ticino, dunque abbiamo chi porta il miele, chi porta di tutto di più locale, rigorosamente local.
1: Ecco, devo dire che il programma è ricchissimo. Io oggi per prepararmi a questa intervista l'ho fatto passare, ma è veramente infinito. Tra l'altro, per chi volesse vederlo nel dettaglio, www.sagradelluva.ch prevede proposte, tra l'altro, per tutti, dai bambini agli adulti, anche alle persone più in là con l'età. Il pubblico, tra l'altro, è sempre più numeroso, 30.000 presenze negli ultimi anni. Da questo punto di vista avete un obiettivo per quest'anno?
17: Allora, l'obiettivo sicuramente è il bel tempo, visto che ultimamente siamo un po' sfortunati, e l'obiettivo è sicuramente migliorare ancora il numero delle entrate. Sappiamo che è sempre di più apprezzata, è ritornata a essere una manifestazione veramente molto sentita, non solo nel Mendrisiotto, abbiamo sempre più frequentemente ospiti da tutto il cantone, dalla vicina Italia e anche dalla Svizzera francese e dalla Svizzera tedesca.
1: Dicevamo appuntamenti per tutti, c'è anche musica, c'è veramente di tutto, c'è qualche momento imperdibile che ci vuole sì, così consigliare?
17: Secondo me, allora, Piazzale La Valle è sicuramente da venire, dove il venerdì sera e il sabato sera sono presenti dei concerti a partire dalle 20.30 fino alla chiusura, e rispettivamente abbiamo un percorso del gusto che si trova sulla galleria, dove quest'anno appunto ci saranno degli assaggi di vino, delle gustazioni di vini con degli assaggi con dei piccoli piatti locali, dove il tutto è per far rivivere ancora maggiormente il nostro territorio.
1: Allora, lei fa parte appunto del comitato organizzatore, si occupa in particolare del settore della sicurezza, un settore sempre più delicato. Da questo punto di vista, come siete organizzati?
17: Allora, abbiamo dovuto rivedere ancora di più i nostri dettagli, dovuto anche a quanto purtroppo è successo a Cramontana poco meno di 9 mesi fa, e siamo pronti ad ottenere e ad avere il meglio, soprattutto per far rivivere e far divertire le persone con la massima sicurezza. Chiaro che ci sono sempre più regole strette, ma che è giusto adottare, e speriamo che tutti capiscano che questo è un fattore importante.
1: E quindi ricordiamo, si parte venerdì 25 a che ora?
17: Alle 17.30.
1: E poi sabato e domenica il programma su sagradelluva.ch. Grazie mille Ivan Belloni per
17: grazie
1: essere
17: mille
1: stato
17: a voi.
1: Con noi.
17: Grazie mille.
1: E buona fortuna per questi
17: grazie.
1: 70 anni.
17: Vi aspettiamo tutti.
1: Siamo quasi in chiusura, prima di lasciarci le tre da ricordare. Dopo il caso di Patrick Fischer esplode quello del capitano della nazionale di calcio Granit Xhaka. Il giocatore del Sunderland ha ammesso di aver richiesto un falso certificato Covid e, in accordo con la federazione, non parteciperà ai prossimi impegni della selezione rossocrociata. Per il momento l'alta vigilanza non verrà estesa a Norman Gobbi, si tornerà a discuterne durante la prossima riunione di commissione, quando la richiesta formale avanzata oggi dall'MPS avrà fatto il suo iter. Al centro le segnalazioni su Zali, che la 52enne nel frattempo deceduta avrebbe fatto al direttore del DI nel 2021. Caro carburanti, la benzina continua a salire, il diesel tocca picchi record, si muove la politica. Il consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri sollecita il Consiglio federale, la Lega scrive al Consiglio di Stato. Per la sinistra il focus va messo sul trasporto pubblico. Siamo davvero in chiusura, dopo di noi tanto, tantissimo sport con fuorigioco e poi football. In radio arriva la Patti, buona serata.

0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abi Metal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
8: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
9: Allora sì che è spaziosa.
10: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Mi sa che oltre che spegnere il giorno e accendere di sera, devo anche spegnere una stagione, perché il 21 dicono, ho chiesto conferma quest'oggi in redazione, dico, ma è oggi il primo giorno di autunno, poi qualcuno dice ma devi aspettare ancora qualche... Comunque sta di fatto che per me è il primo giorno d'autunno, quindi spengo l'estate e spengo il giorno e accendo di sera. Questa è Radio 3, io sono la Patia Scatti, con me resterete sino alle 22, il nostro contenitore ricco di attualità. In prima battuta ci saranno dei racconti molto particolari, ci saranno le vostre voci, le vostre opinioni da mettere a confronto attraverso la nostra chat di WhatsApp e soprattutto ci sarà la musica. Abbiamo detto, parliamo di attualità, facciamolo subito.
0: Te le raccontiamo.
1: E infatti abbiamo con noi Laura Zucchetti, che comincia la settimana con una conduzione dell'edizione serale di Ticino News. Ben arrivata.
2: Ciao Patti, grazie mille, buonasera a tutti.
1: Che tema di attualità ci porti? Secondo me è un tema che infiamma questo.
2: Allora, diciamo che è un tema delicato, ci siamo chieste se fosse il caso, però proviamo. Si sta parlando solo di questo.
1: Esattamente.
2: Oggi, che è il nuovo caso, viene da dire, di un certificato Covid falso nel mondo dello sport, che ha avuto una grandissima eco. Perché? Perché protagonista è niente po' di meno che il capitano della nazionale di calcio, Granit Xhaka. Prima di lui era stata la volta di Patrick Fischer, abbiamo visto che tra l'altro ha avuto una punizione anche in qualche modo esemplare da parte della FIFA e dell'UEFA. Ora si cerca di capire cosa potrà succedere a Xhaka. Abbiamo sentito il nostro Stefano Sala in studio, che ha cercato di spiegarci un po' le differenze tra i due casi, al di là del fatto che c'erano delle regole e queste regole non sono state rispettate da personaggi che dovrebbero in qualche modo dare l'esempio. Però appunto nel caso di Fischer c'erano dei mondiali in ballo e quindi è intervenuta la FIFA, poi è intervenuta l'UEFA, mentre con Xhaka non è il caso e quindi per il momento è stato per così dire sospeso dai prossimi impegni della nazionale, ma non sono gli impegni quelli più importanti. Si dovrà vedere se interverranno autorità a livello internazionale. La questione è che a volte personaggi che ricoprono determinate posizioni si sentono in diritto di non rispettare regole che invece devono valere per tutti, come valgono per chiunque, valgono anche per chiunque ai piani alti, insomma, sì. Soprattutto questo... forse perché diventi un modello in qualche modo, ma di questo volevamo un po' discutere con voi.
1: Infatti è raro che noi due si parli di sport, però diciamo non è propriamente il cuore dell'attività sportiva, ma sono dei fatti legati a dei personaggi molto in vista per quanto riguarda lo sport. Quindi Laura, noi che cosa vogliamo chiedere agli ascoltatori? Che sicuramente sentendo questa notizia e poi quella già pregressa di Patrick Fischer, che cosa vogliamo sapere da loro, visto che ci piace mettere le opinioni a confronto purché ci sia moderazione?
2: Allora, a me quello che piacerebbe riflettere, quello di cui piacerebbe riflettere insieme ai nostri ascoltatori, è il ruolo del grande campione sportivo, comunque del personaggio pubblico, ma soprattutto trovo il grande campione sportivo perché sono personaggi che hanno una forte presa anche sui ragazzi più giovani, no? Spesso e volentieri, piuttosto che un politico, il giocatore di tennis, di calcio, di hockey, ha una grossa presa anche su ragazzi che sono in via di formazione, no? Allora, il suo ruolo deve essere un campione sul campo e basta, o deve essere un campione per così dire anche nella vita e quindi diventare e comportarsi come un esempio da seguire, visto che inevitabilmente poi viene seguito? Io il mio parere ce l'ho, secondo me è giusto che un personaggio così seguito, soprattutto da persone di età sensibile, abbia un comportamento estremamente retto. Dopo è vero, arrivano le scuse, però arrivano sempre dopo, no? Mm-hmm. E quindi vorrei sapere come la pensano i nostri ascoltatori. Magari tra di loro c'è anche qualcuno che lo sport lo fa magari ad alti livelli e diventa lui stesso, no? un esempio per chi lo segue. Io immagino il nostro Alessandro Cocca che fa, sì, allena i ragazzini. Lui per primo dice: sul campo devo mantenere un certo comportamento, perché al di là delle parole sono i fatti, è il mio comportamento che dà l'esempio più di quello che mi raccomando loro di fare, no?
1: Anche perché spesso i genitori dicono: per fortuna mio figlio, non so, si è appassionato all'hockey e va a allenarsi ad hockey, per fortuna mio figlio si è appassionato al calcio, perché si fa sempre questa c'è questa espressione matematica: sport uguale star bene, sport uguale un qualcosa di sano, no? Quindi l'interesse indirizzato verso lo sport è interpretato sempre come qualcosa di bello, di sano, di corretto e quant'altro. E quindi spesso ci si identifica, no? Come dicevi tu, più il personaggio è noto, più è in alto in termini di popolarità, più c'è l'identificazione da parte di chi è un po' più sotto, no? Penso, adesso faccio un nome, Cristiano Ronaldo, quanto riesce ad essere d'esempio nel modo di trattare i bambini, quando i bodyguard vogliono placcare i bambini che corrono verso di lui, ferma i bodyguard e lascia che i bambini piangano e gli chiedano, cioè, capisci? Se lo vedi da lui, è un esempio.
2: Certo, ma pensa anche, stavo pensando alle, tra virgolette, eroe in positivo, a un Roger Federer. Esatto. In uno sport come il tennis, che spesso tira fuori il lato peggiore, sì, delle persone, con imprecazioni, magari racchette spaccate. Sì. Invece lui, questa calma, è sempre stato preso proprio come un eroe, come un idolo positivo, anche perché, come dicevi tu, lo sport viene associato a valori positivi, sani, di gruppo,
1: certo,
2: di fair play,
1: di condivisione,
2: ma poi anche di dedizione, di fatica, di sforzo, e quindi avere questi grandi sportivi che danno l'esempio positivo, secondo me è una cosa buona. Dopo magari c'è qualcun altro che dice invece loro devono fare bene nello sport quello che fanno fuori dal campo. È vero che qua in realtà noi stiamo parlando di cose che loro fanno nel campo, perché la falsificazione di un certificato, certo, Covid è comunque, gli aveva comunque dato la possibilità di giocare delle partite che altrimenti non avrebbe potuto giocare. Poi quello che fanno loro nel
1: privatissimo,
2: anche se sei in posti pubblici devi ricordarti che esempio sei, c'è lo scotto da, tra virgolette, da pagare.
1: Eh sì, perché se sei un personaggio pubblico, e forse proprio tu ed io ne avevamo già parlato in merito a qualcos'altro, se sei un personaggio pubblico o comunque sei pubblico e quindi devi anche stare attento a come ti comporti, a come ti relazioni, proprio perché vuoi essere un personaggio pubblico, sei pagato tanto perché sei riuscito ad avere fama, successo e quant'altro, e allora ti devi comportare in maniera adeguata rispetto al tuo essere personaggio pubblico. Poi nessuno viene in casa tua a vedere quante volte vai in bagno o quante volte ti alzi la notte o cose del genere, nessuno vuole questo, però chiaramente un personaggio pubblico è, come dicevi tu, specchio ed esempio.
2: Avevamo, scusa, dopo diamo la parola ai nostri ascoltatori, sì. Ma mi è venuto in mente che noi abbiamo parlato di qualcosa del genere, sono andata adesso al volo a fare una ricerca, quando Lindsay Vonn la sciatrice si era fatta male a un ginocchio,
1: sì,
2: e nonostante l'operazione fosse fresca e diversi medici le avessero consigliato di non gareggiare, lei aveva deciso di gareggiare. Noi ci eravamo chieste se giusto una grande sportiva deve seguire questa volontà, mm-hmm, oppure deve fermarsi, rispettare il suo corpo e dare così anche l'esempio di una pazienza, eccetera. Avevamo dibattuto in questo senso. Ma proprio perché spesso, appunto, quando si parla di grandi sportivi si parla anche di grandi esempi che vanno o non vanno dati.
1: Esatto, cominciamo a leggere il primo messaggio messaggio di Jean-Claude che scrive: Roger Federer, vedi, l'hai citato, insegna: l'uomo deve essere un campione e non il contrario. Lo dice l'uomo, però non, cioè, l'uomo comprende tutto, la parte sportiva e la parte di essere umano, quindi deve essere un campione a 360 gradi. Spero che questo 59 secondi sia in tema, se no lo sapete cosa faccio.
3: Io adoro il calcio, adoro il calciatore in oggetto, e devo dire che non è importante il fatto che lui sia un personaggio, perché come tutti è un essere umano e può sbagliare anche lui, ma questo non è per difenderlo, anzi lui ha fatto una scelta dove tante altre persone normalissime hanno fatto, fa rumore quando lo fa lui, chiaramente. Ma qua il problema è chi lo galvanizza dicendo è andato contro il sistema, bravo, complimenti, e qua si cerca di normalizzare un atto illegale, illecito. È questo il vero problema. Una persona può essere Novax e difenderlo, ma una persona Novax non dovrebbe difendere un atto illecito. Perché allora che esempio dobbiamo dare ai nostri figli? Che se su una cosa non siamo d'accordo, possiamo fare quello che vogliamo? È questo il problema reale.
2: Sono perfettamente d'accordo. E poi, come diceva il nostro ascoltatore, non ho visto come diceva lui, fa scalpore perché a farlo è Chaka, che non se fosse un pinco pallino qualunque, ma è proprio qui lo snodo. Lui più di tanti altri deve cercare di mantenere un comportamento corretto, proprio perché sa che le cose che lui compie, le azioni che lui compie, poi hanno una certa eco e anche un certo influsso su poi un certo peso su chi lo segue. Il nostro ascoltatore adesso è un adulto e quindi sicuramente riesce a fare un'analisi della questione. Magari un ragazzino dice: beh, se l'ha fatto lui, perché non posso farlo io?
1: Noi suoniamo tutte le opinioni, quindi i pro e i contro, purché appunto ci sia, come diciamo sempre, rispetto ed educazione. Qua abbiamo una persona che invece è pro quello che ha fatto il calciatore. Uno di noi, saluti, quindi noi ti lasciamo esprimere la tua opinione, perché noi mettiamo opinioni a confronto, però poniamoci anche il problema anche sotto questo aspetto, cioè abbiamo noi rispettato le regole, no? Abbiamo la sensazione che noi, che ci sentiamo molto normali, a questo aggettivo non do una valenza negativa, che siamo molto normali, come diceva l'ascoltatore, anche con i nostri difetti, ma abbiamo preso atto che comunque non possiamo essere perfetti, abbiamo rispettato le regole. Questo comportamento a me personalmente fa passare l'idea che a un certo livello si possa fare tutto, e questo un po' me le fa girare.
2: Sì, ma perché adesso non voglio, restiamo sul tema, ma è solo una così una riflessione volante, è un po' quello che stiamo vedendo anche in certi casi politici nella crisi istituzionale che abbiamo vissuto, no? Alcuni comportamenti del ministro dimissionario Claudio Zalli hanno fatto pensare a volte che lui si sentisse al di sopra di certe regole comuni che tutti devono rispettare indipendentemente dal ruolo, dalla carica e dalla fama e dal potere che uno ha. Se una regola c'è, deve essere rispettata, tanto più se tu sei una persona vista, perché il tuo comportamento ha un eco molto maggiore.
1: Anche se, perché se vogliamo andare all'origine delle regole, le regole le abbiamo poste noi o le ha poste qualcuno che sta più in alto di noi? Le ha poste qualcuno che sta più in alto di noi.
2: Sì, certo.
1: Quindi se dalla cima non poi dopo poni le regole e poi me le disfi, noi cosa dobbiamo fare?
2: No, certo, questo per quanto riguarda la politica, però tornando nell'argomento,
1: io sto parlando
2: sicuramente non ha fatto le regole anti-Covid, però
1: certo.
2: È quello che adesso, perché ne stiamo parlando noi, ne stanno parlando anche a fuori gioco.
1: Si capisce perché arrivano messaggi anche per fuori gioco.
2: Però, e dicono come ha pagato, perché c'è questa cosa anche della differenza tra Patrick Fischer e Granit Xhaka. Fischer ha pagato e anche abbastanza tanto, caro, sì. E questo ascoltatore dice: come ha pagato Fischer, spero che pagherà anche Chaka, perché sottolinea la legge deve essere uguale per tutti. E secondo me è un po' questo lo snodo: chiunque tu sia, la legge va rispettata indipendentemente dal ruolo, tu, esatto. Da grado e da nome e cognome.
1: Vi informiamo sul traffico, intanto voi continuate a farci sentire le vostre opinioni allo 079 449 95 37.
0: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i. Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
6: All'autocentro Carlo Steger a Genestrario Mendrisio ti attendono gli Open Doors Volvo. Vieni a provare su strada la nuovissima Volvo EX60. Approfitta degli sconti fino al 22% e leasing allo 0,9% su tutti i veicoli in stock. Se hai mai sognato di guidare una Volvo, questo è il momento giusto. Info carlosteger.ch.
7: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
8: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
7: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
9: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Sono le 19.
0: L'infotraffico.
1: E come promesso vi aggiorniamo sulla situazione traffico. Tra Agno e la dogana di Ponte Tresa il traffico è fortemente rallentato. Sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda i rallentamenti sono importanti. Parliamo di via Galbisio tra Carasso e Galbisio, in entrambe le direzioni problemi di traffico perché c'è un veicolo in fiamme, quindi attenzione, circolazione sta avvenendo a corsie alternate. E sempre sulla A2 verso sud tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao c'è traffico congestionato su più tratti.

0: Siamo insieme a Laura Zucchetti e stiamo parlando di un tema di attualità. Vogliamo in estrema sintesi riepilogare per chi avesse acceso la radio solo ora.
1: Allora, diciamo, questo tornado che ha travolto il capitano della nazionale di calcio svizzera, Granit Xhaka, che ha ammesso di aver chiesto un certificato Covid falso in tempo di pandemia, e quindi oggi in accordo

0: fatto appunto questa cosa, si è scusato, si è detto di essersi reso conto che sia stato un errore, però insomma i fatti sono questi. Certo. Allora stiamo cercando di riflettere un po' con i nostri ascoltatori quanto sia grave che un personaggio di questo livello non rispetti le regole e quanto sia importante che personaggi di questo livello, soprattutto a livello sportivo, perché spesso sono un po' gli idoli, no, dei ragazzini, mantengano un comportamento corretto dentro e fuori dal campo.
1: C'è Max che ci fa un sacco di domande, ma non le fa a noi, le pone in generale, le manda in generale nell'etere, no? E sono secondo me domande legittime, perché lui è incuriosito e perché è venuto fuori dopo così tanti anni? Un personaggio pubblico dovrebbe essere rigoroso con le regole, che sia sport o meno. E poi aggiunge: noi siamo miseri umani, le regole le rispettiamo, le conseguenze per noi sono pesanti, ma per loro, per come vediamo anche il mondo dello sport ad alti livelli, non è così trasparente, un po' come la politica. Tanti soldi spesso fanno la differenza, e questa è la riflessione di Max. Poi c'è chi si chiede: chissà quanti sportivi non si sono vaccinati.
0: Che però in realtà una persona ha anche la libertà di dire: scelgo di non vaccinarmi. Il problema è quando tu ti procuri un certificato falso. È lì il momento in cui tu stai rompendo le regole.
1: Certo.
0: Perché stai giocando delle partite che non potresti giocare senza certificato, e quindi, cioè, non è il problema di vaccinarsi o meno, questa è stata una scelta che è stata lasciata a tutti,
1: però libera scelta.
0: In periodo di pandemia ci dicevano: se sei vaccinato certe cose le sai fare, le puoi fare, se non sei vaccinato non puoi farle. Lì sta la discriminante, il certificato fasullo.
1: C'è chi si chiede: ma punire anche chi ha fatto il certificato falso?
0: E questo certamente sarebbe un grosso tema, perché se certificati falsi esistono, c'è anche chi li falsifica, e quindi chi emette questo tipo di certificato sicuramente andrà penalmente perseguito, ma sono anche, immagino, voglio sperare che così sarà. Noi adesso siamo qui a parlare di Chaka, perché Chaka è comunque il capitano della nazionale di calcio, quindi è questo che dicevamo, no? Chi rompe una regola, chi va al di là, chi non rispetta la legge, è un personaggio noto. È chiaro che è più grande l'eco della sua azione che non se a rompere le regole è un pinco pallino qualunque, no? E quindi ci chiedevamo: questi personaggi che sono così noti devono più ancora degli altri in qualche modo rispettare la legge, non soltanto permettersi di non farlo, ma devono essere ancora più ligi, proprio perché le loro azioni poi spesso fungono da esempio, no?
1: E certo, infatti è in linea con quello che stai dicendo, se lo vuoi leggere tu, il messaggio di Lori, il penultimo, quello che termina con 13.
0: Sì, Lori dice: per me è veramente brutto da personaggi pubblici, specialmente sportivi, che dovrebbero essere un esempio per i giovani, poi sentire che il primo ha pagato una multa di 39.000 franchi, sembra che loro, perché hanno i soldi, possono fare tutto come vogliono. Buona serata.
1: C'è un po' di amaro, di retrogusto amaro, no, in questo messaggio della serie, che passa, è come se veramente passasse, come ci dicevamo oggi pomeriggio, l'idea che più sei in alto, più sei noto, più sei potente, hai questo senso quasi di onnipotenza, no? Di poter fare le cose che agli altri non è concesso fare, perché tu sei, puntini, puntini, puntini.
0: Esatto, e perché tu hai eventualmente,
1: esatto,
0: la possibilità di pagare delle... Io vorrei, ma è soltanto un'opinione, perché noi ci stiamo scambiando opinioni, io l'ho trovata comunque molto interessante, quindi la rimando ai nostri ascoltatori se hanno tempo e voglia. C'è un commento che ha scritto oggi il collega Massimo Solari del Corriere del Ticino sul sito cdt.ch, lui è un commento, quindi è la sua opinione,
1: sì, sì,
0: là.
1: Sì.
0: Lui titola: Granit Xhaka è un senso di onnipotenza ormai insostenibile. Sostiene proprio questo, che più si va in su, lui in particolare, non tutti, più ci si fa prendere un po' la mano, mm-hmm, da questo senso di onnipotenza, e ci si sente in diritto di avere comportamenti che in realtà tutti gli altri non possono avere, ma che neanche loro potrebbero avere. Però c'è questo senso di onnipotenza che fa perdere un po' il senso della misura. L'ho trovato molto interessante.
1: E che
0: così
1: fa perdere il senso di realtà,
0: esatto,
1: anche, perché,
0: esatto,
1: davvero...

0: Se c'è questo senso di onnipotenza, perdi anche il senso della realtà, di ciò che realmente ti circonda. Sentiamo Tiz.
1: Buonasera a tutti. Vabbè, il certificato falso che non avrebbe dovuto fare, ma è anche chi l'ha fatto che non avrebbe dovuto farlo. Ma se andiamo un po' più a monte, allora è legale che abbiano spacciato per Covid, ammazzato non so quante persone in tutto il mondo? E ci proibivano anche di uscire di casa e tutto quanto, ormai come sappiamo, e poi salta fuori che era tutta una panzana. Allora bisognerebbe colpire prima i veri colpevoli.
0: Tiz ha espresso la sua opinione e lì la lasciamo, no?
2: Sì, allora è arrivato nel frattempo un altro messaggio di sì. Luca. Tanti casini per Ciaca, anche io non l'ho fatto, non era obbligatorio, era obbligatorio solo per alcune persone. In realtà appunto noi non stiamo, la questione non è chi l'ha fatto, chi
0: esatto,
2: non siamo qui a fare un dibattito, mai ci saremmo addentrati in un dibattito sì vaccino no vaccino. Questo sappiamo che ognuno aveva la sua opinione, ognuno per sé ha potuto scegliere,
0: certo.
2: E fortunatamente così c'è stato, ci hanno dato la possibilità di fare. Il problema sta che nel fatto che alcune cose senza il certificato non si potevano fare, come giocare alcune partite a un determinato livello. Lui ha infranto la legge facendosi dare un certificato Covid falso e giocando delle partite che richiedevano invece un certificato di vaccinazione. Punto. Cioè, non stiamo giudicando la sua scelta di farlo o non farlo.
0: Esatto, sottolineiamo il fatto che qua non è in discussione la libertà di scegliere di vaccinarsi o di non vaccinarsi, perché ognuno è stato libero di scegliere. Questo non lo stiamo minimamente mettendo in discussione. Quello che invece vogliamo e chiediamo a voi di discutere insieme a noi è il gesto non legale. Non era, cioè non si poteva. Se lui voleva giocare con altre persone, doveva presentare un certificato autentico. E noi stiamo disquisendo sul fatto che è stato presentato un certificato falso, emesso da qualcuno in maniera falsa. Semplicemente questo è l'oggetto, chiamiamo, è la questione del contendere, è questo.
2: Dopo, sai, è come tutte le norme che esistono, no? Tu puoi anche disquisire se una norma per te sia giusta o sbagliata. E questo, voglio dire, sta nella nostra libertà di pensiero e di parola, ma se una norma esiste, la devo rispettare.
0: Certo.
2: Non mi piace, faccio qualcosa, mi muovo a livello politico, legislativo, eccetera, per fare in modo che venga cambiata. Ma nel momento in cui quella norma esiste, noi tutti siamo portati a rispettarla. Come l'abbiamo dovuta rispettare,
0: certo,
2: tu ed io e chiunque altro, ci sì, chiediamo perché ci sono persone che invece si sono sentite libere di non rispettarla. Adesso stiamo parlando di Ciaca, qualche mese fa parlavamo di Fischer, sicuramente ci stanno scrivendo in tanti, chissà quanti non l'hanno fatto. Io voglio anche immaginare che tanti l'abbiano fatto o tanti che abbiano ritenuto per ragioni proprie di non farlo, poi abbiano però anche deciso di non giocare,
0: certo,
2: laddove non potevano giocare, perché questo era possibile. C'è un torneo, tu per giocarlo devi vaccinarti, tu hai la libertà di decidere di non vaccinarti, non giochi il torneo.
0: Esattamente, e nessuno avrebbe nulla da recriminare.
2: Esatto,
0: no?
2: Perché quelle sono scelte personali, nessuno le mette in questione, anche perché quando si parla di cose così intime e personali,
0: certo,
2: com'è la salute, è chiaro che ognuno è libero di scegliere, poi però deve stare alle regole che vengono imposte.
0: Esattamente, se le regole ti fanno venire la dermatite o l'orticaria, allora ti chiami fuori, nel senso ti chiami fuori da un sistema normato che ha stabilito determinate cose.
2: Esatto.
0: Se non sei d'accordo ti chiami fuori, però okay, non giochi.
2: Bravissima, oppure come dicevamo prima fai in modo sono cose lunghe chiaramente, mm-hmm. ma metti in moto la macchina per cambiarle, perché le leggi non sono stampate a fuoco nella pietra, le leggi si possono anche cambiare, c'è un iter da seguire.
0: Esattamente.
2: Ma si può fare.
0: Che non è sicuramente produrre delle certificazioni false. Vi ricordate Djokovic in Australia? Io personalmente no, però chiedo a te se magari ti viene in mente, vediamo un po'. Non ha fatto nessun vaccino per sua scelta, è andato lo stesso, ah sì è vero, ed è stato rimbalzato. Sì. Nessun certificato falso e stiamo parlando del numero uno al mondo per anni, non un capitano della nazionale svizzera. Saluti Johnny. Eh sì, adesso mi ricordo, è vero, è stato rimbalzato perché non aveva le certificazioni che venivano richieste.
2: Sì, sì,
0: per...
2: sì, se ne è parlato tantissimo, sì. Ma probabilmente appunto Chaka l'avrebbero rimbalzato se non le avesse avute. Il problema è che lui l'aveva, ma era falso, ed è venuto fuori ora che era falso.
0: Esattamente. Sentiamo fra se è una informazione traffico o un intervento mirato.
3: Sera. Allora, io credo che il punto di base sia che chi ha sbagliato deve pagare, perché non puoi imbrogliare in questa maniera. Imbroglio a due, perché ovviamente ha imbrogliato il giocatore e pure chi ha emesso il certificato falso, e ne pagheranno tutte le conseguenze dovute. Quindi mi aspetto che anche per Chaka ci sia un provvedimento. Tutto qua, perché se questi sono gli insegnamenti che noi dobbiamo dare ai nostri figli, non va bene. Cioè, io insegno l'onestà e invece qui di onesto mi sembra che ci sia ben poco.
0: Grazie Fra, come mamma ha detto la sua, sai, abbiamo tanti genitori come tu ben sai che ci ascoltano, tanti figli che vengono portati dai genitori che fanno i taxi, no? A giocare a calcio, a giocare a pallavolo, a giocare ad hockey, e quindi si sentono piuttosto coinvolti i nostri ascoltatori che hanno anche un ruolo genitoriale. Sentiamo anche questo messaggio.
4: Buonasera a tutti. Ma se parliamo allora di legge, evidentemente non è da discutere e non è da chiedere a noi radioascoltatori il parere, già che se la legge viene violata questo è un dato di fatto, ma bisogna andare un po' oltre, pensare a qual è il motivo che ha spinto a questa violazione di questa legge. Molto, molto probabilmente è il fatto che sia stata ritenuta assurda, inutile, perché la persona sana non doveva dimostrare con un passo, con un vaccino, di essere sana. Ecco, forse sta qui a monte, però evidentemente non siamo noi radioascoltatori a doverlo dire, ma è la...
0: Si era, ha eliminato lei il messaggio, si è autoeliminata. Non è tanto questo, sai, ma il fatto che noi stiamo chiedendo le opinioni, perché è vero che se anche ci sono delle leggi, non perché ci sono dei comportamenti sono normati, noi non possiamo avere un'opinione. Io credo che sia legittimo che le persone abbiano delle opinioni.
2: Ma poi noi non stiamo chiedendo se ha fatto bene o male a non rispettare la legge.
0: Esatto.
2: Perché è evidente che la legge vada rispettata. Noi stavamo
0: provando
2: a chiedere se, secondo chi ci ascolta, un campione sportivo debba essere soltanto campione sportivo o in qualche modo anche di rispetto delle regole, debba essere anche in qualche modo un esempio, no? Nella vita.
0: Esatto.
2: E quindi la rettitudine debba venire richiesta ancora di più a una persona che è molto in vista a livello sportivo, perché è chiaro, io concordo con la nostra ascoltatrice che se una regola c'è, non è che sta a noi dire è giusto o sbagliato rispettarla, va rispettata.
0: Assolutamente sì, però possiamo ragionare sui meccanismi che hanno portato a far sì che si volesse bypassare una regola.
2: Esatto.
0: Quindi avremo il diritto di avere un'opinione oppure no? Nel frattempo ci scrive Simo, non so se stanno scrivendo a noi o a Fuori Gioco, secondo te a chi stanno scrivendo?
2: Ma secondo me io penso a Fuori Gioco, perché si parla dell'Arsenal, si parla di... Personalmente, se venisse dimostrato che il falso certificato gli ha permesso di lavorare, viaggiare o giocare quando altrimenti non avrebbe potuto, troverei giusto che ci fossero conseguenze economiche serie oltre a quelle penali o sportive.
0: Va bene per entrambe,
2: esatto,
0: questo sia
2: esatto.
0: Per la nostra che per...
2: C'è
0: la...
2: anche Andrei che ci scrive.
0: Ah, non ho visto, scusa. Secondo me, lavorando... lavora nel ramo sanitario, sì. Ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni, soprattutto delle conseguenze, in primis chi ha fatto, chi ha emesso il certificato. Questo l'abbiamo letto.
2: C'è un altro vocale, guarda, senti,
0: di Monica, è questo che...
2: Esatto.
0: Perché... quando arrivano tanti messaggi ogni tanto ci perdiamo, eh?
5: Io ritengo che le regole vanno seguite se sono sensate. Se vanno contro ogni logica, meglio non seguirle. E secondo me bisognerebbe insegnare ai nostri figli di non fare i pecoroni e di fare quello che la testa gli dice. Non è concepibile quello che è successo durante il periodo Covid, togliere il lavoro alle persone unicamente perché non si era vaccinati.
0: Non è questo l'oggetto del contendere di questa sera, ma è l'essere ricorsi alla falsificazione, che è diverso, scusatemi se insistiamo su questa cosa, è l'aver falsificato un certificato, è come falsificare un atto, è come falsificare un titolo di studio, è un documento falso. E quindi se noi produciamo un documento falso andiamo contro la legge, è questo. E ci chiediamo perché noi la rispettiamo e qualcuno si sente in dovere di non farlo. E ci chiediamo come mai, forse perché è così in vista, forse perché è così in alto, forse perché è così potente, forse perché è così economicamente agevolato.
2: Io devo dire che appunto l'ascoltatrice ha detto dobbiamo insegnare nostri figli a non fare i pecoroni. Questo in generale va bene, però secondo me bisogna insegnare che le leggi vanno rispettate e se si ritengono leggi sbagliate, agire per cercare di cambiarle, ma la legge universalmente deve essere rispettata,
0: certo.
2: Perché altrimenti ci sono delle conseguenze. Poi si può, appunto, come quando parliamo, non lo so, del 20 all'ora in certe zone, del 30 all'ora, io posso ritenere che quel limite non sia giusto, posso ritenere che una legge sia sbagliata, questo non mi autorizza a non rispettarla, però quello che posso fare da cittadino che ha la possibilità di farlo è cercare di cambiarla, ma la legge va rispettata.
0: Certo, su questo è così, non è che ci possiamo girare tanto intorno, non possiamo. Claude, proviamo, ascoltiamo.
6: Secondo me ha fatto molto bene, visto che a cosa è successo a tanta altra gente, è inutile che ha mutato la gente per niente. Quando stava dicendo quello, la signora di prima stava dicendo quello che pensavo. Siete delle merde, come siete sempre stati delle merde voi media.
0: Grazie, grazie. Questa anche
2: allora non l'abbiamo ascoltato prima, quindi sì. Ci scusiamo noi per il turpiloquio.
0: Grazie, perché comunque noi di solito ospitiamo opinioni anche diversissime tra loro, ma espresse con grande educazione e con rispetto degli altri. E in questo caso manca il rispetto, quindi noi non ti abbiamo ascoltato prima, sei andato in onda lo stesso. Spero che tu sia contento per questa mancanza di rispetto nei confronti degli altri ascoltatori.
2: Allora, noi sapevamo che questo tema avrebbe un po' infiammato gli animi, ma infatti non vogliamo parlare, non vogliamo tornare nelle eterne discussioni che abbiamo purtroppo dovuto affrontare in periodo di Covid, Sivax, Novax. Noi volevamo ampliare veramente il discorso per capire se un personaggio noto a livello sportivo debba essere anche un esempio a livello umano, oppure se debba fare il suo a livello sportivo e basta così. Non vogliamo veramente rinfilarci nel tunnel del dibattito si vaccino o non vaccino, perché non ne usciamo, anche perché ognuno è stato libero di decidere come voleva.
0: E poi non era questo il tema di stasera.
2: No, esatto. Dopo appunto il fatto che ci fossero delle restrizioni che a tanti non sono piaciute, noi questo ne siamo consapevoli e stiamo dicendo. Però se una legge c'era, se una norma c'era, nessuno aveva il diritto di andare oltre, di non rispettarla, perché
0: certo.
2: È la legge è scritta ovunque, anche nei tribunali, la legge deve essere uguale per tutti, semplicemente che tu sia un grande campione o che tu sia una persona qualunque. Insomma, io Laura Zucchetti la devo rispettare tanto quanto
0: La Patia Scatti e tanto quanto Cristiano Ronaldo, giusto per fare un nome terzo
2: e
0: che
2: abbiamo
0: non è coinvolto.
2: Degli esempi molto positivi come possono essere un Roger Federer, esatto, un Cristiano Ronaldo, che ti mostrano come anche se tu sei in alto, anche se tu sei famoso, anche se tu hai tanti soldi, questo non significa che tu puoi non rispettare fare le regole, anzi.
0: O fare la qualunque. Grazie per il tema molto infiammato che ci hai portato questa sera. Ringraziamo Laura Zucchetti e ti auguriamo una buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
2: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere, in collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.

0: anche a nome di Laura Zucchetti, perché siete stati veramente in tanti e siete stati tutti molto, come dire, pacati e anche rispettosi nei confronti delle opinioni degli altri. Quindi diciamo che avete tenuto fede a quella che è un po' la nostra politica, il nostro modo di fare, il nostro modo di interagire. Ho detto che una puntata molto ricca, e se, abbiamo iniziato col botto, una puntata molto ricca per quanto riguarda l'attualità, ma una puntata ricca anche di racconti.
1: Cosa ascoltavamo oggi?
2: Che cosa ascoltavamo il 21 settembre del 1998? Una grande ballad, I Don't Want to Miss a Thing, degli Aerosmith. Fu scritta dalla compositrice americana Diane Warren, che era specializzata per suscitare grandi emozioni al cinema. La canzone, infatti, venne scelta per la colonna sonora del film Armageddon, interpretato da Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler.
3: Devi badare la mia bambina adesso. Ecco il tuo compito. Ti ho sempre considerato come un figlio. Sempre. E sarò molto fiero di vederti sposare Grace.
2: La prima curiosità che salta subito all'occhio è che Liv Tyler è la figlia di Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith. Nel film interpreta Grace, la fidanzata di uno degli astronauti. Così, mentre sul grande schermo padre e figlia vivevano una storia drammatica ma anche molto romantica, in radio si ascoltava la voce di Steven Tyler cantare una delle dichiarazioni d'amore più belle e più intense di sempre.
3: Ciao, Grace. Tesoro. Lo so, ti ho promesso che sarei tornato.
4: Ma come? Non capisco.
3: Temo che non potrò mantenere la promessa.
4: Anch'io ti ho mentito. Quando ti ho detto che non volevo essere come te. Perché io sono come te. E quello che di buono mi porto dentro me l'hai dato tu.
2: C'è da dire che prima d'allora gli Aerosmith erano già una band storica, con una carriera iniziata negli anni 70 piena di successi rock. Ma questa canzone rappresenta una svolta, perché il gruppo, anche se temporaneamente, abbandona il sound più duro per una produzione romantica perfetta per il grande pubblico che doveva andare al cinema. Il risultato infatti fu straordinario. I Don't Want to Miss a Thing arrivò al primo posto della classifica americana Billboard Hot 100, dove ci rimase per 4 settimane. E fu il primo e anche unico singolo degli Aerosmith a raggiungere la vetta negli Stati Uniti. Il brano ricevette anche una nomination all'Oscar come miglior canzone originale.
3: Ti voglio bene, Grace.
4: Anch'io te ne voglio.
3: Devo andare, tesoro.
4: Papà, no! No, papà, no!
5: Contatto visivo interrotto. Contatto radio interrotto.
6: I could stay awake just to hear

0: Il feeling che sto provando è quello di grande ammirazione per i colori del cielo e per lo splendido tramonto che state fotografando e mandando qui. Ne parliamo tra poco.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
2: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
3: Beh, visto il costo della benzina.
2: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
4: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Offelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento.
8: Cassoni Color.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
11: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
12: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata a 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
13: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Che le mani sappiano o non sappiano di cipolle, la notizia vale per tutti. È appena arrivato comunicato di Via Suisse che informa che la Galleria de San Gottardo è stata chiusa per la presenza di oggetti sulla strada. Quindi dovete avere un attimo di pazienza fino a quando poi alle 20 non aggiorneremo la situazione viabilità e speriamo che nel frattempo gli oggetti sulla strada che impediscono la circolazione vengano rimossi.

0: Melo Ayo Technology, e se invece volete sentir parlare di traffico, lo faccio quasi subito.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
7: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
8: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
9: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
10: A tutto Pilates!
11: A tutto Pilates!
10: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
0: Sono le 20.
12: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
13: Questo appuntamento è offerto da
12: Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
1: L'infotraffico.
0: Informazioni utili per chi si sta spostando in macchina in questo momento. Tra Carasso e Galbisio, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico. La circolazione avviene a corsie alternate per la presenza di un veicolo in fiamme. Ve ne avevamo già dato notizia in precedenza. Sulla A2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, il traffico è bloccato per un chilometro. Ritardi di 10 minuti.

0: In questo caso non tanto come tu mi vuoi, ma come volevate voi, perché il prossimo racconto me l'avete proprio suggerito voi.
1: Di sera ti racconta.
0: Oggi vi faccio fare un salto nel futuro. Vi porto nell'anno 2062 per conoscere una delle famiglie più famose della fantascienza televisiva. I pronipoti, conosciuti in America come The Jetsons. La serie animata, il cartone animato sostanzialmente, fu ideato nel 1962 dagli stessi creatori dei Flintstones, cioè Hanna e Barbera. Se i Flintstones rappresentavano una famiglia dell'età della pietra, i Jetsons erano la versione futuristica. Al posto delle automobili c'erano le navicelle volanti, al posto dei dinosauri c'erano i robot e le città venivano costruite tra le nuvole. Il protagonista di questo cartone animato è George Jetson, un papà sempre di corsa, impiegato nella società Spacely Space Sprockets. Il suo capo, il signor Spacely, è sempre pronto a urlare: «Jetson, sei licenziato!»
2: «Jetson! Dabbè, subito!»
3: «Benvenuto a bordo, vicepresidente Jetson!»
4: «Vicepresidente?»
3: «Esatto! Vicepresidente responsabile dell'asteroide minerario orbitale, le mie congratulazioni!»
0: A casa lo aspettano la moglie Jane, la figlia adolescente Judy, il piccolo Roy e due compagni inseparabili, il cane parlante Astro e una domestica robotizzata Rosie che si occupa delle faccende di casa. Nonostante l'ambientazione futuristica, i problemi di questa famiglia sono molto comuni. Il papà è stressato dal lavoro, i figli litigano, la mamma si lamenta.
5: «Ma, signor Jetson!»
2: «Guai a voi se dite una sola parola!»
5: «Povero signor Jetson!
6: Ha bisogno di una bella notte di sonno?
5: O di un bravo chiropratico?»
4: Non immaginavo che fare il vicepresidente potesse essere così pericoloso!»
0: Quando il cartoon debuttò, molte delle sue invenzioni sembravano pura fantasia. Pensiamo al videotelefono, le porte automatiche, i robot domestici e le macchine volanti. E alcune di queste idee, come le videochiamate e gli assistenti intelligenti, ora invece fanno parte della nostra vita quotidiana. I pronipoti ebbero inizialmente una sola stagione, ma il successo fu così grande che tornarono in televisione negli anni Ottanta, conquistando nuove generazioni.
6: «Sono qui, tesoro, e mi aspetto delle spiegazioni da te!»
7: «Tutto bene, signora Jetson?»
6: «Sì, va tutto bene, ho trovato tutti quanti! A parte George!

È sempre in grande spolvero Loredana Bertè, perché è veramente in ottima forma, ha tanta voglia di fare, ha tanta voglia di cantare. Questo è un grande classico del suo repertorio, In alto mare. Cosa so?

0: funzionato questa collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Devo dire che stanno bene insieme con questo Goya. Adesso vorrei attivare ufficialmente il corpo di ballo, perché è il momento di dimostrare che sapete ballare.
1: Qui

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
6: Allora vuoi un HR-V?
7: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Certo che avete un bel coraggio a chiedermi se voglio fare un corso di tessitura. Vado a memoria, ho qualche reminiscenza di uncinetto, qualche reminiscenza di lavoro ai ferri, ma quello basico, basico, basico, basico. So ovviamente riattaccarmi i bottoni, questo ci mancherebbe, il minimo sindacale riesco a farlo, ma pensare che io mi impegni in un corso di tessitura è quasi uguale a chiedermi di fare un corso di cucina. No, assolutamente no, no, non ce la posso fare, ragazzi. Con me è un'impresa fallimentare in quel senso.

Quindi già due proposte ho ricevuto questa sera, mi sa che devo declinarle entrambe. La prima, partecipare a un corso di tessitura. Non ho tempo e poi mi manca la voglia, su via, diciamo le cose come stanno. Poi, seconda proposta, dai, pensa che ridere, noi quattro, quindi tre ascoltatrici più me, a fare un corso di cucina. Voi non sapete a che rischio potreste andare incontro, cioè dovreste mettermi vicino un pompiere con l'estintore, ma fisso, fisso per tutto il corso. No, non ce la posso fare. Adesso, per completare il cerchio, manca soltanto che qualcuno faccia l'invito ufficiale a fare un bel corso di ricamo, che è proprio adatto a me, al mio spirito, alle cose che ho sempre sognato. Sentiamo.

0: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
8: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
9: Radio 3, dove batte il cuore.

0: so che avremo aperto un, come dire, un vaso di Pandora pieno di proposte di corsi. Comincio con chi scrive: ce la puoi fare, perché io sono consapevole dei miei limiti e ci ironizzo anche sopra, però è carino sentire che qualcuno ti dica ce la puoi fare, no? Perché è veramente un incoraggiamento. Adesso, a parte i corsi a cui mi avete invitato, che sono abbastanza semplici, però sentir dire una persona guarda che ce la puoi fare è tanta roba, ma tanta roba davvero. A proposito di chi ha gettato l'amo, facciamo un corso di cucina, io ho detto no ragazze, non sapete che altissimo rischio coinvolgere me in questo progetto, dovreste mettermi di fianco un pompiere con un estintore e sentiamo che messaggio è arrivato.
1: Tati, in merito alla cucina, io avrei una proposta.
0: Sentiamo.
1: Cioè, tu potresti tenere un corso con relativa sicurezza, sì, pompieri, sì, Croce Rossa, ambulanza, polizia,
0: tutto,
1: su tutte le cose che non si deve fare in cucina.
0: Sì.
1: Guarda, come, secondo me tu saresti una professoressa doc.
0: Ah certo, basta.
1: Saluti.
0: Che... ma grazie, ma basta che io racconti quello che faccio e tutto ciò che non si deve fare, è vero, è facilissimo, quindi potrei diventare una specialista della sicurezza in cucina, fantastica questa cosa. Poi c'è Giulia che dice no, il pompiere vicino no, perché poi ti distrai e poi altro che cucinare, se vuoi ti invito direttamente a cena, quindi ho già guadagnato una cena. Ringrazio la Debbie che manda questo Happy National Yellow Flowers Day. È un trionfo di giallo, fiori gialli, gonne gialle, tutto giallo, bellissimo, grazie, grazie la Debbie. Poi c'è chi mi ha effettivamente invitato a venire, andare a ricamare con lei. Patti, se vuoi puoi venire a ricamare con me a Punto Croce, a... io mi ci vedo, mi viene da ridere solo al pensiero. Buona serata Alexa, e io ho risposto e dove trovo il tempo? Risposta di Alexa, anche per me è difficile, però ogni tanto lo trovo. Non so se mi ricordo ancora come si fa il Punto Croce, è di antica memoria. Devo dire che ho lavorato ai ferri quando mi sono rotta la gamba, per cui ero costretta a stare ferma e mi dicevo cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio. E allora ho detto, beh, provo a rilavorare i ferri. Ho fatto un sacco di quadrati, però qualcosina so ancora fare, ma non chiedetemi di venire a fare un corso di qualsiasi genere esso sia, perché proprio no, no, no, ogni tanto riposare magari.

Certo che tornare dalle vacanze quando i posti sono così belli, sì, è un trauma, posso capire. Tra l'altro anche Riccardo Pellegrini ha fatto il weekend al mare, ha pubblicato dei video spettacolari, c'era un'acqua, ma un'acqua così bella, così trasparente, che quando ho visto il video ho detto no Ricky, non puoi fare ste cose alle mie spalle, vabbè comunque... prima o poi le vacanze sono a termine, cioè lo sappiamo, quindi si ritorna, è un trauma chiaramente, perché si passa da un ritmo molto rilassato a ritmi molto concitati che sono quello della ripresa del lavoro, ma ce la puoi fare.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Sono le 21.
0: Su Radio 3 è il momento di sognare, è il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
7: Di sera, di notte.
6: È vero, è il momento di sognare, potete sognare ad occhi aperti e la colonna sonora ce la metto io, potete anche sdraiarvi sul letto e tentare di riposare e avete come sottofondo la radio e la musica che scegliamo appositamente per voi. Dico scegliamo perché a partire dalle 21 e sino a mezzanotte la musica cambia qui su Radio 3 insieme a me che sono la Patia Scatti e insieme a Riccardo Pellegrini che concluderà la giornata a partire dalle 22. Suoni diversi, suoni che possono essere di grandi classici oppure anche musica soltanto strumentale che riesce, anche se non ci sono le parole, a trasmettere grandi emozioni attraverso un solo strumento, lo strumento solista, quello principale. Insomma, tanti esperimenti si possono fare in questo orario con la musica ed è assolutamente concesso. Buone coccole di inizio settimana, tra l'altro grazie a voi, devo dire che questo lunedì è passato così in fretta, non mi sono manco accorta che passasse il tempo e siamo già alle 21, cioè vi rendete conto? E io praticamente alle 22 come se avessi già archiviato il lunedì, che come ben sapete perché non lo nascondo è la giornata in assoluto più antipatica della settimana per quanto mi riguarda. Detto questo, io proporrei di cominciare, visto che il signore che sta per esibirsi invita qualcuno a ballare con lui, ma c'è ancora l'usa? Innanzitutto si va ancora a ballare? Io non lo so perché sono fuori dai giochi, perché con gli orari che faccio è impossibile, mission impossible, però si va ancora a ballare? Ma c'è ancora qualcuno che invita qualcun altro a ballare? Chiedo a voi, che vivete

Su una canzone come questa un invito a ballare ci sta, però io stavo pensando che è da anni che ballo sullo sgabello da cui vi parlo, no? Quindi non sono più abituata a ballare, quindi se dovessi ricevere un invito a ballare direi sì, no, guarda, ok, ma io ballo sulla sedia. È arrivato Frank da Como che scrive: ciao Patti, regina della musica e non della cucina, buona settimana e buon di sera coccolosa a tutti. È vero, ho dato per scontato i saluti e non è corretto, quindi buon di sera a tutti voi, e questo buon di sera arriverà fino alle 22 perché poi si trasforma in di sera di notte, quindi buon di sera a chi ci ascolta e basta, buon di sera a chi ci ascolta e scrive, buon di sera a chi ci ascolta e lascia messaggi vocali, buon di sera a chi si rilassa insieme a noi, perché questa è la cosa fondamentale. Quindi io continuo a ballare sul mio sgabellone, ballare, cioè tenere il ritmo, che è già buona cosa, visto che ognuno deve fare il proprio mestiere, no? Grazie per il buon di sera a me. Ognuno, dicevo, deve fare il suo mestiere. E questo oggettivamente è il mio mestiere. Sunny.

conosciamolo un po' meglio questo signore, perché è la prima stagione che introduciamo anche brani con l'armonica, ma questo signore che si chiama Toots Tielemans, soprannominato Toots per semplificare, ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Cioè, quando uno legge la storia di qualcuno e legge che ha cominciato a suonare gli strumenti, ad avvicinarsi alla musica a 3 anni, vuol dire che questa cosa, cioè questa passione, ce l'hai dentro e non puoi che coltivarla e svilupparla e farla diventare qualcosa di meraviglioso. Perché lui ha iniziato prima con la fisarmonica, poi con l'armonica, si è dedicato anche alla chitarra e poi si è specializzato nell'armonica ed ha portato la sua musica nei film, ha accompagnato artisti famosissimi, addirittura John Lennon, dopo che riuscito ad ascoltarlo, decise di anche lui imparare a usare gli stessi strumenti, perché era rimasto affascinato dalla sua musica. Quindi questa è davvero la storia di una grande passione armonica. Sì, non ci sarei mai arrivata. No, guarda, è straordinario questo uomo. Purtroppo non c'è più, ci ha lasciato nel 2014, però ha lasciato dietro di sé tanta musica interessante. Se qualcuno è appassionato di cinematografia, un uomo da marciapiede ha nella colonna sonora la sua armonica, l'armonica di Toots Tielemans, per cui figuriamoci. È un bel momento, ecco, quello che dicevo prima, dove uno strumento è lo strumento solista e poi tutti gli altri lo accompagnano, ed è stato veramente una cornice perfetta per questo lunedì sera. Spariti dalla circolazione e ci piacevano tanto, ed erano anche bravi peraltro, quindi non ce ne facciamo una ragione, e quindi ogni volta che li rincrociamo è sempre un piacere ascoltarli. Si tratta dei Lighthouse Family e questa è Let It All Change.

Alzi le mano chi di voi si ricorda dei Tazenda? Lo so, è passato un po' di tempo. Per fortuna è rimasto il premio Andrea Parodi, che cioè periodicamente era la voce principale dei Tazenda, e quindi quando c'è questo premio lo si ricorda, e si ricorda anche la formazione. Noi usiamo la musica invece per ricordare i Tazenda, e questo un duetto molto interessante tra loro ed Eros Ramazzotti. C'è un punto della canzone in cui Eros Ramazzotti fa la traduzione di quello che i Tazenda cantano in sardo, perché il sardo non è facile da capire, assolutamente non è neanche intuitivo. Anzi, potrei chiedere: c'è qualcuno che sardo è all'ascolto che ci può dare una mano? Ma ci aiuta in questo caso Eros Ramazzotti. Il duetto è sicuramente molto carino, era piaciuto molto alle radio nel periodo della pubblicazione. Dicevo, i Tazenda sono protagonisti e hanno chiesto di cantare con loro ad Eros Ramazzotti.

0: Beh, ho capito il finale, vola questo canto per te perché era in italiano e poi ho capito et amo, ma ho trovato una persona originaria della Sardegna che secondo me ha capito tutto quello che hanno cantato. È bella la canzone da sentire, non importa se non si intuisce qualcosa. Comunque Giovanna che ci ha lasciato un audiomessaggio.
1: Io sono sarda, nata e cresciuta qua, ma le mie origini sono sarde.
0: Ah, io speravo che lasciassi un messaggio in sardo, però sarebbe stato carino, poi ci saremmo, come dire, sperticati in ipotesi e traduzioni molto nostre, però ci fa piacere che Giovanna, di origine sarda, ha sicuramente capito tutto. Io proprio due o tre parole, per il resto insomma ho capito soltanto Tazenda, Sardegna, fantastico. Torniamo invece a qualcosa di più vicino a noi, visto che ha tanti anni la canzone Domo Mea, Remi Shand, Take a Message.

È bello perché quando ci sono canzoni come queste di Nina Simone e ovviamente una presenza importante dell'orchestra, dove gli strumenti sono altrettanto importanti e sono anch'essi i protagonisti oltre alla voce di chi interpreta, voi avete questa caratteristica da un po' di tempo a questa parte, scegliete lo strumento che volete playbackare, fare il playback di uno strumento musicale. Avete scelto giustamente il pianoforte, prima avevamo l'armonica, insomma c'è ampia varietà di scelta per quanto riguarda la chitarra, anche qui c'era molta batteria, quindi c'era anche la possibilità di focalizzare l'attenzione sulla batteria, ma avete scelto il pianoforte, avete fatto benissimo. Chissà che cosa sceglierete invece di questa canzone, che è sicuramente molto più moderna, altra lingua viene parlata, siamo con lo spagnolo, siamo con Marcela Morelo. Quindi, ma sentite bene, Marcela Moreno, Morelo, scusate. E questa è Ponemos de Acuerdo, troppo R ce l'ho fatta.

ci sta che si faccia molta attenzione alla musica e si faccia attenzione alla canzone nella sua interezza, senza magari soffermarsi sul testo, perché magari non è la canzone che ci porta ad ascoltare con attenzione le parole, mentre la canzone che stiamo per ascoltare merita davvero che le parole, il testo venga ascoltato, perché è una canzone di Gino Paoli intitolata Un altro amore, con cui lui ha partecipato al Festival di Sanremo, non ha vinto, si è classificato al terzo posto, siamo esattamente nel 2002, ma ha vinto il premio della critica, e vincere il premio della critica è il premio Mia Martini. Perché gli hanno dato questo premio? Gli hanno dato questo premio per il testo. La musica è bellissima, vabbè, la sua voce non è stata mai una voce potentissima, però ha saputo cantare canzoni meravigliose. Sentite questo testo. C'è...

Certo che ascoltando questa canzone di Coop, Summer Sun, uno dice siamo un po' fuori stagione perché è il primo giorno d'autunno oggi, ma con temperature ancora estive, quindi ci sta la canzone, dai, non è propriamente fuori tempo. Potremmo pensare di introdurre ogni tanto questo esperimento, no? Quando c'è una canzone che ha un testo pazzesco, scegliere qualcuno tra di voi che si occupi, invece di fare magari la vedetta del traffico, la vedetta del meteo o così, la vedetta del testo. E Giulia l'ha voluto fare da sola, senza bisogno che nessuno glielo suggerisse, e ha ascoltato con molta attenzione il testo della canzone di Gino Paoli, Un altro amore. Infatti scrive: bellissimo il testo di questa canzone, si capisce perché abbia vinto quel premio. Quel premio era il premio della critica, Mia Martini. E infatti hai ragione, perché è un testo scritto benissimo, ma non solo perché torni metricamente perfetto nella canzone, l'ha scritto con amore, l'ha scritto con passione, c'è tanta emozione in quella canzone lì e in quelle parole, per cui meritatamente se l'è portato a casa quel premio. Questo non vuol dire che togliamo la possibilità a chi vuol mettere nel testo il na na na na na, la la la la la, pe, per risparmiare sulle parole, ognuno fa quello che vuole, però poi i premi della critica li vincono altri, cioè quelli che sanno scrivere bene il testo di una canzone, se poi la cantano anche bene è meglio. Torniamo a una canzone che è stata la colonna sonora di un film di cui in questo momento non ricordo il nome, ma c'erano Meryl Streep e Jack Nicholson. Lei è Carly Simon, Coming Around Again.

Devo dire che il mio assistente di studio serale, nonostante il sonno che gli è piombato addosso, è riuscito comunque ad andarmi a recuperare il titolo del film che comprendeva quella canzone di Carly Simon che abbiamo ascoltato, Coming Around Again, e mi scrive: si intitolava Affari di cuore. Di cuori, ed era del 1986. Grazie, non ho parole per ringraziarti e apprezzo lo sforzo, visto che il sonno sta avendo la meglio su di te. Termina qua di sera, io torno domani come sempre alle 18:40. Adesso completa l'opera con, aggiungendo anche di notte, quindi di sera di notte sino all'inizio della nuova giornata, con Riccardo Pellegrini, quindi le coccole proseguono ufficialmente con lui. Con quale canzone vi lascio? Vi lascio sempre con una canzone italiana. Loro si chiamano, e si chiamavano perché ormai non si sente più, Cattivi Pensieri, solo di nome ma non di fatto, anche perché la canzone con cui vi lascio riguarda le emozioni, quello che sento. A domani.

in questa tristissima prima serata d'autunno ufficiale, anche se, come ci spiega quelli della meteo, l'autunno è iniziato già alla fine di settembre, però questa è la serata di lunedì 21 settembre, quindi ci si mettono tutte lunedì, inizio settimana, dopo un bellissimo weekend al mare, con il tempo bello e l'ultimo bagno della stagione, ci ritroviamo qui a fare di sera di notte, con la prima serata d'autunno. Pensa, autunno significa che dobbiamo superare tutto l'autunno, l'inverno, aspettando la primavera, le giornate si accorciano sempre di più, farà sempre più freddo. Lo so che tanti dicono, ma che bello è, lo aspettavamo. Io no.

0: Dance.
1: Anche questa notte parliamo di Something Special, l'album degli album per quanto riguarda la storia, la carriera della Kool & The Gang. Questo è l'album dove dentro c'era Get Down On It e tanta altra bella roba. Ah, di sera di notte, quindi apriamo la parentesi funk. Beh, allora dedichiamoci a uno dei dischi più belli degli ultimi mesi per quanto riguarda il genere. The Romantic, l'album di Bruno Mars. E questa è una bellissima ballata.

Risky Doll for You. Questo è Bruno Mars dal suo disco nuovo Romantic. Sono già usciti diversi singoli molto belli tutti, perché questo è veramente un disco favoloso con tantissime contaminazioni. Io l'ho abbinato un po' alla musica funk perché prima c'era la Kool & The Gang, ma qui andiamo oltre perché c'è tanto soul, tanto funk, tanto latino anche, perché ci sono proprio le radici di Bruno Mars, no? Quindi bel disco, molto molto caldo. Bruno Mars che recentemente ha collaborato anche con Karol G. Karol G che quest'estate si è già fatta notare con un brano dove era insieme a Manu Chao, e adesso ha tirato fuori il nuovo singolo dove appunto sta con Bruno Mars. Molto bella questa canzone. Si chiama Still.

Questo è il singolo che vede insieme Karol G e Bruno Mars, come dicevamo, lei dopo aver fatto un duetto con Manu Chao dal suo nuovo progetto tira fuori questa canzone che attualmente è uno dei power qui su Radio 3. Allora, rimaniamo un attimo sulla musica nuova, perché in mezzo a tanta fuffa ci sono anche delle cose belle, degne di nota. Per rimanere un po' nell'ambient, visto che abbiamo parlato molto di Bruno Mars e le sue ultime pubblicazioni, c'è in giro anche il nuovo singolo di John Legend, che non è male, Daylight.

Franco Battiato e Più ti amo, insomma, le poesie del maestro Battiato su Radio 3 arrivano spesso e volentieri nei nostri viaggi di sera di notte. Ben trovati a chi ha appena acceso la radio, se appena salito in macchina magari per tornare a casa perché la giornata di lavoro è stata lunga, a quelli del 2:10, beh, insomma, oramai le 10 di sera le abbiamo superate da un po', però qualcuno magari è ancora lì al rientro, e agli amici che invece lavorano in questa prima notte della nuova settimana, in questa prima notte d'autunno. La prossima canzone che vi faccio ascoltare, con Battiato abbiamo aperto una parentesi italiana dedicata alla musica italiana, è un brano dall'album di Lucio Corsi, che sta preparando il nuovo progetto. Chissà, magari sarà tra quelli a Sanremo l'anno prossimo, non lo so. C'è chi dice che potrebbe anche essere così. Lui, quando è andato a Sanremo 2 anni fa, si è fatto notare perché ha portato una canzone, Volevo essere un duro, che ha colpito molto, no? Poi ha pubblicato l'album e grazie a questo album ha suonato molto in giro, suona molto in giro, è stato un buon lancio. Dentro questo disco c'è una canzone che si chiama Situazione complicata, che parla di una situazione che in effetti è molto complicata, perché lui in questa canzone si è innamorato di Giulia, che però ha un difetto, è sposata, e qui, cioè, non è che è un difetto essere sposati, però in una situazione così non va mica bene. Un altro difetto è che il marito di Giulia è il miglior amico di Lucio, e quindi, capisci? Ti è mai capitato, a tu che stai ascoltando la radio, di innamorarti di una persona che sta insieme al tuo miglior amico o alla tua migliore amica? È un bel casino, Lui la racconta molto bene. Situazione complicata. C'è Lucio Corsi, di sera di notte.

e allora poi quando capisci che non ce n'è, vai via, non puoi, se Giulia è con suo marito e suo marito è il tuo migliore amico, è proprio una situazione complicata, te ne vai a Londra e anche lì ci sono dei difetti, il difetto è quello del tempo grigio. Potresti andare in una zona un po' più sorridente della triste cupa grigia Londra. Lo so che tanti la amano, però io preferirei andare, che ne so, al sole magari. Comunque, questo è un altro discorso. La situazione complicata di Lucio Corsi, chissà se all'ascolto c'è qualche persona che in un certo modo si è ritrovata nell'arco della vita in situazioni complicate di questo tipo qua. Parliamo invece di una pubblicazione avvenuta venerdì, un nuovo cofanetto molto interessante dedicato al grande Lucio Dalla. Si intitola Sono Lucio ed è uscito proprio venerdì, una raccolta nata con l'intento di celebrare il genio del grande Lucio Dalla. Stavo vedendo la tracklist, dentro ci sono Caruso, 4 marzo, Come profondo il mare, Disperato erotico stomp, Quale allegria, L'anno che verrà, Stella di mare, L'ultima luna, Tu parlavi una lingua meravigliosa, Il cielo, La casa in riva al mare, Chissà se lo sai, Se io fossi un angelo, Enna, Le rondini, poi va avanti perché questo è solo il disco 1, sono 2 dischi, nel secondo ci sono Attenti al lupo, Futura, Balla balla ballerino, Cara, La sera dei miracoli, Piazza grande, Nuvolari, Ayrton, Washington, Tutta la vita, Ciao, La strada e la stella, Tu non mi basti mai, Canzone e felicità. Beh, insomma, un bel disco, davvero un bel disco. La novità legata un po' a questa pubblicazione sta che Anna e Marco, unico brano che non ho citato nella lista ma è presentissimo, è stato ripreso anche attraverso un nuovo videoclip che è stato girato e diretto dal regista Marco Pellegrino, che già nel 2019 aveva fatto un video di L'anno che verrà, cioè riprendere i pezzi di Lucio riproponendoli con dei video moderni, attuali. Stessa cosa è stata fatta con Anna e Marco, quindi chi ama la musica di Lucio Dalla, questo cofanetto è lì per dare un'ennesima prova della bravura di questo meraviglioso e unico artista. Anna.

pezzo Easy to Fall in Love. Olivia Dean, parlavamo proprio qualche sera fa delle nuove voci femminili che negli ultimi anni stanno attirando la loro attenzione, e fra qualche anno, quando si parlerà degli anni 20, diranno: ah, questa che brava che era, anni 20, Olivia Dean ha già pubblicato una serie di singoli interessanti ed è considerata una delle voci più seguite dalla cosiddetta generazione Z, ma non solo, perché attira l'attenzione anche di chi ascolta una musica diversa, di quelli più adulti, che di solito con le nuove generazioni fanno un po' fatica magari, no? Ce ne sono tante di queste voci. Un'altra è quella di Lofey. Anche lei da un po' di anni sta conquistando il mercato. Lofey, cantautrice, multistrumentista, produttrice, metà islandese, metà cinese, perché i genitori sono islandesi, mi pare la mamma è cinese, il papà o viceversa, non lo so, adesso non mi ricordo questo. Comunque lei è molto molto brava, è cresciuta tra Islanda e Stati Uniti e ha iniziato a suonare il violoncello sin da bambina, quindi prodigio, no? Ha pubblicato un paio d'album e molto molto belli. Dal primo album, quello di oramai qualche anno fa, era il 2023, tre anni fa, riascoltiamo questa affascinante From the Start, di Sera di Notte.

from the start con Lofey di Sera di Notte. Domani sera appuntamento con Voci, domani sera c'è il podcast Voci e l'ospite di questa settimana è un collega che racconterà un po' di cose dalla sua vita, Gianluca Verga. Domani sera alle 20:30 la versione televisiva del podcast, perché è un podcast su Teleticino, poi dopo le 22 qui a Di Sera Di Notte, ma poi troverete questo podcast / podcast sui vari canali, su YouTube, un po' ovunque se lo perdete domani. Comunque l'appuntamento è per domani sera con il buon Gianluca Verga. Adesso il nostro viaggio continua con Dusty Springfield. Questa è Spooky.

voce molto calda, quella di Oscar Anton, qualche anno fa nelle radio con questo pezzo che si chiamava Bye Bye. Poi ha pubblicato qualche altro singolo, ma questo lo trovo molto molto caldo, bello da ascoltare in questa prima notte d'autunno. Giovanotti e Renato Zero, da un documento estratto da un live di Giovanotti quando Renato Zero è salito sul palco a trovarlo e insieme hanno fatto questa versione reggae di Amico.

0: Lorenzo
1: Renato.
2: Lorenzo e Renato insieme da Campovolo con questo documento storico. Ma sentiamo che dice Renato.
0: Queste sono le gioie della vita. Condividere con te questa emozione, questo scambio generazionale, questo amico che lo fa in reghe, lo fa in umido, con le patate lesse. Un amico è sempre un amico in tutte le stagioni della vita. Grandi!
1: Renato!
2: Lo fai umido, lo fai con le patate, lo fai lesso, un amico è sempre un amico in tutte le stagioni della vita, dice Renato Zero nel congedarsi dal pubblico di Campovolo, dove è stato ospite di Jovanotti. Bellissime parole, mi verrebbe da aggiungere, trovarlo un amico di quelli proprio così, che con qualsiasi modo lo condisci, va, è sempre un amico. Ma questo è un altro argomento.

Kingston Town, UB40, Kingston, capitale della Giamaica, quindi è tutto collegato, perché prima il reggae ci riporta alla Giamaica, quindi Kingston Town, UB40. Una volta arrivato in Giamaica, beh, indubbiamente il re del reggae non può essere che lui, il maestro Bob Marley.

di sera, di notte, le grandi ballate come questa di Jerry Rafferty, Backstreet, grande pezzo che ci riporta nel 1978 ad aprire una nuova ora, l'ultima di questa giornata, di questo 21 di settembre. Io sono Riccardo Pellegrini e tutte le sere vi accompagno su Radio 3 con la musica per sognare. Adesso con i Simply Red. No.

tonight. Questa notte. Dove sei questa notte? Cosa stai facendo questa notte? Dormi, lavori, viaggi? Che cosa stai combinando? Questi erano i Simply Red da Blue Eyed Soul, album del 2019, quindi oramai sono già passati 7 anni, però questi sono i Simply Red, diciamo, dell'ultimo periodo, dove c'è Mick Hucknall e poi i musicisti sono diversi rispetto agli originali.

0: Stasera che sera. Questa è la versione di Papik del celebre brano dei Mattia Bazar con la voce di Vittoria Sigillino, che è una delle vocalist che lavora appunto con Nerio Papik. E adesso diventiamo un po' più blues. Sì, diventiamo un po' più blues perché c'è Marcello Pieri con questa canzone che all'inizio degli anni 90 aveva davvero spopolato. Se fai l'amore come cammini, cammino con te, cantava il buon Marcello.
1: Quiz.

la tua semplicità. Se mi parte un blues è perché te ne stai lì con lui.

0: Vengo a piedi con te.
1: Vengo a piedi con te. Se fai l'amore come cammini, vengo a piedi con te. Questo è il Marcello Pieri di molti anni fa, come dicevo, anche se questa versione è decisamente più recente, perché l'ha ripresa qualche anno fa con un bel gruppo blues. E allora, siamo entrati in questo mood musicale, entriamo nel blues vero, dai, perché adesso c'è Bobby Rush che riprende un grande classico di Lou Reed, Sally Can Dance.

Roma. Siamo passati dal blues di Sally Can Dance versione Bobby Rush a Moon Dance di Van Morrison, qui in versione più swingata, più da Cromer, proprio con il grande Michael Bublé che debuttava davanti al grande pubblico, diciamo, proprio con questa versione di Moon Dance. E così siamo nei classici in questa notte di lunedì su martedì a Radio 3 con Di Sera Di Notte. Adesso una canzone dei Rolling Stones che non è famosissima, però ha il suo fascino, e si tratta di Lady Jane, chissà chi se la ricorda.

Lady Jane, My Sweet Lady Jane, i Rolling Stones con questo pezzo che ci ha riportato indietro di tantissimi anni. Chi era la Lady Jane raccontata in questa canzone? Perché ci sono tante teorie, no? L'ispirazione letteraria e storica ci porterebbero a Lady Jane, identificata come Jane Seymour, terza moglie di Enrico VIII, sto leggendo, però in realtà Mick Jagger ha raccontato cose diverse, nel senso che l'ispirazione reale è arrivata da Jane Osbit Gore, figlia di un diplomatico che era Lord Arlec e che negli anni 60 era una musa della moda, oltre che amica intima di Mick Jagger. Secondo le cronache dell'epoca, Jagger scrisse questo testo pensando a lei e al loro rapporto, che era platonico ma intenso, e quindi ne è venuta fuori questa canzone, che, come dicevo, non è una delle più famose dei Rolling Stones, però ha il suo fascino. Io direi che è l'ora giusta per ascoltare anche i Pink Floyd. Che ne dite?

Anthony Joseph, grande poeta con la musica nel sangue, perché lui ama raccontare, interpretare le sue poesie con il sottofondo di grande musica, di grandi musicisti come quelli che lo hanno accompagnato in questa Colin England Home, ascoltata qui a Di Sera Di Notte.

Beh, questa è meraviglia pura, eh? Cathy Melua con 9 Million Bicycle ci ha portato ancora una volta negli anni zero. Guarda un po', di solito ci ritroviamo a dire che gli anni 80, gli anni 90 sono quelli che dominano la scena di sera e di notte, perché spesso, anzi, è così, è inutile girarci attorno. Però questa sera abbiamo avuto diversi accenni invece agli anni zero, cioè ai primi 10 anni, alle canzoni uscite nei primi 10 anni di questo nuovo millennio, no? Prima abbiamo ascoltato Eros con Enamorada, poi sono arrivate cose più recenti, ma anche dai primi 10 anni sono arrivati Bye Bye di Oscar Anton e adesso invece questa 9 Million Bicycle. Spazio anche a Amy Winehouse e la musica della notte continua

Michael McDonald con You Are Everything su Radio 3IA di sera di notte. Siamo pronti per la volata finale in questo nostro appuntamento di questa notte. Tre grandi successi in versione diversa dall'originale. Il primo è The Girl from Ipanema, grande classico della musica brasiliana, qui nella versione di Frank Sinatra.

The Girl from Ipanema nella versione di The Voice. Qui siamo nel 1967 quando lui ha ripreso questo pezzo, no? A sua volta, beh, sappiamo benissimo che Frank Sinatra con i suoi classici è stato ripreso da tantissimi artisti, recentemente, qualche anno fa, anche da Mario Biondi.

Strangers in the Night, versione Mario Biondi per omaggiare il grande Frank Sinatra in questo finale di trasmissione dedicato ai grandi classici in versioni diverse. Capita spesso qui a Di Sera Di Notte nell'arco dei nostri viaggi. Il viaggio di questa notte termina qui perché arriva martedì 22 settembre e noi ci ritroveremo come sempre domani sera alle 22. Domani sera c'è anche Voci, il podcast. Disco Buonanotte, Mark Jordan, Walk on the Wild Side, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Cominciamo alla grande, direi. Beh, cominciamo bene il nome del programma. Io sono Maxi B, benvenuti, benvenuti. Siamo proprio agli inizi del palinsesto notturno. Fino alle 2, così avrete il piacere o il dispiacere, poi vedete voi, di stare in mia compagnia. Poi avremo Ruben Bassi dalle 2 alle 4, poi dalle 4 alle 6 con Valerione Ventura. Questa è la notte, ormai da un... questo è il terzo anno? Eh sì, mi sa che siamo al terzo anno. Comunque, spero abbiate riniziato bene la settimana, quindi un lunedì che insomma non sia stato troppo traumatico, e soprattutto spero sia stato un weekend di relax per chi cercava relax e magari di soddisfazioni per chi invece andava cercandole. Il mio magari non interessa, ma il mio è stato bello carico. Ve lo dico perché so che all'ascolto ci sono tante persone che poi ho incontrato questo weekend nelle tre serate che ho fatto venerdì, sabato e domenica. È stato proprio bello incontrarvi dal vivo, sentire un po' le cosine che vi rimangono più impresse sia della notte, sia di questo programma, ma anche del morning show che conduco insieme a Michael e la Marghe. Ma per tenerci uniti, non solo cose su chi chiacchierare, un po' sorridere, un po' riflettere, ma soprattutto la musica. La voce vellutata di John Legend apre il tutto, poi c'è Napoleone e poi Alicia Keys con Girl on Fire. Benvenuti. Let's go.

Lei si chiama appunto Alicia Keys e ci parla delle ragazze nel fuoco, quelle con la passione, quelle che non si fanno schiacciare, esattamente come la sua voce meravigliosa che ormai ha fatto scuola, perché quando tu vedi ad esempio nei reality, no? Diciamo, se devono rifarsi a delle grandi voci italiane, Elisa, Giorgia, se vanno sulle voci quelle, no? Un po' anglosassoni, beh sì, c'è Whitney Houston, sì, c'è Beyoncé, ma dentro c'è anche, nel rooster c'è sempre anche Alicia Keys. Era il 2012. Io voglio portarvi in Cina perché è una notizia che gira da molto, ma non si aveva la conferma ufficiale. Questa volta è arrivato perché la mega infrastruttura della Three Gorges Dam in Cina non è solo il più grande impianto idroelettrico al mondo, ma secondo la NASA il gigantesco accumulo di acqua ha alterato leggermente la distribuzione della massa terrestre, comportando una misurabile variazione, quindi è misurabile, anche se piccola, una variazione, come dicevo, insomma, del comportamento e della durata del giorno, una modifica, diciamo, dell'orientamento dell'asse del pianeta. Micro, però c'è stato. Gli scienziati hanno così stimato che l'effetto sia un allungamento della giornata di circa 0,06 microsecondi, ovvero 0,00006 secondi, e uno spostamento dell'asse terrestre di circa 2 centimetri. Cosa possiamo dire? Che noi non ce ne accorgiamo nemmeno, però è incredibile come un'installazione umana possa variare, anche se di poco, l'orientamento terrestre, quindi di tutti gli esseri umani. Vabbè, abbiamo Madonna, abbiamo il suo classico, si chiama Like a Prayer. Siamo nel mezzo degli anni 80, anzi siamo alla fine in questo caso, perché era il 1989. Qui cominciamo bene, si parte alla grande anche musicalmente.

Fede di Benge Fede, ecco, almeno uno dice, ecco dove avevo già sentito, è quella cosa lì. Eravamo in Cina, in questa diga enorme che a quanto pare ha spostato di 2 centimetri l'asso terrestre e ha allungato le giornate, visto l'accumulo di acqua così importante, ha allungato le giornate di 0,006 microsecondi, impercettibili per l'essere umano, però ecco, vari studi sono già così all'opera, anche la NASA si è messa a studiare il fenomeno per capire un po' se poi questo potrebbe diventare un problema sul lungo termine, perché col pianeta Terra il problema è il lungo termine, non la vita di un essere umano che è il nulla, ma col lungo termine potrebbe provocare dei disagi. Staremo a vedere, se siamo ancora qui ve lo dico, va bene. Però dalla Cina voglio spostarmi al Giappone, più precisamente grazie a un bambino che dice: un bruco può ricordare ciò che ha imparato anche dopo essersi trasformato in farfalla. Era la domanda e lui ha cercato una risposta. A porsi questa domanda è stato Jonagai, un bambino giapponese di appena 10 anni. Tutto è iniziato osservando le farfalle che allenava nel suo giardino. Dopo essere state liberate, alcune rimanevano nei dintorni e sembravano tornare verso di lui. Con l'aiuto della scienza, Martha Weiss, Joe ha realizzato un esperimento usando il profumo di lavanda. Cosa ha fatto? Ai bruchi veniva fatto associare quell'odore a un lieve stimolo elettrico affinché imparassero, diciamo, ad evitarlo. Ok? Dopo la metamorfosi, circa 7 farfalle su 10, quindi un buon 70%, avrebbero continuato ad evitare la lavanda. Ma Joe non si è fermato qui. Anche i loro discendenti, mai sottoposti all'esperimento, avrebbero mostrato un comportamento simile per 3 generazioni. Cioè, usando l'odore ha fatto capire che il bruco, malgrado si trasformi in farfalla, resta comunque con la memoria attiva, non è che cambia completamente semplicemente perché cambia l'animale, no, e quindi questo è un bellissimo esperimento. Gli scienziati precisano che i risultati mostrano un comportamento molto interessante, ma non spiegano ancora il meccanismo biologico. Serviranno campioni più grandi e studi indipendenti per confermarli. Intanto il primo ad iniziare è stato un bimbo di 10 anni, quindi insomma forse dovremo a lui una bella scoperta. Elton John, John Newman, Julie e Coez, questi sono gli artisti che seguono.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Oscar Anton con questa bye bye, un bel saluto però dolce, non è un saluto arrabbiato e allora ci piace parecchio. Sonia giustamente mi scrive e dice: ma scusa Maxi, non puoi dare una mezza notizia e poi lasciarmi lì senza così avere nulla in risposta. Hai ragione. Cosa hanno detto gli Oasis su Phil Collins? Perché abbiamo sentito Phil Collins prima di Vale LP e di Oscar Anton. Gli Oasis hanno detto: Phil ha sempre venduto un sacco di dischi ma ha sempre fatto brutta musica, proprio così, detto come ve l'ho detto io. Invece Digital Underground, per dire, o altri gruppi meno noti ma che fanno musica incredibile per tutti gli addetti ai lavori, dicono invece non vendono mai niente. Questa è la stranezza dell'industria musicale. Si può essere d'accordo su alcune cose, veramente, però dire che Phil Collins non abbia mai fatto bella musica mi sembra più una provocazione, che è un classico dei fratelli Gallagher, cioè gli Oasis, dove loro magari prima di un tour, prima di un disco, buttano sempre questi sassoloni giganti per muovere un po' le acque, come se ne avessero bisogno. Sapete che nel 2027 ripartirà il tour, successone nel 2025, vogliono ovviamente ripeterlo. Successone quello del 2025, tant'è che il tour che ha venduto più biglietti di sempre, credo, adesso vado a memoria, siamo sui 27 milioni di biglietti, vi fanno capire i guadagni e cosa spostano gli Oasis. Quindi quando dici che diciamo Phil Collins non fa bella musica, li ascoltano in tanti. Non sono d'accordo, come se lo dicessero di Vasco Rossi. No, mi dispiace Oasis, il Blasco non si tocca.
1: Alcun

Ho viaggiato in lungo e in largo, ecco le notizie che vi ho portato, e viaggiando non ti accorgi che il tempo passa. E infatti siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, proprio sulle note degli R.E.M. con Bad Day, ma subito ci rifacciamo con i Cure, con Teddy Swims e Corinne Bailey Ray. Questa è la musica di Radio 3.

siete messi con i film horror? Devo dire che io ho iniziato a guardarli da poco grazie alla mia compagna, che è un amante, proprio una fan, però degli horror quelli non splatter, no? Cioè quelli dove non vedi i mostri e le teste che si spaccano, ma quelli un po' psicologici, quelli dove il brivido viene dalle immagini, dalla musica, dall'immaginario più che dal pra, no? E diciamo che c'è un horror che potrebbe attirare la maggior parte delle persone che magari non guardano horror mai. Si intitola What Happens at Night ed è tratto dal romanzo di Peter Cameron. Ne parliamo un attimino qui a Cominciamo Bene. Tra l'altro benvenuti, Maxi B al microfono, siete su Radio Traino, lasciateci. Tutti i giorni da martedì a sabato da mezzanotte alle 2 c'è questo contenitore che vi porta in giro per il mondo grazie a curiosità varie. DiCaprio, Leonardo e la Lawrence interpretano una coppia sposata che raggiunge una remota cittadina europea innevata, tutta innevata, per adottare un bambino. Quindi dagli Stati Uniti vengono in Europa per adottare un bambino. Alloggiano in un enorme hotel quasi deserto, ma guarda un po', popolato da personaggi enigmatici, mentre la realtà intorno a loro diventa sempre più difficile da decifrare e iniziano a mettere in discussione il loro matrimonio e persino se stessi. Il film è stato descritto come una storia di fantasmi e un horror psicologico, dalle atmosfere oniriche, e segna la, come dire, la settima collaborazione cinematografica tra Martin Scorsese, è vero, non vi ho detto che Martin Scorsese, così un nome a caso, è il regista, e Leonardo DiCaprio, dopo titoli come The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, The Killer of the Flower Moon. Insomma, per Jennifer Lawrence invece è il primo film diretto da Scorsese. Nel cast ci sono anche altri come Jared Harris o Patricia Clarkson. Devo dire, non sono mai uno che aspetta con ansia l'uscita di un horror. In questo caso mi sa che mi farò trasportare. Voi mettetelo lì in agenda se siete cinefili, non cinofili, cinefili come me, secondo me potrebbe tornarvi utile.

La freschezza e la tranquillità di Rex Orange County featuring Benny Sine con Loving Is Easy. Allora, parlando di artisti, dove inizia, come dire, il lavoro e la voglia di avere soldi, però dove inizia anche la perdita di dignità? Perché c'è un artista che a me è sempre piaciuto e vi garantisco che negli anni 2010 ha sfornato ma non so quante centinaia di canzoni. È un artista che adesso magari si sente un po' meno, ma ha lasciato grandi grandi pezzi. Beh, una famiglia paga Akon, ve lo ricordate Akon, $1 milione per un concerto privato. Davanti a lui solo 3 persone. E fino qua dignità non la perdi, è una cosa privata, è un regalo che magari gente come Sheikhi, insomma gli straricchi, 1 milione non è nulla, va bene, paghiamoli, ci sta, lo farei anch'io, vieni a reppare, lo faccio. Il problema arriva dopo, queste 3 persone lo obbligano a cantare Lonely, che è uno dei suoi maggiori successi, per un'ora. Poi gli fanno fare altri 2 o 3 pezzi, ma insomma, per un'ora ha dovuto cantare questa cosa. Lo ha raccontato lo stesso Akon, uno dei concerti più surreali della sua carriera. Una ricca famiglia nel Medio Oriente lo aveva ingaggiato appunto per quella cifra. Quando Akon entrò in sala, però, trovò soltanto 3 sedie occupate, dalla ragazza, dal fratello e dalla madre. Iniziato il concerto, la giovane gli fece una richiesta. Voleva ascoltare Lonely, ma ancora. Ancora, ancora, ancora. Insomma, Akon ha raccontato che l'intera produzione poteva essere costata, secondo la sua stima, $5 milioni. Lui era veramente un'antichietta. Ecco, lì però, va bene, ti piace Lonely, però è un po' perdere la dignità. No, è vero che uno dice per $1 milione, amico mio, dai, te la canto anche per 2 ore. È vero, è vero, è vero, non sto a disquisire quello. Però mi sembra un po' di cattivo gusto. Però è vero che 1 milione è 1 milione, eh? Io te la canto anche 2 ore, infatti.

Giovanotti si chiama Primavera, era il 2021, ci piace sempre il buon Lorenzo Cherubini. Allora, intanto complimenti a Lionel Messi che, malgrado l'età, malgrado gli acciacchi, malgrado qui, malgrado là, continua a stupire. Infatti nell'ultima partita di MLS Lionel Messi ha segnato ancora, ma non è bastato per evitare la crisi di risultati, perché l'argentino sta trovando infatti gol e assist praticamente in ogni partita, ma la squadra continua a concedere troppa, sesta peggior difesa sulle 30 squadre del campionato. Non è messa malissimo in campionato, è secondo, terzo, però il distacco dalla prima è abbastanza così ampio. Ha realizzato, questo è uno dei record, ha realizzato il 75esimo gol su punizione della carriera, salendo in solitaria al secondo posto di sempre, alle spalle di Marcelinho Carioca, e raggiungendo inoltre quota 930 gol ufficiali in carriera. Vorrà andarlo a prendere sto Marcelinho oppure no? Devo dire che ne fa parecchie di punizioni e ne segna parecchie, insomma ha trovato ancora terreno fertile in quel degli Stati Uniti. Noi troviamo terreno fertile nella musica variata, che sale, scende di tonalità, di velocità, infatti Fats & Small con Feel Good, Negramaro Sei Tu La Mia Città e poi 13 Pietro con Uomo Che Cade. Cominciamo bene la trasmissione Radio Trailer Radio, io sono Maxi B.

Visto che siamo in zona rap italiano, diciamolo anche, questo weekend si è sposato Hernia, che sicuramente conoscerete per Super Classico, oppure il featuring con i Pinguini Tattici Nucleari, se proprio non conoscete tutto il suo repertorio, ma insomma quelle più famose sicuramente sì. Il rapper Hernia si è sposata con Valentina Cabassi. L'ingresso, io stavo guardando un po' l'ingresso al ristorante con la team song di John Cena, ma soprattutto a ufficiare il tutto Jake La Furia, quindi insomma secondo me non sono mancate le risate. Beh, tanti auguri ovviamente, in bocca al lupo alla coppia, magari in questi giorni mettiamo qualcosa di Hernia. Ora invece ci deliziamo con il rock, anche se molto soft, degli Aerosmith con la loro Crazy, poi Federica Carta con Bullshit e poi Charlie Puth che dal 2019 ci canta la sua Mother, che tanto ci piace. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

visto che Jake La Furia ha officiato, come abbiamo detto, il matrimonio di Ernia, e allora seguiranno i Club Dogo con Giuliano Palma con la loro PES. Club Dogo che fanno parte del doppio regalo musicale di oggi, appunto loro con PES e poi i Verve con Love is Noise. L'amore è un rumore, è rumoroso.